Ridendo e scherzando, i No Means No sono arrivati quest'anno al traguardo del decimo album. Il decimo album si chiama The Worldhood of the World as Such. Loro sono nati in Canada, ma ormai da qualche anno abitano in America per questioni contrattuali, di facilità di girare il mondo con la loro musica. Sono partiti in due, sono in quattro adesso, perché è bello come i gruppi cambiano nel corso della vita. Questa era Humans. Ci spostiamo invece a New York, da dove arriva il blues core di una band chiamata Unsane.

0: Yeah. Non era finito, vedi, ma ci avvertono quando finisce il pezzo, tanto. Vabbè. Vabbè, è andata così. Unsane, il loro nuovo album, Scattered, Smoother and Covered.
1: Scusa, mi fai sentire il pezzo, scusa, eh.

0: Questa è la volta buona, forse. Il pezzo è finalmente finito, perfetto. Out degli Unsane, arrivano da New York City, dalla Lower East Side di New York City, e sono in qualche maniera molto lontana, strana, collegati alla John Spencer Blues Explosion per questioni di vecchi componenti in comune, eccetera.
1: Ti rendi conto che potremmo anche rimetterlo, questo pezzo?
0: Ma rimettiamolo, chi ce lo vieta? Qualcuno ce lo vieta?
1: No.
0: Lo rimettiamo?
1: Non so.
0: Mettiamo un altro, se mai.
1: No, ne mettiamo un altro, firmato Equal Vision, un'etichetta di prestigio e di assoluta garanzia. Il gruppo si chiama Shift, l'album si chiama Space Suite.

0: Si chiamano Shift, questo è Space Suite, il pezzo che avrà l'album si chiama Pink Prick, praticamente uno che ce l'ha un po' a spillo, come Cirillo. Cirillo Spillo.
1: E New York chiama New York, esce in questi giorni il nuovo album di una formazione newyorkese arrivata adesso alla soglia del secondo album, loro si chiamano Sweet Diesel, e la peculiarità maggiore dei Sweet Diesel è che si sono formati nel 91, qualche anno fa, fuori da un concerto di Madonna.
0: Formiamo? Sono visti lì? Ci formiamo?
1: Tra l'altro loro negano qualunque tipo di simpatia verso i Madonna, tra l'altro alcuni di loro
0: stavano fuori dal concerto,
1: non volevano mica entrare. Alcuni di loro hanno militato in formazioni così minori della scena hardcore americana. C'è Ben Smith, il chitarrista, che stava con gli Out of Line, la cui peculiarità è che in repertorio avevano pezzi di Eric B. Rakim e di John Coltrane, pur essendo una band hardcore punk.
0: Perché questo significa essere hardcore punk.
1: Essere eclettici hardcore punk. Quante belle notizie oggi, eh? Neanche Lorenzi sovrumore, dice tante cose.
0: Tu stai concutendo, amico. Ciao Lorenzi, tanti auguri.
1: Ciao
0: a te.
1: Ciao Cesare, buon compleanno ancora. E allora, ci ascoltiamo Sweet Diesel, il nuovo album si chiama...
0: Buon Natale,
1: Vabbè,
0: ho capito, ma qui siamo al 21 dicembre.
1: Vabbè, buon Natale. Sweet Diesel da The Kids Are Dead, questo è Whatever Happened to My Anger.

0: Questo è il suono che mi piace, altro che gli Oasis e i Blur.
1: E Luca Carboni.
0: E Luca Carboni soprattutto. Una conversione repentina sulla scia di Sweet Diesel. Questa era What Happened to My Anger? Una domanda: dove è finita la mia rabbia adolescenziale? Perché si cresce e quindi la rabbia sparisce, diventa, si sublima in qualcos'altro che potrebbe anche essere la musica rock e punk.
1: E non si guarda più il monoscopio e non si fanno più quelle cosette che si facevano quando si era adolescenti.
0: Che poi si diventava come la canzone di prima.
1: Prima di lanciarci in un piccolo momento di impalamenti, breve, perché sennò poi si esagera, se siamo sotto Natale. Non si può. Volevo darvi il nostro numero di telefono, che è il 320 17 15.

0: This is the, questa è Midnight, una vera metafora di fine millennio, piacerebbero molto a Baudrillard e anche a Virilio. Perché sono metafore di fine millennio.
1: Sì, infatti. Sì, metafore di fine millennio, loro stessi proprio nella loro vita, incarnata esistenza di metafore di fine millennio.
0: Un titolo come Midnight, del resto, già da aggetta su questo concetto di fine giornata, quindi di fine millennio, di fine, di notte profonda.
1: Ma alla fine di tutto si finirà tutti in delle colline fredde. On Frozen Fields, loro sono i Dismember.

Thousand Fields, i Dismember, dal loro ultimo album Massive Killing Capacity. Ci lasciamo per l'onda verde per un po' di informazioni sul traffico e sulla pubblicità. Ci risentiamo dopo con altri impalamenti da Planet Rock.

0: 21 e 33 secondi, quasi minuti, quasi 34. Bentornati a Planet Rock, un programma la cui peculiarità è di suonare la musica dura e metallica e non la musica techno.
1: Ma non è vero, suonate sempre techno, suonate sempre pop inglese.
0: No, questo è un programma
1: inglese,
0: come ai vecchi tempi, questo.
1: Suonate anche
0: un programma
1: la
0: all'antica che suona le chitarre.
1: Suonate anche il folk, vi ho sentito.
0: No,
1: vi ho sentito
0: no,
1: anche suonare il reggae.
0: Era un'altra trasmissione, non siamo noi, perché a Planet Rock va solamente le chitarre, perché questo è Planet Rock.
1: E vi ho sentito
0: come
1: suonare anche il dub.
0: Non solo, ma ti dirò che questi erano gli Stanford Prison Experiment, con un rarissimo 7 pollici uscito in 1000 copie qualche anno fa.
1: E una ce l'abbiamo noi.
0: Noi ce l'abbiamo una ristampa che ce l'ha adesso su una compilation,
1: non
0: eccetera.
1: Vale.
0: No, però vale abbastanza.
1: Vale anche la ristampa.
0: Vale bisvalida.
1: Un po' bisvalida. Momento bisvalido qui a Planet Rock, ancora una volta buonasera da Fabio Druca e Riccardo Pandolfi dopo la pausetta estiva. Siamo di nuovo insieme per guardare al futuro. Perché noi dobbiamo guardare al futuro? Perché noi dobbiamo guardare al futuro? Fine del discorso politico di questa sera. E, guardando al futuro, tornano finalmente, però per darci l'addio. Quindi questa notizia è come le barzellette, ti devo dare una notizia bella e una notizia brutta. Vabbè, prima dici quella brutta, che ci danno l'addio. Quella bella è che tornano i Ramones nel 1996, uno dei primi tour dell'anno, e vedremo di salutare i Ramones come si conviene a tutti noi fan di Planet Rock, perché loro sono un po' i nostri padri. Via,
0: forse
1: abbiamo un sacco di padri, di mamma ce n'è una sola, ma padre
0: la voglia. Forse addirittura il primo tour ufficiale del 95. I Ramones saranno a Firenze al Teatro Tenda il 17 gennaio, a Roma il 18 gennaio al Teatro Tenda, a Budrio vicino a Bologna al Palasport il 19, a Pordenone al Palasport il 20 e a Milano al Palo Trussardi niente meno il 22 gennaio.
1: E siccome che i Ramones sono molto ok e noi dobbiamo dargli l'addio, 1, 2, 3, 4!

0: la revolution, arriva Los Ramones. Questo era l'inno di noi Peter Punk, I Don't Wanna Grow Up, tour dei Ramones, uno dei primi del 1996, e vedremo di salutarli come si conviene. Quindi amici di Planet Rock, fan dei Ramones, state allerta perché dalla radio ci dovrete essere anche voi, insomma, via, poi ci diciamo le cose strada facendo.
1: Molti sono i tour che toccheranno l'Italia nei primi mesi del 96, tra gli altri Urge Overkill per una data a Milano il 3 febbraio, i Cast tornano a Milano al Tunnel il 14 febbraio, San Valentino, chissà, qualche legame strano. Arrivano gli Scancananzi, che già abbiamo visto come supporto ai Therapy, tornano invece in un tour da soli e saranno a febbraio, il 14 febbraio a Torino al Barrumba,
2: San Valentino guarda,
1: di nuovo, il 15 febbraio a Bologna all'Estragon, il 16 a Milano e il 17 a Viano Pordenone al Velvet. Poi arrivano anche i Super Suckers, è un gruppo di cui combinazione stasera leggevo la biografia.
0: Così, mi piacerebbe vederli a San Valentino se fosse possibile.
1: E invece no, perché sono il 19 gennaio a Reggio Emilia al Mafia e il 20 a Roma al Circo degli Artisti. A cavallo fra gennaio e febbraio arrivano anche Sugar Ray con un supporto French Smilers, non conosco questi, vabbè. 31 gennaio a San Colombano Milano al Canguro, il 1 febbraio a Cesena al Vidia e il 2 febbraio al Velvet di Jace di Aviano. Arrivano in tournée a gennaio anche gli Iron Maiden, che a noi di Planet Rock piacciono perché noi Planet Rock mettiamo le chitarre e non già i sintetizzatori.
0: Ma io ti ho sentito mettere la tecno, guarda.
1: No, assolutamente sì. Non ho mai messo tecno, non ho mai ascoltato tecno in vita mia.
0: Ti ho sentito anche mettere il dub, a volte anche il reggae, se non anche un pezzo di samba.
1: Io detesto samba, reggae,
0: un pezzo
1: e
0: di
1: anche
0: Patizio,
1: dub, anche Momus non mi piace più tanto ultimamente.
0: Quando vengono gli Iron Maiden?
1: Iron Maiden martedì 16 gennaio ad Acireale Catania al Palazzo dello Sport, mercoledì 17 gennaio a Napoli al Teatro Tenda Partenope, giovedì 18 gennaio Perugia al Palasport, 19 gennaio a Brescia, Montichiari al Palasport e il 21 gennaio a Lubiana. Non è in Italia Lubiana?
0: Dai amico, come? Adesso qui dobbiamo rifare la geografia e la guerra mondiale se andiamo avanti così, eh.
1: Vabbè, questi erano i tour. Ah no, ancora l'ultimo, David Bowie, ci hanno anche chiesto
0: con
1: quando se arriva. Arriva con Morrissey l'8 febbraio a Milano e il 9 a Casalecchio di Reno Bologna al Palasport.
0: Ma prima saremo coinvolti probabilmente in una fiesta totale, veramente fiesta totale a gennaio, perché arrivano i Ramones, ma soprattutto io per adesso so due date, ma credo ce ne saranno altre, il 21 a Roma e il 22 a Milano, Los Fabulosos Cadillacs.

0: Corre, Paquito, los fabulosos Cadillacs in una di quelle che si annunciano tra le serate più divertenti del mese di gennaio, sicuramente il loro concerto in Italia.
1: Arrivano anche i Green Day, arrivano a marzo, da domani vediamo le date complete del tour che è abbastanza articolato, almeno 5 date ci sono.
0: Si articola, sì, Green Day a grande richiesta tornano, come del resto gli Iron Maiden tornano nei palasport che riempiranno sicuramente anche quelli nei palasport dove non sono stati in quest'ultima tournée che peraltro è stata un gran sold out. Fra un po' due nuovi episodi della sagra di Reading, ma prima...
1: Gli Ash che arrivano dall'Irlanda e ci propongono il loro nuovo singolo, nuovo ormai già da un mesetto o qualcosa in più, si chiama Angel Interceptor. Ash.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale dei teatri alla radio sulle eroine tragiche oggi vi propone una conversazione con Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, ideatori e registi di uno spettacolo coprodotto dal Teatro di Roma che ha debuttato recentemente con grande successo al Teatro India. Tutto brucia, una riscrittura delle Troiane di Euripide. Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande sono i fondatori nel 1991 della compagnia Motus, uno dei gruppi di ricerca più importanti del panorama teatrale italiano e internazionale, il cui nome contiene la cifra su cui si basa il loro lavoro. Un costante movimento che li ha portati in giro per l'Europa all'inizio con un tir e la ricerca perenne di nuovi linguaggi espressivi, con un'attenzione sempre rivolta al presente e alle sue contraddizioni. Come in tutto brucia, che aggiunge un nuovo tassello al lavoro di approfondimento compiuto dalla compagnia sulle figure del tragico e dove le donne fatte prigioniere dai greci che hanno distrutto Troia non possono non rimandare tragicamente ad altre schiavitù, ad altre guerre che funestano la nostra contemporaneità. In tutto brucia, una landa di macerie e cenere accoglie gli spettatori al suono straziante della voce di Riff, Francesca Morello, che si assume in questo spettacolo di Motus il ruolo del coro. Mentre Silvia Calderoni, attrice storica della compagnia, e Stefania Tanzini danno corpo e voce a Ecuba, Cassandra, Andromaca, Polissena, le donne troiane che elevano la propria sventura e il proprio strazio a una forma altissima di eroismo, in cui tutto può ancora accadere. A Daniela Nicolò abbiamo chiesto innanzitutto com'è nata l'idea di Tutto brucia, in questa versione così minimalista e potente al tempo stesso.
1: Beh, l'idea delle Troiane è nata davvero abbastanza tempo fa, prima ancora della pandemia, nel 2019. Dopo un percorso che ci ha spinto a sperimentare su territori diversi, avevamo voglia di voltarci indietro e tornare invece a quel percorso che avevamo già iniziato anche nella fine anni 2008-2009 e 2010 con l'Antigone. Perché questa questione del femminile, delle voci resistenti in un momento così tragico come era e purtroppo tuttora oggi, ci sembrava centrato, diciamo, come opera, proprio per la sua universalità, soprattutto per il desiderio di dar voce appunto a delle donne in una situazione di grande difficoltà, sottomissione, in un momento in cui un mondo finisce e se ne attesa di, nell'ignoto, di essere trasportate verso un altro che purtroppo prevedeva nel caso delle Troiane la schiavitù, l'asservimento, tutti i temi che hanno echi fortissimi con il quotidiano. Quindi è stata proprio una scelta legata a uno sguardo sul clima politico-sociale del momento, poi amplificata dall'esplosione della pandemia, che ha visto ancor più tutta la questione del lutto e del dolore che c'è nelle Troiane diventare ancor più centrale, sensata. Infatti il lavoro, le prove le abbiamo poi fatte durante il lockdown, chiusi, isolati, e lì è emersa quest'anima nera del lavoro, quest'idea di voler usare comunque una riflessione sul dolore come questione politica. Questo è stato anche un'altra scelta importantissima, affiancati anche dai testi di Judith Butler, Vite precarie, in cui proprio analizza il dolore come questione politica non solo legata alla sfera privata ma alla sfera pubblica, collettiva. E in più c'erano le morti della pandemia, c'era l'impossibilità di celebrare i funerali, i rituali di addio, altro tema fortissimo nelle Troiane, che si trovano appunto a non avere le possibilità di dare degna sepoltura ai morti in guerra. Purtroppo questo altro tema che si è sovrapposto anche ai morti senza nome del Mediterraneo, del nostro mare. Quindi un continuo trapasso fra passato, presente e futuro, visioni del futuro.
0: E perché avete deciso di concentrare solo su due attrici e poi una cantante? Il peso della tragedia, appena conclusa, sì, che è appunto la distruzione di Troia, e l'altra incombente, la riduzione in schiavitù da parte dei greci delle donne sopravvissute.
1: Inizialmente avevamo intenzione di fare un lavoro corale con molti corpi, molte voci. Di sicuro volevamo continuare a lavorare con Silvia e c'era già l'idea di chiedere a Silvia di concentrarsi e lavorare soprattutto sulla figura di Ecuba. Una grande sfida, chiaramente, perché appunto Ecuba è una donna anziana, senza forze, che fatica a sollevarsi da terra, quasi l'opposto delle figure che Silvia ha sempre interpretato con noi, ed è stato davvero per lei una grande fonte di ricerca, di riflessione su se stessa, anche sulla sua età, sul suo corpo. Poi abbiamo deciso di fare questo grande workshop all'inizio di novembre all'Arboreto di Mondaino per cercare appunto arte interpreti. Abbiamo fatto una call aperta a danzatrici, danzatori, perché c'era anche l'idea di lavorare molto sulla presenza fisica, e anche cantanti, musicisti. E quindi è stato un lungo workshop. Noi già lavoravamo sulla materia delle troiane, già c'era la scena, perché l'idea di questa scena con la cenere sul pavimento, questo fondale così accartocciato che cade quasi a terra, che sembra, come qualcuno ha scritto, un qualcosa che respira, che ha vita propria. Quindi abbiamo chiesto già a tutte le persone e hanno applicato quasi 1000 artiste e artisti. Poi ne abbiamo scelti, a causa della pandemia, 25 mi sembra. E lì, durante questo workshop, audizione, ma era anche un workshop, è stato il primo momento di ricerca, abbiamo incontrato Stefania Tansini, che si è iscritta, e anche Francesca Morello. Poi ci sono state altre presenze straordinarie, devo dire che è stato un workshop bellissimo, con la partecipazione di persone di una grande professionalità che ci hanno dato tantissimo durante questo percorso. Però Silvia era presente, l'alchimia che si è creata fra Silvia e Stefania, che non si conoscevano, ed è stato anche un fatto raro, perché non è poi facile affiancare una figura come Silvia Calderoni, che ha tantissima più esperienza, che lavora con noi da tanto. È stato qualcosa di così proprio stupefacente. E così come è stato scoprire e sentire la voce di Francesca Morello, che durante il workshop addirittura ha iniziato a comporre delle canzoni, alcune delle quali poi sono diventate quelle che ci sono in scena. Quindi abbiamo deciso, abbandoniamo questa idea di un grande lavoro collettivo, ma concentriamoci su questi tre corpi femminili, diversi per età, per corporatura, per background, perché volevamo fare un lavoro meno rappresentativo, quindi non proprio attraversare la storia, diciamo, delle troiane, ma incarnarne lo spirito e fare in modo che anche loro passassero da una figura all'altra. Anche qui qualcuno ha scritto molto sapientemente, si è incarnato lo spirito delle troiane, l'atmosfera, più che la storia, la narrazione. E devo dire, è stata una scelta di cui siamo stati molto contenti, perché ci ha portato una grande concentrazione e a fare anche questa operazione di così minimale, come hai detto, di sottrazione più che di aggiunta.
0: Enrico Casagrande, parlando delle troiane, non si può non pensare allo spettacolo messo in scena nell'88 dal regista belga Thierry Salmon, con molte attrici in scena, 34 se non ricordo male, che recitavano in greco antico, accompagnate poi dalle musiche composte da Giovanna Marini.
2: Ma sì, ovviamente riferimento alla grande troiana di Thierry Salmon, è un faro nella storia del teatro contemporaneo italiano, insomma il teatro moderno, quindi di ricerca. Noi ne abbiamo viste delle parti di questo, ovviamente siamo troppo giovani per averlo visto dal vivo, ma ne abbiamo visto delle parti con la drammaturga dello spettacolo, con Renata Molinari, nella sua bellissima biblioteca, insomma, dello spettacolo che è aperto in Romagna, e l'emozione di vedere quelle parti con Renata, che ovviamente anche lei era toccatissima, era giovanissima, ha seguito il lavoro dall'inizio, è stato comunque un'importante anche immersione di nuovo all'interno della materia, perché poi appunto il lavoro, ovviamente i due sviluppi del lavoro sono diametralmente opposti, come giustamente dicevi, la forza, la potenza di tutti quei corpi femminili, molto spesso anche in spazi vuoti, no? come usava Terry portare le sue troiane, è completamente diverso da una, dalla nostra visione appunto scarna, fatta di tre corpi scena, di cui appunto una figura con strumento musicale, con chitarra e voce, e aiutata appunto da tutta un'altra serie di sonorità elettroniche che danno questo ambiente notturno e quasi evanescente che abbiamo voluto ricreare sulla scena, sono ovviamente approcci che si distanziano. Da una parte però sento che c'è un'affinità, insomma, nonostante siano passati tutti questi anni, l'affinità sta nel voler comunque puntare lo sguardo e creare maggiormente questa dimensione proprio del lamento e della forza del femminile, che poi viene fatta con tantissimi corpi o con i nostri tre soli corpi, ma è quella potenza e quell'urlo disperato delle donne troiane, penso che sia presente in entrambi gli spettacoli, insomma, ovviamente declinato, diciamo, in modo completamente diverso, e anche perché ovviamente i tempi sono diversi e anche proprio la visione, no, stessa del mondo che ci sta circondando ha una valenza completamente spostata nelle percezioni.
0: Infatti c'è un filo che accomuna i due spettacoli, è proprio la pietas, il dolore straziante che avvolge le troiane e che penetra negli spettatori. Però nelle troiane, malgrado la morte e la distruzione in cui sono immerse le protagoniste, viene esaltata proprio la loro femminilità, la loro natura, come il valore più alto dell'umano.
2: Bellissima domanda ed è ovviamente non facilissimo rispondere, nel senso che mi rendo conto che questo urlo di disperazione dovuto alla situazione, insomma alla fine, ad essere in questo momento storico del dopo la fine, dopo la caduta di un impero, la caduta di una civiltà, e quindi trovarsi come testimoni unici, perché poi tutti gli eroi, diciamo, maschili sono morti, quindi essere l'unica portatrice di questa voce che sta scomparendo, di questa civiltà che sta scomparendo, è ovviamente una forte impressione che comunque le troiane portano in seno, a prescindere da come le puoi toccare, come riesci a realizzarle, cioè è lì che sta il centro, il nucleo proprio di questa tragedia statica, no? Non accade fondamentalmente nulla nelle troiane, a differenza di anche altre tragedie di Euripide o anche di altri scrittori del tempo, insomma non accade nulla proprio perché c'è questo stupore fortissimo in quello che è appena accaduto, nell'immersione, nel dolore di quello che è appena accaduto, quindi questo strazio delle donne è impossibile non presentarlo, non mostrarlo. Poi noi abbiamo cercato anche di introdurre la figura comunque di Astianatte come ovviamente l'unico e un'ultima possibilità, introdotta però ovviamente con una semplicità anche qui scenica, nel senso del semplice, e qui ritorniamo al suono, del semplice rumore assordante della caduta di questo sacco che comunque crea la perdita, crea la frattura, la spaccatura all'interno della scena, cioè la spaccatura tramite un suono che appunto non può essere più parola, ma che va oltre, perché appunto si trasforma in un grido, anche in questo caso disumano. Poi il lavoro che noi abbiamo sempre, insomma, che abbiamo cercato di far coagulare sulla scena, e anche questi passaggi da una parte della tragedia, che poi ci riferiamo a Euripide, anche a Sartre, ma anche con l'introduzione anche di queste figure fantasmatiche nere che comunque attraversano quasi animali, come se fossero appunto la trasformazione, la metamorfosi che poi queste donne, queste troiane hanno subito poi nel loro spostarsi in altri mondi, in altri luoghi.
3: È l'alba e tutto trema,

0: felice di me che vivo. È come se non fosse mai nata. Ignora tutto. Il silenzio, il rumore.
1: Questo è ciò che chiamate vincere.

0: senti il rumore di Troia che crolla. È dunque davvero così che il mondo finisce.
1: Ed erano alcuni frammenti da Tutto brucia, riscrittura delle Troiane di Euripide ad opera della compagnia Motus, i cui fondatori sono Daniela Nicolò e Enrico Casagrande. Daniela, quelle donne, le Troiane, sembrano parlare a tutte le donne che subiscono ingiustizia. E ovviamente il pensiero in questi giorni non può non andare anche alle donne afghane private dei loro diritti e della loro libertà.
2: Ah sì, inevitabilmente in tante, tanti ce lo stanno dicendo, anche se quando noi appunto abbiamo lavorato a Tutto brucia la capitolazione dell'Afghanistan, con questa poi spaventosa, inaccettabile, davvero un ritorno al regime della Sharia non era avvenuta. Però questo fa parte anche della scelta che abbiamo fatto su questo lavoro, cioè non abbiamo fatto un'attualizzazione, diciamo così, delle Troiane, magari come avevamo fatto in passato rispetto all'Antigone, dove avevamo collocato le vicende dell'Antigone nella Grecia, nelle rivolte della Grecia contemporanea, quindi dando nome ai luoghi, dando nome a Polinice, che l'abbiamo fatto diventare Alexandro Grigoropoulos, questo ragazzino ucciso dalla polizia. Era un teatro più documentario. Per questo lavoro, proprio per la sua universalità e trasversalità, abbiamo proprio scelto di non avere riferimenti alla storia contemporanea, c'è solo questo rimando a questo elenco di nomi, che però appunto rimangono nomi e su cui non si riesce, non è facile neanche capire dove vengono, ma sono nomi reali di persone scomparse in fondo al mare o vittime di stragi. Questo è l'unico accenno che c'è alla realtà contemporanea, ma sono più le scene, i corpi, le evocazioni che poi parlano, e parlano allo spettatore, perché volevamo lasciare soprattutto questo lavoro aperto a possibili diverse letture, a chi conosce le Troiane, a chi non le conosce. Ed è stato molto bello, perché abbiamo fatto questo lungo periodo di repliche a Roma, ascoltare poi i feedback delle persone. Ognuno ha fatto appunto percorsi diversi, ha trovato riferimenti diversi, e per questa è la bellezza del teatro. Ecco, non volevamo chiuderlo, ma è chiaro che adesso la similitudine con le donne afghane, con quelle che cercano di fuggire, quelle che sono rimaste, che si trovano a doversi rimettere il velo e perdere tutti i loro diritti acquistati, quei pochi diritti acquistati in questi ultimi anni, con tutte le contraddizioni della situazione politica, però è inevitabile. Ma per noi, ad esempio, inizialmente c'era anche un parallelismo, infatti faremo una ricerca parallelo con le donne che dal Nord Africa vengono trasportate in Europa all'interno del sistema della tratta per la prostituzione, come sex worker, ma costrette, diciamo. Quindi infatti avevamo intenzione, ma lo faremo adesso in primavera, di fare una parallela ricerca documentaria nelle case protette per le donne che qua in Italia decidono di uscire dal sistema della tratta. Cioè ci sono così riverberi tristi, riverberi in varie direzioni. Resta il fatto che però appunto lo spettacolo, questo proprio per decisione insieme anche alla drammaturga con cui abbiamo lavorato, Ilenia Calea, c'è stata proprio di tenerlo sospeso, non fare riferimenti o non mettere video, ad esempio.
1: Infatti in Tutto brucia non ci sono video o altri apparati tecnologici che hanno sempre fatto parte dei vostri spettacoli, ma solo pochissimi elementi scenici, tutto è ridotto all'essenziale. E dunque questo lavoro è
2: un po' uno spartiacque, chiaramente è un cambiamento nel nostro percorso. Sono fra l'altro 30 anni che stiamo lavorando, quest'anno sono davvero 30 anni di Motus, e forse con questo lavoro abbiamo un po', pur mantenendo, pur essendo sempre noi, mantenendo la nostra cifra chiaramente, perché poi il lavoro sonoro è qualcosa su cui stiamo lavorando da anni e anni, però è stato anche un desiderio di nuovo metterci a rischio, di nuovo ricominciare, abbandonare quella comfort zone che era appunto un certo uso della tecnologia, di video, schermi, telecamere in scena, che è una serie di pratiche di commistione fra linguaggi che abbiamo usato tantissimi in questi anni. Qui proprio abbiamo detto no, sulle Troiane, su questa storia, su questa situazione, azzeriamo tutto, passiamo dal buio. È un lavoro anche poco luminoso rispetto ad altri, un lavoro in cui però vengono coinvolti tutti i sensi dello spettatore, anche questo ce lo stanno dicendo, cioè non, è un lavoro che si può sentire anche ad occhi chiusi quasi, e quindi è un lavoro che parte dal nero, e questo vuoto, questo nero è qualcosa in cui anche a noi ha fatto paura calarci, perché era davvero sconosciuto, una pratica di lavoro completamente nuova anche per noi, anche con persone nuove, perché anche con Stefania Tansini, che è una danzatrice, quindi viene da un linguaggio altro. È stato molto bello poi invece lavorare con lei sul corpo, sulla sua dinamica, dentro però un contesto teatrale, quindi anche un formato ibrido, perché appunto è teatro, danza, un concerto, ha queste diverse valenze, però è un po' una ripartenza, davvero per noi un po' uno spartiacque e appunto un grande rischio che ci siamo presi. Devo dire che è un lavoro che rimaneva lì perché doveva debuttare in marzo, poi non abbiamo finito le prove.
1: Certo, chiaramente ha debuttato dopo.
2: Sì, dopo tanto tempo.
1: E quindi ripartire da una tragedia dopo il lungo periodo di pandemia era un modo anche per parlare del dolore e del presente. Enrico Casagrande, il titolo dello spettacolo Tutto brucia è mutuato da una frase di Cassandra contenuta nella pièce Le Troiane di Jean-Paul Sartre, un adattamento del testo di Euripide. E nella vostra messa in scena altre voci si mescolano alle parole di Euripide, quelle di Sartre appunto, ma anche di Judith Butler, Ernesto De Martino, Donna Haraway. Come li avete costruite dal punto di vista drammaturgico? E ricordiamo a questo proposito che la ricerca drammaturgica è stata affidata a Ilenia Caleo, attrice e performer.
3: Diciamo che la colonna portante rimane Euripide, questo c'è da dirlo, e il lavoro è stato per me insomma molto interessante, sviluppato con Ilenia Caleo, e che poi ci ha proposto appunto delle parti di testo molto sintetizzate rispetto a quello che era la scrittura iniziale di Euripide, e anche alcune parti prese da Sartre, che appunto nella sua riscrittura del fine anni 60 ha fatto ovviamente una versione che è molto più legata al contemporaneo di allora, quindi dopo la guerra di Algeria, quindi c'era un riferimento chiaro e diretto all'Europa, no? A differenza di Grecia, Euripide, la sua grande invenzione è di dire chi sono i barbari, e parla appunto degli europei, insomma, come invasori, come colonialisti. Questi frammenti sono stati poi in un secondo momento rielaborati in scena con le attrici stesse, con le danzatrici, l'attrice e la cantante, cioè queste parti di testa appunto ci sono in scena, e dall'altra parte ci sono tutto delle frasi, dei fraseggi proprio presi dalle Troiane, che abbiamo trasformato in canzone con Francesca Morello, quindi anche la sua voce, che per noi è proprio un legante, quasi un filo rosso che attraversa tutto lo spettacolo, prende delle parti anche di testi classici ritradotti in inglese, quindi fa un po' da narrazione e da filo conduttore di tutta quanta la parte, insomma, diciamo, vocale e testuale del lavoro, dello spettacolo.
1: A Francesco Morello poi ha affidato il ruolo del coro, in realtà, no?
3: Sì, il coro è chiaramente evidente, però dall'altra parte anche la sua voce, cioè, in un certo modo incarna anche sotto forma di queste ballate, cioè incarna anche quel lamento di cui parlavamo all'inizio, proprio ritrasformato in canzone, la canzone come comunque un veicolo di emotività ben diverso dalla recitazione o dal nome del parlato, quindi anche un'evocazione che passa attraverso questa emozione che la voce cantata ci riesce a restituire in modo molto chiaro e diverso, appunto, ripeto.
1: Ma anche gli oggetti minimali, pure questi, la cenere che ricopre il palcoscenico avvolto nel buio, che simboleggia la distruzione di Troia, le aste che Stefania Tansini fa roteare nella sua danza forsennata e straziante, le maschere spettrali e mutanti indossate da Silvia Calderoni, hanno un ruolo importante nel vostro spettacolo, diventano elementi drammaturgici imprescindibili.
3: Sicuramente per noi tutti gli elementi che sono sulla scena hanno un valore drammaturgico e sono, possiamo dire, allo stesso livello, dal corpo appunto all'oggetto, alla luce. Cerchiamo sempre di costruire tutti e di mettere insieme tutti questi elementi contemporaneamente, senza appunto avere nessun tentativo di decoro, cioè di qualcosa che arriva dopo. L'ambiente è primis appunto a questo oscuro, che quindi anche in questo caso il nostro lavoro primario, che è stato quello proprio sulla luce, anche in questo caso è stato sulla sottrazione, su come poter riuscire a creare un ambiente scenico in cui la luce appunto avesse un ruolo così importante, ma di permetter di vedere il meno possibile. Non so, sembra un paradosso, ma eppure è stato questo, no? la nostra ricerca, cioè su come questo ambiente ricoperto da questa cenere, da questo detrito che veniva appunto dalla città bruciata, con questo schermo appunto cadente che ci ricorda insomma un po' il teatro, e dall'altra parte anche questo cinema abbandonato da noi, in questo caso appunto nell'evitare l'utilizzo di video e altri. Dall'altra questi mostri, corpi, queste bruciature che tridimensionali, che in un certo modo ci danno anche in questo caso questo passaggio funesto proprio del fuoco. Tutti questi elementi messi insieme ci portano appunto in questa atmosfera comunque di qualcosa, insomma, di postumano, di ultraumano, in cui appunto il corpo dell'attrice si deposita e vive appunto il momento, vive la scena.
1: E infine un'ultima domanda che lasciamo per Daniela Nicolò. Avete altri progetti ispirati alla tragedia che vedono come protagoniste le donne?
2: Beh, innanzitutto questo sarà immediato, perché debutta il 17 ottobre al Festival Crisalide di Forlì, che è un solo, diciamo, un affondo sulla figura di Ecuba, solo con Silvia Calderoni, perché ci interessava approfondire questo aspetto, che la tragedia successiva di Euripide, ovvero Ecuba, alla regina troiana viene predetto che si sarebbe trasformata in cagna, tant'è vero che questa figura animale compare già anche in Tutto brucia, e questa immagine compare anche nelle Metamorfosi di Ovidio, fino a Dante. Quindi lavoreremo su questo divenire animale di Ecuba, questa cagna che tritura i sassi con i denti, che perde il linguaggio. Ci interessava anche questo passaggio, alla perdita del linguaggio, alla trasformazione, perché poi questa trasformazione e trasmutazione è presente in Tutto brucia, ma faremo questo piccolo focus proprio, che si intitola You Were Nothing But Wind, che è una frase sempre dalle canzoni di Riff, dei pezzi di Ecuba, e poi sì, ci piacerebbe fare degli affondi, dei soli, anche con le altre interpreti. Vediamo se avremo il tempo, e poi questa ricerca invece documentaria nelle case protette per le donne nigeriane, ma anche dell'ex Europa, che hanno deciso di uscire dalla tratta. Ma questo è più un aspetto invece di video documentario.
1: In cui comunque le donne continueranno ad essere protagoniste dei vostri lavori, perlomeno a breve, insomma.
2: Sì, questo c'è, una scelta, una necessità, un po' anche un dovere, visto i tempi e visto quanto continui questa lotta centenaria ad essere ancora ostacolate ogni giorno, a trovarsi di fronte davvero a inaccettabili restrizioni e differenze, compreso nel nostro paese, dove ancora queste ineguaglianze persistono. Ma è chiaro che sono più paesi del sud del mondo o con regimi ortodossi in cui queste difficoltà sono ancora più esplosive, e sicuramente è giusto che abbiano voce, più visibilità. Un po' il teatro per noi è anche questo, un modo di dare voce appunto ai vinti, come si dice rispetto alle troiane.
1: E che poi è anche la funzione del cosiddetto teatro civile.
2: Sì, io a questo credo profondamente. È chiaro, c'è sempre un po' un limite, bisogna stare attenti a non cadere troppo nel didatticismo, no? Non voler fare, no, dei comizi a teatro, perché poi la bellezza del teatro è anche la sua ambiguità, il suo grande mistero che c'è. Quindi ecco, cerchiamo di stare in between, mantenere questa urgenza, lavorare su queste urgenze, e al tempo stesso però lasciare molto spazio appunto a chi guarda, coinvolgere e fare in modo che si attivi la mente, lo sguardo di chi segue, cioè degli spettatori, e che queste domande trapassino poi chi esce da uno spettacolo, se le porti a casa e cominci un po' nella propria vita privata anche a interrogarsi ed eventualmente magari fare anche

riteniamo che si possa andare oltre la semplice rappresentazione da salotto, diciamo così, ma mettere in gioco. Poi è chiaro, abbiamo fatto questo lavoro, è un lavoro teatrale, questo nuovo lavoro invece è un lavoro performativo che faremo anche per spazi non teatrali, anche all'aperto, cioè anche l'idea di uscire e andare a incontrare anche quel pubblico che magari appunto non può venire a teatro, non viene per abitudine. Abbiamo sempre cercato di mantenere aperti tutti questi canali, un po' poi l'abbiamo anche, penso, dimostrato con la direzione artistica di Sant'Arcangelo Festival, che appunto si è conclusa quest'estate ed è stata anche quella una grande esperienza per noi. Non è stato solo un festival vetrina, ma un festival che ha sollevato molte domande con la sua drammaturgia e guarda caso proprio su questi temi, il tema del cambiamento climatico, il tema delle disuguaglianze. E comunque l'invito alla trasformazione, ancora una volta, a cambiare le proprie attitudini di consumo, di produzione, e quindi è un po' per noi sempre tutto connesso, questo è anche quando abbiamo diretto un festival, queste sono state urgenze principali che abbiamo messo, chiamando in gioco lo spettatore, chiedendo poi, facendo anche molti progetti partecipativi in cui il pubblico era coinvolto in diverse modalità.

E si conclude così la nostra conversazione con Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, fondatori 30 anni fa della compagnia teatrale Motus, ideatori e registi di Tutto Brucia, una riscrittura delle Troiane di Euripide che ha debuttato a settembre al Teatro India con la coproduzione del Teatro di Roma. Riguardo invece all'assolo di Silvia Calderoni sulla figura di Ecuba, presentato il 17 ottobre al Festival Crisalide di Forlì, a cui ha fatto cenno Daniela Nicolò, ricordiamo che l'intervista è stata realizzata prima di quella data. E invece la puntata odierna sulle eroine tragiche prosegue con l'ascolto di Andromaca, tragedia di Euripide, che vi proponiamo nella versione ridotta da Umberto Cioppetti per Radio 1 nel 1970 e diretta da Andrea Camilleri. Nel ruolo della protagonista c'era Anna Miserocchi, mentre gli altri interpreti erano Alessandra Maravia, Angela Cavo, Antonio Battistella, Carlo Tamberlani, Corrado Olmi e Virginia Benati. Grazie a Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande della compagnia Motus per essere stati prima nostri ospiti e a tutti buon ascolto di Andromaca di Euripide da Silvana Matarazzo.

O città di Tebe, o gloria della terra asiana, donde un giorno col fasto di aurei doni giunsi alla regale dimora di Priamo per essere sposa di Ettore e madre dei suoi figli. Io, Andromaca, un tempo degna d'invidia, e ora semmai altra la più sventurata delle donne. Io vidi Ettore, il mio sposo, ucciso per mano di Achille, e il figlio che gli avevo partorito, Astianatte, scagliato giù dalla cima delle torri, quando i greci ebbero presa Troia. Io stessa fui scelta e assegnata qual preda di guerra Neottolemo. E ora abito questa terra di Ftia, dove Teti, la dea del mare, dimorava con Peleo, lungi dal consorzio degli uomini. E in questa casa, al figlio di Achille e mio signore, ho partorito un figlio maschio. Ma da quando il mio signore, rifiutando il mio letto di schiava, ha sposato Ermione, la spartana, costei mi persegue con crudeli offese e va dicendo che con farmachi occulti la rendo sterile e odiosa al marito e che voglio scacciarla con la violenza dal suo talamo di sposa per abitare io stessa questa casa, al posto che è suo. Ma questo talamo non di mia volontà lo ebbi e ora lo

0: lasciato. E il grande Zeus lo sa. Ma non riesco a persuaderla. E ha deciso di uccidermi. E suo padre Menelao si adopera con lei. Proprio per questo ora è venuto da Sparta e si trova qui, nel palazzo. E io, piena di terrore, sono venuta ad assidermi presso questo santuario di Teti vicino alla reggia, semmai mi salvi da morte. Peleo, infatti, e i suoi discendenti l'onorano quale monumento delle nozze con la Nereide. E il figlio mio, l'unico che ho, l'ho mandato via, di nascosto, in altro luogo, temendo per la sua vita. Perché suo padre non è qui accanto a me per aiutarmi e non può fare nulla per lui. Ma si trova lontano, nella terra di Delfi, ad espiare la sua follia. Un giorno, recatosi a Pito, egli chiese ragione a Febo della morte del padre. E ora, pregando il perdono della colpa antica, vuol conciliarsi per l'avvenire la benevolenza del Dio.
1: Padrona, e io non rifiuto di chiamarti con questa parola, come già nella tua casa, quando abitavamo a Troia, ed ero devota a te e al tuo sposo. Ecco che, per pietà di te, vengo ancora a portarti notizie e tristi. Menelao e sua figlia meditano terribili cose contro di te e tu devi stare in guardia.
0: Che cosa vogliono fare?
1: Misera te, vogliono uccidere il figlio tuo.
0: È finita dunque, figlio mio! Ti prenderanno e ti uccideranno quei due avvoltoi.
1: Menelao è già uscito in cerca di tuo figlio.
0: E non è giunta alcuna voce circa l'arrivo di Peleo.
1: È vecchio per poterti aiutare, seppur fosse qui.
0: Ma non una volta ho mandato a cercarlo. Non andresti tu come mia messaggera?
1: E che dirò se starò lontana molto tempo?
0: Troverai bene qualche pretesto, sei pur donna.
1: È pericoloso.
0: Lo vedi? Abbandoni gli amici nei mali.
1: No, non rimproverarmi così. Andrò dunque. La vita di una schiava non è poi da invidiare, seppur dovesse capitarmi qualcosa.
0: Va dunque. E io eleverò al cielo pianti e gemiti e lacrime. È naturale nelle donne l'avere sempre sulla bocca quasi a sollievo le loro sventure. E non una, ma tante! Io posso piangerne. La mia città paterna ed Ettore ucciso e il duro destino cui fui aggiogata allorché caddi in indegna servitù.
2: O donna, che di Teti sul suolo e presso il santuario da lungo tempo siedi e non l'abbandoni, io che pur son di Ftia vengo a te, figlia dell'Asia.
3: Medita la tua sorte. Ricordati che sei una schiava in terra straniera, in una città non tua,
4: dove nessun amico tu vedi. O infelicissima fra tutte, sventurata donna.
5: Io sono Ermione. E questo splendido ornamento d'oro che porto sul capo e questo abbigliamento di pepli variegati, tutte queste ricchezze non le ebbi dalle case di Achille o di Peleo, ma dalla terra di Sparta. Mio padre Menelao me le diede con molti doni nuziali. E quindi posso parlare liberamente. Tu, una schiava e prigioniera di guerra, tu vuoi tenerti questa casa scacciando me. E per i tuoi filtri sono venuta in odio al mio sposo. Ma a nulla ti gioverà questa dimora della Nereide, né l'altare né il tempio. Tu morrai. Se poi qualcuno vuol salvarti, un dio o un mortale, tu devi accucciarti e prostrarti umile alle mie ginocchia e ricordarti dove ti trovi ora. Qui non c'è Ettore o Priamo il suo oro, ma una città greca. E tu, sciagurata, sei venuta in tanta follia che osasti dividere il letto con il figlio di colui che diede morte al tuo sposo e partorire figli dal suo uccisore.
6: Ahimè, qual male è fra gli uomini la giovinezza e la violenza che è nell'animo di ogni giovane. Non per i miei filtri ti odia lo sposo, ma perché tu non sei adatta a vivere con lui. È un filtro anche questo. Non la bellezza, o donna, ma le virtù piacciono ai mariti. Tu invece, appena qualche cosa ti punge, ecco che Sparta è una gran cosa e Sciro niente. E tu sola sei ricca in mezzo a povera gente e Menelao per te è più grande di Achille. E perciò ti odia tuo marito. Una donna, anche se sposata a un uomo da poco, deve volergli bene e non opprimerlo con la superbia. Non cercar di superare tua madre, donna, nell'amore per gli uomini. Le figlie assennate devono fuggire ai costumi delle cattive madri.
5: Abile, abile tu sei, e tuttavia morrai.
6: Vedi la statua di Teti che ti guarda?
5: Ella odia la tua patria per l'uccisione di Achille.
6: Elena l'ha perduto, la madre tua, non io.
5: Vuoi lasciare questo sacro recinto della dea Marina?
6: Se avrò salva la vita, altrimenti non lo lascerò mai.
5: Adopererò il fuoco contro di te, senza alcun riguardo.
6: Uccidimi, insanguina l'altare della dea. Essa ti punirà.
5: Oh, razza barbara, tu dunque sfidi la morte. Ma da questo luogo ti muoverai subito. Tale esca ha per te mio padre Menelao.
7: L'ho trovato, il figlio tuo, che di nascosto avevi mandato in altre case. Così tu speravi che la statua della dea avrebbe salvato te. E questo bambino, chi lo nascondeva? Ma ti sei trovata ad essere meno accorta di Menelao, o donna, e se non lascerai vuoto questo suolo, costui sarà sgozzato invece di te.
6: Oh fama, quanta gente da nulla hai sollevato a gran sorte. E tu, guidando i più scelti eroi greci, un giorno togliesti Troia a Priamo. Tu che sei così vile, per le parole di tua figlia, una bambina quasi, tu spiri tanto furore e vieni a lottare contro una donna, contro una povera schiava. Una sola cosa temo. Per una donna tu hai già distrutto la misera città dei Frigi.
7: La necessità in cui uno si trova, donna, è cosa più importante che il prender Troia. Io a mia figlia devo dare aiuto e giudico cosa di gran conto che ella sia privata del suo talamo. Vieni via dunque dal santuario della dea. Se morrai tu, questo bambino sfuggirà alla morte. Ma se tu non vuoi morire, lo ucciderò. Uno dei due è necessario che lasci la vita.
6: Io fui costretta a dormire con un padrone e ora vuoi uccidere me, non lui che è colpevole. Oh mie sventure, oh misera patria, oh destino mio terribile. Io vidi la strage di Ettore trascinato da un carro e Ilio data miseramente alle fiamme e io stessa, schiava, salì su una nave argiva trascinata per la chioma e poi giunta a Ftia sono divenuta la donna del figlio dell'uccisore di Ettore. Quale gioia dunque ha la vita per me? Ecco, io lascio l'altare. Sono nelle vostre mani. Sgozzatemi, uccidetemi! Oh, figlio! Io, tua madre, vado verso l'Ade perché tu non muoia.
7: Prendetemi costei, avvolgetele le braccia, osservi. per farti lasciare il sacro altare della Dea, io ho messo avanti la morte di tuo figlio e così ti ho indotta a venire in mano mia, a morire. Quanto al bambino, giudicherà mia figlia se le piacerà di ucciderlo o no.
0: Ahimè! Mi hai presa con la frode! Sono ingannata!
7: Gridola a tutti! Non lo nego affatto!
0: E gli dèi! Credi tu che non esistono e che non fanno giustizia?
7: Quando sarà pagheremo, intanto ti ucciderò.
0: E anche questo piccolo, strappandolo di sotto le mie ali.
7: Lo darò a mia figlia, che lo uccida, se vuole.
0: È questa la saggezza fra voi spartani?
7: Come per i troiani, ricambiare il male sofferto.
0: Oh, a tutti gli uomini, i più odiosi fra i mortali, abitanti di Sparta, consiglieri di frodi, signori di menzogne, orditori di inganni, gente tortuosa e disonesta, che meditate raggiri come ingiustamente, prosperate in Grecia, possiate morire. Per me la morte non è così grave. Allora fu finita per me quando la misera città dei Frigi cadde, e cadde lo sposo mio, glorioso, che tante volte con la sua lancia ti fece scappare vilmente sulle navi.
8: La spartana Ermione, la figlia del re Menelao, infiammata contro la rivale, vuole uccidere la misera donna Dilio e suo figlio per insana contesa.
9: Ecco, dinanzi alle case, vedo questa congiunta coppia condannata a morte.
2: Misera donna, e tu, figlio infelice, che vai a morte per il talamo materno, senza alcuna parte di colpa, verso i sovrani.

0: gli occhi son molli di lacrime, stillanti come cupe gocce da scoscesa roccia, me misera. Oh sposo, mio sposo, così il tuo braccio e la tua lancia avessi a mia difesa, figlio di Priamo.
1: Ecco, vedo Peleo che s'avvicina muovendo qui in fretta il vecchio piede.
2: A voi domando e a costui, che accade? Perché? Quale crimine state commettendo? Fermati, Menelao, non aver fretta contro giustizia.
0: Ti supplico, vecchio, prostrata le tue ginocchia e non posso toccare con la mano il caro tuo volto. Salvami in nome degli dèi, se no morremo, vecchio, per la tua vergogna e per la mia sventura.
2: Vi ordino di sciogliere i tuoi legami.
3: E io lo proibisco. Non sono inferiore a te e su costei ho molti più diritti che tu.
2: E come? E forse vieni qui a governare sulla mia casa? Non ti basta di comandare a Sparta?
3: Io la presi prigioniera di guerra a Troia.
2: E il figlio di mio figlio lo ottenne come premio.
3: Comunque non la strapperai dalle mie mani.
2: E io con questo scettro ti insanguinerò il capo.
3: Avvicinati e toccami, vedrai.
2: E tu, miserabile figlio di miserabili, saresti un uomo. Tu ti facesti portar via la moglie da un frigio, lasciando la casa senza protezione e senza servi, come se avessi avuto una moglie onesta, ed era la peggiore di tutte. Ma se pur volesse, non potrebbe essere onesta una spartana. Insieme con i giovani, con le cosce nude e i pebri discinti, frequentano in comune stadi e palestre. E quale meraviglia se non riuscite a educare delle donne oneste. Domandalo a Elena, che dalle tue case, rompendo il legame d'amore, se ne andò a folleggiare con un giovincello in terra straniera. Io l'avevo detto al figlio di mio figlio di non stringere parentela con te e di non prendersi in casa la figlia di una mala femmina. Essa porta in dote la vergogna della madre. Pensateci, voi che volete sposare, a prendervi la figlia di una madre onesta.
3: Ma come si può dire che i vecchi sono saggi? Tu, Peleo, dici cose vergognose per te stesso e oltraggiose per me, a causa di una donna barbara, una donna di quella terra dove tanti greci caddero in guerra.
2: Sparisci al più presto da questa casa insieme con tua figlia. Allontanatevi da costei, servi. Voglio vedere chi mi impedirà di liberarle le braccia. Alzati, donna. Io pur tremante scioglierò i nodi dei tuoi legami. E tu vieni qui, piccolo. Aiutami a slegare tua madre. Io ti alleverò in fetia a essere un fiero nemico di costoro.
3: Ti lasci trasportare all'offesa? Ma le tue parole mi è facile sopportarle. Tu sei come un'ombra con una voce. Impotente in ogni altra cosa, tranne che a parlare. E ora non ho tempo da perdere. Me ne torno in patria.
2: Guidami, piccolo, e anche tu, sventurata. Dopo una selvaggia tempesta hai trovato un tranquillo porto.
0: Oh, vecchio, gli dèi concedano ogni bene a te e ai tuoi, poiché hai salvato mio figlio e me, infelice. Ma bada che costoro nascosti lungo la strada deserta non mi portino via a forza, vedendo te vecchio e me debole e questo pargolo. Sta attento, che dopo essere sfuggiti non siamo ripresi ancora.
2: Non pronunciare parole vili da donna. Alzati. Chi vi toccherà? Chi lo farà avrà da piangere.
4: Thank you. questa è la vita che approvo.
5: Questa è la vita che approvo.
4: Questa io scelgo.
5: Questa io scelgo.
4: Non mai nelle case o in una città aver potenza senza giustizia.
5: Aver potenza senza giustizia.

0: Così la sventurata Andromaca, che s'allontana col figlioletto e col vecchio Peleo, esce di scena. Esce addirittura dalla tragedia. Non riapparirà più nei due episodi che seguono. In piena tragedia restano invece gli altri, a cominciare da Ermione, che è abbandonata dal padre, cosciente adesso del male fatto e temendo il ritorno di Neottolemo, tenta a più riprese il suicidio. A consolarla capita opportunamente il cugino Oreste, che l'ha sempre avuta nel cuore e al quale Ermione era già stata promessa a suo tempo. Oreste a Delfi ha visto Neottolemo e ha organizzato contro il fortunato rivale un agguato. Ora propone alla cugina di fuggire con lui. Ermione non se lo fa ripetere una seconda volta.
1: Ahimè, quali sventure io misero! Vengo ad annunziare a te, o vecchio, e agli amici del mio signore.
2: Ai, ai, come attende il cuor presago.
1: Il figlio di tuo figlio non vive più, sappilo. O vecchio Peleo, tali colpi di spada ricevuto da quelli di Delfi.
3: Ahimè, che farai, povero vecchio? Non cadere, sollevati.
1: Quando fummo giunti all'inclita sede di Febo, per tre giri di fulgido sole ci riempimmo gli occhi ad ammirare. Intanto Oreste, percorrendo la città, andava dicendo che Neottolemo era venuto per predare il tempio del dio.
4: Ahimè, non cadere, povero vecchio.
5: Rialzati e ascolta l'accaduto.
3: Se vuoi vendicare il tuo caro.
1: Entra nel tempio per rivolgere la sua preghiera a Febo. Una schiera di armati nascosta fra i lauri l'assale. Egli si volta, estrae la spada, afferra uno scudo e terribile in armi sta presso l'altare.
4: Morire, o vecchio, morir dovevi prima dei tuoi figli.
1: E si diedero a scagliargli pietre, ed egli, oppresso da ogni parte, come da una fitta grandine, protendeva la spada e parava i colpi, opponendo di qua e di là lo scudo. Ma poi qualcuno mandò voce terribile, spaventosa, e incitò la schiera. Allora, colpito da acuta spada nel fianco, cadde il figlio di Achille. E quando fu a terra, chi lo colpiva di ferro, chi di pietra, e tutto il bel corpo fu straziato. E poi gettarono il cadavere fuori dal sacro tempio. E noi lo prendemmo subito e l'abbiamo portato a te, o vecchio, perché possa piangerlo ed onorarlo di un tumulo di terra.
2: Ahimè, quale sventura veggo e accolgo con le mie mani nella mia casa. Oh, cara bocca, oh volto, oh mani, così il destino ti avesse rapito sotto le mura di Ilio, presso le rive del Simuenta. Oh, caro, deserta lasciasti la casa, senza figli, questo povero vecchio. Io non ho più città. Addio, scettro.
6: Ma che cosa si muove?
4: Qual prodigio io sento?
6: Guardate, donne, guardate!
3: Ecco che un dio, attraversando il fulgido cielo, giunge sulla terra di Ftia, nutrice di cavalli.
7: O Peleo, sono io, Teti, che giungo dalle dimore di Nereo in grazia delle nostre nozze. E anzitutto ti esorto a non affliggerti troppo per queste sventure. Io, dea e figlia di un dio, ti libererò dagli affanni mortali e ti farò dio, incorruttibile e immortale. Andromaca sposerà il cognato Eleno e si stabilirà regina nella terra Molossia.
2: Quello che fai è degno di te e della tua discendenza. Come tu vuoi, Odea, do tregua al dolore. O venerata, o nobile sposa, figlia di Nereo, addio.
0: Molti
5: sono gli aspetti del destino.
8: Molti sono gli aspetti.
5: E molti eventi inopinati compiono gli dèi.
8: E molti eventi inopinati.
5: Quel che era atteso non si compie.
8: Quel che era atteso non si compie.
5: Alle cose inattese trova esito il Dio.
8: Alle cose inattese.

0: Rai Radio Techete.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 346, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Milano per il Museo Diocesano Carlo Maria Martini, che a novembre festeggia un quarto di secolo e che propone fino al 18 ottobre una mostra su un famoso fotoreporter nell'anno in cui ricorre il bicentenario della fotografia. Come ci racconta la direttrice Nadia Righi, benvenuta a Radio Rai.
3: Grazie, grazie dell'invito.
2: A quali esigenze doveva rispondere quello di Milano? Come nasce un museo diocesano e perché, dottoressa Righi?
3: La storia dell'origine del museo è più antica dei suoi 25 anni di vita, perché già negli anni 30 il cardinale Schuster, cardinale di Milano, aveva manifestato il desiderio di poter aprire un museo diocesano. Poi fu cardinal Montini, futuro Paolo VI, che individuò il luogo, quindi i chiostri della Basilica di Sant'Eustorgio, una delle più antiche della città, una basilica domenicana molto molto importante. E poi però appunto fu proprio in vista del giubileo dell'anno 2000 che cardinal Martini, insieme all'allora presidente del museo, che era Monsignor Crivelli, e al direttore Paolo Biscottini, iniziarono proprio a immaginare l'apertura di questo museo. Poi insomma i tempi andarono un po' lunghi, l'apertura del museo fu preceduta da una mostra che si chiamava Splendori al Museo Diocesano, che voleva un po' raccontare, diciamo così, il meglio, come potremmo dire oggi, del patrimonio della diocesi. E poi appunto il 5 novembre del 2001 finalmente si aprirono le porte di questo museo. L'esigenza era quella proprio di raccontare una storia lunga, una storia millenaria, che appunto potesse far vedere attraverso evidentemente opere d'arte di ogni genere, quindi dalla pittura alla scultura, all'oreficeria, all'arredo liturgico, eccetera, la tradizione di un popolo, la fede di un popolo, e naturalmente raccontare di per sé anche la storia non solo di Milano, ma di un territorio molto molto più vasto, perché la diocesi di Milano è una delle più grandi al mondo, anche come numero di parrocchie, e ha un'estensione che naturalmente esce dai confini della città e del comune di Milano.
2: Perciò esiste uno specifico milanese di questo diocesano?
3: Esiste, sì. Noi milanesi siamo anche definiti ambrosiani, e infatti è proprio Ambrogio, il fondatore della diocesi, che apre il percorso, se ne racconta la storia, si racconta la sua personalità, si racconta le novità appunto che Ambrogio ha introdotto, e poi diciamo così che il museo va avanti per capitoli, facendo vedere da una parte una serie di opere che provengono dal territorio della diocesi e che, mi sento di dire, in molti casi sono state letteralmente non solo valorizzate ma salvate. Quando il direttore Paolo Biscottini ebbe l'idea di mandare un piccolo gruppo di storici dell'arte, tra cui c'ero io a suo tempo, a scandagliare in qualche modo il territorio della diocesi, trovammo molte sorprese, opere che erano state magari buttate lì in un magazzino, in un ripostiglio, in qualche parrocchia in campagna e poi dimenticate, e che invece poi si sono rivelate opere di grande valore. Fu fatta anche una bellissima campagna di restauri a quell'epoca e le opere furono finalmente restituite al pubblico, restituite alla collettività. E poi c'è la storia dei grandi arcivescovi milanesi che nei secoli dopo il cardinale Federico Borromeo, le cui opere sono in Pinacoteca Ambrosiana, dalla metà del Seicento donarono le loro collezioni alla mensa arcivescovile, come si dice, e queste opere non erano visibili, erano tutte negli uffici dell'arcivescovado, e quindi anche queste per la prima volta nel 2001 furono presentate al pubblico, diciamo, in modo completo. E poi una serie di collezioni, perché i milanesi sono anche collezionisti, c'è una storia che ha a che fare appunto con lo spirito anche di desiderio proprio di fare del bene alla collettività, e furono molti collezionisti, tra i quali non posso non citare Alberto Crespi, che donò una straordinaria collezione di fondi oro, quindi 40 dipinti realizzati su fondo oro, nessun museo milanese ne ha così tanti, lui li donò ancora in vita, quindi molto prima della sua scomparsa avvenuta 3 anni fa. E così fu un po' l'inizio, diciamo, di una serie di donazioni significative. A questa seguì la collezione Schubert e poi la collezione Sozzani e altre singole donazioni o prestiti a lungo termine, e il museo è un museo in continuo movimento che si arricchisce, che cambia, che evolve e che cerca sempre più di rispondere all'esigenza di ricordare, di fare proprio memoria di una storia così importante e così caratteristica.
2: Che significa arte sacra? Lo chiedo alla direttrice del Museo Diocesano di Milano. Cos'è successo nel mondo dell'arte, dottoressa? Perché facciamo fatica a riconoscere il sacro in molte opere dell'oggi?
3: Ma insomma, sul contemporaneo il discorso è complesso ed è un discorso, come dire, che apre tanti, tanti scenari e ha tante sfaccettature. Certamente io credo che il punto forse sia chiedere che cosa desidera l'uomo, cioè che cosa è il sacro per l'uomo, no? Qualcosa che vada oltre la realtà, qualcosa che aiuti a cercare anche il senso della vita e che l'uomo contemporaneo fatica spesso a cercare, a trovare nelle religioni confessionali. Quindi chi non crede o non aderisce a una religione confessionale si trova come un po' perso, no? Come se fossero andate perdute un po' anche certe ragioni, certi elementi della nostra tradizione, della nostra storia, che in molti casi viene rinnegata o semplicemente non viene più conosciuta. Allora, quando parliamo di arte antica, come si fa prevalentemente nel nostro museo, noi ci accorgiamo che i visitatori non hanno più le coordinate spesso, soprattutto i visitatori più giovani, e allora di fronte ad un dipinto che rappresenta un soggetto sacro o religioso ci si trova un po' persi, non si capisce neanche più che cosa un'opera voglia dire. Però quello che l'arte fa è, secondo me, proprio questo, è aprire grandi domande, non sempre necessariamente dar risposte, ma aprire grandi domande, e credo che sia questo il compito del museo e di un museo che si occupa di arte sacra in modo particolare. Faccio un esempio: abbiamo in museo un'opera che io amo moltissimo, che è la Via Crucis di Lucio Fontana. Lucio Fontana è conosciuto per i tagli, di solito, per i concetti spaziali, no? Che Fontana ad un certo punto inizia a realizzare proprio con l'idea di andare oltre la materia, di far entrare la luce da ciò che non vediamo, da ciò che è oltre la tela o altri materiali che lui utilizzava. E la Via Crucis di Fontana è un'opera che lui fa alla metà degli anni 90, che è da noi ormai da parecchi anni, è un'opera che rischiava di andare sul mercato e che fu proprio Paolo Biscottini invece a salvare, a far notificare, e poi Regione Lombardia l'ha comprata e l'ha esposta in forma, diciamo, permanente al museo. E lì noi vediamo in queste ceramiche smaltate Lucio Fontana che ad un certo punto inizia ad introdurre il concetto dei tagli. Ci sono come delle linee nette che sono in realtà un segno che in modo stilizzato rappresenta il terreno, ma sono, come dire, la premessa, quei tagli, no? Ed è interessante che proprio affrontando una tematica sacra come quella della, appunto, della Via Crucis, quindi il momento della passione di Cristo, Fontana inizi ad utilizzare qualcosa che gli fa chiedere: ma cosa c'è oltre, no? E questo poi non, come dire, non vuol dire che poi Fontana sia diventato un cattolico, non è così, ma è un uomo, un genio, un uomo con una grande intelligenza che si chiede cosa c'è oltre. Ecco, io credo che sia proprio questo il senso dell'arte sacra ancora oggi.
2: E sempre a proposito della collezione permanente, vorrei parlare di uno dei vostri capolavori a cui abbiamo dedicato la copertina di questa puntata di Standard, che è La lotta di Giacobbe con l'angelo. Facciamolo vedere agli ascoltatori della radio, dottoressa Righi, e impariamo un nome nuovo. Chi è il Morazzone?
3: Bento Morazzone è un artista che lavora in Lombardia, appunto il suo nome, lui si chiamava Pier Francesco Mazzucchelli. Morazzone è il nome del paese natale in provincia di Varese, è un artista che lavora nel primo quarto del 1600, uno dei cosiddetti pestanti, cioè quegli artisti che lavorano nel periodo della peste, quegli artisti che rappresentano proprio il 600 lombardo, che è uno dei momenti, io credo, più affascinante dell'arte della nostra regione. Il dipinto La lotta di Giacobbe con l'angelo è un dipinto che io amo moltissimo, è un dipinto dove si vede appunto la rappresentazione di un episodio biblico che racconta che Giacobbe stava compiendo un viaggio con la sua famiglia, e ad un certo punto, nel fare un passaggio, un guado di un fiume, tutti passano e lui viene bloccato da questa figura nella notte che lui non riesce a intravedere. E il libro della Genesi racconta proprio di questa lotta che Giacobbe intraprende e che continua appunto per tutta la notte, questo personaggio che non lo fa passare, che ad un certo punto lo rende anche sciancato, gli rovina un'anca per sempre, e solo alla fine di questa lotta questo personaggio si rivelerà come Dio, viene rappresentato iconograficamente come un bellissimo angelo dai riccioli biondi meraviglioso, e gli dirà: tu hai un altro nome, ti chiami Israele e sei segnato, proprio sei segnato dall'incontro con il divino. Ed è un dipinto stupendo, perché si ingaggia una sorta di lotta, di danza. Però Roberto Longhi diceva che sembrava un passo di tango, perché il dipinto è segnato da una parte da queste linee diagonali molto forti, molto evidenti, e dall'altra parte da queste luci quasi argentate, veramente straordinarie, che rendono in qualche modo un'atmosfera incantata. Ma cosa dice un dipinto del genere ad oggi? Cosa dice a chi non conosce l'episodio della Bibbia? Questa lotta, questo venir cambiati da un combattimento. Non a caso il dipinto è stato portato, mi piace ricordarlo, in fiera durante i giochi olimpici invernali quest'anno, proprio a dire come la lotta, ciò che uno intraprende nella propria vita, ha senso quando genera un cambiamento, che magari non è quello che ci aspettiamo, no? Ma porta comunque ad un cambiamento di sé. E l'incontro col divino, come racconta questo episodio biblico, porta comunque un cambiamento di sé, qualsiasi

0: Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini è diventato un punto di riferimento per la fotografia, grazie a mostre e approfondimenti. Chiedo i motivi di questa scelta di campo alla direttrice Nadia Righi.
1: La scelta è nata alcuni anni fa, il museo ha sempre fatto mostre di fotografie, ma dal 2018 abbiamo cominciato a lavorare con una certa insistenza e una certa ciclicità, per cui facciamo una grande mostra durante l'estate dedicata ad un grande fotografo internazionale del Novecento, poi normalmente ci dedichiamo ad un fotografo importante ma italiano del Novecento durante l'autunno e durante la primavera facciamo invece una mostra di taglio più sociale, no? Quindi come tre grandi filoni. E abbiamo iniziato a introdurre in modo sistematico appunto questo linguaggio perché ci siamo accorti che era come un'esigenza da parte del nostro pubblico. Durante l'estate in particolare il pubblico, diciamo così, istituzionale del museo non è più a Milano, le scuole, i gruppi frequentano meno il museo e ci siamo accorti che invece mancava in città qualcosa che rimanesse aperto sempre, per esempio anche alla sera. E allora abbiamo iniziato ad aprire il nostro chiostro e a proporre delle mostre di fotografia appunto di grande respiro, scegliendo però sempre dei fotografi che ci aiutino in qualche modo a leggere la realtà e a leggere l'oggi, quindi chiaramente non sono mai scelte casuali, ma selezioniamo quello che sembra più interessante rispetto in qualche modo alla mission, allo scopo che il museo ha.
0: E perciò al Diocesano di Milano fino al 18 ottobre la mostra Point of View, 200 immagini che ripercorrono la carriera del fotoreporter Werner Bischoff a 110 anni dalla nascita e nell'anno che celebra il bicentenario della fotografia. Chi è Bischoff? Perché al Diocesano?
1: Fotografo straordinario, è un fotografo che nasce in Svizzera ma che poi lavora in tutto il mondo, che ha una vita molto molto breve perché muore a soli 38 anni nel 1954 in un incidente automobilistico sulle Ande, quindi interrompendo tragicamente una carriera che sarebbe stata probabilmente straordinaria visto quello che ci ha lasciato. E è un fotografo che, diciamo così, ha in sé tante figure, nasce come fotografo di studio, in mostra raccontiamo proprio tutto questo, è una vera e propria monografica, poi diventa un fotografo documentarista quando esce, diciamo così, dalla sua torre d'avorio, come la definisce lui, quindi esce dalla Svizzera, dal suo studio e gira l'Europa distrutta dopo la guerra mondiale. Poi nel 49 entra nell'agenzia fotografica Magnum, è il primo, tra l'altro, fotografo a entrare dopo i soci fondatori, è il primo ad essere invitato e grazie appunto all'adesione alla Magnum inizia a girare il mondo, va anche in Estremo Oriente, gira il Giappone, la Corea, l'Indocina, quindi anche assistendo ad alcuni dei conflitti più importanti dei primi anni 50 e va lì come fotoreporter, ma lì subito si accorge che non gli interessa fare il fotoreporter, che non gli interessa raccontare solo i fatti sensazionalistici o la storia, quello che gli interessa è la storia con la S minuscola, cioè le persone, quel livello di positività che nel reale c'è sempre, quel desiderio di ripartire anche all'interno di distruzione o di conflitti. E infatti poi torna in Svizzera, decide di non fare più il fotogiornalista, capisce che gli interessa più fare l'artista. Detto così, insomma, sembra l'asserzione di un personaggio pieno di sé, ma sono gli altri che gli riconoscono questo suo afflato artistico sempre presente e che viene proprio dagli anni di formazione in studio, una formazione rigorosissima. E allora gli ultimi anni li passa in America, fa questo viaggio bellissimo, avrebbe voluto percorrere tutta la cordigliera delle Ande, arrivare fino alla Terra del Fuoco e poi da lì prendere una barca e andare in Africa e invece appunto il viaggio si interrompe bruscamente, ma lasciando questi racconti di gente normale, di gente con la quale lui riesce sempre a creare una grande empatia. E quello che colpisce moltissimo è questo connubio inscindibile in tutta la sua produzione tra, potremmo dire, estetica ed etica. Ha sempre un'attenzione specifica a ciò che la gente desidera, a ciò che la gente vuole, a ciò che la gente è. E appunto proprio per questo si rifiuta di raccontare solo quello che i direttori delle grandi testate giornalistiche volevano. Forse il fatto più significativo di questa mostra è che 220 fotografie, ma tutte quelle in bianco e nero sono fotografie vintage, e questo ci fa estremamente piacere proprio quest'anno in cui celebriamo i 200 anni dalla nascita della fotografia, perché avere in museo delle foto così preziose, spesso associate ai cosiddetti provini a contatto, quindi ci vediamo anche il processo creativo e di selezione che il fotografo fa, penso sia un'occasione veramente unica e imperdibile.
0: Registriamo in anticipo per andare in onda alla vigilia della nuova stagione. Per salutare la direttrice le chiedo come sarà l'estate al Diocesano di Milano. Ci salutiamo così, dottoressa Righi, raccontando la vita di un museo di città quando la città cambia.
1: Eh sì, perché ormai in piena estate la città è già cambiata dopo la fine delle scuole. Il pubblico istituzionale non frequenta tanto più i musei, e allora noi ormai già in questo mese abbiamo visto correre i visitatori a vedere questa nuova mostra, ma soprattutto a iniziare a frequentare il museo anche all'ora del tramonto, quindi dopo il lavoro. E allora il nostro chiostro bistrò permette proprio a tutti di tornare e ritornare più volte. È una cosa che a me piace moltissimo. I visitatori possono venire, vedere la mostra fotografica dedicata a Werner Bischoff, partecipare alle conferenze che settimanalmente annunciamo e proponiamo con approfondimenti sia artistici che sulla storia della fotografia. E da una settimana a questa parte possono i nostri visitatori vedere anche la seconda mostra che abbiamo aperto, che è l'edizione italiana dei Sony Awards Photography Awards, quindi questo premio internazionale importantissimo che è già il quarto anno che ospitiamo con la curatela di Barbara Silbe nelle nostre sale. Ed è bellissimo perché il chiostro del museo è un'oasi di pace, diciamo, nella confusione del quartiere ticinese, che è un quartiere anche molto aperto alla vita notturna. E quello che a me piace molto pensare è che il pubblico, entrando nel nostro chiostro, si senta a casa, che abbia la possibilità di passare un momento piacevole con chi vuole e nello stesso tempo di dedicare un po' di tempo alla cultura e alla bellezza. Ed è proprio quello che si percepisce, appunto, entrando nel nostro chiostro.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

Rai Radio Tech e Te. Radio Tech e Te racconta, per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.

0: custodisce un ricco patrimonio documentale e bibliografico e ci va qualcosa, cioè lo valorizza l'opera, la figura di Pasolini attraverso mostre, convegni, seminari, letture, proiezioni e organizza anche la visita ai siti pasoliniani. Ascoltiamo l'intervista.
1: Ciao Marco, noi ci ritroviamo in questi giorni tutti dedicati a Pierpaolo e io come prima cosa ti devo chiedere del convegno e dell'attività che state svolgendo in questo momento, in questi giorni su Pierpaolo Pasolini.
2: Beh, intanto buongiorno a tutti. Sì, certamente sono stati e sono ancora giorni carichi di impegni, ma non poteva che essere così. In questo anno, in questo 2025, ancora profondamente pasoliniano. Noi abbiamo licenziato il 2022, che era l'anno in cui abbiamo festeggiato i 100 anni della nascita. Quest'anno invece ci siamo concentrati su una triste ricorrenza, ovvero i 50 anni della morte. Però diciamo che nonostante la parola di Pasolini, la voce di Pasolini non sia, come dire, non si faccia sentire da 50 anni, in realtà la sua parola continua a dettare, a parlare attraverso soprattutto la voce dei giovani. Guarda, proprio in questi giorni si è appena concluso un convegno, Pasolini e l'immaginario collettivo, che ha, come dire, riempito letteralmente il teatro di Casarsa di giovani studenti delle scuole superiori di tutta Italia, ma non solo, e che hanno dialogato con importanti relatori, studiosi e grandi conoscitori dell'opera di Pierpaolo Pasolini. E questo è stato proprio la chiave di lettura per spiegare che cosa abbiamo fatto in questi 20 anni come Centro Studi Pasolini, ma soprattutto per gettare il seme per le iniziative che verranno negli anni successivi.
0: Io credo che
2: Peraltro,
0: sia importante, Salvatore, in un momento come questo, chiarire che cosa significa l'espressione poeta civile applicato alla figura di Pasolini. Quanto è vivo ancora Pasolini da questo punto di vista?
2: moltissimo direi, anzi, le esperienze avute con gruppi, convegni, conferenze, momenti di riflessione anche in questo anno che sta concludendosi, hanno restituito l'attualità di un Pierpaolo Pasolini che sa ancora descrivere le fragilità e le domande che ci sono, le fragilità di questa società italiana e le domande che ci poniamo per, a volte direi, per uscirne fuori. E Pasolini ancora è una chiave di lettura e di interpretazione necessaria.
1: Siamo talmente d'accordo che abbiamo deciso di cominciare un po' dall'inizio, da quella che noi chiamiamo l'educazione sentimentale di Pasolini, che è cominciata, possiamo dirlo, proprio a Casarsa, perché se la sua formazione intellettuale, diciamo, deve molto a Bologna, per dire, anche un certo suo vedere il mondo civile intorno, forse anche a Roma, però il Friuli è stato fondamentale per la sua formazione poetica.
2: Assolutamente sì. La biografia di Pasolini ci restituisce un nomadismo per molti anni legato questo al mestiere del padre, militare, che quasi ogni anno cambiava città e sede lavorativa. Questo fa sì che Casarsa, che è il paese della mamma Susanna, sia un luogo principalmente di villeggiatura estiva, ma comunque sia in tutto questo movimento la casa di Casarsa, la casa dei nonni, risulta essere sempre un porto sicuro dove ritornare. Non sorprende se nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, mentre la famiglia Pasolini vive a Bologna, nell'infuriare così delle vicende belliche, la mamma Susanna e i figli Guido e Pierpaolo decidano che sia più conveniente, trasferirsi nel mondo rurale di Casarsa. E qui inizia, direi, diciamo, si accende questa scintilla che fa innamorare completamente il giovane. Ricordiamo che è un ragazzo, uno studente universitario, ha 20 anni, 21, 22 anni, ecco. Però diciamo, in maniera definitiva viene colpito, direi, dal mito del mistero contadino. Ecco, il mondo friulano, il mondo casarsese, che gli è noto,

0: anche se lo vive con una certa, come dire, leggerezza per i tempi brevi con cui lo frequenta negli anni precedenti. Ecco, la frequentazione quotidiana, totale e assoluta, con il mondo contadino, del quale assorbe completamente tutti i modi, le tradizioni e anche la lingua, il friulano di Casarsa, lingua che non gli appartiene per tradizione familiare. Nella famiglia Colussi, nonostante sia una famiglia originaria di Casarsa, fra, diciamo, la famiglia più tradizionalmente casarsese, quella più numerosa, però nella famiglia di nonno Domenico, di nonna Giulia, non si parlava il friulano per un vezzo, come dire, distintivo. Invece la lingua friulana diventa immediatamente propria e poi viene fatta propria da Pierpaolo, tanto da diventare lingua di poesia.
1: Ecco, e io le volevo chiedere proprio del friulano, dell'utilizzo del friulano, ma sono strutture, parole consolidate, standardizzate, formattate, oppure è Pasolini che le ricostruisce a partire dalla lingua parlata, o cos'altro? Come stanno le cose?
0: Dunque, appunto, sappiamo che Pierpaolo il friulano non lo parlava, quindi inizialmente negli anni, nell'estate del 41 e nei primi mesi del 42, quando manda alle stampe quella che sarà la sua prima pubblicazione, ovvero poesia, a Casarsa, ricordiamoci che è un ragazzo di 20 anni nel 1942, e il friulano che adotta è un friulano, come dire, un po' artificiale, nel senso che lo traduce in maniera proprio letterale, utilizzando un famoso dizionario italiano friulano, il Pirona, e compiendo quindi degli errori da un punto di vista filologico, perché adotta un friulano standard, che diremmo che è quello che appartiene un po' alla provincia di Udine, all'udinese, e invece solamente più tardi farà un'opera di conversione utilizzando il friulano occidentale, che ha quel cosiddetto friulano dolcemente intriso di venetismo, che si parla appunto nella parte occidentale della nostra regione.
2: Molto avrà anche inciso il fatto che appunto si sono trasferiti e che quindi in qualche modo è normale che, vivendo in un posto, in qualche modo si recepiscano, si faccia un po' propri anche i modi di dire, di fare, che è la cosa più difficile da realizzare. Lui, quando poi è a Roma e scrive Ragazzi di vita, senza l'apporto fondamentale dei suoi amici, dei Sergio Citti, eccetera eccetera, certe cose e comunque un po' di, io te lo dico da romana, un po' d'artificio c'è, cioè, comunque, no? Cioè, di non proprio, sì, certo. Un po' di forzature, eccetera. È interessante perché lui in fondo replica qualcosa di simile poi più avanti. Chissà poi perché la necessità di esprimersi, di raccontare queste immagini che si trova di fronte, perché poi è questa la cosa che un po' ci interessa, no? Andare a scoprire questo Pasolini che si trova di fronte a un paesaggio, delle immagini, e in qualche maniera le descrive, ma le rende. Lui era anche un pittore, cioè era anche uno che ha cominciato disegnando. Anche questa è una cosa. Ho sentito un'intervista di Nico Naldini, che racconta di lui bambino, che stava lì e gli faceva compagnia mentre lui scriveva poesie e disegnava.
0: Certo, infatti sono anni così profondi, quelli friulani, profondi di scoperte e soprattutto di sperimentazioni. Se il narcisismo, diciamo, del poeta si, diciamo, trova terreno fertile grazie a questo incontro con il mondo contadino, che è un mondo primitivo, e anche la sonorità della lingua friulana, che è una lingua antica, ma che è una lingua fondamentalmente orale, che non ha mai avuto una dignità di lingua scritta, di lingua stampata. Ecco, ma accanto appunto a questa scoperta, che è tutta poetica, vi è anche appunto quella della pittura. Proprio negli anni friulani scrive all'amico Farolfi, che sta a Bologna, dice: io non so veramente cosa sarà di me negli anni successivi, credo però che farò il pittore. E questa è una come dire, dichiarazione di un amore reale che trova compimento proprio nelle opere pittoriche che realizza negli anni friulani. I soggetti restituiscono un po', direi, quel mondo che già abbiamo conosciuto nelle sue poesie, il mondo degli adolescenti, la meglio gioventù, ma anche la scoperta di un Eros che caratterizzerà profondamente anche tutta la sua visione, tutta la sua produzione letteraria e poetica successiva. Ma è anche un mondo che ci restituisce luoghi e soprattutto panorami, quelli di un mondo contadino rurale che cattura come il ciak di un fotografo in maniera esemplare. E non ci sorprende se, insomma, se pensiamo che questo mondo qua negli anni successivi, quelli dopo la guerra, insomma, in quella cosa che chiameremo boom economico, andrà profondamente trasformandosi come in tutta la parte d'Italia, ecco.
1: Quindi abbiamo accennato al rapporto fra letteratura e paesaggio nell'opera di Pasolini. Le volevo chiedere a Salvatori cosa fa il centro studi per farlo conoscere ai propri ospiti. Parliamo dei siti pasoliniani in Friuli, ce n'è uno emblematico che ci vuole raccontare?
0: Ma il più emblematico è proprio Casa Colussi, che è la sede del centro studi Pierpaolo Pasolini e che svolge una funzione, direi, importantissima in tutta Italia, perché delle varie case dove ha vissuto Pierpaolo, questa è l'unica che restituisce il sapore di un'intimità domestica, anche se paradossalmente non è proprio esattamente la casa di Pierpaolo. È stata anche la casa di Pierpaolo, prima di tutto è la casa della mamma Susanna, dei nonni, e la casa anche del cugino Nico Naldini e delle sue sorelle Franca e Anna Maria. È una casa che però riesce a restituire, grazie all'esposizione delle stanze, di materiali che fanno parte della famiglia come parte dell'arredo, e qui si rivede, la sua camera, la camera quella che adottò come propria e che fece dipingere i muri con i colori del Bologna, che era la squadra che tifava, ecco. Tutte queste cose sono particolarmente evocative, non illustrano quindi una quotidianità, ma ci suggeriscono e ci fanno fare delle domande, ecco, no? E ci permettono di restituire appunto la figura del poeta, dell'intellettuale, ma un uomo che ha sempre indagato continuamente con incessante curiosità la società che viveva.
1: Parlavamo dei luoghi di Pasolini, paesi e borghi tra le sponde del Tagliamento e i bastioni delle Alpi del nord-est, ma questi sono i primi anni, no? Poi la vita lo porta altrove, così pure il lavoro, i viaggi, il desiderio, il sogno, dice Pasolini in questo ulteriore frammento di intervista del 67 ad Achille Millo.
3: Ora vorrei sapere, nelle sue poesie, qual è il paesaggio che si riflette di più?
4: Ma ce ne sono almeno tre paesaggi, o perlomeno tre categorie di paesaggi. Uno del passato, uno del presente, che sta invecchiando, che sta ingiallendo, e uno invece del sogno. Il primo è quello friulano, ma quando dico paesaggio friulano però non intendo riferirmi soltanto al paesaggio tipico del Friuli pedemontano che sta tra le montagne e il mare, ma a quello di tutta l'Italia del Nord, che è un ritorno continuo in tutti i miei libri di poesia, una specie di rimpianto, di nostalgia, le piazzette, le chiese romaniche, i prati verdi, da una parte i salici, dall'altra i pioppi, eccetera, eccetera. Il paesaggio di quel presente che sta ingiallendo è quello delle borgate romane. Un paesaggio violento, meridionale, da mondo in parte ancora in via di sviluppo, cioè appartenente idealmente all'area del terzo mondo, che io ho amato molto venendo a Roma perché, appunto, non essendo io romano ma settentrionale, venendo a Roma ero un po' come un turista inglese o americano o tedesco che scende nel sud. Quindi ho avuto il trauma, insomma, del viaggiatore nordico. Il paesaggio del sogno invece è il paesaggio che io ho scoperto viaggiando, direi l'India ma soprattutto l'Africa, ed è il paesaggio che in fondo in questo momento amo di più.
2: E a proposito di paesaggi, è ora di parlare del modo speciale in cui Pasolini nelle sue opere, che siano poesie, romanzi, canzoni, cinema, teatro, aprisse gli occhi e sapesse, tra virgolette, vedere. Il suo cinema non a caso è stato più volte definito pittorico, ma su questo però lascerò molto il campo a Edoardo,
1: che dirà poco,
2: che è l'esperto del caso, diciamo così. Intanto però ascolterei un piccolo stralcio di intervista del giornale radio dedicato al Vangelo secondo Matteo, è del 1964 e un po' ci apre questo discorso.
5: Ancora una volta i sassi di Matera fanno da sfondo a un film. Dopo l'attuada Zampa e Brunello Rondi è la volta di Pierpaolo Pasolini, che è venuto a girare il Vangelo secondo San Matteo. Pasolini, le poniamo la solita domanda d'obbligo: perché ha scelto proprio la Basilicata per questo film?
6: Beh, la Basilicata è un po' esagerato. Ho scelto della Basilicata due o tre località. Una è Barile, un paese di albanesi, no? Che mi servite per fare Betlemme. Un altro posto è Matera, che mi serve a fare Gerusalemme.
5: Dopo film del genere di Accattone, di Mamma Roma, come mai è arrivato al Vangelo? È stata forse una scoperta della maturità per lei?
6: E mi sembra che col Vangelo riuscirò a realizzare una specie di sogno che hanno tutti gli autori della mia generazione, appunto delle generazioni impegnate, cioè concretare, rendere così un fatto realizzato, vero, vivo, quella nozione di Gramsci che è nazionale popolare.
5: Ma questo è il Vangelo Vangelo o è visto con una visione moderna?
6: No, no, il Vangelo seguo letteralmente il testo di Matteo. Non ho aggiunto nemmeno una sillaba al dialogo, né ho tolto una sillaba, né un sì né un no. Quanto al resto, cioè quanto a quello che non è dialogo, non l'ho sceneggiato, l'ho visualizzato, diciamo così.
1: Seguo letteralmente il testo di Matteo, non l'ho sceneggiato, l'ho visualizzato, dice Pasolini. Però per vedere ci vogliono gli strumenti, ci vogliono gli occhiali. Come si forma la cultura figurativa di Pasolini? Sicuramente un grande apporto venne dalla frequentazione delle lezioni universitarie di Roberto Longhi, massimo storico e critico d'arte italiano. Tra le tante cose, a Roberto Longhi dobbiamo la riscoperta dell'importanza di Caravaggio, il cui valore oggi appare scontato, ma a inizio Novecento non era per niente così. Ma arriva Longhi e cambia tutto. Per sapere di più del rapporto di Pasolini con Roberto Longhi abbiamo chiamato il professor Claudio Paolini, che è il direttore scientifico della Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi. La fondazione nasce nel 71 con in dote biblioteca, fototeca, collezione d'arte di Roberto Longhi. Fra le tante cose, bellissimo il ragazzo morso da un ramarro di Caravaggio. La fondazione ha sede nella villa Il Tasso a Firenze, che Longhi acquista nel 39 e dove ha abitato fino alla morte nel 70. La fondazione favorisce lo sviluppo degli studi di storia dell'arte, mantenendo viva l'eredità culturale e il metodo di Roberto Longhi, con borse di studio, con premi di ricerca, corsi e seminari.
2: A Roberto Longhi, cui sono debitore della mia fulgurazione figurativa, scriverà Pasolini in testa alla sceneggiatura di Mamma Roma, il film con la Magnani girato nel 1962.
1: E noi proviamo a ricostruire l'universo artistico figurativo di Pasolini partendo dalla formazione universitaria a Bologna con il professor Roberto Longhi, massimo critico e storico dell'arte italiana, con cui Pasolini rimane in contatto fino alla scomparsa di Longhi nel 70. E lo facciamo insieme al professor Claudio Paolini, che è il direttore scientifico della Fondazione Roberto Longhi. Professore, benvenuto.
7: Grazie dell'invito e grazie di poter parlare di questo rapporto tra Roberto Longhi e Pasolini, proprio partendo dalla conoscenza che i due hanno a Bologna, dove Roberto Longhi era arrivato nel 1934 per insegnare storia dell'arte. Pasolini ritornerà più volte con vari ricordi a questi anni e direi che è già significativo che in questi ricordi lui dia delle date errate di questa conoscenza, perché noi sappiamo che Pierpaolo Pasolini frequenta il corso tenuto da Roberto Longhi su Masolino e Masaccio nell'anno accademico 41-42. Nei suoi ricordi Pasolini dice forse era il 38-39, cioè riesce a retrodatare la cosa a quando lui in realtà aveva 17 anni, quindi quasi a voler sottolineare come Roberto Longhi sia stato il suo padre putativo, userà proprio questo termine, il mio padre putativo, quando morendo Roberto Longhi scriverà in avanti e sottolineerà del suo dolore appunto per la perdita di quello che per lui era stato un padre. Quindi un rapporto che immediatamente è, come è stato ricordato poco fa, è una fulgorazione, un'apparizione, credo sia sufficientemente nota quella straordinaria immagine in cui Pierpaolo Pasolini, ricordando di questi primi incontri, di queste lezioni con Roberto Longhi, parla di quest'aula universitaria, ne parla come di un'isola deserta nel cuore di una notte senza più luce, quindi riesce a creare questa immagine straordinaria. In realtà inizialmente Roberto Longhi sembrerebbe non avere una ottima impressione di questo giovane, perché c'è una lettera a Arcangeli che aveva caldeggiato a Roberto Longhi Pasolini, c'è questa lettera nella quale, se ricordo bene, Roberto Longhi parla di Pasolini dicendo questo tipetto velletario, questo farfallino sgolazzante, ma chi mi ha mandato? Però termina dicendo: ovviamente sono pronto a ricredermi.
1: Perché Pasolini chiede una tesi a Roberto Longhi. Come funziona la questione della tesi? Perché poi alla fine Pasolini si laurea nel 45 su Pascoli e con Calcaterra, cioè si laurea in letteratura italiana. Che succede? Questa tesi si perde?
2: Si perde, la perde durante qualche manifestazione, avevo letto, qualche scontro, forse.
7: Allora.
2: Finisce in un fiume.
7: Sulla perdita ci sono ancora alcuni dubbi, ma si conserva la lettera, che è quella appunto a cui Roberto Longhi fa riferimento parlando ad Arcangeli, si conserva la lettera nella quale Pierpaolo Pasolini chiede a Roberto Longhi la possibilità di discutere con lui una tesi, e fa tre ipotesi. Una è sul tema della Gioconda nuda di Leonardo da Vinci, che peraltro era un'opera che a Roberto Longhi non piaceva particolarmente. Un'altra ipotesi che fa, ritornando al tema del Friuli così caro a Pierpaolo Pasolini, è una tesi su Pomponio Amalteo,
2: sì.
7: E poi una sull'arte contemporanea dei Pisi, Scarrà, Morandi, cioè i pittori amati da Roberto Longhi. E noi sappiamo che inizierà a scrivere questa tesi su dei Pisi, Scarrà e Morandi, che però andrà perduta negli anni frenetici della guerra. Si perde, evidentemente, a questo punto Pierpaolo Pasolini ha un ripensamento e, come giustamente stavo ricordato, nel 1945 si laurea sullo linguaggio sperimentale del Pascoli con Carlo Calcaterra. Ma questo, come già si è capito, non sta assolutamente a indicare una rottura di rapporto con Roberto Longhi, che rimarrà per tutta la vita, ecco, un riferimento fondamentale per Pasolini, sicuramente.
1: E sicuramente si saranno confrontati anche sui film che Pasolini mano a mano andava facendo. Abbiamo citato all'inizio Mamma Roma. Verso la fine del film Ettore, il figlio, si ammala, muore in cella legato a un letto di contenzione. Sì, qualcuno ci ha voluto vedere Il Cristo Morto di Mantegna,
7: e direi che è assolutamente scusabile, perché nell'immaginario comune, così come si vede una figura di scorcio, immediatamente viene in mente il Mantegna. Ma c'è questo articolo scritto su Vie Nuove da Pierpaolo Pasolini, in cui Pierpaolo Pasolini chiama Roberto Longhi e dice: intervenga lei, professore, a dire che Mantegna qui non c'entra assolutamente nulla. E casomai i riferimenti, è Pasolini che parla, dovrebbero essere a Masaccio e a Caravaggio. In buona sostanza si intende che Pasolini accusa i critici giornalisti di una certa superficialità. Pasolini ha maturato una cultura figurativa e una sensibilità ovviamente da par suo straordinaria, e quindi i riferimenti che lui fa nei suoi film non sono così banali. Non
2: beh,
7: sono
2: per esempio così... nella Ricotta ovviamente lì non ci sta la possibilità di fraintendimento, perché i riferimenti nella Ricotta sono proprio dichiarati, sono chiari, anzi si può dire che quel film breve si basa proprio su questi riferimenti, no? Per esempio.
7: Sì, assolutamente. Allora, che sia dichiarato il riferimento da una parte alla deposizione del Rosso, dall'altra a quella del Pontormo, è ovvio, è evidente. E che abbia influito sulla scelta di queste ricostruzioni il fatto che, perché se non vado errato, sì, la Ricotta dovrebbe essere del 63 e due anni prima era uscita La maniera italiana di Briganti, quindi Pasolini l'aveva letto, era stata riferimento per queste due ricostruzioni. Tuttavia, anche qui, che cosa sono? Due banali ricostruzioni. Cosa significano all'interno del suo breve film sulla Ricotta? Tenete presente che quando qualche anno dopo ci sarà a Brescia la mostra sul Romanino e Pierpaolo Pasolini scriverà un lungo saggio sul Romanino e sul manierismo in generale, e dirà: il manierismo è stato un periodo artistico miscredente, Pontormo e Rosso sono due pittori cinici. Quindi lui inserisce queste due ricostruzioni che vanno lette nel contesto della tragica morte di questa comparsa,
2: sì, certo,
7: e di questo cinismo del regista Orson Welles, del contesto. Insomma, anche qui ci sono significati non così immediati, non così palesi, ecco.
2: Ogni volta che si parla in particolare del Vangelo secondo Matteo, del film del Vangelo secondo Matteo, tutti fanno sempre riferimento alle pale d'altare medievali, e onestamente, come esperienza personale, posso dirle che quando io ho visto il film, ovviamente l'ho visto molto più di recente rispetto a quando è uscito, senza sapere grandi cose anche su Pasolini, ero abbastanza giovane, è stata la prima cosa a cui ho pensato io nella mia ignoranza, voglio dire. Quindi in effetti lì i riferimenti pittorici mi sembrano abbastanza evidenti. Lei che ne pensa?
7: Sì, ripeto, la cultura di Pierpaolo Pasolini è una cultura estremamente raffinata, quindi non c'è film nel quale non ci siano citazioni, e citazioni estremamente sottili, raffinate. Io direi però, per quanto riguarda Vangelo,
2: sì,
7: per quanto riguarda certe inquadrature, certi contrasti di luce e ombra che nuovamente rimandano al Caravaggio, la cosa che a me viene in mente quando mi capita di rivedere alcune scene è questa immagine dalla quale siamo partiti, cioè Pasolini che è nell'aula di Roberto Longhi nel buio proietta questi vetrini e queste immagini ferme. Il Vangelo, ve lo ricorderete,
2: sì,
7: inizia con due immagini fisse del volto della Madonna e poi del volto di San Giuseppe.
2: Sì.
7: Questa sequenza a me ricorda questa situazione delle diapositive, della folgorazione, dell'apparizione, della rivelazione di cui parla Pier Paolo Pasolini durante le lezioni di Roberto Longhi. Lezioni che peraltro lui ricorda come sequenze filmiche, cioè lo scandire di questi vetrini, di queste immagini, lui le interpreta come una sceneggiatura di un film. Quando vedo in modo particolare il Vangelo di Pasolini, ecco, è questo che a me viene in mente, oltre ai tanti riferimenti pittorici, non vi è dubbio, non vi è dubbio. Sì.
1: Ci avviciniamo alla fine di questa intervista. Leggo Pasolini. Io leggo poco, dipingo molto in compenso, scrive di sé in una lettera del 41.
2: Se addirittura si immaginava di diventare così, tra virgolette, da grande un pittore, è una cosa molto meno nota. Ecco, per esempio, abbiamo visto qui alla Galleria d'Arte Moderna di Roma nel 2022, quando c'è stato il centenario, una bellissima mostra di Pasolini pittore. Comunque lui era un pittore, e questa cosa per molti è stata una scoperta, mentre per esempio se noi sentiamo alcune interviste, per esempio di Laura Betti, che dice quando faceva un film la prima cosa che era importante era la pittura, la seconda era la musica, per dire.
1: Ma si facevano ancora i bozzetti per
2: sì,
1: le sceneggiature?
2: Sì, sì, si facevano i bozzetti, certo.
1: E li faceva lui, e Roberto Longhi sa tutto. Roberto Longhi è addirittura dipinto da Pasolini, no professore?
7: Sì, rispondo facendo però una premessa per cercare di ricostruire un attimo qual è il contesto di quegli
2: certo.
7: anni. Noi oggi abbiamo a disposizione macchine fotografiche, digitali, analogiche, cellulari, con le quali leggiamo, documentiamo il mondo. Qui scivoliamo indietro nel tempo, in un periodo nel quale questo tipo di persone sapeva disegnare, e disegnava molto bene, perché era il mezzo di comunicazione privilegiato che io paragonerei a quella che è la fotografia, l'istantanea fatta oggi. Fellini credo che sì. abbiate assolutamente presente
2: certo.
7: la bellezza dei suoi disegni. Roberto Longhi disegnava magnificamente. Gli architetti, gli ingegneri di quel periodo disegnavano tutti magnificamente. Pier Paolo Pasolini disegna non voglio dire che non è un pittore. Sicuramente ha una grande importanza per le sperimentazioni tecniche che noi vediamo nelle sue cose, nei suoi disegni, e sicuramente vediamo in lui la ricchezza di queste citazioni, perché nelle sue cose ci sono, per i ritratti, chiari riferimenti a De Pisis, in altre opere più giovanili, cubismo, rimandi al Caravaggio, fino ad arrivare appunto a questi disegni che lui realizza a fine vita, che ritraggono Roberto Longhi. Però credo, non me ne vogliate,
2: no.
7: nonostante riconosca la qualità, la bellezza di queste cose, non me ne vogliate se torno a ripetere che Pasolini è passato alla storia, e giustamente deve rimanere nella storia, indipendentemente da questa sua esperienza di pittore che, letta nel contesto di quegli anni, ha appunto questa dimensione, ecco, di ulteriore forma di linguaggio espressivo. Così la vedo.
2: Che bella questa intervista, anche quella prima con Marco Salvatori. Quante cose che non sappiamo, quanto modo di vedere le cose diversamente. Quindi Pasolini non sarà stato un pittore, l'abbiamo assodato, ma di certo avrebbe voluto essere un musicista, perché così conclude la sua biografia in versi, Poeta delle Ceneri. E su questo argomento, sulla musica, ma ci torneremo lungamente domani, viene però particolarmente sfrugugliato, ecco, diciamo così, dalla giornalista Marina Como nel programma Serio ma non troppo, nel quale questa giornalista indagava sui gusti musicali dei VIP della cultura, dello spettacolo, dello sport, che però con la musica non avevano niente a che fare. Ora però,
1: qualcuno fa anche resistenza alle sue interviste.
2: Esatto, esatto. Molto sono molto divertenti. Alcune sono proprio veramente...
1: Le schermaglie sono molto divertenti. Sì. Sì.
2: Allora, Pasolini non parla qui di musica, ma si sofferma in particolare sull'espressività dell'artista. E a noi questo documento piace in modo particolare.
8: Pasolini, lei è scrittore, poeta, se non sbaglio collabora a riviste letterarie, ha curato antologie di poeti... È regista cinematografico. Che cosa le interessa di più? A che cosa mira in un certo senso? Cioè, attraverso tutte queste attività?
4: Queste attività si riducono a una sola, in pratica, cioè esprimersi, esprimermi, testimoniarmi. E quindi il fine che mi propongo è proprio questo, niente altro che questo. In mille modi si è tentati di avere altri fini, magari più nobili, per esempio quello di essere utile agli altri in qualche modo, a livello, diciamo così, sentimentale, ideologico, politico. Ma tutte queste tentazioni, secondo me, vanno ricacciate oppure tenute per quel poco che possano servire, perché il canone dell'utilità, dell'avere uno scopo, è un canone che contraddice profondamente l'arte. L'arte è tale in quanto è senza scopo, in quanto è inutile, in quanto si esaurisce in se stessa, in quanto ha in sé le proprie giustificazioni. E questo mi viene spesso rimproverato, perché spesso lo rimprovero io me stesso, intendiamoci, ma io penso invece di dover difendere questa libertà che ha lo scrittore, che è dello scrittore, di dire quello che vuole, di parlare di fiorellini se vuole, perché soltanto quando lo scrittore difende la propria libertà fino in fondo, fino al ridicolo, mettiamo, difende anche la libertà degli altri.
2: E quindi difendere la libertà degli altri difendendo la propria libertà, anche se necessario parlando di Fiorellini, o se è quello che si vuole. Allora, questa intervista, che è molto bella e molto lunga, lo stavo spiegando prima, è conservata in archivio allo stato grezzo, quindi non sappiamo se sia mai andata in onda. È proprio vale il discorso che facevamo prima, però a parte che la collezione di Serio ma non troppo, che è andata in onda, la potete trovare su Rai Play Sound. Per datare questa intervista, che è appunto allo stato grezzo, non c'è scritto quando la Como l'ha registrata, però possiamo dire che è databile tra il 69 e il 70, perché per le cose che dice poi nell'intervista.
1: È tutto per oggi. Edoardo Melchiorri ed Elisabetta Malantrucco salutano e ringraziano gli ascoltatori, ma il racconto su Pasolini continua domani e sempre con Elisabetta per un'altra puntata di Radio Techetè Racconta.
2: Eh sì, infatti domani sarò sola in conduzione a parlare del rapporto tra Pasolini e la musica, che è una mia vecchia fissazione, per la quale ho realizzato, oggi ho fatto un sacco di pubblicità, uno speciale ho realizzato qualche anno fa in 11 puntate, che si chiama Pierpaolo Pasolini appunti musicali, e che sta andando però in onda in replica il giovedì su Radio Techetè, e che è interamente disponibile all'ascolto su Rai Play Sound. E avrò comunque domani come ospiti ancora Marco Attilio Salvadori e il professor Roberto Calabretto, che è il massimo esperto e conoscitore della materia musicale pasoliniana.
1: E io invece do appuntamento a mercoledì 19 per una puntata sulla lista UNESCO dei beni patrimonio dell'umanità. Sapete che l'Italia è arrivata quest'anno a quota 61 grazie alle Domus de Janus, che sono tombe preistoriche scavate nella roccia della Sardegna prenuragica.
2: Ecco, e nel salutarvi rimaniamo in Sardegna, perché vi diamo un assaggio di quello che ascolteremo domani con un'interpretazione d'eccezione di Cristo al Mandrione, che è una canzone scritta da Pasolini e da Piero Piccioni per Laura Betti e il suo spettacolo Giravuoto. Voi direte che c'entra la Sardegna, perché questa versione che ascolteremo è stata realizzata da Elena Ledda, che è la voce della Sardegna per eccellenza, accompagnata dall'orchestra poco stabile di Mare e Miniere, il festival media partner di Radio Techetè, con cui quest'estate abbiamo prodotto un piccolo spettacolo su Pasolini, che è anch'esso disponibile su Rai Play Sound come Musica in Italia, una parola e la mia voce suona.
1: Ma perché il Mandrione?
2: Il Mandrione è una strada tortuosa, Edo. All'epoca di Pasolini è abitata da baraccati della periferia romana, si trova tra la Casilina e la Tuscolana, e Pierpaolo se ne interessa più volte nei suoi scritti e con gli strumenti più conosciuti. conosciuti al grande pubblico, cioè cinema e giornali. In particolare scriverà sulla rivista Vie Nuove nel 1958.
1: Ricordo che un giorno, passando per il Mandrione in macchina con due miei amici bolognesi, angosciati a quella vista, c'erano davanti ai loro tuguri a ruzzare sul fango lurido dei ragazzini dai 2 ai 4, 5 anni, erano vestiti con degli stracci, uno addirittura con una pellicetta trovata chissà dove come un piccolo selvaggio. Correvano qua e là, senza le regole di un gioco qualsiasi, si muovevano, si agitavano come se fossero ciechi, in quei pochi metri quadrati dove erano nati e dove erano sempre rimasti, senza conoscere altro del mondo, se non la casettina dove dormivano, i due palmi di melma dove giocavano. Vedendoci passare con la macchina, uno, un maschietto ormai ben piantato malgrado i suoi 2 o 3 anni di età, si mise la manina sporca contro la bocca e di sua iniziativa, tutto allegro e affettuoso, ci mandò un bacetto. La pura vitalità che è alla base di queste anime vuol dire mescolanza di male allo stato puro e di bene allo stato puro, violenza e bontà, malvagità e innocenza, malgrado tutto.

Rai Radio Tecetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Rai Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Immanuel Kant, un uomo che non amava i galli. Questo grande filosofo è ben noto come uno degli intellettuali di punta dell'Illuminismo, il movimento politico, sociale, culturale e filosofico che si sviluppò in Europa nel XVIII secolo. Un po' meno nota, forse, è la sua vita privata che, benché priva di grandi avvenimenti sconcertanti, è ricca di piccole curiosità che ci restituiscono l'umanità di una delle penne più complesse della storia della cultura europea. Nonostante sin da piccolo avesse manifestato una intelligenza non comune, Kant dovette faticare un bel po' prima di ottenere una cattedra fissa all'università. Era andato via dalla casa paterna, non con la piena approvazione della sua famiglia, che come studente di filosofia non ce lo vedeva proprio, ed era andato a vivere con un suo amico, collega di studi. Qui era iniziato un continuo peregrinare di casa in casa, sempre in affitto e sempre alla ricerca di posti tranquilli che gli consentissero le sue meditazioni filosofiche. Non era così semplice però farlo a Königsberg, l'odierna Kaliningrad, un fiorente centro commerciale sul Mar Baltico, le cui strade erano costantemente solcate da carri trasportanti merci e persone. La vita di Kant era inoltre molto piena, giacché sin da studente era costretto a fare un doppio o addirittura triplo lavoro per mantenersi. Da studente dava ripetizioni di latino e di biliardo, gioco in cui era molto bravo, agli altri studenti. Faceva il precettore ai figli delle famiglie altolocalte e, nei ritagli di tempo, teneva conferenze sulle fortificazioni militari. Una strana passione che si portò dietro anche più tardi, quando da professore di filosofia si impegnava in corsi universitari di pirotecnica e teoria delle fortificazioni. Da libero docente dell'università della sua città arrivò a tenere lezioni di matematica, antropologia, scienze naturali, geografia, logica, metafisica, filosofia morale, teologia, pedagogia, per un totale di quasi 22 ore a settimana. Studio personale escluso. Una vita così piena di impegni necessitava di un luogo confortevole per il riposo, lo studio e per la vita privata. Per questo Kant era costretto a cambiare sempre la casa in cui stava in affitto. Ovviamente, da libero docente, non poteva permettersi una casa di proprietà. Gli stipendi non lo consentivano. Ma nemmeno dopo che, a oltre 40 anni, riuscì a ottenere l'agognata cattedra di logica e metafisica all'Università di Königsberg e aveva sia la necessaria disponibilità economica che un ritmo di vita meno gravoso dal punto di vista degli impegni accademici, trovò sollievo dal punto di vista abitativo. Dopo l'assunzione, infatti, si trasferì in una casa che pareva soddisfarlo, fino a quando il suo vicino non comprò un gallo. Questi aveva la brutta usanza, brutta ovviamente dal punto di vista di Kant, di cantare ogni qualvolta lui era intento a studiare, disturbando enormemente le riflessioni del filosofo. Kant allora provò in tutti i modi a neutralizzare la minaccia alla sua quiete. Offrì importanti somme di denaro al suo vicino per acquistare il gallo, per poi ovviamente fargli fare una brutta fine. Ma niente, l'uomo non volle cedere il suo gallo e Kant, di nuovo, fu costretto a cambiare casa. Gallo 1, Kant 0. Quando poi nel 1784 finalmente acquistò la tanto agognata dimora, beh, c'erano i canti religiosi provenienti da una vicina prigione o i sassi lanciati contro i recinti dai bambini che giocavano nelle strade. Povero Kant, il mondo non riusciva proprio ad adeguarsi ai bisogni della sua routine di studio. Routine, una parola centrale nella vita di Kant. Questi, infatti, era un uomo estremamente metodico e abitudinario. Alle 5 veniva svegliato da un suo servitore, che gli preparava anche due tazze di tè leggero e una pipa di tabacco da consumare durante la meditazione mattutina, seguita da un'oretta di preparazione delle lezioni, che si tenevano in università dalle 7 alle 11. Poi fino alle 13 lavorava i suoi scritti e in seguito usciva a mangiare in osteria.
Durante il pasto, grazie a un accordo con l'oste, badava bene di non essere costretto a conversazioni filosofiche o impegnate dai suoi eventuali commensali, che dovevano quindi essere persone gradevoli, ma sicuramente non intellettuali. Nel pomeriggio andava a passeggiare per un'ora, rigorosamente da solo, sempre sul solito viale dei Tigli, ribattezzato in suo onore Passeggio del Filosofo, perché, si racconta, doveva respirare solo col naso, per trarre effettivo giovamento dalla passeggiata. La sera si dedicava alle letture fino alle 22, oppure partecipava alle cene dell'alta società di Königsberg, ospite della contessa Kaiserling, di cui era un protégé. Ma come mai un uomo così metodico e riflessivo era anche un uomo che non disdegnava la convivialità? Beh, c'entra un amico, che conobbe però in circostanze quasi mortali. Un giorno, ai tempi della rivoluzione americana, Kant stava svolgendo la sua consueta passeggiata pomeridiana, quando dinanzi a un chioschetto incontrò un gruppo di suoi conoscenti intenti a discorrere, in maniera accalorata, sugli eventi di oltreoceano. Kant intervenne nella discussione, mostrandosi molto più favorevole alla posizione americana che non a quella inglese. Nel gruppo però c'era un uomo inglese di nome Joseph Green, che si mostrò offeso dalle dichiarazioni di Kant, così tanto che volle sfidarlo a duello. Kant, rimanendo calmo, argomentò pacatamente ma fermamente la sua posizione, con una eloquenza e precisione tali che Green gli porse la mano e, scusandosi per il suo attacco d'ira, gli disse di approvare i suoi pensieri così elevati. Da quel giorno i due divennero grandi amici, un'amicizia davvero kantiana, perché fondata sulla saggezza e sul sentimento razionale del mutuo rispetto. E fu proprio Green a inculcargli la maniacalità nella precisione e nel rispetto degli orari. Questo Green era infatti un tipo che viveva quasi in simbiosi con il suo orologio. Si diceva che, quando aveva un appuntamento a una certa ora, già 15 minuti prima era con l'orologio in mano a passeggiare nervosamente per la camera. 10 minuti prima metteva il cappello, 5 minuti prima dell'appuntamento prendeva il bastone e allo scoccare dell'ora apriva immediatamente lo sportello della sua carrozza. Una volta Kant fece 2 minuti di ritardo, ma Green non lo aspettò perché non si contravveniva mai alle regole e agli impegni presi. Kant ammirava enormemente la personalità di quest'uomo, gli faceva leggere tutti i suoi scritti più importanti, giacché si fidava enormemente del suo assennato giudizio critico. Era il suo migliore amico e quando morì arrivò addirittura a cambiare abitudini. Smise di uscire la sera e di andare a cena fuori, anzi smise proprio di cenare e il pranzo fu l'unico suo pasto della giornata. Un pasto che però divenne via via più ricco di pietanze e di commensali. Assunse un cuoco e programmava tutto nei minimi dettagli. Si vestiva bene.

tutti cittadini importanti di Königsberg, colleghi di università, funzionari, politici, commercianti, religiosi, arrivavano e si predisponevano per il pranzo, in una sala semplice ma non sciatta. Le portate erano tre: una minestra, del pesce o dei legumi e della carne di manzo molto tenera, sempre accompagnati da un buon formaggio, di cui era così ghiotto che licenziò un suo servitore che glielo nascondeva, preoccupato per la salute del suo intestino. Kant mangiava la carne in una maniera molto particolare. La masticava bene, ma ne inghiottiva solo il succo, mentre il resto veniva riposto nel piatto. Il pasto era sempre accompagnato da acqua e da un buon vino, dato che Kant non amava la birra. Questa sua metodicità la ritroviamo anche sul lavoro. Quando era ancora libero docente, il suo programma didattico era finalizzato a formare, nelle sue parole, prima l'uomo intelligente, poi l'uomo ragionevole e solo dopo l'uomo dotto, per far diventare i suoi studenti più esperti ed assennati, se non per la scuola, senz'altro per la vita, come diceva egli stesso. Secondo lui il metodo di riflettere con la propria testa e di trarne autonomamente le debite conclusioni era quello a cui gli studenti dovevano essere addestrati, perché era il solo che potesse essere davvero utile per loro. Quando però finalmente divenne professore di ruolo, cambiò anche il suo metodo di insegnamento. Anzi, cambiò proprio il suo studente ideale di riferimento. Non più tutti quanti, ma solo quelli più capaci. Così le sue lezioni divennero più oscure, in modo tale da porre l'asticella più in alto per formare davvero una nuova generazione di pensatori efficacemente kantiani. E che questo intento si sia effettivamente realizzato lo possiamo ascoltare dalle parole di un suo famoso allievo, il filosofo Herder. Io ho avuto la felicità di conoscere un filosofo che fu mio maestro. Nei suoi anni giovanili egli aveva la gaia vivacità di un giovane e questa, credo, non lo abbandonò neppure nella tarda vecchiaia. La sua fronte aperta, costruita per il pensiero, era la sede di una imperturbabile serenità e gioia. Il discorso più ricco di pensiero fluiva dalle sue labbra. Aveva sempre pronto lo scherzo, l'arguzia e l'umorismo. E la sua lezione erudita aveva l'andamento più divertente. Con lo stesso spirito con il quale esaminava Leibniz, Wolff, Baumgarten, Crusius, Hume e seguiva le leggi naturali scoperte da Newton, da Keplero e dai fisici, accoglieva anche gli scritti allora apparsi di Rousseau, il suo Emilio e la sua Eloisa, come ogni altra scoperta naturale che venisse a conoscere. Valorizzava tutto e tutto riconduceva a una conoscenza della natura e al valore morale degli uomini, priva di pregiudizi. La storia degli uomini, dei popoli e della natura, la dottrina della natura, la matematica e l'esperienza erano le sorgenti che ravvivavano la sua lezione e la sua conversazione. Nulla che fosse degno di essere conosciuto gli era indifferente. Nessuna cabala, nessuna setta, nessun pregiudizio, nessun nome superbo aveva per lui il minimo pregio di fronte all'incremento e al chiarimento della verità. Egli incoraggiava e costringeva dolcemente a pensare da sé. Il despotismo era estraneo al suo spirito. Quest'uomo, che io nomino con la massima gratitudine e venerazione, è Immanuel Kant. La sua immagine mi sta sempre dinanzi.

reazioni che la sua filosofia produsse nell'Europa della fine del 1700. Nasce a Königsberg nel 1724. Quest'anno, infatti, ne ricorre il trecentenario della nascita. Quarto di 9 figli, dei quali solo 5 raggiunsero l'età adulta, il padre era sellaio, la madre una donna di casa, seguace di una particolare corrente del luteranesimo chiamata pietismo, che predicava un modo soprattutto concreto e individuale di vivere il cristianesimo, lontano dai dogmi istituzionali, ma ispirato da un profondo rigore morale e animato da una intensa intuizione mistica che conduceva gli adepti a una radicale trasformazione del proprio modo di vivere. Questa impostazione ha avuto grande influsso sul pensiero di Kant, non solo in ambito religioso, nonostante la madre sia morta quando lui aveva appena 13 anni. Königsberg era un fiorente polo commerciale, crocevia di scambi fra merci inglesi e russe, ma la famiglia di Kant non era per nulla ricca. Studia in un collegio religioso della città con professori anch'essi orientati verso il pietismo, che aiutarono finanziariamente gli studi del giovane e promettente Kant. Studia latino, ebraico dell'Antico Testamento, greco del Nuovo, ma lo studia poco e male. Studia per nulla le materie scientifiche. Nel collegio la vita era regolata da un rigoroso catechismo, anch'esso orientato al pietismo. Rispetto a questa impostazione, Kant aveva sentimenti ambivalenti. Quegli anni gli sembrarono di schiavitù, sono parole sue, ma quando si ferma a riflettere sulle singole persone ispirate dal pietismo, ha parole di grande ammirazione per la loro quieta serenità e pace interiore, che li immunizzava rispetto a ogni tipo di turbamento. Anche per i suoi genitori ha parole di profonda ammirazione. I miei genitori, modelli di onestà, di probità e di ordine, senza lasciarmi un patrimonio, ma nemmeno debiti, mi hanno dato un'educazione che non potrebbe essere migliore dal punto di vista morale e per la quale nutro sentimenti di vivissima gratitudine ogni volta che penso a loro. Nel 1740 si immatricola all'Università di Königsberg da secondo migliore allievo della sua classe. E sotto il professore di logica e metafisica che lo supervisiona, studia filosofia, teologia, letteratura latina e, finalmente, matematica e scienze. Proprio in quegli anni conosce i lavori di Newton, che era morto pochi anni prima, nel 1727. La vita di Kant si fa, da questo momento in poi, dedicata prevalentemente allo studio e alla ricerca sulla natura dell'universo. Si interessa, come dicevo, alla fisica newtoniana, alle sue critiche e ai suoi rapporti con la fisica cartesiana. Scrive saggi sui concetti fondamentali di spazio, tempo, moto, forze vive, dandone una spiegazione il cui impianto generale si distanzia da quello newtoniano su un punto fondamentale. L'universo può essere spiegato, secondo Kant, con il semplice ricorso alle leggi di natura, senza dover ipotizzare un architetto divino che l'abbia progettato. Di esso è possibile una spiegazione sistematica, determinata cioè già prima del ricorso all'esperienza dei suoi aspetti e degli eventi che accadono in esso, da due tipi di leggi che prestrutturano ogni esperienza possibile. Dalla legge di causalità, secondo cui ogni coppia di eventi collegati causalmente fra loro, il primo la causa, è il motivo dell'esistenza del secondo, l'effetto, che è, ed è così come è, a motivo della sua causa. Dal principio poi di ragion sufficiente, esplicitato dall'altro grande filosofo Leibniz con queste parole: non accade mai niente senza che vi sia una ragione determinante, ovvero sia sufficiente, vale a dire qualcosa che possa servire a rendere ragioni a priori del perché una data cosa è esistente, nonostante che, il più delle volte, queste ragioni non ci siano note a sufficienza. Nel 1755 ottiene la laurea e inizia il lavoro da libero docente, pagato direttamente dai suoi studenti. Quindi, come detto prima, deve lavorare molto e in modo molto pop, diremmo adesso, in modo tale cioè da avere il numero di studenti più alto possibile. Nel contempo continua a pubblicare saggi scientifici che gli danno una certa fama, anche nel campo dell'astronomia.
Nel 1770 trovò lavoro come vice bibliotecario presso la Biblioteca Reale di Königsberg, un lavoro poco pagato, ma che gli forniva gratuito accesso a una gran quantità di libri. Non a caso, di lì a poco, pubblica la sua dissertazione che gli consentirà di ottenere la cattedra in logica e metafisica presso la stessa università, a cui rimase fedele anche dopo la chiamata da un'altra università, che gli offriva uno stipendio più alto e un numero maggiore di studenti, ma forse minori possibilità di condurre quella vita regolare e serena che agognava più di ogni altra cosa. Kant continua a insegnare fino al 1796, quando un certo deperimento cognitivo lo costringe ad abbandonare il lavoro a cui aveva dedicato l'intera sua vita, con estremo rigore e scrupolosità. In questi anni pubblica tutte le sue opere maggiori, le tre critiche della ragion pura, della ragion pratica e del giudizio, i prolegomeni a ogni metafisica che vorrà presentarsi come scienza, la religione entro i limiti della sola ragione, gli scritti sulla metafisica dei costumi, l'antropologia dal punto di vista pragmatico, il conflitto delle facoltà e vari saggi scientifici, storici e politici. Fra tutti il famoso scritto Per la pace perpetua, di cui parleremo più avanti. In questi stessi anni la sua fama cresce e tutti i filosofi tedeschi successivi non potranno che confrontarsi direttamente col suo lascito teorico. L'unico problema editoriale che ebbe nella sua illustre carriera fu nel 1794. Una specie di censura da parte del governo prussiano a seguito della pubblicazione della seconda edizione de La religione entro i limiti della semplice ragione. Ma con l'incoronazione di Federico Guglielmo III, la libertà di stampa venne ripristinata e Kant scrisse un bel elogio della libertà di pensiero nel conflitto delle facoltà del 1798. Muore nel 1804. Quando ormai il deperimento cognitivo era avanzato. È stato sepolto in un piccolo mausoleo nella cattedrale della sua città, con un epitaffio che celebra le due cose che, a suo dire, hanno più riempito la sua mente con ammirazione e rispetto, i due sentimenti filosofici per eccellenza, a suo dire, la legge morale dentro di lui e il cielo stellato sopra.

La vita di Kant ci è nota soprattutto grazie a un ricco epistolario biografico contenente resoconti dei suoi rapporti con amici, studenti, parenti, colleghi, conoscenti. Ed è un epistolario estremamente filosofico, dato che contiene parecchi dettagli relativi alle relazioni che aveva con personalità della cultura dell'epoca e alle prime

0: Kant modella la sua filosofia secondo un approccio critico, non a caso intitola così le sue tre opere maggiori. Dal suo punto di vista, solo sottoponendo a critica l'intera ragione umana, nelle sue facoltà e nelle sue potenzialità, si possono individuare i limiti e le condizioni sotto le quali essa risulta capace di raggiungere conoscenze solide e ben fondate. Insomma, possa costruire delle scienze. Per lui questo è un vero e proprio compito etico che chiama in causa l'essenza di ogni uomo. Se insomma noi tutti siamo umani, è vero che siamo chiamati a usare la nostra capacità razionale, ma, ci dice Kant, non solo nel senso di poter ottenere delle conoscenze scientifiche, tecniche, politiche, necessarie a costruire migliori regimi di vita, un tipo di ragione che potremmo definire strumentale perché ci fornisce degli strumenti che ampliano le nostre potenzialità. Ma anche e soprattutto, dal suo punto di vista, nel senso che questa ragione va analizzata criticamente, nella sua purezza, a priori, insomma prima che si riempia di contenuti, nella sua struttura di pura ragione, prima che si faccia scienza o conoscenza particolari. In questo modo egli cerca di individuare il puro scheletro di questa ragione, quasi un diagramma che individui precisamente quali sono le condizioni necessarie, interne a questo scheletro, perché, usandola, la ragione diventi produttiva di conoscenze. Quali siano i suoi limiti, oltre i quali questa ragione possa sì funzionare, ma senza agganci con l'esperienza, e quindi in maniera non direttamente conoscitiva, bensì problematica o al massimo regolativa per l'azione e per l'intenzione. Ideale, potremmo dire. Questo è il vero compito critico che ogni uomo è chiamato a compiere dalla stessa struttura del suo essere, dalla sua razionalità, appunto. Kant lo chiama, con un termine un po' complicato, trascendentale. Noi possiamo limitarci a comprenderlo nei termini del puro uso critico-analitico del pensiero razionale stesso, cioè nel senso di vedere la nostra essenza di esseri umani come un compito da cui non possiamo scappare, ed è un compito di sottoporre a critica autonoma tutto ciò che ci capita di dover o poter pensare. Nella puntata di oggi avremo come nostro ospite il professor Venanzio Raspa, ordinario di filosofia teoretica all'Università di Urbino, che si è occupato del pensiero di Kant in diversi suoi scritti e anche come insegnante in diversi suoi corsi. Per aver accettato di essere nostro ospite, lo ringraziamo e salutiamo.
1: Saluto anch'io tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e ringrazio tanto Edoardo La Medica per questo invito.
0: In un testo apparso nel 1784 su una rivista tedesca, Kant risponde da par suo alla domanda su cosa fosse l'illuminismo, questo movimento storico-culturale che, sotto tanti punti di vista, ha rappresentato un unicum nella storia europea. Il nucleo della risposta di Kant è ben noto. L'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude, abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza. È questo il motto dell'illuminismo. Quel che colpisce è però l'insistenza quasi moralistica sulla responsabilità e sul coraggio di fare una cosa che, se uno ci pensa, è o dovrebbe essere quasi naturale. Far uso cioè della propria intelligenza. Perché dovrebbe essere un atto di coraggio pensare? Cosa intende davvero Kant? E perché questa risposta può essere una chiave analitica rilevante per capire i punti nodali della sua riflessione filosofica? Chiediamolo al nostro ospite, professor Raspa.
1: Nel corso della vita di Kant, il numero e il valore delle riviste crebbero enormemente. Esse erano rivolte a un pubblico ampio, non di soli specialisti. Uscivano regolarmente più volte l'anno e permettevano sia una comunicazione più veloce delle idee, sia una reazione altrettanto rapida nelle discussioni. In questo modo, sono sorti molti dibattiti. Uno di questi interessò appunto nel 1784 il concetto di illuminismo, Aufklärung in tedesco. La causa occasionale di questo dibattito era costituita da un intervento del pastore Johann Friedrich Zöllner contro il matrimonio civile, apparso nel 1783 sulla rivista Berlinische Monatsschrift. Nel suo intervento, Zöllner chiedeva che cos'è l'illuminismo. Questa domanda, aggiungeva, è altrettanto importante quanto quella su che cos'è la verità e dovrebbe trovare una risposta prima che si inizi a illuminare. Tuttavia, egli non aveva ancora trovato nessuna risposta. Ebbene, l'anno successivo comparvero sulla stessa rivista, appunto la Berlinische Monatsschrift, prima la risposta di Moses Mendelssohn e poi nel numero successivo quella di Kant. Kant dà una risposta molto sintetica, densa e pregnante, tanto che ancora oggi questo breve scritto, la risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo, è uno dei suoi testi più letti in assoluto. Sì, in maniera sintetica Kant dice che l'illuminismo consiste in un moto di autoliberazione dell'essere umano dalla dipendenza del giudizio altrui. In questo saggio, Kant esprime l'idea portante della sua riflessione, presente già nella prefazione al suo primo scritto a stampa, I pensieri sulla vera valutazione delle forze vive, e cioè l'autonomia del pensiero, che diventa anche autonomia morale nel momento in cui io sono in grado di agire senza la guida di un altro, ma basandomi sul mio proprio giudizio. Kant se la prende contro quello che può essere definito l'intelletto pigro, perché liberarsi dalle proprie credenze non è un'operazione semplice, ma costa fatica, potremmo dire che esige anche sofferenza, come accade nel mito della caverna di Platone. Lì uno dei prigionieri non si libera da sé, ma viene liberato e viene costretto. Platone pone più volte l'accento su questa costrizione, ad alzarsi, a salire verso l'alto, viene costretto a uscire, ad aprire gli occhi e a rivolgersi verso la luce. Questa operazione di illuminamento o di rischiaramento costa fatica e sofferenza che non tutti sono disposti ad accettare. E anche secondo Kant all'illuminamento non si perviene in maniera agevole. Probabilmente, come dice nel saggio, non ci si arriva nemmeno in maniera individuale, sebbene ogni singolo essere umano debba percorrere da sé la propria strada, ma in maniera collettiva, nel contesto di un pubblico. E questo è un altro punto importante, e questo esige o presuppone una cultura. Che non sia facile liberarsi dai pregiudizi è dimostrato dal fatto che lo stesso Kant non si è liberato da tutti i pregiudizi. Si pensi alla sua concezione del concetto di razza che si basa, fra gli altri caratteri, sul colore della pelle. Oppure si pensi alle sue esternazioni sugli ebrei e l'ebraismo. Egli sostiene, ad esempio, che l'ebraismo non sia una vera religione, ma una legislazione, e si augura che diventi una religione razionale. E ciò nonostante avesse amici ebrei come Marcus Hertz e Moses Mendelssohn.
0: Kant è chiaro nel sostenere che la conoscenza può originarsi solo nella combinazione dell'esperienza sensibile con la facoltà intellettuale di pensare. Delle due, la prima è passiva, perché con i sensi riceviamo dati provenienti dal mondo, che, a questi sensi appare e che è quindi un fenomeno, secondo la sua terminologia. La seconda, la facoltà intellettuale di pensare, è invece attiva perché sintetizza quei dati e li unifica sotto concetti. Per Kant, in estrema sintesi, pensare equivale a giudicare, a unificare nel grado minimo due concetti che ricoprono i ruoli grammaticali di soggetto e predicato. Emettere un giudizio, gli dice, significa includere. A dire il vero, Kant usa la parola sussumere, ma è un po' troppo complicata. Dicevo, includere un certo caso particolare sotto un concetto universale, che posso cioè applicare a tanti casi particolari simili tra di loro. Il giudizio, questa qui è una penna, è un semplice esempio del ragionamento kantiano. Quando pensiamo, facciamo più o meno questa cosa qui, unifichiamo, mettiamo insieme. Il compito etico a cui siamo chiamati è proprio quello di utilizzare questa capacità giudicativa rispetto a tutto quello che ci è dato modo di pensare, e per lui questo approccio etico alla dottrina della conoscenza è rivoluzionario al pari di quello copernicano all'astronomia. Per comprendere meglio la portata di questa rivoluzione, porremo in sequenza alcune domande al professor Raspa per farci spiegare i termini fondamentali del ragionamento kantiano. Nel pensiero di Kant sono fondamentali due tipi di eventi rivoluzionari che lui considera. Uno di cui lui è, nelle sue stesse parole, l'esecutore, e cioè la rivoluzione copernicana nel modo di condurre l'analisi filosofica. L'altro, di cui è semplice spettatore, interessato e critico, ma pur sempre spettatore e per giunta abbastanza distante, è la rivoluzione francese. Partiamo dal primo. Kant intende sottoporre a critica l'intera facoltà razionale umana per mostrarne la struttura architettonico-organizzativa veritiera, in modo tale da specificare esattamente quali siano le sue potenzialità, i suoi limiti e le sue pretese legittime. In tal maniera vorrebbe porre fine alle dispute filosofiche infinite e inconcludenti per capire se, insomma, la filosofia metafisica possa strutturarsi davvero come scienza, secondo il metodo scientifico moderno. E, più in generale, quale ruolo la filosofia possa giocare come attore culturale e sociale. Professor Raspa, può spiegarci, nella maniera più semplice possibile, in cosa consista questa rivoluzione del modo di pensare e se davvero lo è stata, considerandone gli sviluppi storici?
1: Della rivoluzione del modo di pensare e di quella che la storiografia ha poi chiamato rivoluzione copernicana, Kant parla nella prefazione alla seconda edizione della Critica della ragion pura del 1887. Kant pensava di non essere stato compreso e per questo pubblicò una seconda edizione della Critica. Nella prefazione intende spiegare in che cosa consiste l'operazione che gli tenta di fare con la Critica della ragion pura. Vale a dire che noi non conosciamo l'oggetto così come esso è in se stesso, ma secondo la nostra struttura conoscitiva. Ciò che chiamiamo oggetto è l'oggetto della conoscenza, nella cui definizione è già implicito il ruolo del soggetto. Un essere con una struttura conoscitiva diversa dalla nostra, con un intelletto più potente del nostro, potrebbe conoscere proprietà degli oggetti che a noi sono precluse. Noi invece possiamo conoscere solo quegli oggetti che si danno alla nostra sensibilità, che possiamo quindi percepire nello spazio e nel tempo. Sul materiale offerto dalla sensibilità opera l'intelletto, che dà forma a tale materiale attraverso le categorie e quelle che Kant chiama gli schemi dell'intelletto. Il termine rivoluzione del modo di pensare ricorre molte volte nella prefazione alla seconda edizione della Critica della ragion pura, insieme con un'altra espressione, il cammino sicuro della scienza. E attraverso una rivoluzione del modo di pensare, che prima la matematica, poi la fisica, hanno imboccato il cammino sicuro della scienza, al quale Kant contrappone il brancolamento, il procedere a tentoni. Proviamo allora, dice Kant, a vedere se anche la metafisica può operare una scienza in seguito a un'analoga rivoluzione del modo di pensare. Kant intende rispondere quindi alla domanda come è possibile fare filosofia tenendo conto dei risultati della scienza. In questo senso la sua riflessione è molto attuale perché anche oggi si pone la domanda su quale spazio sia riservato alla filosofia, dal momento che molte delle risposte che tradizionalmente davano i filosofi vengono date dalle varie scienze. È stata quella di Kant una vera rivoluzione? Sì, potremmo dire che lo è stata all'epoca in cui uscì la critica della ragion pura, perché dopo un primo momento in cui molti, compreso Mendelssohn, dichiararono di avere difficoltà con la lettura del libro, questo ha poi avuto una grande diffusione. E anche se quei filosofi che prima avevano accolto con entusiasmo la filosofia kantiana, come Fichte o Hegel, poi mossero invece dure critiche a Kant, resta il fatto che questi ha suscitato nuove direzioni di ricerca. Inoltre, che il suo pensiero avesse una carica rivoluzionaria è testimoniato dal fatto che i suoi libri furono messi all'indice e, in particolare, furono vietati, insieme a quelli di Fichte e Schelling, all'interno dell'impero asburgico. Il censore aveva ritenuto gli scritti di Kant portatori dello spirito della rivoluzione francese e per questo aveva messo in atto un'opera di repressione tendente a tenere la filosofia kantiana lontana dalle università austriache.
0: Kant è stato capace di innovare in profondità alcuni concetti filosofici che, pur avendo una loro storia semantica ben definita e riconosciuta, dopo il suo intervento acquisiscono una nuova e rinnovata luce. Mi riferisco a due in particolare, a quello di categoria e a quello di idea. Il primo è centrale nella ridefinizione di che cosa sia una vera e propria conoscenza per noi uomini. Il secondo, invece, acquisisce una fondamentale importanza sul versante etico-pratico. Può darci una mano a capire un po' meglio in cosa consista, quindi, l'innovazione semantica kantiana?
1: In un'accezione kantiana, categorizzare significa strutturare il mondo, conferirgli un ordine, nel senso che il soggetto percepisce attraverso i sensi il mondo e lo organizza secondo quelli che Kant chiama i concetti puri dell'intelletto, ossia le categorie. La teoria delle categorie ha una lunga storia che fino a Kant consiste sostanzialmente, salvo poche eccezioni, pensiamo agli stoici, a Plotino oppure a Occam, in una storia degli effetti della teoria delle categorie di Aristotele. Con la rivoluzione scientifica, che in fisica sostituisce alle nozioni aristoteliche di sostanza e accidente quelle di forza e materia proprie della fisica classica, la teoria delle categorie non è più rilevante per fare scienza, la si ritrova solo nei manuali di ontologia ed è ormai un argomento di scuola. E Kant conferisce quindi rilevanza teoretica a un concetto che non era più argomento di discussione all'epoca. Ora, i primi commentatori greci hanno discusso se le categorie aristoteliche avessero una natura linguistica, concettuale o ontologica, se avessero cioè a che fare con parole, pensieri o cose. In Kant questa domanda non si pone perché per lui le categorie sono i concetti puri dell'intelletto, attraverso i quali noi organizziamo il materiale molteplice che ci viene offerto dalla nostra intuizione. In questo senso, possiamo dire che Kant elabora effettivamente una nuova dottrina delle categorie dopo quella di Aristotele. La conoscenza è un'operazione di sintesi. Su questo materiale sensibile, molto vario e molteplice, le categorie non possono applicarsi direttamente, perché, secondo Kant, tra sensibilità e intelletto c'è un grande abisso. Le sensazioni non pensano, l'intelletto non intuisce. È quindi necessario che una prima sintesi conoscitiva, che consiste fondamentalmente nel trasformare ciò che è sensibile in qualcosa di mentale, ossia in rappresentazioni, venga operata da un'altra facoltà, che per Kant è l'immaginazione. L'immaginazione offre all'intelletto il materiale sul quale esso può operare attraverso le categorie. Quanto al significato del termine idea, da prima Kant si richiama alla tradizione, in particolare a Platone, e afferma che anche per lui, come per Platone, l'idea designa qualcosa che non deriva dall'esperienza. Egli non segue però Platone nell'ipostatizzare le idee, nel ritenere, cioè, che le idee abbiano una realtà indipendente dal soggetto. Quindi passa a illustrare la sua concezione delle idee trascendentali, ossia idee che la ragione produce necessariamente, ma non ad arbitrio, e alle quali non corrisponde nessun oggetto adeguato dei sensi. Alle idee di anima o di Dio non corrisponde un oggetto dei sensi, e ciò che non si fenomenizza può essere sì pensato, ma non può essere conosciuto. Pertanto la ragione non è in grado di dimostrare l'esistenza di Dio, la libertà del volere o l'immortalità dell'anima. Ma queste idee valgono per Kant non come conoscenze di una ragione teoretica, bensì come postulati di una ragione pratica. Kant afferma quindi la prevalenza della ragione pratica sulla ragione teoretica. Esistenza di Dio e immortalità dell'anima sono necessarie dal punto di vista morale per poter conseguire il sommo bene. Data la lunghezza finita della vita dell'uomo, la legge morale, scrive Kant nella Religione entro i limiti della sola ragione, non è realizzabile, nel senso che una vita non basta per realizzarla. Ora, mentre le nostre azioni sono sempre finite nel tempo, ciò che è solo intellegibile, come le nostre intenzioni, non è temporalmente limitato. Un'intenzione buona sta a significare che in ogni momento, data una certa situazione, io mi comporterei conformemente alla legge morale. L'immortalità dell'anima permette di pensare che la mia intenzione non muore con la fine della mia vita. A questo punto subentra quello che Kant chiama lo scrutatore dei cuori, che è in grado di conoscere l'intenzione, e cioè di vedere ciò che è intelligibile, mentre noi possiamo dedurre l'intenzione soltanto dai fatti, da qualcosa che si dà appunto nell'esperienza. Grazie allo scrutatore dei cuori che vede le intenzioni, chi ha operato al suo interno una rivoluzione nella propria intenzione, attraverso, dice Kant, una decisione unica e immutabile, ma anche sforzi continui, e quindi è intenzionato a realizzare la legge morale, ebbene questi può sperare nella grazia, può cioè sperare che gli venga imputato come possesso ciò che è ancora in divenire. In altre parole, lo scrutatore dei cuori, che vede l'intenzione, può ascrivere a un essere umano una serie di meriti sulla base dell'intenzione, indipendentemente dal fatto che si siano compiute le azioni.
0: Un terzo concetto che Kant innova è senza dubbio quello di soggetto. L'io di Kant è, infatti, un io penso, un qualcosa che definisce con un'espressione estremamente difficile da capire, a percezione trascendentale. Professore, può aiutarci a rendercela comprensibile?
1: Abbiamo detto che la conoscenza è un'operazione di sintesi. Ora, la sintesi conoscitiva non può essere operata dai sensi, poiché questi sono meramente recettivi, ma può essere operata solo dall'intelletto, che invece è attivo. L'intelletto si serve delle categorie per operare la sintesi, ma questa sintesi non può essere operata dalle categorie stesse, bensì da qualcosa che sta a un livello superiore. La funzione che produce la sintesi conoscitiva attraverso le categorie è l'io penso. L'io penso è quindi importante nella costituzione della conoscenza. L'io penso, dice Kant con una frase divenuta famosa, deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni. Esso è la coscienza che accompagna sempre l'intuizione. In tal senso si chiama appercezione pura, distinta dalla percezione empirica nel senso di Hume. Kant prende il termine percezione da Leibniz. La percezione ha a che fare con la consapevolezza. La conoscenza è un'operazione consapevole, non nel senso che dobbiamo essere consapevoli di ciascuna singola rappresentazione, ma dobbiamo essere consapevoli della loro sintesi e del fatto che stiamo componendo insieme più rappresentazioni. L'oggetto empirico, se deve diventare un oggetto della nostra conoscenza, deve essere connesso con la coscienza. L'io penso è allora quell'autocoscienza pura e originaria alla quale tutte le mie rappresentazioni appartengono per poter essere riconosciute come mie. L'io penso non è per Kant una sostanza, ma è una funzione. In tal senso egli lo distingue dal senso interno, attraverso il quale intuiamo noi stessi e i nostri stati interni, emozioni o sentimenti, no? Come ha invece normalmente inteso la tradizione, perché mentre il senso interno è passivo e quindi non produce da solo conoscenza, io penso invece attivo, permette l'applicazione consapevole delle categorie al materiale che ci viene offerto dall'intuizione.

0: In conclusione di puntata, ritorniamo un attimo sulla Rivoluzione francese. Per Kant è un evento fondamentale, ancor più perché riesce a consolidare un tratto centrale del suo pensiero. In un testo del 1798, Il conflitto delle facoltà, si domanda se nella storia umana sia riconoscibile una causa che riesca a guidare gli uomini sulla via del progresso. Per rispondere affermativamente, aggiunge, bisognerebbe individuare un evento che possa rappresentare una specie di segno prognostico, un segno che cioè sia anche un segnale di conferma che quella causa è in atto e che continuerà ad esserlo. Per Kant questo segno è la Rivoluzione francese, non solo per l'evento in sé, e per le sue immediate conseguenze politiche, ma soprattutto perché causa di un certo entusiasmo che non si è esaurito sul momento. Tale entusiasmo proverebbe una certa disposizione morale, naturale forse, dell'umanità comunque, verso il meglio. E infatti, dopo la rivoluzione, un numero sempre maggiore di popoli ha cominciato a richiedere migliori regimi politici. La riflessione politica di Kant allora si configura come un tentativo di individuare questo completamento migliorativo dell'illuminismo alla luce dell'evento rivoluzionario. In questo tentativo sono centrali due concetti, quello di cosmopolitismo e quello di pace perpetua, tenuti assieme dalla cosiddetta clausola repubblicana. Per poter immaginare un diritto cosmopolita che prevenga le guerre, la Costituzione di ogni Stato deve essere repubblicana. Professor Raspa, può spiegarci questo ambizioso progetto kantiano e dirci anche se e quanto è realizzabile?
1: Kant dà il suo senso alla Rivoluzione francese perché ritiene che attraverso di essa vengono modificate le basi del diritto. La Rivoluzione francese non è soltanto un evento storico, ma una portata molto ampia. Se ancora negli anni Ottanta Kant sosteneva la monarchia costituzionale, negli scritti degli anni Novanta, quindi successivi all'avvento della Rivoluzione francese, egli simpatizza sempre più con gli sviluppi politici in Francia e si dichiara a favore della sovranità popolare, della democrazia rappresentativa e del repubblicanesimo. Quanto al progresso verso il meglio, Kant non sposa la tesi di Lessing, secondo cui c'è un progresso del genere umano in tre tappe, no? Come scrive Lessing nell'Educazione del genere umano. Allo stesso tempo, Kant conosce la tesi di Mendelssohn esposta nel libro Gerusalemme, in cui Mendelssohn criticava proprio l'amico Lessing, sostenendo che non esiste un soggetto come il genere umano, che procede tutti insieme verso il meglio, ma che ci sono individui o gruppi e che nello stesso tempo il genere umano è, se vogliamo rimanere nella metafora dell'età, bambino, adulto e vecchio. Si trova cioè contemporaneamente a diversi stadi di sviluppo. Kant si sente interrogato da quest'idea, poiché non aveva ancora espresso pubblicamente un proprio giudizio politico. E lo fa nello scritto per la pace perpetua. In questo testo, egli sostiene che la pace perpetua, il sommo bene politico, sebbene eventi storici lascino intendere il contrario, non sia un concetto impossibile da realizzare, vale a dire che non ci sono ostacoli di carattere logico per cui una pace perpetua tra i popoli non sia possibile. Ed elenca quelli che a suo avviso sono le condizioni perché questa si realizzi. La guerra è il male peggiore perché nello stato di guerra i diritti degli esseri umani non sono sufficientemente assicurati. Al contrario, la pace è il sommo bene in quanto permette il rispetto del diritto degli esseri umani. Essa corrisponde a uno stato di diritto fra stati. Kant si schiera quindi contro quei realisti che ritengono che la guerra sia inevitabile. Quando dice che la Costituzione di ogni Stato deve essere repubblicana, noi possiamo tradurre questa frase intendendo che ogni Stato deve essere una democrazia rappresentativa in cui vige la separazione dei poteri esecutivo e legislativo. Le altre due condizioni che Kant chiama articoli definitivi affermano l'uno che tutti gli stati devono aderire a una federazione che garantisca il diritto delle genti, l'altra che deve essere riconosciuto un diritto cosmopolitico, ossia che ogni straniero ha diritto a non essere trattato in maniera ostile quando arriva sul suolo di uno stato diverso dal proprio. Si tratta di un diritto non nei confronti del proprio stato, ma degli altri stati. Questo punto ci rimanda al dovere dell'ospitalità. Un ruolo importante per la costituzione di una simile federazione è giocato, secondo Kant, dal commercio. Lo spirito del commercio, scrive Kant, non può coesistere con la guerra e prima o poi impone agli stati di favorire la pace. Esso è quindi un fattore importante che permette di superare la guerra e rende possibile una federazione di stati. Sono idee queste che in qualche modo ci portano a riflettere sullo stato attuale di questa nostra cara e disastrata Europa.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo. È emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Il dottor Lai in portineria. Il dottor Lai in portineria.
2: Anch'io sto cercando Franco, l'hai visto?
3: Ciao Giovanni.
2: Ah, Franco, aspetta. Volevo farti vedere una radiografia.
3: Dopo, mi stanno cercando in portineria.
2: Ti accompagno. Guarda questa radiografia.
4: Io ti aspetto da mezz'ora e tu sei qua a chiacchierare con quest'altro scansafatiche.
3: Ciao, Laura. Me l'hanno detto solo adesso che eri arrivata.
2: Ciao, fata.
4: Ti avevo cercato ieri sera, ma c'era la segreteria.
2: E perché non mi ha lasciato un messaggio? Io sono sceso a mangiare una pizza, alle 10 stavo già a casa. Potevamo vederci lo stesso.
4: E chi ti ha detto che volevo vederti?
2: Ah, no? Allora possiamo vederci stasera. Sono libero.
4: Sei incredibile.
3: Scusa Giovanni, ma io e Laura abbiamo da fare. Ci vediamo dopo.
2: Aspetto una risposta, eh?
4: Ciao. Allora? Che è successo? Perché mi hai fatto venire di corsa qui?
3: Ora ti spiego. È una questione delicata. Solo tu puoi aiutarmi, Laura.
4: Andiamo nel tuo studio?
3: No. Non so cosa hanno combinato quando hanno perquisito la clinica. Potrebbero esserci delle microspie. Restiamo qua in corridoio, è più sicuro.
4: Andiamo fino alla macchina per il caffè almeno. Non c'è nessuno.
3: Senti Laura, ho un problema. Ho paura che il pubblico ministero arrivi a chiedere un accertamento patrimoniale. Per me è un casino. Ho dei titoli, non posso rischiare che li trovino.
4: Che bella notizia.
3: Non posso neanche cambiarli o nasconderli a casa mia.
4: Vuoi il caffè o il cappuccino?
3: Il caffè, sì. Devi darmi una mano, Laura. Fammi depositare questi titoli sul tuo conto in America. È solo finché non si calmano le acque.
4: Beh, aspetta, ragioniamo.
3: Laura, forse non hai capito, non c'è tempo.
4: Tieni, è senza zucchero.
3: Grazie.
4: Quanti soldi sono?
3: Più di 500.000.
4: Troppi. Un trasferimento di una somma così alta da Palermo a Boston dà nell'occhio.
3: E allora che faccio, Laura? Dove li metto? Quelli controlleranno tutti i conti della famiglia.
4: Ma non hai un conto all'estero?
3: Sì, ma che ci faccio? Non posso portare i titoli in Svizzera. Se scoprono che ho quel conto, sono finito.
4: Eh già, ma non puoi nemmeno cambiare 500.000 di titoli. Soprattutto poco prima che facciano un'indagine bancaria. Dovremmo trovare qualcuno che te li faccia depositare sul suo conto. Ci vuole qualcuno fidato.
3: Chi?
4: Giovanni?
3: Giovanni? Ma figurati, quello se la fa addosso. E poi non gli posso dire che devo nascondere i soldi. Lo sai come moralista.
4: E se gli diciamo che sono miei? Ho avuto un lascito da un parente e ho bisogno di mettere i titoli da qualche parte finché non torno a Boston. Che ne dici?
3: Ma insomma, non è che regge tanto.
4: Lasciami fare. Se glielo dico io ci crede.
3: Proviamo. Però va fatto subito, Laura. Franchina è sul piede di guerra.
4: E tu come l'hai saputo?
3: Le notizie girano.
4: Vado a cercare Giovanni. Aspetta. Avevo appuntamento con Nora e Andrea fra mezz'ora.
3: Ma rimandalo. Chi è Andrea?
4: Un uomo affascinante e colto che è rimasto folgorato da tua moglie.
3: Ah, sì? E da dove spunta questo?
4: Da Boston. Insegna in una scuola italiana. Era venuto a Palermo per me, ma poi ha visto Nora.
3: Quando vedrà me, gli passerà la voglia di fare il galletto.
4: Ti batti ancora, nonostante le batoste.
3: Come un leone.
5: Allora, Liata, come sta oggi? Si sente meglio?
6: Ma quale meglio, signor giudice? Ma lei l'ha vista la televisione? I giornali li ha letti? O hanno dicendo che mia figlia si vergognava di me? Che non voleva vedere sua madre? I suoi fratelli, capisce? Lo capisce? Mi hanno ammazzato mia figlia. L'unica figlia. Mi segue, signor giudice?
5: Sì. Sì, la seguo.
6: Caterina stava a Catania. Faceva la sua vita, no? Ma non significa che odiava la sua famiglia. Chi gli ha detto queste minchiate, giornali? Chi?
5: Ma perché sua figlia non aveva accettato la protezione? Non ha voluto nemmeno andare via da Catania.
6: E dove doveva andare, signor giudice? Aveva dei figli, picciriddi, un marito.
5: Lei lo sa chi l'ha ammazzata?
6: Io? Certo che lo so. E lo sapete pure voi, signor giudice. È stato Trimarchi. È lui che comanda ora.
5: Evidentemente ha paura di quello che lei può dire ancora.
6: Io non torno indietro, signor dottore. Ormai ho preso questa strada e tira dritto. Io quello che so lo dico e gliel'ho dimostrato, mi pare, no? Ora sta a vossignoria prendere Trimarchi.
5: Fosse così facile. L'altra volta lei ha detto che Tremarchi non si è mai allontanato da Palermo in tutti questi anni di latitanza.
6: E lo confermo. Per quello che ne so io, Tremarchi sta qua.
5: E non ha nessuna idea di dove sia questo rifugio segreto?
6: No, io non ci sono mai stato. Non lo vedevo quasi mai, Tremarchi. Era Gino Messina che mi faceva sapere le cose e le decisioni, capisci?
5: Le dava ordine dal carcere. Messina sta dentro da 3 anni.
6: Sì, certo, dal carcere. Che è la prima volta? Dottore Franchina, la prima volta?
5: Dunque, Tremarchi sa che lei non conosce il suo nascondiglio, però sta facendo tutto questo baccano per non farla parlare.
6: Perché?
5: Non è solo l'omicidio di sua figlia, ci sono altri segnali.
6: Sì, vero, ha paura.
5: Torniamo a quello di cui stavamo parlando l'altra volta. Lei ha detto che il dottor Lai l'ha tenuta in clinica dopo l'operazione per quasi 2 mesi.
6: Sì, signore.
5: E ha detto anche che il dottor Lai sapeva come lei si era procurato quella ferita?
6: Sapeva che fu un poliziotto a spararmi mentre scappavo e che mi stavano cercando.
5: Ne avete parlato?
6: Ma non ce n'era bisogno, signor giudice. I miei compagni mi hanno portato nella clinica, quindi...
5: Dunque non era la prima volta che a Villaggiata venivano ricoverati dei latitanti?
6: Io questo non lo so, però so che c'erano dei dottori fidati che pensavano pure alle medicine, capisci?
5: Già, le medicine. Tremarchi soffre di epilessia. Chi gli procura i farmaci?
6: Io penso che Tremarchi ha un dottore che ogni tanto va a visitarlo.
5: Pensa o lo sa?
6: È lo stesso. Comunque lo so. Tutti lo sanno che ogni tanto ci prendono delle crisi, come lo chiamano, ovjaro.
5: Crisi epilettiche?
6: Sì. Pure suo zio ha quella malattia. Da quando è nato ce l'ha.
5: E chi è secondo lei questo medico personale di Tremarchi?
6: Certamente non è uno qualsiasi, eh. Sarà uno specialista, insomma va, un professorone.
5: Un neurologo?
6: Come lo dice lei, può essere, io non lo so di preciso come si dice, comunque uno che ci capisce di quella malattia, e sarà il migliore, sa.
5: Questo medico, secondo lei, conosce il nascondiglio dei Tremarchi?
6: Certo, forse.
5: Ma cosa sono questi medici fidati, uomini d'onore?
6: Non c'è bisogno di essere uomini d'onore per questo signor giudice, sono amici, diciamo, va.

0: che lei sappia, il dottor Lai è stato pagato per la sua operazione?
1: Certo che è stato pagato. Io non lo so quanti denari ha avuto, non mi occupavo di queste cose io. Comunque, signor giudice, non deve credere che il dottore si è sporcato le mani, no. Non è così che funzionano le cose. E qualcun altro che maneggia i denari, capisci? Qualche amico del dottore o qualche amica.
0: Una donna? C'è una donna che ha preso i soldi per conto del dottore?
1: Può essere una donna. Io chi è non lo so.
0: Non lo sa o non lo vuole dire?
1: Ma, diciamo che non posso saperlo, signor giudice. Dottoredo Franchino, sono stanco. Dopo questa notizia, stanotte io non ho chiuso occhio.
0: Vuole fare una pausa?
1: Sì, signore, è meglio avanti, una pausa.
0: Era meglio se andavamo avanti.
1: Ma non ce la faccio, dottoredo, davvero, non ce la faccio. Ma lei non si stanca mai.

0: Buongiorno. Laura non è ancora arrivata?
1: No. Non si siede?
0: Ah, allora sarà qui tra poco. Ma quante ne ha mangiate di granite?
1: Due per adesso. Ora prendo quella alla pesca. La vuole anche lei?
0: No, grazie.
1: Non le piacciono le granite?
0: Sì, ma la linea...
1: Ah. Allora, avete fatto un programma con Laura?
0: Veramente no. Io pensavo di andare al Duomo, se lei non l'ha ancora visto.
1: Va bene.
0: Il suo amico è ancora a Palermo?
1: Sì, riparte domani. Vanno in Sardegna.
0: Ah. E lei parte anche lei?
1: No. Laura mi ha detto che mi avrebbe indicato un albergo.
0: Ah. Beh, allora ha deciso di visitare la Sicilia.
1: Non lo so quello che farò. Non ci ho pensato. Per ora sto qua.
0: Ma lei di dov'è?
1: Di Parma. Ma ho perso tutto l'accento. Lei invece è nata qua?
0: Sì, ma abito a Roma da quando mi sono sposata. A Palermo ci veniamo d'estate in genere o per le feste.
2: Signora Lai?
0: Sì?
2: Sì, la desiderano al telefono.
0: Ah, sì, grazie. Torno subito. Pronto?
3: Nora, sono io.
0: Laura, ma allora che fai? Ti stiamo aspettando.
3: Non ce la faccio, Nora. Ho un impegno, una cosa urgente. Senti, andate voi. Io vi raggiungo dopo da qualche parte.
0: Ma insomma, Laura, ma che ci faccio io da sola con quello? L'ho appena conosciuto.
3: E allora? Hai bisogno dello chaperon per uscire con un uomo?
0: Mi è anche antipatico.
3: Ah, è una persona simpaticissima. Dai, portalo un po' in giro. Ci vediamo verso le 8. Ti va bene se andiamo al Coniglio Bianco?
0: Non lo so se posso restare a cena. Devo sentire Franco.
3: Ma ci penso io a Franco. Lo chiamo e lo porto con me. Ciao, eh.
0: Ciao.
3: Nora?
0: Sì?
3: Già che ci sei, dagli un'occhiata ad Andrea. A me non sembra male.
0: Oh, scema. Era Laura. Non può venire, ha un impegno urgente. Ci raggiungerà più tardi con mio marito.
1: Va bene. Mangi la granita prima che si sciolga.
0: Beh, non mi va più. Adesso, che facciamo?
1: Andiamo al Duomo.
0: Al Duomo? Sì, sì.
1: Sì, sì. Se vuole posso andarci da solo, eh.
0: No, e perché? Gliel'abbiamo promesso.
1: È sicura? Mica mi offendo se mi scarica.
0: Scusi, perché dovrei scaricarla? Lei è un amico di Laura, le abbiamo promesso che le avremmo fatto visitare Palermo, gliela faremo visitare.
1: Va bene, va bene. Ricominciamo tutto da capo.
0: Sì.
1: Io sono Andrea e lei... E tu, va bene se ti do del tu?
0: Certo.
1: E tu sei Nora. Vogliamo conoscerci?
0: Lei... Tu sei proprio buffo, sai?
1: Sì, lo so. E mangia la granita, si sta sciogliendo.
4: Franco, per me la diagnosi è sbagliata. Comunque domani ti faccio vedere l'analisi.
5: Va bene. Che fai? Vai a casa?
4: No. Prima devo vedere una persona. Vabbè, a te posso dirlo. È Laura.
5: Ah. Allora finalmente hai concluso.
4: Ma

0: Mi sta aspettando al bar, deve dirmi una cosa.
1: Auguri.
0: Ormai ci ho perso la speranza. Guarda, accendo un cero a Santa Rosalia se riesco a togliermela dalla testa quella.
1: Non ci dormi la notte, eh?
0: Franco, c'è Fedeli, a te cerca.
1: Sì, allora ti saluto Giovanni.
0: Va bene, domani ti faccio sapere se ci sono novità.
1: Mi raccomando. Buonasera, professore.
2: Ciao, Franco. Ma chi? Sei dimagrito?
1: Forse.
2: E vabbè, prenditi un po' di riposo, vattene al mare. Tuo figlio Petruzzo come sta?
1: Bene. Professore, io sono preoccupato. Ha sentito che quello sta ancora parlando.
2: E tu fallo parlare. Danni non ne può fare.
1: Lei è tranquillo perché tanto non ci va di mezzo, ma io ci vado
2: tu
1: di mezzo.
2: Tu che cosa? Tu sei fuori dal carcere. Va bene?
1: Per adesso. Ma lo sai che voce gira? Che vogliono fare un accertamento patrimoniale. Mi controlleranno tutti i conti, le proprietà. Io sono in un mare di guai, professore.
2: Ma che mare di guai? Hai fatto bene le cose, no? Tu tutto quello che guadagni con la tua professione puoi giustificare tutto quello che vuoi.
1: Non tutto posso giustificare.
2: Come non tutto? Se hai fatto qualche stupidaggine, qualche fesseria, parliamoci chiaro, è colpa tua. Io te l'avevo detto di stare attento.
1: Ci sono stato attento. Però se quelli mi sequestrano tutto, che faccio? Vado in Svizzera e mi prendo gli altri soldi. Neanche alla frontiera mi fanno arrivare.
2: Vabbè, se per i soldi non ti devi preoccupare, ci sono io.
1: Non ho bisogno di soldi. Ne ho troppi. Avevo dei titoli che, insomma, non potevo giustificarli. Ora però forse ho risolto.
2: Oh, allora lo vedi che lo sai cosa devi fare? Perché ti preoccupi? Faranno un po' di polveri e poi tutto torna come prima.
1: Professore, lei si dimentica sempre di una cosa. Di Castellazzo.
2: Castellazzo? Cinciuzzo, parliamoci chiaro, questa località tu te la devi dimenticare.
1: E se prendono Trimarchi?
2: Ah, è questo che ti preoccupa. Castellazzo?
1: Certo, io ci sono stato. Ho visitato Trimarchi, gli ho portato le medicine. Lo capisce che se lo scoprono per me è finita, divento complice pure io.
2: Ma non lo scopriranno.
1: Questo lo dice lei.
2: Non lo scopriranno. Lo dico perché lo so. Non lo scoprono, stai tranquillo. Liata non sa niente, poi non conta niente quel pentito. Non c'è mai stato a Castellazzo, la vuoi capire?
1: Ne è sicuro.
2: Francuzzo, devi stare calmo. Non c'è nessun pericolo. È tutto sotto controllo. Come te lo devo dire?
1: Speriamo.
2: Oh, ancora? Ma che cosa vuoi, una carta scritta?
1: Io sto in mezzo e devo stare attento che nessuno mi faccia scherzi. Lo sa che l'hanno procurata apposta l'incidente a mio figlio?
2: No, questo no, questo non lo sapevo.
1: Non vogliono che Nora lasci Palermo?
2: Beh, è meglio per tutti se a tua moglie la tieni d'occhio.
1: Ma di che hanno paura? Che può fare Nora? Non le ho mai detto niente, io non sa niente.
2: Come non sa niente? Se i discorsi che ha fatto a me li fa suo fratello, però... A quelli basta poco per sbatterti di nuovo in galera.
1: Ma no, professore, era nervosa in quel periodo, io stavo in carcere.
2: Comunque non la perdere di vista.
1: Per adesso ha deciso lei stessa di restare, fino a quando non tolgono il gesso a Pietro. Dopo però, come faccio a spiegarle che non può partire?
2: E che ci vuole? Le dici che non vuoi stare da solo?
1: Professore, ma dove vive lei? Io e Nora stiamo sempre lontani. È abituata a stare da sola, a viaggiare. Va a trovare Pietro a Boston almeno due volte l'anno. Due volte
2: all'anno. Questo è un problema tuo, Franco. Io non ci posso fare niente.
1: È tutto un problema mio, professore. È proprio questo il guaio.
3: Avete ascoltato la 13ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Franco,
1: Remo Girone,
3: Nora,
4: Angela Baggi,
3: Laura,
5: Claudia Poggiani,
3: Andrea,
6: Emilio Cappuccio,
3: il professor Fedeli,
2: Massimo Mollica,
3: il giudice Franchina,
6: Elio Zamuto,
3: Michele Liata,
2: Massimo Mollica,
3: Giovanni,
6: Brizio Montinaro,
3: con
7: Pino Ferrara,
8: Pierluigi Giorgio
3: e con Anna Rita Varischi. Coordinamento tecnico
9: Raffaele Vincenti.
3: Assistente al programma
10: Emma Caggiano.
3: Regia
11: Idalberto Fei.
3: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Ma questo non mi può interrogare un giorno sì e uno. Che vuole sapere?
2: Stai calmo, Franco, stai calmo. Secondo me non ci sono grosse novità nell'inchiesta. Il pubblico ministero vorrà precisare qualche dettaglio.
3: Buongiorno, avvocato.
2: Ah, buongiorno. Il giudice Franchini è arrivato?
3: Sì, ma c'è dentro una persona.
2: Ah, e allora noi andiamo a sederci.
3: S'accomodasse.
1: Tu sei sicuro che non si tratti del sequestro dei beni, vero?
2: Beh, almeno fino a questa mattina non c'è stata nessuna richiesta di sequestro.
1: Però può sempre farlo, no?
2: Stai calmo, per favore. Stai calmo e siediti. Magari ci fa aspettare mezz'ora. Hai grosse cifre in banca?
1: No.
2: In Italia, voglio dire.
1: Qualcosa ho, ma non è per quello che sono preoccupato.
2: E per cosa, allora?
1: Non è solo per i soldi. Se dispongono un sequestro, sono finito. I giornali non aspettano altro. Mi faranno i conti in tasca.
2: Per adesso non c'è niente, comunque.
4: Oh, Paino, come va?
2: Ciao, Nicola. Ancora qua stai? Non ti avevano trasferito?
4: A settembre me ne vado.
2: Ah, Franco? Franco, dove vai?
4: A fumarmi una sigaretta.
2: Non ti allontanare, sono le 10:30.
4: Qua sono, non scappo. Mm.
5: Ma quello è Franco là, il medico, no?
2: Sì. Il pubblico ministero lo vuole sentire ancora una volta.
5: Mm, non è buon segno.
2: Ma noi siamo tranquilli. Ah, Franchina ha finito. Ti saluto, Nicola.
5: Buon lavoro.
2: Franco, Franco, tocca a noi, vieni.
4: Spengo la sigaretta, Saverio. Ma quella è Cettina. Cettina, Cettina!
2: Aspetta, aspetta.
1: Cettina, non mi hai detto che andavi dal giudice?
6: Dottore, stamattina mi ha chiamata.
7: Dottor Lai, puoi entrare.
1: Che c'entra la mia segretaria, giudice? Perché è qui?
7: Venga nel mio ufficio, dottore.
1: Ha interrogato anche lei?
7: Prego, accomodatevi. Buongiorno, avvocato Paino.
2: Buongiorno, signor giudice.
1: Che volete fare? Interrogare tutti quelli che lavorano per me?
7: Se ce ne sarà bisogno, sì. Si siede. Avvocato, possiamo cominciare?
2: A sua disposizione.
7: Allora, dichiari le sue generalità.
1: Franco Lai. Nato a Palermo il 12 novembre 1956, residente a Roma. Non ho precedenti penali.
7: Le comunico che lei ha il diritto di astenersi dal rispondere, ma in questo caso le indagini proseguiranno.
1: Io vorrei solo sapere perché la mia segretaria era qui.
7: Non sono tenuto a risponderle, dottore. Mi dica, perché la presenza della signorina Rapisarda la sconvolge tanto?
2: Signor giudice, il mio cliente non è sconvolto. È solo sorpreso. Non si aspettava di trovare la signorina qui.
7: Da quanto tempo la signorina Rapisarda è la sua segretaria?
1: Di preciso non lo so. Una decina d'anni, credo.
7: È una collaboratrice fidata, dunque?
1: Dipende da cosa intende per fidata.
7: È lei che tiene le sue agende, le prende gli appunti.
1: Certo, come tutte le segretarie.
7: Conosce tutti i suoi pazienti, allora?
1: Quelli che visitò a Palermo, sì.
7: La signorina Rapisarda è una dipendente di Villa Giada, però lavora solo per lei.
1: Sì.
7: È stato il professore Fedele ad assegnarla al suo studio?
1: A questo non me lo ricordo. Quando ho cominciato a lavorare in clinica ho chiesto di avere una segretaria ed è arrivata Cettina.
7: Non si ricorda se è stato il professor Fedele a mandargliela?
2: Signor pubblico ministero, il mio cliente ha già risposto.
7: Ah, va bene, va bene, va bene. E la signorina Rapisarda che incassa i suoi onorari?
1: Sì, e compila anche le fatture.
7: Quindi tutti i suoi guadagni passano dalle mani della signorina?
1: Sì, certo.
7: Altri medici però si servono dell'amministrazione della clinica. I loro pazienti pagano le visite a un impiegato che si occupa di rilasciare le fatture.
1: Gli altri medici non hanno i pazienti che ho io. Ho lo studio 4 volte a settimana e visito in media 10 persone al giorno. L'amministratore lavorerebbe solo per me se gli mandassi tutti i pazienti. E poi chi mi prenderebbe gli appuntamenti quando sono a Roma?
7: Ah, capisco. La signorina Rapisarda non è solo la sua segretaria, però.
1: È una storia passata.
7: Non tanto, visto che la signorina ha dichiarato 2 settimane fa che avete trascorso una notte insieme.
1: Volevo dire che è finita. Io e Cettina, insomma, non stiamo più insieme.
7: E da quando?
1: Non lo so, da quella notte.
7: È stata l'ultima volta?
1: Sì, ma che c'entra questo? Sono affari privati. Non devo rendere conto alla giustizia se ho una storia con una donna, no?
7: Beh, dipende dalla storia e dalla donna. Il fatto è che fino a 2 settimane fa nessuno sapeva niente di questo vostro legame. È strano. Lavorate nella stessa clinica e nessuno dei colleghi, nessuno degli infermieri ha mai sospettato che fra di voi... Non le sembra un po' curioso questo fatto?
1: Siamo stati attenti.
7: Ma andiamo, dottore. Per quanto uno possa stare attento, ci sono sempre orecchie che ascoltano, occhi che guardano.
1: Forse qualcuno sospettava, che ne so. Certo non lo venivano a dire a me.
7: Il fatto è che non se lo dicevano neanche fra di loro. È questo che mi sembra strano.
1: Ma che dovevo fare? Mettere i manifesti?
7: Voi siete stati tanto attenti a non farvi scoprire, poi appena un commissario vi fa una domanda, mettete tutto in piazza.
1: Non era una domanda. Il commissario voleva sapere dove ero la notte dell'attentato al giudice Santella. Se Cettina non gli diceva tutto, magari ne accusava di aver ucciso il giudice.
7: Io non credo che il commissario volesse accusarla di omicidio, dottore.
1: Meno male.
7: Però quella notte ci sono state due feriti fra gli attentatori. E qualcuno li ha curati.
1: Non sono stato io.
7: Ah, certo. Lei era con la signorina Rapesarda quella notte. Mentre la madre della segretaria dormiva, voi due avete passato la notte insieme.
1: Sì, è così.
7: Appunto. Un alibi perfetto.
8: Sono stati rilevati oggetti metallici. Si prega di uscire e di depositarli negli appositi sportelli.
9: Uffa, ma questa porta non funziona, è la terza volta che esco.
10: Aspetta, chiamo qualcuno. Buongiorno, dottore. Che succede?
11: Ah, direttore, proprio da lei stavo venendo. La signora è rimasta bloccata.
10: Ma che hanno queste porte? Non funzionano mai.
12: Adesso le apro io.
11: Laura, ora ti apre.
9: Finalmente. Ma fatela aggiustare queste porte. Mi sono tolta la collana, il bracciale, la cintura. Non ho niente di metallico.
13: Sarà la cintura di castità.
9: Non ti illudere, non ce l'ho.
12: Scusi, signora, ogni tanto capita.
11: Senta, io dovrei parlare con lei. Possiamo andare nel suo ufficio?
12: Ma certo. Venga. Prego, signora.
9: Io aspetto qui. Devo fare un'altra operazione.
11: Ci vediamo dopo, allora.
9: Giovanni?
11: Sì?
9: La borsa è tua.
11: Ah, sì, certo, certo.
12: Si accomodi, dottor Tessa.
11: Andiamo nel suo ufficio?
12: Certo.
11: Senta, io devo depositare dei titoli. Però è una grossa cifra.
12: Non c'è problema.
11: Li ho qui nella borsa.
12: E quant'è la cifra?
11: Quasi mezzo miliardo.
12: Dottore, e lei gira con quella somma in una borsa a Palermo?
11: Sono stato attento.
12: No, è stato fortunato. Non si arrischi un'altra volta. Ci sono altri modi per depositare grosse cifre in banca.
11: Lo so, però avevo fretta.
12: Va bene, ormai è al sicuro. Allora, aspetti che le prendo il modulo da compilare. Dica, sono nominativi?
11: No.
12: No.
11: Ho venduto una proprietà. L'acquirente ha preferito pagare in titoli.
12: Li avete controllati? È stato assistito da un legale per la compravendita?
11: Sì, sì, sì, certo, certo, certo.
12: Bene, bene. Allora, la somma è alta. Vuole investirli?
11: No, non li posso tenere per molto tempo. Dovrò riprenderli prima della fine del mese, perché forse comprò una casa al mare.
12: Ah, va bene, va bene. Però, se per caso non la compra, torni, che li facciamo fruttare questi soldi.
11: Certo, certo che torno.

0: Se sapevo che doveva farmi i conti in tasca, venivo col mio commercialista, gli ho detto.
1: Ma cosa voleva sapere? Quanto guadagni?
0: Quant'è il mio onorario, che proprietà ho, quanto abbiamo in banca.
1: Tu gli hai detto tutto?
0: Ah, certo, io ho risposto.
1: Ma se fanno un accertamento, possono scoprire che non hai pagato le tasse.
0: Nora, non è che io non ho pagato le tasse, ho cercato di pagarne di meno.
1: È lo stesso?
0: No, non è lo stesso. E comunque non se ne accorgeranno.
1: Sono stanca di vivere così, Franco. Non so mai se mi dici la verità. Non hai nemmeno il coraggio di guardarmi in faccia.
0: Ma quale coraggio, Nora? È che io sono più stanco di te. Perché io, oltre al giudice, devo rendere conto pure a te. Con la differenza che il giudice mi crede e tu no.
1: Il giudice non sa quello che so io.
0: Ma che sai tu? Che sai? Ti sei messo in testa un sacco di fesserie, fantasie, invece di starmi vicina e di darmi una mano. Ma non lo vedi che sono a pezzi?
1: Sì, sì, lo vedo. Ma non posso farci niente.
0: Non te ne frega niente. Su chi posso contare io, seppure tu mi sei contro?
1: Anche io sono sola. E non posso contare su di te.
0: Non è vero. Io ho cercato di capirti. Lo so che tu ce l'hai con me per quella storia di Cettina. Ho sbagliato, va bene. Però ora mettiamoci una pietra sopra. Non puoi rinfacciarmelo tutta la vita.
1: Io non lo so se voglio passare tutta la vita con te, Franco.
0: Ah, questa nuova è.
2: Ciao, sei già a tavola?
0: Se aspettavamo te.
2: Scusa, ero al telefono. Che si mangia? Oh, perché avete quelle facce?
1: Niente, niente, Pietro, dai, siediti per favore.
2: Avete litigato?
0: No.
2: Ma quando la finiamo in questa famiglia con i segreti?
0: Ma quali segreti? Mangia.
2: Ok. Senti, papà, vorrei andare in Sardegna, c'è una mia amica che mi ha invitato per qualche giorno.
0: Quale amica?
2: No, non la conosce, si chiama Susanna, studia con me a Boston, ma è italiana, i suoi sono in vacanza in Sardegna.
1: Ah, e quella ragazza...
2: Sì, sì, quella. Mi ha telefonato ora, era tutta carina. Io ho fatto il duro, però mi sa che ci vado.
1: Ti sei preso una bella cotta, eh?
2: Oh, insomma, allora papà ci posso andare, no?
0: No, in questo momento non è possibile.
2: Perché?
0: Aspetta qualche settimana.
2: Ma Susanna, ma è svizzera dopo.
0: Beh, allora invitala qui.
2: Ma sì, figurati, i suoi non la mandano.
1: No, scusa, Franco, qual è il problema?
0: Va bene, tanto prima o poi dovevo dirvelo. Il problema è che non abbiamo molti soldi. Almeno per qualche mese dobbiamo evitare spese inutili.
2: Come non abbiamo soldi? Ti hanno licenziato?
0: No, però in banca non c'è molto.
1: Ma io non sapevo niente.
0: Non vi agitate. È solo per un paio di mesi.
2: Ma che è successo?
0: È complicato da spiegare.
2: E io come faccio, papà? Per favore.
1: Pietro, ci penso io. Chiederemo un prestito al nonno.
2: Wow, allora posso andarci. Non mi servono molti soldi, mamma.
0: Sì, e quando mai?
2: Glielo dico io al nonno, così sgancia di più. Gli telefono subito. Ah, e se mi chiede perché siamo senza soldi?
0: Non siamo senza soldi.
1: Glielo spiego io dopo.
2: Ok.
0: È meglio se ci passo io da tuo padre stasera.
1: Vuoi chiedergli altri soldi?
0: Per forza, abbiamo un sacco di spese.
1: C'è sempre il tuo stipendio, le visite.
0: Non ci bastano, Nora, ma li hai mai fatti tu i conti di casa?
1: No, ci pensavi tu.
0: Appunto. E io ti dico che abbiamo bisogno di un prestito.
1: Io non ho capito bene, Franco, scusa, ma cos'è successo esattamente?
0: Ho paura che ci sequestrino tutto.
1: Addirittura?
0: Sì, non l'hanno ancora fatto, però può succedere. Avevo dei titoli, ma non posso cambiarli per ora.
1: Sono a tuo nome, cioè possono sequestrarli?
0: No, li ho dati a un amico temporaneamente. Non ci pensare, Nora, mi occupo io di questa faccenda.
1: Lina non c'è, vado io. Chi è?
3: Sono Cettina, signora, posso salire?
1: Cettina?
3: Sì, devo parlare col dottore.
1: Va bene. È Cettina?
0: Ah, scendo.
1: Sta salendo lei.
0: Beh, forse è meglio se non vi incontrate.
1: Ma non faccio scenate, non ti preoccupare.
0: Lo sai perché qui? Franchina ha interrogato anche lei, prima di me, stamattina. Vado ad aprirle la porta.
4: Buonasera, dottore.
0: Ciao. Vieni, andiamo nel mio studio.
4: Mi dispiace per sua moglie, però io non sapevo come fare. Il suo telefono magari è sotto controllo.
0: Hai fatto bene a venire, ero preoccupato.
1: Buonasera.
4: Buonasera, signore.
1: Beh... io dovrei buttarla fuori di casa, Cettina. Ha una bella faccia tosta a venire qua.
0: Nora, ti ho spiegato perché Cettina è venuta.
4: Se non era importante, non mi sarei permessa, signor.
1: Potevate vedervi fuori.
0: Va bene, andiamo in giardino. Vieni, Cettina.
1: No, no, no, aspetta. Si sieda, Cettina. Anche tu, Franco. Voglio chiarire questa storia una volta per tutte.
0: Ora?
1: Ora sì. Allora, lei e mio marito, insomma... state insieme?
0: No, te l'ho detto, Nora. È finito tutto.
1: Parli lei, Cettina. Com'è cominciato? Quando è successo, mentre io ero a Roma?
4: Sì.
1: Io non posso ancora crederci, sa, Cettina? La conosco da 10 anni e non avrei mai pensato che lei... Non mi rassegno, evidentemente.
4: Mi dispiace.
0: Ora basta, Nora. Avevi detto che non avresti fatto scenate.
1: Non ne sto facendo, mi pare. Voglio solo capire. Cettina, mi guardi in faccia.
4: È meglio se non facciamo questi discorsi, signora. Ormai è acqua passata e abbiamo sbagliato. Ho sbagliato, le chiedo scusa.
1: Ah, la prendi così tranquillamente tu?
4: E come la devo prendere? Una cosa finita è.
1: Ma tu eri innamorata di mio marito?
0: Senti, per favore...
1: Mi risponda, Cettina.
4: No.
1: No.
0: No, te l'ha detto. Che vuoi sapere di più? Cettina non era innamorata di me e io non lo ero di lei. È stata una cosa senza importanza per tutte e due. Adesso sei soddisfatta?
1: È sempre più strano.
0: Senti, Cettina deve dirmi delle cose importanti, cose che riguardano l'inchiesta. In questo momento dobbiamo preoccuparci soprattutto di non fare passi falsi.
1: Sì, sì, va bene, va bene.
0: Vieni, Cettina.
4: Sì. Arrivederci, signore.
1: Arrivederci, Cettina.
4: Dottore, il mio avvocato mi ha scritto un foglio per lei. L'ho lasciato in macchina. Aspetti che vado a prenderlo.
1: Dottore, aspetti. No, ma come? Siete stati a letto insieme e gli dai ancora del lei.
5: Avete ascoltato la 14ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
1: Angela Baggi,
5: Franco,
6: Remo Girone,
5: Laura,
7: Claudia Poggiani,
5: Pietro,
8: Marco Galli,
5: il giudice Franchina,
9: Elio Zamuto,
5: l'avvocato Paino,
10: Ivano Staccioli,
5: Giovanni,
11: Brizio Montinaro,
5: Cettina,
12: Caterina Silos Labini,
5: con
13: Francesco Anzalone,
14: Pino Ferrara,
15: Renato Montalbano
5: e con Anna Rita Varischi. Coordinamento tecnico
16: Raffaele Vincenti.
5: Assistente al programma
17: Emma Caggiano.
5: Regia
18: Idalberto Fei.
5: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

Thank you.

Appuntamento con la poesia, è Cesare Pavese ad aprire questa 16ª puntata in nome di Fernanda Pivano, diciamo così, che di Pavese era stata allieva al D'Azeglio di Torino e poi grande amore. Pivano che per Una poesia al giorno, Radio 2, metà anni 70, scrisse le schede su tre degli autori che abbiamo selezionato per la puntata di oggi, ovvero Walt Whitman, Edu Edgar, Lee Masters ed Allan Poe. Incapsulato fra questi enormi anche un Pablo Neruda ventenne, ma che sarà premio Nobel nel 71. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Durante gli studi liceali a Torino, Cesare Pavese, tra il 1925 e il 27, divise con professori e compagni i primi entusiasmi per una cultura aperta, europea, di intenso respiro sociale, una cultura, cioè, non ancorata ai dogmi della prosa d'arte e del bello scrivere, ma inserita nei problemi della vita contemporanea. A 18 anni Pavese, nel clima di una cultura evasiva e odiosamente cerimoniosa, concepì l'orizzonte di una letteratura come strumento di chiarezza interiore e di progresso umano. E approfondì questa inclinazione da studente universitario dedicandosi alla letteratura inglese, andando alla ricerca di tutti quegli autori nelle cui pagine vibrasse la corda della libertà e della democratica protesta. Questo radicato antifascismo, questo rifiuto progressivo per l'autarchica, provinciale, arrogante cultura di regime, costò a Pavese nel 1935 la condanna a 3 anni di confino politico. Fu in quel periodo che prese consistenza, nell'ancora inedito scrittore, un'idea di poesia racconto concepita, sono le parole di Pavese, come espressione essenziale di fatti essenziali e fuori dalla corrente astrazione introspettiva dei poeti e dei romanzieri allora in auge. Nasce Lavorare stanca, una silloge di racconti in versi di cui la critica ufficiale nemmeno si accorge. La sobria energia di concezione, il taglio scabro, volutamente disadorno di quello stile oggettivo, il polemico rifiuto per la letteratura allora in auge, una letteratura allusiva, ermetica, che si valeva di astrusi virtuosismi linguistici, relegarono Lavorare stanca tra i libri poco graditi. Il valore e la purezza resistenziale di quelle pagine furono celebrate negli anni della liberazione. Cesare Pavese definì il suo libro di versi l'avventura di un adolescente che, orgoglioso della sua campagna, immagina con simile la città, ma anche lì trova la solitudine e allora cerca di rimediare col sesso e la passione che servono solo a sradicarlo e a gettarlo lontano da campagna e città. È l'epoca, quella degli anni 30, di tanti lavoratori miseri e stremati dalla vita, delusi nelle speranze dei fitti discorsi imbonitori. E questa poesia racconto, Lavorare stanca, che dà il titolo alla raccolta, è il veemente inno di un disadattato, di un asociale, di uno che non riesce a inserirsi nel sistema carnevalesco dei cosiddetti anni ruggenti. Gli anni in cui gli umili e i poveri si facevano da sé le sigarette, fumando più carta che tabacco, e si restava soli, sempre più soli, sulla piazza deserta di quel paese del sud dove il poeta venne confinato.
2: Giancarlo Sbrad legge Lavorare stanca di Cesare Pavese.
3: Traversare una strada per scappare di casa lo fa solo un ragazzo. Ma quest'uomo che gira tutto il giorno le strade non è più un ragazzo e non scappa di casa. Ci sono d'estate pomeriggi che fino alle piazze sono vuote, distese sotto il sole che sta per calare, e quest'uomo che giunge per un viale di inutili piante si ferma. Val la pena essere solo per essere sempre più solo? Solamente girarle, le piazze e le strade sono vuote. Bisogna fermare una donna e parlarle e deciderla a vivere insieme, altrimenti uno parla da solo. È per questo che a volte c'è lo sbronzo notturno che attacca discorsi e racconta progetti di tutta la vita. Non è certo attendendo sulla piazza deserta che si incontra qualcuno, ma a chi gira le strade si sofferma ogni tanto. Se fossero in due, anche andando per strada, la casa sarebbe dove c'è quella donna, e varrebbe la pena. Nella notte la piazza ritorna deserta e quest'uomo che passa non vede le case tra le inutili luci, non leva più gli occhi, sente solo il selciato che han fatto altri uomini dalle mani indurite come sono le sue. Non è giusto restare sulla piazza deserta. Ci sarà certamente quella donna per strada che pregata vorrebbe dar mano alla casa.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Walt Whitman si formò nel periodo della crisi americana che condusse alla guerra di secessione. Da giovane difese la causa antischiavista fino a venir licenziato da un giornale dove lavorava come cronista. La sua ammirazione per Lincoln fu precoce e accesa, come se questo presidente idealista personificasse per lui le sue speranze nell'America come terra promessa del futuro. In questa terra promessa non doveva esserci più posto per la corruzione o per l'avidità di denaro e di potere che impedivano agli uomini di amarsi. Le sue ansie sociopolitiche trapelarono già nel suo primo libro, Fili d'erba, che il poeta pubblicò a sue spese verso la metà dell'Ottocento. Fu violentemente criticato dalla maggioranza dei lettori e venne invece acclamato dalle minoranze rivoluzionarie e dai poeti. Mentre il filosofo americano Emerson lo accolse scrivendo all'autore «Ti saluto all'inizio di una grande carriera», la società ben pensante non smise mai di considerarlo con diffidente disapprovazione, al punto che 10 anni dopo la comparsa del libro, Whitman venne licenziato proprio a causa di quella cattiva fama dal Ministero degli Interni, dove era stato assunto come scrivano. Le poesie di questa raccolta erano scritte in versi liberi, lunghi e incalzanti, con accenti irregolari, molto adatti a descrivere situazioni problematiche o ansiosi interrogativi o profezie apocalittiche o la celebrazione di se stesso come poeta e come profeta. La delusione del mancato riconoscimento da parte di un largo pubblico amareggiò profondamente il poeta, che da ultimo fu colpito da paralisi e andò a vivere in una cittadina del New Jersey. La casetta dove si ritirò diventò presto meta di poeti e artisti d'America e d'Europa. L'idolatria di cui Whitman fu reso oggetto in vecchiaia fu largo compenso alle amarezze che gli erano toccate in gioventù. Tanto la sua figura di poeta riuscì a fargli realizzare negli ultimi anni il sogno della giovinezza, e cioè di essere un grande poeta umanitario, cantore della gente di tutti i giorni, tanto la sua figura privata rimase controversa per un certo egocentrismo e una certa eccentricità di modi. Ma al di sopra di tutto, Whitman si delineò come cantore dell'America e dei suoi miti, del mito pioniero, del mito democratico, del mito populista. Questa poesia è una specie di inno ai lavoratori d'America, che dell'America, secondo Whitman, sono la più positiva espressione.
2: Giulio Bosetti legge «Sento cantare l'America» di Walt Whitman.
3: Sento cantare l'America, gli inni variati intendo, i canti dei meccanici, e ognuno canta il suo come deve essere, forte e giocondo. Quello del carpentiere mentre misura tavola e tronco, quello del muratore mentre s'avvia al lavoro o ne ritorna, e quello del battelliere che canta ciò che sulla propria barca gli appartiene, quello che canta il mozzo sulla tolda del vapore. E odi il canto del calzolaio seduto al deschetto, quello del cappellaio che sta sempre in piedi. E odo il canto del boscaiolo, quello dell'aratore quando al mattino si parte o mentre sosta alla metà del giorno o al tramonto. Il delizioso canto della madre o della giovane moglie al lavoro.

0: pure aperte le sue forti canzoni melodiose.
1: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Edgar Lee Masters era un avvocato di provincia, ma già all'inizio della professione lasciò lo studio del padre per trasferirsi a Chicago, dove lavorò come cronista nei giornali locali e scrisse lunghi poemi epici di scarso rilievo. Mentre era a Chicago, un amico gli diede da leggere gli epigrammi greci dell'Antologia Palatina, che gli tornarono in mente mentre la madre, un giorno che era andata a trovarlo, gli rievocava alcuni ex concittadini sepolti nel cimitero del villaggio. Nacquero così gli epigrammi moderni che Masters intitolò Antologia di Spoon River, dal nome del fiume che scorreva attraverso la cittadina della sua infanzia. Quando ebbe pubblicato, sotto pseudonimo, i primi epigrammi, venne esortato da amici e da lettori a comporne altri, finché si mise a scriverli dovunque e in qualunque momento, al ristorante sul rovescio della lista dei cibi o in tram sul rovescio dei documenti legali. Quando il libro uscì, ne aveva già scritti alcune centinaia. Il libro venne acclamato non meno dei singoli epigrammi via via che erano usciti sulle riviste. Viste tutte insieme queste poesie, scritte come epitaffi immaginari di un piccolo cimitero collinoso e verdeggiante d'America, rivelavano una partecipazione, una preveggenza, un'ironia, una semplicità e insieme una densità poetica che permisero ad alcuni critici di considerare Masters un poeta che ha quantomeno saputo forgiare la storia in una tradizione. La tradizione creata da Masters era quella della provincia, vista non più come idillica sede di purezza e di felicità, ma come focolaio di ingiustizie sociali e di meschinità private. Come diceva il poeta stesso, gli piaceva scrivere con l'occhio fermo sulla verità. Negli anni immediatamente precedenti la Prima Guerra Mondiale, durante i quali il poeta scrisse gli epitaffi, la denuncia era diretta soprattutto verso lo stacco tra i valori etici predicati dalla retorica post-vittoriana e la realtà di corruzione ed ipocrisia tipici della reale vita quotidiana. La denuncia di Masters fu così palese che venne conglobato da alcuni nel movimento cosiddetto dei mestatori di scandali, col quale venivano definiti con dispregio gli scrittori socialisti che all'inizio del Novecento, incoraggiati dal progressismo di Theodore Roosevelt, denunciarono alcuni aspetti dei mali del capitalismo. Questa poesia, che contiene più o meno il ritratto del villaggio cantato nell'antologia di Spoon River, è immaginata come l'epitaffio di un poeta che vagamente rappresenta lo stesso Masters.
1: Giancarlo Sbragia legge Petit il poeta di Edgar Lee Masters.
2: Semi in un guscio secco, tic-tic-tic, tic-tic-tic, come insetti che litigano, giambi sommessi che la brezza ridesta, ma il pino ne fa una sinfonia. Triolet, villanelle, rondelli, rondò, ballate a dozzine col solito vecchio pensiero. Le nevi e le rose di ieri sono svanite. E che cos'è l'amore, se non una rosa che muore? La vita intorno a me nel villaggio, tragedia, commedia, valore e verità, coraggio, costanza, eroismo, fallimento, tutti sul telaio. E che disegni! Boschi, prati, correnti e fiumi, cieco a tutto ciò tutta una vita. Triolet, villanelle, rondelli, rondò, semi in un guscio secco, tic-tic-tic, tic-tic-tic, che giambi minuti, mentre Omero e Walt Whitman ruggivano nei pini.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Pablo Neruda, un nome per troppi anni semisconosciuto al grosso pubblico europeo, è diventato d'improvviso popolare, prima a causa del premio Nobel che gli fu assegnato nel 1971 e poi, di recente, per l'amara fine che doveva coglierlo nei giorni del golpe cileno, quando, già malato e prostrato, il suo nobile cuore non resse allo strazio del suo popolo sconfitto. Nato nel 1904 a Parral, nell'estremo lembo del Cile, da una povera famiglia di pionieri, Pablo Neruda, il cui vero nome era Neftalí Ricardo Reyes, sentì fin da ragazzo l'ispirazione poetica che in seguito doveva divampare con tanta irruenza. Questa ispirazione si identificò dapprima in lui con un vasto e profondo senso della natura, di cui percepiva i moti più intimi, le vibrazioni più sottili, e che poi con gli anni si estese ad abbracciare la totalità degli esseri viventi e, in particolare, l'uomo, epicentro di un amore sconfinato e appassionato. L'opera di Neruda, fondamentalmente unitaria nelle sue molteplici sfaccettature, create dalle varie esperienze di vita di cui fu protagonista, si articola in numerosi volumi, il cui vertice, poetico e sociale insieme, è rappresentato dal Canto Generale. Un estesissimo poema dove vive l'intera storia umana e civile dell'America, come in una riscoperta di esaltato amore di alta epicità. Oltre che nel Canto Generale, la sua poesia raggiunge vette di estrema nobiltà, sia contenutistica che formale, nei volumi della Residenza sulla Terra, dove sentiamo la voce della disperata solitudine del suo soggiorno in India, quando vi risiedeva in qualità di console del suo paese. Vi sentiamo anche lo sdegno di fronte ai crimini che soffocarono la vita della giovane Repubblica Spagnola, imbrattando di sangue città e campagne di quello sventurato paese, affamando e torturando un popolo generoso di cui aveva avuto modo di conoscere la grande forza morale e le profonde virtù civili all'epoca del suo consolato a Madrid. Oggi però non vogliamo proporre questo Neruda ai nostri ascoltatori, bensì il Neruda ventenne del primo libro che si intitolò 20 poesie d'amore e una canzone disperata, opera che già lascia pienamente intuire il vigore della maturità artistica di un poeta che dedicò all'amore in tutte le sue forme la vita e le impetuose linfe della propria vocazione.
1: Giulio Bosetti legge Vastità di pini di Pablo Neruda.
2: Ah, vastità di pini, rumore d'onde che si frangono, lento gioco di luci, campana solitaria, crepuscolo che cade nei tuoi occhi, bambola, chiocciola terrestre, in te la terra canta. In te i fiumi cantano e in essi l'anima mia fugge come tu desideri e verso dove tu vorrai. Segnami la mia strada nel tuo arco di speranza e lancerò in delirio il mio stormo di frecce. Intorno a me sto osservando la tua cintura di nebbia e il tuo silenzio incalza le mie ore inseguite. E sei tu con le tue braccia di pietra trasparente dove i miei baci si ancorano e la mia umida ansia s'annida. Ah, la tua voce misteriosa che l'amore tinge e piega nel crepuscolo risonante e morente. Così in ore profonde sopra i campi ho visto piegarsi le spighe sulla bocca del vento.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Poeta squisito, narratore raffinato, personaggio drammatico, Edgar Allan Poe riempie della sua vita e della sua opera la prima metà dell'Ottocento americano. È nato a Boston da un ex avvocato che, dopo aver sposato un'attrice inglese, l'ha seguita diventando attore egli stesso. I due attori morirono di tubercolosi e Poe, ancora bambino, venne adottato da una famiglia di ricchi mercanti che lo allevarono nell'agiatezza mandandolo a studiare in una università del sud, finché lo misero a lavorare in un ufficio commerciale. Poe fuggì di casa e cominciò subito a scrivere poesie. 3 mesi dopo la fuga, aveva pubblicato il primo volume di versi e nel giro di 4 anni ne pubblicò altri 2. Ma le sue poesie non attirarono né l'attenzione della critica né del pubblico e il poeta entrò in uno stato di solitudine e di disperazione dal quale non sarebbe più uscito. Aveva 32 anni e, confuso per il suo futuro, si stabilì a Baltimora, dove scoprì di avere una zia, sorella di suo padre, e ne sposò la figlia adolescente. 4 anni dopo il suo arrivo nella città, gli venne offerto di lavorare nella redazione di un giornale della Virginia, ma presto si trasferì a New York e di qui a Filadelfia, dove rimase 6 anni in povertà così totale che la giovanissima moglie, presto gravemente ammalata, per scaldarsi non aveva altra risorsa che stringersi un gattino sul petto mentre la madre andava a elemosinare qualche dollaro da un giornale all'altro. A quel tempo un articolo veniva retribuito con $4 e un racconto con $15, magari pagati 6 mesi dopo la pubblicazione. E per quanto Poe lavorasse tenacemente, attraversava spesso periodi disperati in cui beveva troppo e non poteva lavorare. La sua fine fu anche più drammatica della sua vita. In stato di ubriachezza venne trascinato durante le elezioni presidenziali da un seggio elettorale all'altro a consegnare schede false, finché venne abbandonato in un fosso dove qualcuno lo raccolse dopo una notte passata in stato di incoscienza nell'acqua. Il poeta morì pochi giorni dopo in un ospedale, quasi senza uscire dal delirio. Oggi le varie case dove ha trascorso le sue tragiche ore sono diventati musei e Poe è considerato l'ispiratore della tradizione poetica del simbolismo. Il poeta europeo più influenzato da lui fu Baudelaire e la sua poesia è considerata un miracolo nell'America materialistica degli anni tra il 1830 e il 1840. La poesia che leggiamo, come tutte le poesie di Poe, tenta di svelare il suo io più segreto a un pubblico che il poeta considerava incallito, rivelando il suo desiderio di una pace e di una serenità che nella sua sfortuna riteneva raggiungibili soltanto attraverso la morte.
1: Giulio Bosetti legge La valle dell'inquietudine di Edgar Allan Poe.
2: Un tempo sorrideva silenziosa una valle dove nessuno abitava. La sua gente era partita per le guerre, lasciando al mite sguardo delle stelle, nella notte, dalle alte torri azzurre, di custodire la distesa dei fiori dove per tutto il giorno pigramente giaceva il rosso splendore del sole. Adesso gli occhi del viandante vedono che non c'è pace nella triste valle. Più nulla laggiù resta immobile, più nulla o forse l'aria soltanto che sovrasta la solitudine magica. Nessun vento sommuove questi alberi che palpitano come le gelide onde intorno alle ebridi coperte di nebbia. Nessun vento sospinge le nuvole che strisciano nel cielo inquiete, senza riposo, dal mattino alla sera, sulle viole abbandonate che sembrano miriadi di forme d'occhi umani e sui gigli che ondeggiano e piangono sopra una tomba che non ha nome. Ondeggiano, dalle cime profumate, cadono gocce di rugiade immortali. Piangono. Dagli steli delicati scendono come gemme eterne lacrime.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Amatissima in Italia, la principessa del Galles Elisabetta, poi regina del Regno Unito, venne in visita diverse volte, ma la prima fu quella del 1951, quando si recò con Giulio Andreotti alle corse dei cavalli, di cui erano entrambi appassionati. Ben voluta dal suo popolo, durante la guerra era stata meccanico militare ed era rimasta a Londra con la famiglia durante il bombardamento.
1: È una serra di Azalè, la stazione Ostiense. Arriva a Roma in visita ufficiale la regina d'Inghilterra Elisabetta II. Il capo dello Stato le porge il benvenuto a nome dell'Italia. La sovrana è accompagnata dal consorte il principe Filippo di Edimburgo. Fuori dalla stazione la regina ha preso posto nella macchina presidenziale assieme all'onorevole Gronchi, all'aiutante di campo di sua maestà Lord Plunkett e al generale di squadra aerea Remondino. Il sindaco di Roma Urbano Cioccetti ha atteso la regina presso l'Arco di Costantino e le ha dato il benvenuto a nome della città pronunciando un breve discorso. Elisabetta II ha ringraziato, ha parlato a voce molto bassa ed è apparsa a tutti commossa ed emozionata di fronte al maestoso spettacolo che non ha l'eguale in tutto il mondo. Dopo il passaggio dell'auto presidenziale, la folla ha superato le transenne e ha seguito di corsa il corteo lungo tutta la via dei fori imperiali. Quando le macchine sono giunte sulla piazza del Quirinale, l'applauso dei romani assiepati dietro i cordoni dei carabinieri ha coperto addirittura le note dell'inno inglese, eseguito dalle fanfare. Roma ha aperto il suo grande cuore per accogliere affettuosamente la graziosa regina d'Inghilterra.
0: Nel 1985, durante la visita in Italia dei principi del Galles, Carlo e Lady Di, gli onori di casa vennero svolti dal presidente del Consiglio Bettino Craxi e dal ministro degli esteri Giulio Andreotti, che aveva ormai un solido rapporto con i reali inglesi.

0: La principessa Maria José fu invece regina solo per un giorno insieme al marito, il principe Umberto. Convinta da Badoglio, la famiglia reale aveva scelto la fuga per Brindisi dopo l'armistizio dell'8 settembre e al momento della scelta tra monarchia e repubblica, gli italiani scelsero la seconda.
1: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Viminale, ore 18:30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. È quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti. 6 anni fa, Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi, il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. Due contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica. Roma, Piazza del Popolo, grande comizio indetto dai partiti democratici per la prima festa della Repubblica. Una stragrande moltitudine di popolo si è raccolta ad ascoltare il discorso di Romita. La Repubblica, dice il ministro, è ormai una realtà storica. Manca ancora la sua registrazione giuridica, ma a questa si giungerà assai presto. Subito dopo, la folla si avvia in corteo sempre più folto verso il Viminale. Al balcone del Ministero dell'Interno si mostrano i membri del governo. Milano, Piazza del Duomo. Dopo di aver sfilato per le vie cittadine, i cortei sfociano nell'immensa piazza, che pare tuttavia incapace di contenere la strabochevole moltitudine. Parlano il sindaco Greppi, il comunista Longo, il democristiano Achille Grandi, il socialista Valcarenghi. Firenze, Piazza della Signoria. Dall'alto della torre di Palazzo Vecchio, che conobbe le glorie repubblicane del comune all'alba del Rinascimento, squillano le trombe dei balletti. La città ha dato nel referendum una delle più alte percentuali di voti repubblicani. Ora i fiorentini ascoltano le parole del loro sindaco Gaetano Pieraccini. La Repubblica, egli dice, deve aprirsi la via alla perfetta riconciliazione degli animi, nella piena tolleranza reciproca, nella pace e nell'amore fra i popoli di tutto il mondo. Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30. Quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Umberto stringe la mano al colonnello comandante la guardia e agli altri ufficiali.

0: Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di 3 macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Regia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale. Aeroporto di Ciampino. Un quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. L'ex re è pallido e commosso. Un addio a chi rimane. Fra gli altri, il ministro della Real Casa e il maresciallo Messe. Nel suo viaggio, Umberto II sarà accompagnato dal conte Graziani, dal generale Cassiani e dal duca Galarati Scotti, ambasciatore d'Italia a Madrid. Intanto, sulla torretta del Quirinale, viene ammainata la bandiera con la croce di Savoia, la sola forse che ancora sventolasse su un pubblico edificio.
1: Il ballottaggio fu incerto fino all'ultimo momento, tanto che anni dopo si parlò di brogli. Il Nord aveva favorito la Repubblica con il 54% dei voti, mentre il Sud era più fedele alla corona. Il margine di vantaggio fu di 2 milioni di voti e infiniti i ricorsi dei monarchici che non si rassegnavano alla sconfitta.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori e ben ritrovati a Campionati al Cardiopalma. L'edizione del 1975-76 vede trionfare il Torino che riesce a conquistare il suo settimo scudetto. La squadra che dopo la tragedia di Superga del 4 maggio 1949 non era stata in grado di ricostruire una squadra competitiva tornò a rivaleggiare con la Juventus, finendo col batterla attraverso i derby che tornarono ad essere decisivi per l'assegnazione dello scudetto. Uomini chiave della squadra granata furono i cosiddetti gemelli del gol, Paolo Pulici, capocannoniere con 21 reti, e Francesco Ciccio Graziani. Nonché fu decisivo l'estro di Claudio Sala e le innovazioni tattiche del loro allenatore, l'emergente Luigi Radice, fautore della zona mista e di un pressing a tutto campo. Ad affiancare Radice come vice allenatore l'ex bandiera del Toro Giorgio Ferrini, che proprio l'anno precedente aveva terminato l'attività agonistica e che raggiunse il titolo tanto agognato negli anni precedenti, prima di scomparire per un'emorragia cerebrale pochi mesi dopo la conquista dello scudetto. Il campionato iniziò il 5 ottobre 1975. Fra le neopromosse vi era una squadra all'esordio, il Perugia. Mentre il Como festeggiava il ritorno in Serie A dopo 22 anni di lontananza. Iniziarono bene i campioni uscenti della Juventus e il Napoli, le due squadre che si erano contese il titolo l'anno prima. Ma alla decima giornata, il 7 dicembre 1975, primo significativo squillo del Torino. In un derby molto combattuto, prima Graziani e poi Pulici danno la vittoria ai granata. Ascoltiamo un frammento da Tutto il Calcio minuto per minuto di un momento decisivo di quella giornata attraverso le voci di Enrico Ameri e Sandro Ciotti, rispettivamente dal Comunale di Torino e dall'Olimpico di Roma, dove il Napoli si apprestava a battere la Lazio per 1-0.
1: Mancano 9 minuti alla conclusione all'Olimpico e vi lasciamo immaginare il tripudio dei 30.000 napoletani presenti sugli spalti romani per le notizie provenienti da Torino. Il Napoli continua nel frattempo a condurre per 1-0 su una Lazio che tenta di tutto per recuperare il risultato, portando avanti persino difensori e centrocampisti, ma finora senza esito. Al 34esimo anzi è stato il Napoli ad avere una buona occasione. Un bel lancio tagliato di Boccolini catapultava Massa verso Pulici che usciva per chiudere lo specchio di tiro. Il tocco di piatto destro dell'ala terminava a lato, ancora in attacco la Lazio ha raggiunto che da un bel cross di D'Amico, tenta la rovesciata per servire al centro dell'area Garlaschelli, colpo di testa, anzi colpo di nuca di Garlaschelli, parabola abbastanza morbida e dolce che Carmignani non fatica a controllare. A 8 minuti dalla conclusione
2: attenzione,
1: a Roma.
2: Scusa Ciotti se ti interrompo, qui forse comunico una notizia che farà mandare in bisbiglio addirittura i giocatori e i tifosi del Napoli. C'è un calcio di rigore concesso in favore del Torino. È stato atterrato un giocatore in aria, Michelotti si è precipitato subito col dito puntato verso il dischetto di rigore, calcio di rigore quando già la squadra granata è in vantaggio per 1-0, parte il tiro ed è rete, ha segnato Pulici che ha battuto il rigore sulla sinistra con un secco raso terra sulla sinistra di Zoff.
0: Nonostante la sconfitta furono tuttavia i bianconeri a chiudere in vetta il girone di andata con 3 lunghezze di vantaggio sui granata che diventarono 5 alla 19esima giornata il 29 febbraio 1976. Il Napoli nonostante il buon inizio perse terreno ad un terzo del campionato sprecando buone occasioni e perdendo di misura nei campi della Juventus e dell'Inter. Ed è proprio quest'ultima, tagliata fuori dalla lotta per lo scudetto quasi subito, a fare da regolatore del campionato. Proprio nella giornata che sancirà il massimo del distacco fra Juventus e Torino, batte 1-0 il Granata, mentre la Juventus vince con lo stesso risultato contro il Cagliari. Ancora una volta ascoltiamo le voci di Enrico Ameri e Sandro Ciotti, tratte da Tutto il Calcio minuto per minuto.
3: È il 26esimo ad Ascoli, l'Ascoli è sempre soccombente per 0-1 nei confronti del Milan che è passato, ricordiamo a quanti si ponessero soltanto ora all'ascolto, al 33esimo del primo tempo con Benetti, l'Ascoli continua ad attaccare con sufficiente continuità, ma le sue offensive in conseguenza dell'intelligente flottare dei difensori rossoneri.
2: Attenzione, attenzione Ciotti, In questo momento l'Internazionale è passata in vantaggio, azione di Facchetti che si è portato in attacco, rimessa prontissima verso il centro a Pavone, entrata da parte dell'ala destra, tiro che termina prima sul palo, poi ancora su Edi Pavone che mette la palla in rete. Il risultato pertanto è esattamente al 26esimo e il seguente, Internazionale 1 Torino 0, ha segnato, ricordiamo, Pavone.
0: La capolista sembrava a questo punto avviata a riconfermare il tricolore sulle proprie maglie, ma tra marzo e aprile si bloccò, perdendo 3 partite di fila. La trasferta di Cesena, lo scontro diretto nella stracittadina, quando l'1-2 finale venne tramutato in 0-2 dal giudice sportivo a causa di un petardo che colpì il portiere avversario Castellini, e infine il derby d'Italia a San Siro. Una serie negativa che fece scivolare la squadra di Carlo Parola al secondo posto. Ascoltiamo la cronaca di quei minuti che sancirono il passaggio di consegne fra Juventus e Torino al vertice della classifica. Ancora una volta è l'Inter ad essere decisiva, restituendo il favore al Torino, battendo i bianconeri per 1-0. Le voci sono sempre di Ameri, Ciotti e anche di Claudio Ferretti.
2: Poco meno di 15 minuti alla conclusione della partita, 0-0 il risultato di San Siro, sta attaccando la Juve oltre la linea centrale del campo, Forino allunga ad Altafini scambia il pallone sulla sinistra per Gentile che avanza nella posizione di ala sinistra, sta andando verso il fondo, effettua un cross che è ribattuto quasi involontariamente da Bini e poi recupera ancora Pavone che allunga subito in diagonale verso il centro dove quasi al limite dell'area parte Mazzola, servendo subito Bini sul settore di destra, ecco il libero dell'Inter che si porta in questo momento in attacco, ha fermato improvvisamente la palla, la dà all'indietro ancora a Bertini che insieme al pallone ritorna verso la linea centrale del campo, poi la tocca al centro nel cerchio del centrocampo a Gasparini e lo stopper che ha lasciato Bettega avanza ora, poi tocca il pallone sulla sinistra ancora per Marini rimette ancora la palla verso il centro a Pavone, azione piuttosto rallentata da parte dell'Inter che si avvicina comunque al limite dell'area avversaria, ancora Marini è in possesso della palla, effettua un cross sotto porta, esce Zoff, è il primo tuffo forse che effettua nel secondo tempo al limite dell'area di porta per bloccare un'eventuale incursione di Cesati che stava per recuperare appunto il centro di Marini, e sulla rimessa in gioco riparte ancora Scire che si è riportato a ridosso della fascia centrale del campo e rimette il pallone sulla destra per Causo che varca in questo momento la linea mediana, possesso ancora della palla il giocatore, la lunga sulla destra, ricordiamo che Altafini in campo per la Juventus dal 15esimo del secondo tempo al posto di Damiani, è controllato ora da Fedele, ecco un cross sotto porta al limite della riporta per Altafini che gira la palla di testa non trovando compagni liberi cui appoggiare il gioco, in pratica è l'uomo più avanzato si può dire della squadra bianconera. Intanto Mazzola è in possesso della palla, siamo giunti al 31esimo della ripresa, Mazzola girova per il cerchio del centrocampo, poi tocca sulla destra ancora per Cesati, pallone che sta per essere lanciato in avanti, intanto vediamo Libera si sta scaldando i margini del campo, Boninsegna incontra il pallone fuori dall'area inseguito sempre da Morini, c'è una prudente tattica difensiva da parte della Juventus che si sta difendendo, al limite c'è ancora un intercettamento da parte di Spinosi che allunga subito a Furino che inizia la sua discesa, intanto ricordiamo i nostri ascoltatori che per effetto del risultato, se le partite dovessero finire così com'è il risultato a questo momento, mancano 15 minuti alla conclusione dell'incontro, con risultati cioè acquisiti già di Torino e di San Siro, Juventus e Torino dovrebbero essere a pari punti in testa alla classifica con 36 punti. Ecco intanto un'azione difensiva da parte dell'Inter, ecco un allungo da parte di Fedele al numero 7 Pavone che inizia la sua discesa verso la linea centrale del campo, Libera ripetiamo sta per entrare sul terreno di gioco, vedremo poi nel prossimo collegamento al posto di che è entrato, intanto riparte ancora con una manovra piuttosto lunga e telefonata sulla linea centrale del campo, un'azione di attacco dell'Inter. Risultato di San Siro a 13 minuti dalla conclusione della partita, 0-0 fra Internazionale e Juventus. A voi Torino.
4: A Torino è il 33esimo, il Milan, pur palleggiando spesso con discreta lucidità a metà campo, non riesce ad esprimersi compiutamente in attacco per l'ottimo motivo che la sua prima linea dispone di una sola punta autentica, Calloni, e di troppi rifinitori, anche se Trapattoni ci sembra stia invitando Chiarugi ad osservare una posizione più allineata con quella del centravanti. Naturalmente una situazione di questo tipo fa molto comodo al Torino, al quale non sembra vero di poter giocare di rimessa, sfruttando le doti contropiedistiche di Graziani e di Gartano, che per la verità si intendono abbastanza bene e mettono spesso in difficoltà la difesa rossonera. Recentemente proprio un palleggio di testa di Graziani perfezionato da Garritano con un passaggio a Zaccarelli ha dato modo al numero 10 Granata di tentare dai 16 metri la conclusione, ma Zaccarelli l'ha sballata completamente tirando altissimo sui pali di Albertosi, ancora in attacco comunque il Torino con Pecci, è stato affrontato da Benetti, recupera la palla Pecci, ancora Benetti alla meglio e serve Bigonna, azione di rimessa del Milan scattata con Bigonna che ha invitato allo scatto Gorin, l'ala destra milanista, si porta al cross e lo effetto in questo istante impreciso termina addirittura sul fondo, mentre Castellini controlla la traiettoria. Siamo giunti al 3.

0: Zanetti, l'internazionale è passata in vantaggio, un gran tiro di Bertini su calcio di punizione, battuto quasi al limite dell'area, una staffilata secca e la Juventus è stata battuta. Il tiro si è infilato sulla sinistra di Zoff, nulla da fare per il portiere che forse l'ha visto all'ultimo momento. Pertanto a 12 minuti alla conclusione della partita qui a San Siro il risultato è il seguente: internazionale 1 Juventus 0. A te Ferretti.
1: Il Torino passò quindi in testa arrivando all'ultima giornata, il 16 maggio, con un solo punto di vantaggio sui concittadini. Il pareggio interno contro la rivelazione cesena sarebbe potuto costare il campionato ai Granata, ma la Juventus non riuscì ad approfittarne perdendo a Perugia. Per il Torino fu così scudetto al comunale, il settimo della sua storia. Dietro alle due torinesi si piazzò la coppia meneghina Milan-Inter, seguita dal Napoli che, con la vittoria in Coppa Italia, lasciò ai cesenati di Giuseppe Marchioro, a sorpresa sesti in classifica, il posto per una storica partecipazione alla Coppa UEFA. Ma quello che successe all'ultima giornata onora il titolo di questa trasmissione. La società del Torino, già sicura del titolo, si premurò di organizzare i festeggiamenti, ma le cose non andarono poi così lisce, come si desume dalla cronaca di Enrico Ameri e Sandro Ciotti di quella domenica di maggio.
0: Sì, qui siamo giunti al secondo minuto di gioco della ripresa, il risultato è sempre di 0-0, un enorme drappo bianco recante un grande scudetto tricolore si è innalzato alle 16:30 secondi nel cielo dello stadio comunale di Torino, trascinato da tre grappoli di palloni granata, ed è salito altissimo, seguito da migliaia di spettatori commossi che ne hanno accompagnato a lungo il volo con gli sguardi. Quasi come una risposta dal cielo scenderà a fine partita, portato da paracadutisti dell'Aeroclub Torino, un altro grande scudetto tricolore che scenderà proprio al centro dello stadio comunale. Così, con il lancio di questo scudetto, hanno avuto inizio praticamente i festeggiamenti per la conquista del settimo titolo tricolore da parte del Torino, festeggiamenti organizzati dal centro coordinamento del club Granata. Sono presenti 70.000 spettatori, dirige Casarin, la giornata è molto calda, l'incasso è record, attacca in questo momento il Cesena e un tiro di Rognoni termina sul fondo. Dicevamo incasso record 220 milioni, il Torino ha attaccato nel primo tempo 35 minuti su 40, ma un po' per sfortuna, un po' per l'imprecisione dei suoi attaccanti e molto per l'impegno del Cesena e di Boranga, non sono ancora riusciti a passare. Subito la cronaca che è ricca di episodi. Intanto vi diciamo che nel Torino gioca Claudio Sala, che come sapete domenica si è infortunato a Verona. All'inizio di partita, dopo 40 secondi, c'è stato un cross di Urban per Bertarelli che è saltato di testa ma non ha colpito bene il pallone. Subito sull'arco fronte un cross di Sala è terminato fuori. Attacca in questo momento il Torino come risposta all'attacco di poco fa di Rognoni.
2: Scusa Roma, qui è Perugia, il Perugia è passato in vantaggio, rete di Curi su cross da destra di Novellino, niente da fare per Zoff. Siamo all'undicesimo, Perugia 1, Juventus 0, a terra linea.
0: Scusa Ciotti, questo è l'urlo del comunale di Torino che ha preso in questo momento la notizia che tu hai dato. Ecco l'urlo del comunale di Torino, sventolio di bandiere del Torino. Attenzione, Puric di testa su cross di Graziani a sinistra, ha messo in rete il pallone che può far iniziare veramente il conto alla rovescia per lo scudetto del Torino. Il Torino si trova in questo momento a mezz'ora esatta dalla conquista del suo settimo scudetto. Ha segnato, ripetiamo, Puric che in tuffo davanti a Boranga è riuscito a deviare un cross teso a mezza altezza di Graziani dalla sinistra.
2: Benissimo Mary, è il 21esimo a Perugia, il Perugia sempre in vantaggio sulla Juventus per 1-0 essendo passato all'11esimo con Curi. Prima del gol al 10° minuto Lanzi, per disimpegnarsi su un cross di Tardelli, per poco non provocava un autogol. Subito dopo la rete perugina, spunto di Novellino nella posizione di alla destra e cross ben calibrato per il liberissimo Curi, ottimamente appostato a non più di 8 metri dal gol sulla sinistra di Zoff, che facendo un passo in avanti e sulla propria destra per tentare di chiudere, firmava la sua condanna. Curi infatti batteva agilmente al volo di mezzo esterno col destro e infilava prendendo in contropiede il portiere. La reazione juventina è stata veemente, ha portato a qualche calcio d'angolo, a qualche conclusione dai 16 metri, ma Marconcini e i suoi hanno fatto buona guardia nell'area piccola e sinora la Juventus deve accontentarsi di premere sterilmente. Sfugge però la palla a Marconcini su un corner di Capello, recupera dall'altra parte Bettega, manca l'aggancio, la palla poi termina in out mandatavi dalla difesa del Perugia, out battuto all'altezza dell'area di rigore umbra da Morini all'indirizzo di Furino, il capitano juventino indirizza di sinistro verso il centro dell'area dove Curi aggancia, si disimpegna e quindi la opportunità per i bianconeri sfuma al 22esimo a Perugia. Perugia sempre in vantaggio sulla Juventus per 1-0.
0: Al comunale di Torino, il Torino è a 20 minuti dallo scudetto, sta attaccando ancora, c'è stata un'azione di Pulici in questo momento in aria ed è stata sventata da un intervento

0: Difesa di Danova, poi passaggio a Ceccarelli, quest'ultimo ancora verso Cera che controlla la sera e la porta verso la linea mediana del campo. Cera al piccolo passo, avanza ancora, si sposta sulla destra, è inseguito in questo momento da Pecci, cede la palla sulla destra per Frustalupi. Frustalupi in azione d'attacco cerca di lanciare i propri avanti, ecco che i difensori, e c'è un'autorete! Autorete da parte dei difensori Granato, un malinteso evidentemente fra i difensori, e Mozzini ha messo la palla in rete. Mozzini con un colpo di testa ed è consolato in questo momento da Castellini. È stata una vera disavventura, c'è stato un lancio verso gli attaccanti da parte di Frustalupi. Due difensori, Santi Caporale e Mozzini, stavano inseguendo con lo sguardo naturalmente anche i due giocatori e arretrando verso la loro porta. Il pallone è andato quasi a battere sulla testa di Mozzini e è entrato in rete. Pertanto il Cesena ha pareggiato esattamente al 27esimo a ripresa. La situazione qui è mutata, 1-1 fra Cesena e Torino. A Tecciotti.
1: 28esimo Ameri qui a Perugia, ed è evidente la sintonia tra questo campo e il tuo. Non appena appreso del pareggio del Cesena, Parola ha mandato in campo Altafini ed ha richiamato in panchina Causio. Il pressing della Juventus ha rarissime soluzioni di continuità, tentano di esaltarlo le proiezioni di tutti indistintamente i difensori, Morini e Scirea compresi, ma il Perugia fa muro, un muro elastico molto bene articolato al quale danno una mano anche le punte. Lo stesso Novellino retrocede spesso sulla propria tre quarti per aiutare l'interdizione dei compagni, e nel complesso la squadra di Castagnier regge molto bene l'urto. Siamo giunti al 28esimo e al 24esimo, cioè 4 minuti fa, Marconcini è stato assai bravo ad opporsi ad una incornata di capello su spiovente di Gentile, scoccata da distanza ravvicinatissima.
0: Mezz'ora di gioco, poco più, ecco Pulici che è stato colpito in un'azione sul fondo, comunque la palla è terminata in calcio d'angolo, anzi c'è un calcio di punizione concesso dall'arbitro Casalin in favore del Torino, dove la linea che delimita lateralmente l'area va a incontrare la linea di fondo. C'è questo calcio di punizione che Claudio Sala, il capitano del Torino, si appresta a battere. Il Torino è ancora una volta sotto la porta del Cesena per cercare di andare nuovamente in vantaggio. Ricordiamo che il risultato di parità. Ecco il calcio di Claudio Sala, il pallone in area, tentativo di rovesciata di Graziani, esce Boranga davanti a lui, Rognoni alza il pallone quasi a campanile e lo spedisce di poco fuori dall'area sulla sinistra. Bertarelli, il centravanti che ha arretrato, cerca di armar forte i compagni della difesa, lotta ora aspramente con Graziani, c'è un fallo commesso dal giocatore e quindi un calcio di punizione in favore della squadra del Cesena. I due giocatori stanno per venire alle mani, c'è un pronto intervento da parte dell'arbitro Casalini e anche di un altro giocatore del Cesena e quindi gli animi si placano. Ricordiamo che la situazione di parità ha segnato Pulici al 16esimo, ha pareggiato per il Cesena Mozzini al 27esimo, si è trattato di un'autorete, uno delle più straordinarie e balordi autoreti, perché il pallone è andato a rimbalzare su Mozzini che stava correndo verso la porta, determinata poi rete, spiazzando completamente Castellini che era già in uscita appunto per recuperare il pallone. In questo momento scende il Cesena sulla sinistra con Frustalupi, cross verso il limite dell'area per Urban, anticipato in azione di testa da Santin. Vittolo perde la palla, la recupera Patrizio Sala che la porta sulla destra verso la linea centrale del campo, la tocca per Pecci che arretra un po' nella propria metà campo, si trova sempre nel cerchio di centrocampo, poi si sposta un po' sulla sinistra, fermato quasi la palla, attende che sopraggiunga al suo fianco Salvadori, ripassa il pallone, quest'ultimo allarga il gioco sulla destra per Patrizio Sala che avanza, cede ancora la palla a Salvadori. Il gioco procede ora a piccolo passo da parte dei giocatori Granata, ancora Salvadori che si sposta sulla destra pronto ad effettuare un cross eventuale, passa il pallone quindi in avanti per Graziani che si è trovato incontro alla palla e poi la rilancia ancora con una mezza rovesciata per Salvadori che si era portato sulla destra nella posizione della destra per recuperare il passaggio di ritorno del centravanti, ma c'è un intervento difensivo del Cesena e la palla schizza in calcio d'angolo. Attendiamo che venga battuto il tiro dalla bandierina. Claudio Sala sulla sinistra nell'area d'angolo per battere appunto il tiro di angolo che è stato concesso all'arbitro Casalin. Davanti a Claudio Sala c'è Frustalupi, i giocatori del Torino sono sotto porta, vicino al limite dell'area di porta c'è Pulici, Graziani, poi anche Zaccarelli invece nell'area porta, e in questo momento Boranga esce dai pali e recupera in due tempi il pallone sul calcio d'angolo, rimettendo prontamente in azione il proprio centravanti Bertarelli. A 12 minuti dalla conclusione dell'incontro, risultato di 1-1 al Comunale di Torino. A Tecciotti.
1: 11 minuti alla fine a Perugia, Perugia sempre in vantaggio per 1-0 e calcio d'angolo per la Juventus è procurato da Tardelli con un tiro rimpallato oltre il fondo dalla difesa perugina, batte lo stesso Tardelli a spiore davanti a Marconcini che blocca, retrocede oltre la propria linea, cioè all'interno della propria porta, ma Menegali fa cenno di proseguire. Il suo rinvio è stato preso da Cucurello. Tiro al volo di Gentile che si perde di poco alto sull'incrocio dei pali. Nella Juve i difensori esterni sono Gentile e Tardelli, il libero Scirea, lo stopper Morini, il mediano a sostegno Furino, gli interni Cucurello e Capello, le punte Gori, Betteghe e Altafini. Nel Perugia Nappi e Lanzi sono i terzini, Frosio il libero, Berni lo stopper, Amenta il laterale di spinta, Sogliella l'ala di raccordo, Curi e Vanini gli interni, Ciccotelli e Novellino le punte. Ancora un rinvio della difesa perugina, saltano insieme Scirea e Ciccotelli alla meglio il bianconero recupera però per il Perugia. Lanzi controlla con un bel palleggio aereo le tentativi di Bettega e quindi invia all'indietro verso Marconcini, che ferma impresa e si accinge al rinvio ostacolato da Gori. Siamo giunti al 36esimo, cioè a 9 minuti dalla conclusione, a Perugia sempre in vantaggio sulla Juventus per 1-0. Si sta per battere un calcio d'angolo in faro del Perugia mentre mancano 5 minuti alla conclusione. La partita ormai ha una sua fisonomia inalterabile, Juventus all'attacco, Perugia molto bravo nel difendersi e nell'avviare agili azioni di rimessa sulle quali la difesa juventina è spesso in affanno, come in questa occasione. Un bel 1-2 improvvisato da Ciccotelli in collaborazione con Frosio, il libro della squadra di Castagnier, ha costretto Gentile in angolo che va a battere lo stesso Frosio, mentre si ammucchiano nell'area, oltre a Novellino e Ciccotelli, anche Sollier e Vannini, ma alla meglio nell'interdizione Tardelli, che avvia l'azione di rimessa per la Juventus. Servito Gori nella posizione della sinistra, entra nella tre quarti umbra, sgombra dei difensori, affronta successivamente il libero Frosio che lo atterra falciandolo quasi al vertice sinistro dell'area umbra. Intervento rapidissimo di Menegali che comanda la punizione in favore dei bianconeri, che sarà battuta, ripetiamo, a qualche metro, diciamo 2 o 3 metri, dal vertice sinistro dell'area di rigore di Marconcini. Lo stesso Marconcini sta orientando la barriera dei propri compagni mentre tutta la Juventus si rovescia verso i 16 metri umbri. Menegali controlla la distanza regolamentare dei difensori perugini dal punto di battuta e Capello alla battuta. Si appostano nell'area del Perugia Gori, Furino, Altafini e Bettega. Parte la parabola di Capello, il tentativo di colpo di testa di Scirea che si era proiettato anche lui in avanti non ha successo perché viene preceduto da un intervento di Berni che mette oltre il fondo e quindi calcio d'angolo. A termine di questa azione dal tiro dalla bandierina passeremo la linea a Como, va a battere il calcio d'angolo Gentile, il terzino bianconero prende una lunga rincorsa, le due squadre sono al completo nell'area perugina, è partita la parabola di Gentile, si è disimpegnato il Perugia con un colpo di testa di Vannini, non recupera Cucureddo, avviata l'azione di rimessa per il Perugia con Novellino.
0: Siamo qui al Comunale di Torino, Torino è a 3 minuti dal suo scudetto. Il Torino non lascia nulla di intentato pur di concludere vittoriosamente quest'ultimo incontro di campionato, ma si trova, ripetiamo, davanti ad un Cesena davvero irriducibile. E c'è stato un altro tentativo falloso ai danni di un giocatore del Torino che è terminato a terra. L'arbitro Casarinzi porta sul posto, invitando anche, forse no, ha fatto con un cenno della mano il gesto al massaggiatore del Torino di non entrare sul terreno di gioco, mentre si è portato accanto al giocatore che è rimasto a terra infortunato. Ancora una volta è Claudio Sala che fa le spese delle intemperanze dei giocatori avversari, è rimasto a terra seduto, fortunatamente nulla di grave, tra poco si rialzerà. Mentre c'è un calcio di punizione che l'arbitro ha concesso in favore della squadra granata. Il calcio di punizione verrà battuto sui tre quarti di campo del Cesena. Ecco il pallone che è terminato sui piedi di Caporale. Tutto il Torino alla metà campo avversaria avanza a Caporale verso l'area avversaria. Ora si è fermato e lancia sotto porta. Esce Boranga. Boranga e riesce a togliere la palla dalla testa di Graziani. Poi la fa scivolare per terra. La pilota lontano dai giocatori granata. La porta verso il limite dell'area. La tocca fuori area debolmente per Cera. Cera recupera il pallone mentre mancano 2 minuti alla conclusione dell'incontro. È ovvio che il Cesena tende a giungere alla fine dell'incontro con il risultato di parità. Poi c'è un colpo di tacco all'indietro verso il portiere Boranga che recupera e rimette la palla in gioco. Parabola altissima della palla oltre la linea centrale del campo, colpo di testa di Mozzini che anticipa il gioco di Bertarelli. Poi c'è ancora un intervento di Zaccarelli che cerca di portare la palla in avanti, vi riesce, lancio velocissimo sulla destra dove è scattato in questo momento ancora Pecci, ma si fa incontro al giocatore Cera, l'ha fermato e rilancia a sua volta verso Frustalupi. Frustalupi sul settore di sinistra scende in questo momento, varca con Festa la linea centrale del campo. Festa nella posizione di ala sinistra, recupera in questo momento la palla, si fa incontro al giocatore Bertarelli ma intercetta però Caporale il passaggio a Bertarelli. Comunque Bertarelli riesce ugualmente a recuperare il pallone che ripassa ancora a Festa, quest'ultimo ancora all'indietro verso Frustalupi che la perde e allora riparte in azione d'attacco il Torino, lanciato ancora Caporale sulla destra da un bel lancio di Pecci in diagonale. Ecco Caporale che ha fermato il pallone quasi all'altezza del limite dell'area avversaria, tocca ancora all'indietro per la corrente Mozzini, ecco Mozzini pronto ad effettuare il cross, sono in attacco ancora i giocatori del Torino, ecco Pulici nella posizione di centravanti, sulla sinistra c'è Graziani che sta per scattare quando vede però che il pallone non è la portata delle sue possibilità. C'era passato il pallone a Ceccarelli che avanza ancora, cerca di liberarsi di Salvadori, tocca ancora all'indietro per Vittolo che sta per essere attaccato da Patrizio Sala. Vittolo scambia verso il centro con Cera e Cera ancora in diagonale leggermente in avanti sulla destra per il compagno di squadra numero 3 Oddi che ha superato la linea centrale del campo, dà il pallone ancora a Bertarelli, quest'ultimo ancora Oddi, scambiano i giocatori del Cesena in pochi metri del terreno ma ovviamente il Torino ormai pago anche di questo pareggio, non corre nessun pericolo. Intanto il pallone è terminato fuori, ecco la palla che sta per essere messa in gioco dal numero 4 del Cesena, si tratta di Festa, lancia il pallone in avanti alle spalle di Bertarelli, c'è pronto però il numero 5.
2: Scusa Mary, finale da Firenze, Fiorentina 2, Verona 2, a te Mary.
0: Ecco lanciato la palla ancora verso l'area avversaria, Pulici non riesce a intercettare il pallone, l'ha intercettato ancora Cera, passa il pallone in avanti a Bittolo e quest'ultimo cerca di scambiare ancora sulla sinistra con Ceccarelli. Ceccarelli verso la linea centrale del campo, ha recuperato
3: attenzione
0: il pallone.
3: Attenzione Mary, scusa.
0: Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro. Torino campione d'Italia dopo 27 anni, un grande sogno si realizza, una grande impresa è stata portata così a termine. Il Cesena infila rapidamente la porta degli spogliatoi, mentre invece il Torino, come da promessa fatta, resta sul terreno di gioco. È terminato un campionato che ha davvero lesinato emozioni e sorprese anche in questa giornata finale. Il torneo ha avuto un sussulto e in un susseguirsi di azioni convulse, di finali convulse, che abbiamo dettagliatamente informato nel corso di questa nostra trasmissione, ha offerto una chiusura davvero eccezionale. Bene, qui al Comunale di Torino, il Torino si è esibito in un forcing quasi ininterrotto dall'inizio dell'incontro, ma ha tradito forse dalla foga dei suoi attaccanti di pervenire assolutamente al successo. Ha mancato numerosissime occasioni, soprattutto con Graziani, ma non ha fallito Pulici l'occasione che gli si è presentata al sedicesimo. Un cross da sinistra di Graziani, numero 11 Granata in tuffo, ha battuto imparabilmente Boranga di testa. Sembrava un successo assicurato per il Torino, mentre invece al 27esimo, come già vi abbiamo detto, nel corso di un'azione di contrattacco da parte del Cesena, un lancio di Frustalupi è stato colpito inavvertitamente, quasi, ripetiamo, da Mozzini di testa, e Mozzini con questo suo colpo di testa ha spiazzato irreparabilmente Castellini, segnando l'autorete del pareggio. Ripetiamo quindi al 27esimo. Nota positiva della giornata, dobbiamo subito sottolineare, è stato l'impegno altamente sportivo con cui il Cesena ha ostacolato fino all'ultimo la marcia del Torino verso la conquista dello scudetto. Boranga soprattutto è stato autore di numerosi interventi e con questi interventi ha salvato la sua rete da un passivo veramente gravoso.
1: Scusa Mary, finale anche a Perugia, Perugia batte Juventus 1-0, a te la linea.
0: Bene, io non posso altro che dirvi che qui al Comunale di Torino stanno per iniziarsi i grandi festeggiamenti organizzati dal centro di coordinamento dei Granata Clubs. I giocatori sono a centrocampo, non c'è stata nessuna invasione, tutti con perfetta disciplina stanno attendendo appunto la grande festa.
3: E così le due provinciali, così venivano chiamate le squadre non blasonate dell'epoca, Cesena e Perugia, determinarono anch'esse il finale dello scudetto. Il Cesena ottenne il suo miglior risultato della storia con il sesto posto finale e il Perugia ottenne un più che onorevole ottavo posto in classifica. Ma torniamo allo scudetto del Torino, con interviste tratte da Domenica Sport di quella giornata e con uno speciale curato da Enrico Ameri, dove troviamo le voci dello stesso Ameri, ma anche quelle di Mario Giobbe, Andrea Boscione, Sandro Ciotti, Beppe Viola e quelle dei protagonisti di quell'annata, a cominciare dal presidente del Torino, Orfeo Pianelli, e poi quelle di Pippo Marchioro, allenatore del Cesena, di Carlo Parola, di Gigi Radice, di Giorgio Ferrini e di Beppe Chiappella, allenatore dell'Inter.
4: Domenica Sport. A cura di Guglielmo Moretti, con la collaborazione di Enrico Ameri e Gilberto Evangelisti.
0: Stupendo, stanno atterrando con una perfetta, con precisione perfetta direi, sono precisi al massimo su una grande T bianca che è stata messa al centro dello stadio comunale. La folla è rimasta, i 70.000 sono rimasti ancora tutti quanti qui allo stadio, non c'è stata invasione di campo, sono atterrati, ripetiamo, tutti i paracadutisti che hanno portato giù uno scudetto tricolore. Prima si era innalzato, prima dell'inizio della partita, un grande scudetto tricolore portato su da un grappolo di palloncini granata verso il cielo. Un altro paracadutista e un altro ancora stanno scendendo, uno spettacolo veramente bellissimo quello che ci si offre in questo momento al nostro sguardo. Bene, siamo brevissimi, ce l'ha detto Guglielmo Moretti, ecco un altro paracadutista che sta scendendo ancora sulla T di centrocampo e allora ci colleghiamo subito con gli spogliatoi del comunale. Ma i giocatori sono ancora negli spogliatoi oppure sono sul campo? Boscione riuscirà a fare le interviste? Sentiamo subito cosa ci dice Boscione.
5: Dunque, con un giocatore l'intervista riusciremo a farla perché ho catturato Pecci con un po' di violenza e adesso me lo tengo qua vicino insieme al presidente Pianelli, all'allenatore del Cesena Marchioro. Presidente Pianelli, basta soltanto guardarlo per capire la sua commozione, la sua emozione in questo momento.
6: È per noi una grande giornata, una giornata aspettata 27 anni, credo che sia una cosa veramente che se uno non ha provato non può dire cosa vuol dire. Purtroppo io tutto l'anno ho dovuto dire miriamo il secondo posto perché avevo paura perché le delusioni precedenti si erano stati sempre veramente crudeli verso il Torino. e finché oggi non ho sentito la fine non potevo sbilanciarmi, dire abbiamo vinto lo scudetto o vinciamo lo scudetto. Questo l'ho sempre detto solo con i nostri giocatori e con l'allenatore, ma con il pubblico ho sempre cercato di minimizzare, perché mi facevo paura. Torino è stato sfortunato in 27 anni e sono stati veramente duri per arrivare veramente a questo punto. A questo momento credo che i nostri tifosi hanno una soddisfazione che vale per molto, molto, molto.
5: Ecco, noi crediamo che la cosa migliore da poter descrivere è stato il momento in cui Pippo Marchioro è entrato qui nella nostra sala dei giornalisti all'interno degli spogliatoi del Torino, e proprio veramente con slancio e con ammirazione abbiamo visto, ha stretto la mano al presidente Pianelli, poi ha cercato Pecci che stava qui nascosto. Quindi Marchioro, anche se il vostro gol non è vostro di oggi, contenti lo stesso, perché voi avete fatto il vostro dovere e avete onorato il calcio fino all'ultimo.
7: Come dici tu Boscione, noi abbiamo cercato di onorare l'impegno con estrema serietà. Poi vedere tanti visi gioiosi che sono meritevoli di questo campionato fa estremamente piacere, e nasce così istintivo la congratulazione.
5: Ora veniamo a Pecci, l'unico dei protagonisti che sono riuscito a catturare. Pecci, guarda, ti è caduto con lo scudetto che ti eri già attaccato alla maglia. Ecco, è stata all'inizio veramente un po' difficoltosa per voi, eravate un po' nervosi.
8: Senz'altro, noi sentiamo che stavamo per agguantare qualcosa di molto importante e proprio all'ultimo ci sfuggiva, eravamo, quindi anche questo aumentava il nostro nervosismo. Fortunatamente è andato così, possiamo dire, d'aver reso più suspense a questo campionato.
5: Sì, fino in fondo, e veramente possiamo dire il gol del Claro Pulici è stato qualcosa di veramente bello.
8: È stato veramente molto bello, d'altronde Pupic ci ha abituato a queste cose, guai se stavamo deludere.
5: Certo che vedere gol come quello che ha fatto Pulici oggi non capita molto di frequente.
8: Pupi è uno specialista, non si scopre certo. Comunque vorrei fare una precisazione. Sono molto contento che il Cesena sia andato in Coppa UEFA, perché è la squadra della mia terra. E poi anche perché Cesena ha tolto il posto a una squadra, qua l'allenatore diceva fino alla vigilia che scommetteva sulla Juventus, e questo mi fa veramente molto piacere.
5: Ora torniamo, hai parlato di Coppa UEFA, quindi rilanci il calcio in campo internazionale. Presidente Pianelli, c'è la Coppa dei Campioni.
6: Ma prima dobbiamo iniziare una battaglia subito, l'ottavo scudetto. Non ho mai parlato dell'ottavo scudetto, mi hanno sempre parlato. Oggi che abbiamo vinto pretendiamo anche l'ottavo scudetto, non quello dell'anno prossimo, quello che è stato vinto in precedenza.
5: Però bisogna parlarne di questa Coppa dei Campioni che dovete affrontare.
6: La Coppa dei Campioni sarà da venire, vedremo, faremo la nostra strada. Cercheremo di farne il nostro meglio e poi vedremo.
0: Scusa Andrea, ci dispiace veramente sì. Dover interrompere questo discorso così pacato, così commosso del presidente Pianelli, ma dobbiamo passare, come hai sentito, alle altre partite. Poi del resto io e te siamo impegnati, tra poco sì. Seguiremo il Torino, si può dire, per quasi tutta la serata. Bene, allora passiamo subito alla partita di Perugia. Perugia batte Juventus 1-0. Sandro Ciotti è stato il nostro osservatore, il nostro inviato al secondo incontro della giornata. Sentiamo cosa ci dice. Sandro, la brevità ti prego. Grazie.
9: D'accordo, ti riassumo brevemente come ho visto la partita, che è stata secondo me di andamento piuttosto anomalo, in quanto le squadre hanno giocato un pochino troppo sui nervi, un pochino troppo poco, speculando sulle proprie oggettive risorse tecniche e tattiche. Il Perugia ha condotto una partita indubbiamente più accorta di quella che non è stata condotta dalla Juventus, che non ha saputo in particolare approfittare dell'avvio piuttosto difficoltoso degli umbri. Quando poi si è decisa ad attaccare lo ha fatto piuttosto male, cioè scoprendosi, e dando quindi molte possibilità al gioco di rimessa perugina. In una di queste azioni Novellino ha saputo servire molto bene Curi, liberissimo al centro dell'area bianconera, e il gol della mezzala perugina ha seppellito in pratica le ambizioni juventine per questa stagione. Il resto dell'incontro è stato a senso unico, Juventus all'attacco, Perugia in difesa, ma molto bene, molto articolatamente, senza particolari affanni. Ecco, un congedo della Juventus attraverso le parole del suo allenatore da questa stagione, che nel complesso non è stata fortunata, no parole?
10: Beh, alle volte la fortuna bisogna anche crearsela. Oggi noi abbiamo mancato nella prima parte, cioè noi dovevamo segnare un gol. Indubbiamente sto gol c'era un po' di nervosismo e non riuscivamo a penetrare. Direi dopo 10 secondi Tardelli si è trovato con un bellissimo scambio con
9: Gori.
10: Cappello.
9: Cappello.
10: Con Cappello. Ecco, bisogna segnare subito, segnando subito poteva influire anche psicologicamente a Torino.
11: I protagonisti di Torino, sì.
10: I protagonisti di Torino. Comunque nel secondo tempo indubbiamente abbiamo attaccato e ci siamo un po' scoperti e in dubbio abbiamo subito un gol. E poi batti ribatti non siamo riusciti neanche a pareggiare.
11: Comunque, a parte l'occasione di Perugia, l'occasione che rimpiangi di più nell'arco della stagione, Cesena eccettuata, naturalmente qual è stata?
10: Ma direi un po' l'ultimissima parte.
11: La partita maledetta dell'anno, insomma.
10: Ma la partita maledetta, purtroppo ci sono state parecchie maledette, quelle tre sconfitte che hanno scompigliato un pochino sul piano morale. Poi diremo anche a Torino contro la Roma, che malauguratamente quel punto lì ha voluto dire molto.
11: Un saluto per il Torino, parole.
10: Un saluto. Dobbiamo veramente riconoscere che il Torino ha meritato questo scudetto, perché in fondo noi oggi abbiamo giocato, si poteva anche arrivare allo spareggio, però indubbiamente le probabilità erano molto ridotte. Comunque mi complimento con Radice, il presidente e tutti i giocatori dell'ottimo campionato.
11: Per concludere, qualche somiglianza tra Juve e Toro?
10: Qualche somiglianza, indubbiamente Torino è una squadra giovane, una squadra che ha lottato e adesso non si può fare un paragone, una somiglianza fra le due. Comunque io da sportivo le dico bravi a tutti.
11: Benissimo, ti ringraziamo.
0: Grazie, grazie. Io, Guglielmo Moretti, sarei quasi dell'avviso di mandare in onda allora quella rievocazione che Paolo Carbone e Andrea Boscione di abbiamo preparato sul campionato vinto dal Torino. Preghiamo gli studi di Torino di mandarlo in onda.
12: Tiro di Chinaglia di pochissimo.
13: Attenzione Ferretti, l'internazionale è passata in vantaggio. Un gran tiro di Bertini su calcio di punizione, battuto quasi al limite dell'area, una staffilata secca e la Juventus è stata battuta. Il tiro si è infilato sulla sinistra di Zoff, nulla da fare per il portiere che forse l'ha visto all'ultimo momento. Pertanto a 12 minuti alla conclusione della partita qui a San Siro, il risultato è il seguente: internazionale 1 Juventus 0.
14: Il raddoppio con Maldera su azione susseguente a calcio di punizione, il tiro dello stopper è un autentico.
15: Attenzione Luzzi, scusa, sono Ciotti da Torino. Il Torino ha raddoppiato, evidentemente sulle ali delle notizie di San Siro, e ha raddoppiato proprio con Garritano, che ha sfruttato un passaggio di Pecci. Pertanto a 10 minuti dalla conclusione Torino 2 Milan 0. A te la linea.
14: Ecco, stavo dicendo che
16: l'incredibile è diventato realtà. La Juventus perde la sua terza partita consecutiva e si fa scavalcare in classifica dal Torino, che invece continua a vincere. È il 4 aprile, il giorno del sorpasso. Meno di un mese prima la Juventus pareva involata in modo irresistibile verso il suo 17° scudetto. Di colpo, invece, svanisce il sogno bianconero e si materializza quello granata, un sogno accarezzato da 27 anni, da quando l'Italia e il mondo calcistico vissero un tragico momento.
17: Io ero sul balcone che sentivo arrivare l'aereo.
18: E allora, signora Grezzer?
17: E allora ero lì che ascoltavo e guardavo. Tutto d'un tratto ho sentito un boato molto distante, anzi pensavo fosse una macchina. E invece purtroppo erano loro.
18: Signora Gabetto, lei dove si trovava?
19: Io ero al bar Vittoria, il bar che insomma gestivamo assieme con Ossola, e alle 5 dovevo prendere il servizio alla cassa e mentre ero lì insomma vedevo che tutti mi guardavano eccetera, ero ignara di tutto. E a un certo momento mi telefona mia mamma dicendo: guarda che sembra che sia successo qualcosa all'aereo del Torino. Ho detto: ma no, stai tranquilla, dico, tutte le volte che sono in volo sti ragazzi, dico, ci sono sempre delle dicerie, qualcosa del genere. Poi purtroppo ho visto il nostro direttore, quello che fungeva da direttore per la chiusura, agitatissimo, cosa anormale insomma. Morale che dopo un po' ho telefono all'aeroporto e sempre occupato. Comunque a un certo momento riesco a parlare, la signorina, non sapendo chi ero eccetera, io chiedo notizie dell'aereo del Torino, mi dice: ma signorina, dice, sono tutti morti, dice, caduto mezz'ora fa, sono tutti morti.
16: I giorni del dramma e del dolore si ripeteranno in casa granata 18 anni dopo, quando un tragico incidente stroncherà la vita di Gigi Meroni, un campione indimenticabile. Ma torniamo all'inizio di questa nostra rievocazione. Il 4 aprile 1976, dunque, dopo quasi 30 anni, lo scudetto diventa qualcosa di possibile, di concreto. Logico che alla fine della partita Radice ringrazi Chiappella.
20: Intanto saluto Beppe e ti devo fare i complimenti, perché questa era una cosa che magari sotto sotto pensavamo anche se mi sembrava un po' difficile che la Juve potesse perdere la terza volta. Come hanno perso?
21: Hanno avuto un po' di difficoltà, hanno messo un po' una squadra quasi completamente difensiva per
2: per mettere a casa un risultato, diciamo, meno sicuro. L'importante così è che abbiamo pareggiato il conto di un mese fa. Così ho detto: Gigi, speriamo che i due punti che ti ho preso li riesca a prendere anche alla Juventus, così almeno non ho rimorsi di coscienza.
16: Per il Torino, però, la stagione comincia male. Gioca bene, ma perde a Bologna, anche se di misura. Si sveglia al turno successivo e il fromboliere Paolino Pulici segna 3 reti al Perugia. Alla 4ª giornata, dopo il pareggio di Ascoli, il Torino affronta il primo serio impegno del torneo e lo assolve bene. Batte infatti l'Inter. Cominciano le domande strane. Le risposte sono conseguenti.
21: Lei ha negato quando un collega le ha chiesto ci dica quali sono le ambizioni del Torino. Vorremmo invece dire che ci parli delle ambizioni del Torino e dell'Inter.
22: Ma l'Inter mi pare che sia sulla strada giusta. È chiaro che né noi né loro possiamo fare adesso pensare di poter inserirsi per vincere il campionato. Questo non credo che ne sia nei programmi né dell'Inter, e tanto e anche noi non abbiamo questi programmi. Però sono due squadre che si vede che domenica per domenica si stanno realizzando, cercano di giocare piuttosto bene, e sicuramente penso così che noi potremo fare essere lì con le protagoniste.
16: La Juventus, nel frattempo, va avanti a gran ritmo, mentre l'andatura del Torino è solo buona, finché, 7º turno, i bianconeri pareggiano in casa contro il Cesena. È un nome che sentiremo ancora. Il 3-3 finale autorizza riserve sulla solidità della difesa juventina, tanto più che siamo al derby, una partita che il Torino affronta con 3 punti di meno.
23: A 8 minuti dalla conclusione.
13: Attenzione,
23: a Roma.
13: Scusa Ciotti se ti interrompo, qui forse comunico una notizia che farà mandare in bisbiglia addirittura i giocatori e i tifosi del Napoli. C'è un calcio di rigore concesso in favore del Torino, è stato atterrato un giocatore in aria, Michelotti si è precipitato subito col dito puntato verso il dischetto di rigore e quindi il Torino usufruisce di un calcio di rigore. Calcio di rigore quando già la squadra granata è in vantaggio per 1-0. Parte il tiro ed è rete, ha segnato Pulici che ha battuto il rigore sulla sinistra con un secco rasoterra sulla sinistra di Zoff.
16: Per la Juventus il guaio è doppio, perché il Torino si è avvicinato e il Napoli è andato addirittura in testa. È il primo sorpasso della stagione. Le torinesi cominciano a insistere.
24: E ancora in attacco la Juventus, al termine di questa azione passeremo una linea a Napoli, e Tardelli che tenta il tiro di sinistro e segna. Bellissimo questo gol di Tardelli, ha conquistato palla giusto sulla linea dei 16 metri interisti, ha scoccato un tiro di sinistro molto violento.
13: Ancora un cross, ecco Graziani, rete! In tuffo davanti ad Albertosi, Graziani ha recuperato e di testa dal limite dell'area di porta ha insaccato con un tuffo che è terminato il pallone sulla destra della rete di Albertosi. Pertanto il Torino, a circa 8 minuti dalla conclusione della partita, coglie il successo e vedremo se riuscirà a mantenerlo fino alla fine a Teciotti.
16: È una prima avvisaglia dell'anno sì per il Torino. Dopo oltre 21 anni, i granata riescono a vincere su un campo che è poco definire tabù. Nei discorsi di Radice torna la parola scudetto.
25: Sì, sono sulla porta dello spogliatoio del Torino e Gigi Radice ci sta raggiungendo in questo momento, si sta annodando la cravatta. Diceva Mary, Gigi, che sono 21 anni che il Torino non vinceva il San Siro, ci è voluto un ex milanista per raggiungere questo exploit raggiunto, io credo, meritatamente, no?
26: Beh, io sono d'accordo, noi abbiamo... Mi pare che per tutta l'arco della partita abbiamo giocato l'attacco, volevamo vincere, volevamo, a parte che già in altre occasioni avevamo giocato con questo spirito. Ormai noi da qualche partita che giochiamo con questa mentalità, il gioco adesso, la squadra è in forma, scorre anche piuttosto bene, perciò si faticano anche poco, cioè non voglio dire che giocano e si divertono, però riescono anche appunto a giocare un calcio valido, scorrevole, e questo gli crea maggior soddisfazione.
16: Juventus e Torino continuano nella loro marcia fatta di vittorie. Alla prima domenica del 1976 il Torino manda a segno il secondo colpo grosso in poco tempo. Vince infatti a Firenze. Non ci riusciva da 23 anni. Crolla un altro tabù, anche se la Juventus supera il Napoli a partita pressoché finita.
21: L'unica persona che sono riuscita ad avere è Carlo Parola, che sta riavendosi un po' dalla enorme fatica che ha dovuto sopportare anche lui in panchina.
27: Il Napoli ha giocato una grossissima gara, però ha trovato una Juventus che
28: più
27: ha avuto una forte reazione sulla determinazione. Comunque io voglio aggiungere che questa vittoria non è determinante fino scudetto. Siamo all'11ª gara. Ho sentito che il Torino ha vinto a Firenze, il Torino è una realtà. Tutto dove non vinceva da più anni vince, ha vinto Milano, ha vinto oggi dal 1953, ha vinto Firenze.
21: Vince con la Juventus.
27: e vince con la Juventus.
16: Il Torino intanto continua a vincere, specie in casa. Non può far altro perché la Juventus non smette di fare sul serio.
14: Ecco uno scontro e un duello Maraschi e Mourinho. La meglio Mourinho, poi la meglio ancora Bettega, scambia con Capello, sopraggiunge in corsa da retrovie Causio che varca la linea centrale del campo, pilota il pallone verso l'area avversaria, scatta in avanti Capello al limite quasi del fuorigioco, Causio invece finta, entra in aria, tiro, rete! Ha fatto centro Causio con un perfetto diagonale dopo essere entrato in aria.
16: La parola d'ordine granata sembra essere vietato arrendersi. 4-2 al Verona, 1-1 a Cesena, 3-1 al Bologna, con altre tre reti di Paolino Pudici, ormai capocannoniere del torneo. Eppure l'impresa è sempre più difficile. La Juventus mette in fila una vittoria dietro l'altra e il distacco aumenta a 3 punti. Alla 17ª giornata, potenza della cabala, la Juventus manca il record delle 9 vittorie consecutive e si lascia bloccare dal Como su un pareggio casalingo, ma approfitta dell'inaspettato ruzzolone del Torino a Perugia e il vantaggio sale a 4 punti. A fine gara, un altro paradosso, Ferrini, allenatore in seconda dei Granata, mostra di reagire.
1: Oggi la partita è cominciato bene per noi, abbiamo andato in vantaggio con un bellissimo gol di Pulici, poi come era già capitato a Cesena abbiamo preso un gol un po' strano, una serie di rimpalli e il pallone in rete. Nel secondo tempo il Perugia ha già fatto un gol molto bello e poi non siamo più riusciti a rimontare.
14: Molte partite ancora da disputare, il Torino continuerà a inseguire questa Juventus che tra l'altro ha fatto un passo falso.
1: Beh, questo è certo, il Torino sono ancora 13 partite da fare, c'è un derby di mezzo, noi non molliamo mai e poi alla fine del campionato tireremo i conti.
16: È strano, per parlare del Torino bisogna occuparsi della Juventus, che poi è il punto di riferimento dei Granata. 29 febbraio, è un giorno che capita ogni 4 anni. È un'altra data da ricordare. A fatica, con un rigore realizzato da Damiani, la Juventus, che aveva buttato al vento una vittoria certa a Firenze, si libera del Cagliari fanalino di coda. Nel frattempo, a Milano...
13: In questo momento l'Internazionale è passata in vantaggio, azione di Facchetti che si è portato in attacco, rimessa prontissima verso il centro a Pavone, entrata da parte dell'ala destra, tiro che termina prima sul palo, poi ancora su Edi Pavone che mette la palla in rete. Il risultato pertanto è esattamente al 26esimo e il seguente, Internazionale 1, Torino 0, ha segnato, ricordiamo, Pavone, a te la linea.
16: I punti di vantaggio della Juventus diventano 5, mancano 11 partite alla fine, ancora un paio di domeniche trascorse a scimmiottarsi. Vinci tu? Vinco anch'io. Pareggi tu? Pareggio anch'io. E i punti di distacco sono sempre 5. Finché il 21 marzo la primavera sboccia solo per i Granata che battono la Roma e assistono alla caduta juventina davanti ai bianconeri di Cesena, cui avevano già ceduto un punto all'andata. Il divario s'accorcia. Da 5 punti scende a 3. È saporita pietanza di un pranzo comunque succulento. Il derby. La domanda è sulla bocca di tutti. E se vince il Torino? E il Torino vince, mettendo al sicuro il risultato fin dal primo tempo.
3: La parola ai vincitori, fino a che punto lei pensava di vincere, soprattutto con un risultato così netto? Radice?
22: Beh, di vincere si pensa sempre, anche durante la settimana si pensava di poter vincere la partita. Questo non era un fatto di presunzione, nemmeno di scaramanzia. Io sapevo che ultimamente il Torino era sempre dato favorito, anzi temevo un po' questa situazione che si era creata, non tanto nella squadra in quanto all'esterno. E devo dire che secondo quello che si pensava è risultata veramente una partita molto valida, sia sotto l'aspetto del gioco che mi pare che poi il risultato noi l'abbiamo meritato.
16: Si ricomincia davvero, ma per la Juventus non è ancora finita. C'è il doppio confronto fra Torino e Milano e a San Siro, dove vinceva da 3 anni consecutivi, la Juventus cade ancora, a partita quasi finita, su un calcio piazzato. Il Torino, clacson a distesa, chiede strada e sorpassa. È successo quello che sulla carta appariva impossibile, ma che nessuno, a cominciare dai diretti interessati, aveva voluto escludere, preda inconsapevole di quel sottile filo conduttore che è il subconscio. Quali le possibilità a questo punto del duo di testa? Chiapella la pensa così.
2: Certo che questa nuova battuta destra della Juventus diventa un problema abbastanza grave per la Juventus. 3 sconfitte consecutive non è una roba da tutti i giorni, poi fra 15 giorni deve andare anche a Napoli. Direi che questo Torino si è messo sulla buona strada, adesso la situazione si è capovolta, morale è altissimo e penso che per la Juventus sia difficile ora arrivare in fondo. Ha un grosso complesso, ma credo che sia un po' difficile anche perché ha degli incontri abbastanza importanti.
0: Il resto è storia recente. Il Torino infligge 5 reti al Cagliari e stabilisce il record assoluto delle vittorie in casa per i campionati a 16 squadre, 14 successi. 14 successi determinanti, fortemente voluti e ottenuti, senza esitazioni e indecisioni. Il 15° successo, l'ultimo della stagione, è mancato. Ed è mancato forse proprio perché il Torino ha voluto rispondere con estrema generosità alla generosità del suo pubblico che ha creduto sempre incrollabilmente nei destini granata. La foga di segnare lo ha tradito, forse anche la foga di difendersi. Comunque lo scudetto è stato conquistato, senza dover dire grazie a nessuno, dopo un'entusiasmante galoppata fatta di nervi saldi, di massima concentrazione, di abnegazione, di preparazione. Una galoppata che alla fine ha ricevuto il giusto premio dello scudetto, a salutare il quale forse sono in questo momento anche i figli di coloro che lo vinsero per l'ultima volta 27 anni fa. E qui si conclude la nostra rievocazione Moretti sullo scudetto conquistato dal Torino, che è stata realizzata, ricordiamo, da Andrea Boscione, Paolo Carbone ed Erika Meri.
4: E queste erano le voci dei protagonisti più importanti della stagione 1975-76, che vide il Torino tornare a vincere quello che ha tutt'oggi il suo ultimo scudetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori e a presto per un'altra puntata di Campionati al Cardiopalma.

I still feel. I focus on the pain, the only thing

0: trovato?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Aspetta, voglio sapere. Allora, la side B del disco di Pearl Jam, del singolo di Pearl Jam, si chiama
2: Long Road.
1: The Long Road. Ed è anche.
2: Ma senza il The però davanti.
1: Eh?
2: Senza il The.
1: Allora forse è un'altra.
2: Però questa... firmata è di Vedder.
1: E questa qua?
2: Questa qua anche.
1: Allora, la faccenda è questa. Dal 1 gennaio, su Planet Rock, che è il programma che state iniziando ad ascoltare da qualche secondo sulle frequenze di Radio 2, che normalmente, come del resto stasera, è condotto da Fabio De Luca e Riccardo Pandolfi, buonasera.
2: Buonasera.
1: E da Gianluca Micozzi alla parte tecnica. Ascolterete dal 1 gennaio un disco, che ho qui i titoli di questo disco, che si chiama Music From and Inspired by the Motion Picture Dead Man Walking, e conterrà dei pezzi inediti di Bruce Springsteen, Johnny Cash, Susan Vega, Lynne Lovett e Nusrat Fateh Ali Khan with Eddie Vedder, un musicista orientale con una voce portentosa che canta insieme ad Eddie Vedder, e ci sono due pezzi, The Face of Love e The Long Road. Allora ci stavamo chiedendo, ma The Long
2: Road... Sì, Long Road era lo stesso che stava anche sulla B-side dell'ultimo singolo di Pearl Jam, I Got ID.
1: Lo scopriremo a Planet Rock?
2: Devo fare il confronto all'americana.
1: Lo scopriremo a Planet Rock il primo
2: il
1: gennaio.
2: Primo gennaio.
1: Oh, cominciamo con...
2: qui per fare il confronto all'americana fra le due versioni di Long Road, vedere se è la stessa oppure è una diversa.
1: Vedi, ti sei convertito alla scena americana, come sarà questo confronto?
2: Ah, ovviamente.
1: Buonasera a tutti ancora una volta, questo era il primo trailers del futuro, cosa succederà nel 1996 a Planet Rock, trailer del presente.
2: Trailer del presente quale?
1: Questo che
2: questa sera ci vedrà insieme con molti argomenti e molte frecce al nostro arco, un po' di dischi nuovi, molte chiacchiere sul referendum Bravo 95 che sta per andare in porto con la sua prima fase, la fase postale oppure via fax, ma subito un bel disco, e il nuovo disco di No Means No si chiama The World Hood of the World e questo è Humans.

Ridendo e scherzando, i No Means No sono arrivati quest'anno al traguardo del decimo album. Il decimo album si chiama The Worldhood of the World as Such. E loro sono nati in Canada, ma ormai da qualche anno abitano in America per questioni contrattuali, di facilità di girare il mondo con la loro musica. Sono partiti in due, sono in quattro adesso, perché è bello come i gruppi cambiano nel corso della vita. Questa era Humans. Ci spostiamo invece a New York, dove arriva il blues core di una band chiamata Unsane.

0: Yeah. Non era finito, vedi, ma ci avvertono quando finisce il pezzo, tanto. Vabbè. Vabbè, è andata così. Unsane, il loro nuovo album, Scattered, Smoother and Covered.
1: Scusa, mi fai sentire il pezzo, scusa, eh?

0: Questa è la volta buona, forse. Il pezzo è finalmente finito, perfetto. Out degli Unsane, arrivano da New York City, dalla Lower East Side di New York City, e sono in qualche maniera molto lontana, strana, collegati alla John Spencer Blues Explosion per questioni di vecchi componenti in comune, eccetera.
1: Ti rendi conto che potremmo anche rimetterlo, questo pezzo?
0: Ma rimettiamolo, chi ce lo vieta? Qualcuno ce lo vieta?
1: No.
0: Lo rimettiamo?
1: Non so.
0: Mettiamo un altro, se mai.
1: No, ne mettiamo un altro, firmato Equal Vision, un'etichetta di prestigio e di assoluta garanzia. Il gruppo si chiama Shift, l'album si chiama Space Suite.

0: Si chiamano Shift, questo è Space Suite, il pezzo che avrà l'album si chiama Pink Prick, praticamente uno che ce l'ha un po' a spillo, via, come Cirillo. Cirillo spillo.
1: È New York, chiama New York, esce in questi giorni il nuovo album di una formazione newyorkese arrivata adesso alla soglia del secondo album, loro si chiamano Sweet Diesel, e la peculiarità maggiore dei Sweet Diesel è che sono formati nel 91, qualche anno fa, fuori da un concerto di Madonna.
0: Ci formiamo? Sono vestiti da solo, ci formiamo?
1: Tra l'altro loro negano qualunque tipo di simpatia verso i Madani, tra l'altro alcuni di loro
0: stavano fuori dal concerto
1: non volevano mica entrare, alcuni di loro hanno militato in formazioni così minori della scena hardcore oi americana. C'è Ben Smith, il chitarrista, che stava con gli Out of Line, la cui peculiarità è che in repertorio avevano pezzi di Eric B. Rakim e di John Coltrane, pur essendo una band hardcore punk,
0: perché questo significa essere hardcore punk,
1: essere eclettici hardcore punk. Quante belle notizie oggi, neanche Lorenzi sull'umore, dice tante cose.
0: Tu stai concutendo, amico. Ciao Lorenzi, tanti auguri.
1: Ciao
0: a te.
1: Ciao Cesare, buon compleanno ancora. E allora ci ascoltiamo Sweet Diesel, il nuovo album.
0: No,
1: si chiama
0: Buon Natale, era.
1: Buon Natale, ma è quello sua, si chiama la scorsa.
0: Vabbè, ho capito, ma qui siamo al 21 dicembre.
1: Vabbè, Buon Natale. Sweet Diesel da The Kids Are Dead, questo è Whatever Happened to My Anger.

0: Questo è il suono che mi piace, altro che gli Oasis e i Blur.
1: E Luca Carboni.
0: E Luca Carboni soprattutto. Una conversione repentina sulla scia di Sweet Diesel. Questa era What Happened to My Anger? Una domanda: dove è finita la mia rabbia adolescenziale? Perché si cresce e quindi la rabbia sparisce, diventa, si sublima in qualcos'altro che potrebbe anche essere la musica rock e punk.
1: E non si guarda più il monoscopio e non si fanno più quelle cosette che si facevano quando si era adolescenti.
0: Che poi si diventava come la canzone di Check. Prima.
1: Prima di lanciarci in un piccolo momento di impalamenti, breve, perché sennò poi si esagera, siamo sotto Natale, non si può. Volevo darvi il nostro numero di telefono, che è il 320 17 15.

0: This is the, questa Midnight, una vera metafora di fine millennio, piacerebbero molto a Baudrillard e anche a Virilio. Perché sono metafore di fine millennio.
1: Sì, metafore di fine millennio, loro stessi proprio nella loro vita, incarnata esistenza di metafore di fine millennio.
0: Titolo come Midnight, del resto, già da aggetta su questo concetto di fine giornata, quindi di fine millennio, di fine, di notte profonda.
1: Ma alla fine di tutto si finirà tutti in delle colline fredde. On Frozen Fields loro sono i Dismember.

0: Thousand Fields, i Dismember, dal loro ultimo album Massive Killing Capacity. Ci lasciamo per l'onda verde per un po' di informazioni sul traffico e sulla pubblicità. Ci risentiamo dopo con altri impalamenti da Planet Rock.
1: Planet Rock.

0: 21 e 33 secondi, quasi minuti, quasi 34. Bentornati a Planet Rock, un programma la cui peculiarità è di suonare la musica dura e metallica e non la musica techno.
1: Ma non è vero, suonate sempre techno, suonate sempre pop inglese.
0: No, questo è un programma come ai vecchi tempi, questo.
1: Suonate anche
0: la musica
1: italiana.
0: All'antica che suona le chitarre.
1: Suonate anche il folk, vi ho sentito.
0: No.
1: Vi ho sentito anche suonare il
0: reggae. Era un'altra trasmissione, non siamo noi, perché a Planet Rock va solamente le chitarre, perché questo è Planet Rock.
1: E vi ho sentito suonare anche il dub.
0: Non solo, ma ti dirò che questi erano gli Stanford Prison Experiment con un rarissimo 7 pollici uscito in 1000 copie qualche anno fa.
1: E una ce l'abbiamo noi.
0: Abbiamo una ristampa che c'è adesso su una compilation,
1: non
0: eccetera.
1: Vale.
0: No, però vale abbastanza.
1: Vale anche la ristampa.
0: Vale bisvalida.
1: Un po' bisvalida. Momento bisvalido qui a Planet Rock. Ancora una volta buonasera da Fabio Druca e Riccardo Pandolfi. Dopo la pausetta estiva siamo di nuovo insieme per guardare al futuro. Perché noi dobbiamo guardare al futuro? Perché noi dobbiamo guardare al futuro? Fine del discorso politico di questa sera. E, guardando al futuro, tornano finalmente, però per darci l'addio. Quindi questa notizia è come le barzellette, ti devo dare una notizia bella e una notizia brutta. Vabbè, prima dici quella brutta, che ci danno l'addio. Quella bella è che tornano i Ramones nel 1996, uno dei primi tour dell'anno, e vedremo di salutare i Ramones come si conviene a tutti noi fan di Planet Rock, perché loro sono un po' i nostri padri. Via,
0: forse
1: abbiamo un sacco di padri, di mamma ce n'è una sola, ma padre
0: voglia. Forse addirittura il primo tour ufficiale del 95. I Ramones saranno a Firenze al Teatro Tenda il 17 gennaio, a Roma il 18 gennaio al Teatro Tenda, a Budrio vicino a Bologna al Palasport il 19, a Pordenone al Palasport il 20 e a Milano al Palatrussardi niente meno il 22 gennaio.
1: E siccome che i Ramones sono molto ok e noi dobbiamo dargli l'addio, 1, 2, 3, 4!

0: Arriva la revolution, arriva Los Ramones. Questo era l'inno di noi Peter Punk, I Don't Wanna Grow Up, tour dei Ramones, uno dei primi del 1996, e vedremo di salutarli come si conviene. Quindi amici di Planet Rock, fan dei Ramones, state allerta perché dalla radio ci dovrete essere anche voi, insomma, via, poi ci diciamo le cose strada facendo.
1: Molti sono i tour che toccheranno l'Italia nei primi mesi del 96, e tra gli altri Urge Overkill per una data a Milano il 3 febbraio, i Cast tornano a Milano al Tunnel il 14 febbraio, San Valentino, chissà, qualche legame strano. Arrivano gli Scancananzi, che già abbiamo visto come supporto ai Therapy, tornano invece in un tour da soli e saranno a febbraio, il 14 febbraio a Torino al Barrumba,
2: San Valentino
1: di nuovo, il 15 febbraio a Bologna all'Estragon, il 16 a Milano e il 17 a Viano, Pordenone al Velvet. Poi arrivano anche i Super Suckers, un gruppo di cui combinazione stasera leggevo la biografia.
0: Così, mi piacerebbe vederli a San Valentino, se fosse possibile.
1: E invece no, perché sono il 19 gennaio a Reggio Emilia al Mafia e il 20 a Roma al Circolo degli Artisti. A cavallo fra gennaio e febbraio arrivano anche Sugar Ray con un supporto French Smilers, non conosco questi, vabbè. 31 gennaio a San Colombano Milano, al Canguro, il 1 febbraio a Cesena, al Vidia, e il 2 febbraio al Velvet di Jace di Aviano. Arrivano in tournée a gennaio anche gli Iron Maiden, che a noi di Planet Rock piacciono perché noi Planet Rock mettiamo le chitarre e non già i sintetizzatori.
0: Ma io ti ho sentito mettere la techno, guarda.
1: No, assolutamente sì. Non ho mai messo techno, non ho mai ascoltato techno in vita mia.
0: Ti ho sentito anche mettere il dub, a volte anche il reggae, se non anche un pezzo di samba.
1: Io detesto samba, reggae,
0: un pezzo di
1: anche
0: Patizio,
1: dub, anche Momus non mi piace più tanto ultimamente.
0: Quando vengono gli Iron Maiden?
1: Iron Maiden martedì 16 gennaio ad Acireale Catania al Palazzo dello Sport, mercoledì 17 gennaio a Napoli al Teatro Tenda Partenope, giovedì 18 gennaio Perugia al Palasport, 19 gennaio a Brescia, Montichiari al Palasport e il 21 gennaio a Lubiana. Non è in Italia Lubiana?
0: Dai amico, come? Adesso qui dobbiamo rifare la geografia e la guerra mondiale se andiamo avanti così, eh.
1: Vabbè, questi erano i tour. Ah no, ancora l'ultimo, David Bowie, ci hanno anche chiesto
0: con Morrissey.
1: Quando se arriva con Morrissey l'8 febbraio a Milano e il 9 a Casalecchio di Reno Bologna al Palasport.
0: Ma prima saremo coinvolti probabilmente in una fiesta totale, veramente fiesta totale a gennaio, perché arrivano i Ramones, ma soprattutto io per adesso so due date, ma credo ce ne saranno altre, il 21 a Roma e il 22 a Milano, Los Fabulosos Cadillacs.

0: Corre, corre, corre, Pacchito, Los Fabulosos Cadillacs in una di quelle che si annunciano tra le serate più divertenti del mese di gennaio, sicuramente il loro concerto in Italia.
1: Arrivano anche i Green Day, arrivano a marzo, da domani vediamo le date complete del tour che è abbastanza articolato, almeno 5 date ci sono.
0: Si articola, sì, Green Day a grande richiesta tornano, come del resto gli Iron Maiden tornano nei Palasport, che riempiranno sicuramente anche quelli nei Palasport dove non sono stati in quest'ultima tournée, che peraltro è stata un gran sold out. Fra un po' due nuovi episodi della sagra di Reading, ma prima...
1: Gli Ash, che arrivano dall'Irlanda e ci propongono il loro nuovo singolo, nuovo ormai già da un mesetto o qualcosa in più, si chiama Angel Interceptor. Ash.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale dei teatri alla radio sulle eroine tragiche oggi vi propone una conversazione con Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, ideatori e registi di uno spettacolo coprodotto dal Teatro di Roma che ha debuttato recentemente con grande successo al Teatro India. Tutto brucia, una riscrittura delle Troiane di Euripide. Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande sono i fondatori nel 1991 della compagnia Motus, uno dei gruppi di ricerca più importanti del panorama teatrale italiano e internazionale, il cui nome contiene la cifra su cui si basa il loro lavoro. Un costante movimento che li ha portati in giro per l'Europa all'inizio con un tir e la ricerca perenne di nuovi linguaggi espressivi, con un'attenzione sempre rivolta al presente e alle sue contraddizioni. Come in tutto brucia, che aggiunge un nuovo tassello al lavoro di approfondimento compiuto dalla compagnia sulle figure del tragico e dove le donne fatte prigioniere dai greci che hanno distrutto Troia non possono non rimandare tragicamente ad altre schiavitù, ad altre guerre che funestano la nostra contemporaneità. In tutto brucia, una landa di macerie e cenere accoglie gli spettatori al suono straziante della voce di Riff, Francesca Morello, che si assume in questo spettacolo di Motus il ruolo del coro, mentre Silvia Calderoni, attrice storica della compagnia, e Stefania Tanzini danno corpo e voce a Ecuba, Cassandra, Andromaca, Polissena, le donne troiane che elevano la propria sventura e il proprio strazio a una forma altissima di eroismo, in cui tutto può ancora accadere. A Daniela Nicolò abbiamo chiesto innanzitutto com'è nata l'idea di Tutto brucia, in questa versione così minimalista e potente al tempo stesso.
1: Beh, l'idea delle Troiane è nata davvero abbastanza tempo fa, prima ancora della pandemia, nel 2019, dopo un percorso che ci ha spinto a sperimentare su territori diversi. Avevamo voglia di voltarci indietro e tornare invece a quel percorso che avevamo già iniziato anche nella fine anni 2008, 2009 e 2010 con l'Antigone. Perché questa questione del femminile, le voci resistenti in un momento così tragico come era e purtroppo tuttora oggi, ci sembrava centrato, diciamo, come opera, proprio per la sua universalità, soprattutto per il desiderio di dar voce appunto a delle donne in una situazione di grande difficoltà, sottomissione, in un momento in cui un mondo finisce e se ne attesa di, nell'ignoto, di essere trasportate verso un altro che purtroppo prevedeva nel caso delle Troiane la schiavitù, l'asservimento, tutti temi che hanno echi fortissimi con il quotidiano. Quindi è stata proprio una scelta legata a uno sguardo sul clima politico-sociale del momento, poi amplificata dall'esplosione della pandemia, che ha visto ancor più tutta la questione del lutto e del dolore che c'è nelle Troiane diventare ancora più centrale, sensata. Infatti il lavoro, le prove le abbiamo poi fatte durante il lockdown, chiusi, isolati, e lì è emersa quest'anima nera del lavoro, quest'idea di voler usare comunque una riflessione sul dolore come questione politica. Questo è stato anche un'altra scelta importantissima, affiancati anche dai testi di Judith Butler, Vite precarie, in cui proprio analizza il dolore come questione politica non solo legata alla sfera privata ma alla sfera pubblica, collettiva. E in più c'erano le morti della pandemia, c'era l'impossibilità di celebrare i funerali, i rituali di addio, altro tema fortissimo nelle Troiane, che si trovano appunto a non avere le possibilità di dare degna sepoltura ai morti in guerra. Purtroppo questo altro tema che si è sovrapposto anche ai morti senza nome del Mediterraneo, del nostro mare. Quindi un continuo trapasso fra passato, presente e futuro, visioni del futuro.
0: E perché avete deciso di concentrare solo su due attrici e poi una cantante? Il peso della tragedia, appena conclusa, sì, che è appunto la distruzione di Troia, e l'altra incombente, la riduzione in schiavitù da parte dei greci delle donne sopravvissute.
1: Inizialmente avevamo intenzione di fare un lavoro corale con molti corpi, molte voci. Di sicuro volevamo continuare a lavorare con Silvia e c'era già l'idea di chiedere a Silvia di concentrarsi e lavorare soprattutto sulla figura di Ecuba. Una grande sfida, chiaramente, perché appunto Ecuba è una donna anziana, senza forze, che fatica a sollevarsi da terra, quasi l'opposto delle figure che Silvia ha sempre interpretato con noi, ed è stato davvero per lei una grande fonte di ricerca, di riflessione su se stessa, anche sulla sua età, sul suo corpo. Poi abbiamo deciso di fare questo grande workshop all'inizio di novembre all'Arboreto di Mondaino per cercare appunto arte interpreti. Abbiamo fatto una call aperta a danzatrici, danzatori, perché c'era anche l'idea di lavorare molto sulla presenza fisica, e anche cantanti, musicisti. E quindi è stato un lungo workshop, noi già lavoravamo sulla materia delle troiane, già c'era la scena, perché l'idea di questa scena con la cenere sul pavimento, questo fondale così accartocciato che cade quasi a terra, che sembra, come qualcuno ha scritto, qualcosa che respira, che ha vita propria. Quindi abbiamo chiesto già a tutte le persone e hanno applicato quasi 1000 artiste e artisti, poi ne abbiamo scelti a causa della pandemia 25, mi sembra. E lì, durante questo workshop, audizione, ma era anche un workshop, è stato il primo momento di ricerca, abbiamo incontrato Stefania Tansini, che si è iscritta, e anche Francesca Morello. Poi ci sono state altre presenze straordinarie, devo dire che è stato un workshop bellissimo con la partecipazione di persone di una grande professionalità che ci hanno dato tantissimo durante questo percorso. Però Silvia era presente, l'alchimia che si è creata fra Silvia e Stefania, che non si conoscevano, ed è stato anche un fatto raro, perché non è poi facile affiancare una figura come Silvia Calderoni, che ha tantissima più esperienza, che lavora con noi da tanto. È stato qualcosa di così proprio stupefacente. E così come è stato scoprire e sentire la voce di Francesca Morello, che durante il workshop addirittura ha iniziato a comporre delle canzoni, alcune delle quali poi sono diventate quelle che ci sono in scena. Quindi abbiamo deciso, abbandoniamo questa idea di un grande lavoro collettivo, concentriamoci su questi tre corpi femminili diversi per età, per corporatura, per background, perché volevamo fare un lavoro meno rappresentativo, quindi non proprio attraversare la storia, diciamo, delle troiane, ma incarnarne lo spirito e fare in modo che anche loro passassero da una figura all'altra. Anche qui qualcuno ha scritto molto sapientemente, si è incarnato lo spirito delle troiane, l'atmosfera, più che la storia, la narrazione. E devo dire è stata una scelta di cui siamo state molto contenti, perché ci ha portato una grande concentrazione e a fare anche questa operazione di così minimale, come hai detto, di sottrazione più che di aggiunta.
0: Enrico Casagrande, parlando delle troiane, non si può non pensare allo spettacolo messo in scena nell'88 dal regista belga Thierry Salmon, sì, con molte attrici in scena, 34 se non ricordo male, che recitavano in greco antico, accompagnate poi dalle musiche composte da Giovanna Marini.
2: Ma sì, ovviamente riferimento alla grande troiana di Thierry Salmon, è un faro nella storia del teatro contemporaneo italiano, insomma il teatro moderno, quindi di ricerca. Noi ne abbiamo viste delle parti di questo, ovviamente siamo troppo giovani per averlo visto dal vivo, ma ne abbiamo visto delle parti con la drammaturga dello spettacolo, con Renata Molinari nella sua bellissima biblioteca, insomma, dello spettacolo che è aperto in Romagna, e l'emozione di vedere quelle parti con Renata, che ovviamente anche lei era toccatissima, era giovanissima, ha seguito il lavoro dall'inizio, è stato comunque un'importante anche immersione di nuovo all'interno della materia, perché poi appunto il lavoro, ovviamente i due sviluppi del lavoro sono diametralmente opposti, come giustamente dicevi, la forza, la potenza di tutti quei corpi femminili, molto spesso anche in spazi vuoti, no? come usava Terry portare le sue troiane, è completamente diverso dalla nostra visione appunto scarna, fatta di tre corpi scena, di cui appunto una figura con strumento musicale, con chitarra e voce, e aiutata appunto da tutta un'altra serie di sonorità elettroniche che danno questo ambiente notturno e quasi evanescente che abbiamo voluto ricreare sulla scena, sono ovviamente approcci che si distanziano. Da una parte però sento che c'è un'affinità, insomma, nonostante siano passati tutti questi anni, l'affinità sta nel voler comunque puntare lo sguardo e creare maggiormente questa dimensione proprio del lamento e della forza del femminile, che poi viene fatta con tantissimi corpi o con i nostri tre soli corpi, ma è quella potenza e quell'urlo disperato delle donne troiane, penso che sia presente in entrambi gli spettacoli, insomma. Ovviamente declinato, diciamo, in modo completamente diverso, e anche perché ovviamente i tempi sono diversi e anche proprio la visione, no, stessa del mondo che ci sta circondando ha una valenza completamente spostata nelle percezioni.
0: Infatti c'è un filo che accomuna i due spettacoli, è proprio la pietas, il dolore straziante che avvolge le troiane e che penetra negli spettatori. Però nelle troiane, malgrado la morte e la distruzione in cui sono immerse le protagoniste, viene esaltata proprio la loro femminilità, la loro natura, come il valore più alto dell'umano.
2: Bellissima domanda, ed è ovviamente non facilissimo rispondere, nel senso che mi rendo conto che questo urlo di disperazione dovuto alla situazione, insomma, alla fine, ad essere dopo, ad essere in questo momento storico del dopo la fine, dopo la caduta di un impero, la caduta di una civiltà, e quindi trovarsi come testimoni

0: una forte impressione che comunque le troiane portano in seno, a prescindere da come le vuoi toccare, come riesci a realizzarle. Cioè è lì che sta il centro, il nucleo proprio di questa tragedia statica, no? Non accade fondamentalmente nulla nelle troiane, a differenza di anche altre tragedie di Euripide o anche di altri scrittori del tempo. Insomma, non accade nulla proprio perché c'è questo stupore fortissimo in quello che è appena accaduto, nell'immersione, nel dolore di quello che è appena accaduto. Quindi questo strazio delle donne è impossibile non presentarlo, non mostrarlo. Poi noi abbiamo cercato anche di introdurre la figura comunque di Astianatte come ovviamente l'unico e ultimo, un'ultima possibilità, introdotta però ovviamente con una semplicità anche qui scenica, nel senso del semplice, e qui ritorniamo al suono, del semplice rumore assordante della caduta di questo sacco, che comunque crea la perdita, crea la frattura, la spaccatura all'interno della scena, cioè la spaccatura tramite un suono che appunto non può essere più parola, ma che va oltre, perché appunto si trasforma in un grido, anche in questo caso disumano. Poi il lavoro che noi abbiamo sempre, insomma, che abbiamo cercato di far coagulare sulla scena, e anche questi passaggi da una parte della tragedia, che poi ci riferiamo a Euripide, anche a Sartre, ma anche con l'introduzione anche di queste figure fantasmatiche, nere, che comunque attraversano quasi animali, come se fossero appunto la trasformazione, la metamorfosi che poi queste donne, queste troiane hanno subito poi nel loro spostarsi in altri mondi, in altri luoghi.
1: È l'alba, è tutto trema, tutto trema.

che vivo.

0: l'amore di Troia che crolla. È dunque davvero così che il mondo finisce?
1: Ed erano alcuni frammenti da Tutto brucia, riscrittura delle Troiane di Euripide ad opera della compagnia Motus, i cui fondatori sono Daniela Nicolò e Enrico Casagrande. Daniela, quelle donne, le Troiane, sembrano parlare a tutte le donne che subiscono ingiustizia. E ovviamente il pensiero in questi giorni non può non andare anche alle donne afghane private dei loro diritti e della loro libertà.
2: Ah sì, inevitabilmente in tante, tanti ce lo stanno dicendo, anche se quando noi appunto abbiamo lavorato a Tutto brucia la capitolazione dell'Afghanistan, con questa poi spaventosa, inaccettabile, davvero un ritorno al regime della Sharia, non era avvenuta. Però questo fa parte anche della scelta che abbiamo fatto su questo lavoro, cioè non abbiamo fatto un'attualizzazione, diciamo così, delle Troiane, magari come avevamo fatto in passato rispetto all'Antigone, dove avevamo collocato le vicende dell'Antigone nella Grecia, nelle rivolte della Grecia contemporanea, quindi dando nome ai luoghi, dando nome a Polinice, che l'abbiamo fatto diventare Alexandro Grigoropoulos, questo ragazzino ucciso dalla polizia. Era un teatro più documentario. Per questo lavoro, proprio per la sua universalità e trasversalità, abbiamo proprio scelto di non avere riferimenti alla storia contemporanea, c'è solo questo rimando a questo elenco di nomi, che però appunto rimangono nomi e su cui non si riesce, non è facile neanche capire dove vengono, ma sono nomi reali di persone scomparse in fondo al mare o vittime di stragi. Questo è l'unico accenno che c'è alla realtà contemporanea, ma sono più le scene, i corpi,

0: le evocazioni che poi parlano, e parlano allo spettatore, perché vogliamo lasciare soprattutto questo lavoro aperto, aperto a possibili diverse letture, a chi conosce le troiane, a chi non le conosce. Ed è stato molto bello, perché abbiamo fatto questo lungo periodo di repliche a Roma, ascoltare poi i feedback delle persone. Ognuno ha fatto appunto percorsi diversi, ha trovato riferimenti diversi, e per questa è la bellezza del teatro. Ecco, non volevamo chiuderlo, ma è chiaro che adesso la similitudine con le donne afghane, con quelle che cercano di fuggire, quelle che sono rimaste, che si trovano a doversi rimettere il velo e perdere tutti i loro diritti acquistati, quei pochi diritti acquistati in questi ultimi anni, con tutte le contraddizioni della situazione politica, però è inevitabile. Ma per noi, ad esempio, inizialmente c'era anche un parallelismo, infatti faremo una ricerca parallelo con le donne che dal Nord Africa vengono trasportate in Europa all'interno del sistema della tratta per la prostituzione, come sex worker, ma costrette, diciamo. Quindi infatti avevamo intenzione, ma lo faremo adesso in primavera, di fare una parallela ricerca documentaria nelle case protette per le donne che qua in Italia decidono di uscire dal sistema della tratta. Cioè ci sono così riverberi tristi, riverberi in varie direzioni. Resta il fatto che però appunto lo spettacolo, questo proprio per decisione, insieme anche alla drammaturga con cui abbiamo lavorato, Ilenia Calea, c'è stata proprio di tenerlo sospeso, non fare riferimenti o non mettere video, ad esempio.
1: Infatti in Tutto Brucia non ci sono video o altri apparati tecnologici che hanno sempre fatto parte dei vostri spettacoli, ma solo pochissimi elementi scenici, tutto è ridotto all'essenziale. E dunque questo lavoro è...
0: Un po' uno spartiacque, chiaramente con un cambiamento nel nostro percorso. Sono fra l'altro 30 anni che stiamo lavorando, quest'anno sono davvero 30 anni di Motus. E forse con questo lavoro abbiamo un po', pur mantenendo, pur essendo sempre noi, mantenendo la nostra cifra, chiaramente, perché poi il lavoro sonoro è qualcosa su cui stiamo lavorando da anni e anni, però è stato anche un desiderio di nuovo metterci a rischio, di nuovo ricominciare, abbandonare quella comfort zone che era appunto un certo uso della tecnologia, di video, schermi, telecamere in scena, che è una serie di pratiche di commistione fra linguaggi che abbiamo usato tantissimi in questi anni. Qui proprio abbiamo detto no, sulle troiane, su questa storia, su questa situazione, azzeriamo tutto, passiamo dal buio. È un lavoro anche poco luminoso rispetto ad altri, un lavoro in cui però vengono coinvolti tutti i sensi dello spettatore, anche questo ce lo stanno dicendo, cioè non, è un lavoro che si può sentire anche ad occhi chiusi quasi. Quindi è un lavoro che parte dal nero, e questo vuoto, questo nero è qualcosa in cui anche a noi ha fatto paura calarci, perché era davvero sconosciuto, una pratica di lavoro completamente nuova anche per noi, anche con persone nuove, perché anche con Stefania Tansini, che è una danzatrice, quindi viene da un linguaggio altro. È stato molto bello poi invece lavorare con lei sul corpo, sulla sua dinamica, dentro però un contesto teatrale. Quindi anche un formato ibrido, perché appunto è teatro, danza, un concerto, ha queste diverse valenze. Però è un po' una ripartenza, davvero per noi è un po' uno spartiacque e appunto un grande rischio che ci siamo presi. Devo dire che è un lavoro che rimaneva lì, perché doveva debuttare in marzo, poi non abbiamo finito le prove.
1: Certo, chiaramente ha debuttato dopo.
0: Sì, dopo tanto tempo.
1: E quindi ripartire da una tragedia dopo il lungo periodo di pandemia era un modo anche per parlare del dolore e del presente. Enrico Casagrande, il titolo dello spettacolo Tutto Brucia è mutuato da una frase di Cassandra contenuta nella pièce Le Troiane di Jean-Paul Sartre, un adattamento del testo di Euripide. E nella vostra messa in scena altre voci si mescolano alle parole di Euripide, quelle di Sartre, appunto, ma anche di Judith Butler, Ernesto De Martino, Donna Haraway. Come le avete costruite dal punto di vista drammaturgico? E ricordiamo a questo proposito che la ricerca drammaturgica è stata affidata a Ilenia Caleo, attrice e performer.
2: Diciamo che la colonna portante rimane Euripide, questo c'è da dirlo, e il lavoro è stato per me, insomma, è stato molto interessante, sviluppato con Ilenia Caleo, e che poi ci ha proposto appunto delle parti di testo molto sintetizzate rispetto a quello che era la scrittura iniziale di Euripide, e anche alcune parti prese da Sartre, che appunto nella sua riscrittura del fine anni 60 ha fatto ovviamente una versione che è molto più legata al contemporaneo di allora, quindi dopo la guerra di Algeria, quindi c'era un riferimento chiaro e diretto all'Europa, no? A differenza di Grecia, Euripide, la sua grande invenzione è di dire chi sono i barbari, e parla appunto degli europei, insomma, come invasori, come colonialisti. Questi frammenti sono stati poi in un secondo momento rielaborati in scena con le attrici stesse, con le danzatrici, l'attrice e la cantante, cioè queste parti di testa appunto ci sono in scena, e dall'altra parte ci sono tutto delle frasi, dei fraseggi proprio presi dalle troiane, che abbiamo trasformato in canzone con Francesca Morello, quindi anche la sua voce, che per noi è proprio elegante, quasi un filo rosso che attraversa tutto lo spettacolo, prende delle parti anche di testi classici ritradotti in inglese, quindi fa un po' da narrazione e da filo conduttore di tutta quanta la parte, insomma, diciamo, vocale e testuale del lavoro, dello spettacolo.
1: A Francesco Morello poi affidato il ruolo del coro, in realtà, no?
2: Sì, il coro è chiaramente evidente, però dall'altra parte anche la sua voce, cioè, in un certo modo incarna anche sotto forma di queste ballate, cioè incarna anche quel lamento di cui parlavamo all'inizio, proprio ritrasformato in canzone, la canzone come comunque un veicolo di emotività ben diverso dalla recitazione o dal nome del parlato, quindi anche un'evocazione che passa attraverso questa emozione che la voce cantata ci riesce a restituire in modo molto chiaro e diverso, appunto, ripeto.
1: Ma anche gli oggetti minimali, pure questi, la cenere che ricopre il palcoscenico avvolto nel buio che simboleggia la distruzione di Troia, le aste che Stefania Tanzini fa roteare nella sua danza forsennata e straziante, le maschere spettrali e mutanti indossate da Silvia Calderoni, hanno un ruolo importante nel vostro spettacolo, diventano elementi drammaturgici imprescindibili.
2: Sicuramente per noi tutti gli elementi che sono sulla scena hanno un valore drammaturgico e sono, possiamo dire, allo stesso livello, dal corpo appunto all'oggetto, alla luce. Cerchiamo sempre di costruire tutti e di mettere insieme tutti questi elementi contemporaneamente, senza appunto avere nessun tentativo di decoro, cioè di qualcosa che arriva dopo. L'ambiente è primis appunto a questo oscuro, che quindi anche in questo caso il nostro lavoro primario, che è stato quello proprio sulla luce, anche in questo caso è stato sulla sottrazione, su come poter riuscire a creare un ambiente scenico in cui la luce appunto avesse un ruolo così importante, ma di permetter di vedere il meno possibile, non so, sembra un paradosso, ma eppure è stato questo, no? la nostra ricerca, cioè su come questo ambiente ricoperto da questa cenere, da questo detrito che veniva appunto dalla città bruciata, con questo schermo appunto cadente che ci ricorda insomma un po' il teatro, e dall'altra parte anche questo cinema abbandonato da noi, in questo caso appunto nell'evitare l'utilizzo di video e altri. Dall'altra questi mostri, corpi, queste bruciature che tridimensionali, che in un certo modo ci danno anche in questo caso questo passaggio funesto proprio del fuoco. Tutti questi elementi messi insieme ci portano appunto in questa atmosfera comunque di qualcosa, insomma, di postumano, di ultraumano, in cui appunto il corpo dell'attrice si deposita e vive appunto il momento, vive la scena.
1: E infine un'ultima domanda che lasciamo per Daniela Nicolò. Avete altri progetti ispirati alla tragedia che vedono come protagoniste le donne?
0: Beh, innanzitutto questo sarà immediato, perché debutta il 17 ottobre al Festival Crisalide di Forlì, che è un solo, diciamo, un affondo sulla figura di Ecuba, solo con Silvia Calderoni, perché ci interessava approfondire questo aspetto, che la tragedia successiva di Euripide, ovvero Ecuba, la regina troiana viene predetto che si sarebbe trasformata in cagna, tant'è vero che questa figura animale compare già anche in Tutto brucia, e questa immagine compare anche nelle Metamorfosi di Ovidio, fino a Dante. Quindi lavoreremo su questo divenire animale di Ecuba, questa cagna che tritura i sassi con i denti, che perde il linguaggio. Ci interessava anche questo passaggio, alla perdita del linguaggio, alla trasformazione, perché poi questa trasformazione e trasmutazione è presente in tutto Brucia, ma faremo questo piccolo focus proprio che si intitola You Were Nothing But Wind, che è una frase sempre dalle canzoni di Riff, dai testi di Hecuba, e poi sì, ci piacerebbe fare degli affondi, dei soli anche con le altre interpreti, vediamo se avremo il tempo. E poi questa ricerca invece documentaria nelle case protette per le donne nigeriane, ma anche dell'ex Europa, che hanno deciso di uscire dalla tratta, ma questo è più una specie invece di documentario
1: in cui comunque le donne continueranno ad essere protagoniste dei vostri lavori, perlomeno a breve, insomma.
0: Sì, questo c'è, una scelta, una necessità, un po' anche un dovere, visto i tempi e visto quanto continui questa lotta centenaria ad essere ancora ostacolate ogni giorno, a trovarsi di fronte davvero a inaccettabili restrizioni e differenze, compreso nel nostro paese, dove ancora queste ineguaglianze persistono. Ma è chiaro che sono più paesi del sud del mondo o con regimi ortodossi in cui queste difficoltà sono ancora più esplosive, e sicuramente è giusto che abbiano voce, più visibilità. È un po' il teatro per noi anche questo, un modo di dare voce appunto ai vinti, come si dice rispetto alle troiane.
1: E che poi è anche la funzione del cosiddetto teatro civile.
0: Sì, io a questo credo profondamente. È chiaro, c'è sempre un po' un limite, bisogna stare attenti a non cadere troppo nel didatticismo, no? Non voler fare, no, dei comizi a teatro, perché poi la bellezza del teatro è anche la sua ambiguità, il suo grande mistero che c'è. Quindi ecco, cerchiamo di stare in between, mantenere questa urgenza, lavorare su queste urgenze e al tempo stesso però lasciare molto spazio appunto a chi guarda, coinvolgere e fare in modo che si attivi la mente, lo sguardo di chi segue, cioè degli spettatori, e che queste domande trapassino poi chi esce da uno spettacolo, se le porti a casa e cominci un po' nella propria vita privata anche a interrogarsi ed eventualmente magari fare anche qualche piccolo gesto in più.
1: Il teatro dunque deve più che mai oggi spingere lo spettatore alla riflessione perché possa in qualche modo uscire diverso dalla visione di uno spettacolo.
0: Sì, assolutamente. La pura rappresentazione, noi potevamo fare le troiane, ma rappresentare le troiane, non so, in costume, sì, sicuramente la potenza del testo c'è, però il tipo di lavoro, poi noi insomma veniamo dal teatro contemporaneo, abbiamo sempre fatto questo lavoro di scavo, di trasmutazione, di mescolanza, di redazione, riteniamo che si possa andare oltre la semplice rappresentazione da salotto, diciamo così, ma mettere in gioco poi. È chiaro, abbiamo fatto questo lavoro, è un lavoro teatrale, questo nuovo lavoro invece è un lavoro performativo che faremo anche per spazi non teatrali, anche all'aperto, cioè anche l'idea di uscire e andare a incontrare anche quel pubblico che magari appunto non può venire a teatro o non viene per abitudine. Abbiamo sempre cercato di mantenere aperti tutti questi canali, un po' poi l'abbiamo anche, penso, dimostrato con la direzione artistica di Sant'Arcangelo Festival, che appunto si è conclusa quest'estate ed è stata anche quella una grande esperienza per noi. Non è stato solo un festival vetrina, ma un festival che ha sollevato molte domande con una sua drammaturgia e guarda caso proprio su questi temi, il tema del cambiamento climatico, il tema delle disuguaglianze e comunque l'invito alla trasformazione, ancora una volta, a cambiare le proprie attitudini di consumo, di produzione, e quindi è un po' per noi sempre tutto connesso, questo è anche quando abbiamo diretto un festival, queste sono state urgenze principali che abbiamo messo, chiamando in gioco lo spettatore, chiedendo poi, facendo anche molti progetti partecipativi, in cui il pubblico era coinvolto in diverse modalità.

E si conclude così la nostra conversazione con Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, fondatori 30 anni fa della compagnia teatrale Motus, ideatori e registi di Tutto brucia, una riscrittura delle Troiane di Euripide che ha debuttato a settembre al Teatro India con la coproduzione del Teatro di Roma. Riguardo invece all'assolo di Silvia Calderoni sulla figura di Ecuba, presentato il 17 ottobre al Festival Crisalide di Forlì, a cui ha fatto cenno Daniela Nicolò, ricordiamo che l'intervista è stata realizzata prima di quella data. E invece la puntata odierna sulle eroine tragiche prosegue con l'ascolto di Andromaca, tragedia di Euripide, che vi proponiamo nella versione ridotta da Umberto Cioppetti per Radio 1 nel 1970 e diretta da Andrea Camilleri. Nel ruolo della protagonista c'era Anna Miserocchi, mentre gli altri interpreti erano Alessandra Maravia, Angela Cavo, Antonio Battistella, Carlo Tamberlani, Corrado Olmi e Virginia Benati. Grazie a Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande della compagnia Motus per essere stati prima nostri ospiti e a tutti buon ascolto di Andromaca di Euripide da Silvana Matarazzo.

0: O città di Tebe, o gloria della terra asiana, donde un giorno col fasto di aurei doni giunsi alla regale dimora di Priamo per essere sposa di Ettore e madre dei suoi figli. Io, Andromaca, un tempo degna d'invidia, e ora semmai altra la più sventurata delle donne. Io vidi Ettore, il mio sposo, ucciso per mano di Achille, e il figlio che gli avevo partorito, Astianatte, scagliato giù dalla cima delle torri, quando i greci ebbero presa Troia. Io stessa fui scelta e assegnata qual preda di guerra a Neottolemo. E ora abito questa terra di Ftia, dove Teti, la dea del mare, dimorava con Peleo, lungi dal consorzio degli uomini. E in questa casa, al figlio di Achille e mio signore, ho partorito un figlio maschio. Ma da quando il mio signore, rifiutando il mio letto di schiava, ha sposato Ermione, la spartana, costei mi persegue con crudeli offese e va dicendo che con farmachi occulti la rendo sterile e odiosa al marito e che voglio scacciarla con la violenza dal suo talamo di sposa per abitare io stessa questa casa, al posto che è suo. Ma questo talamo non di mia volontà lo ebbi e ora l'ho lasciato e il grande Zeus lo sa. Ma non riesco a persuaderla e ha deciso di uccidermi e suo padre Menelao si adopera con lei. Proprio per questo ora è venuto da Sparta e si trova qui, nel palazzo. E io, piena di terrore, sono venuta ad assidermi presso questo santuario di Teti vicino alla reggia, semmai mi salvi da morte. Peleo, infatti, i suoi discendenti l'onorano quale monumento delle nozze con la Nereide. E il figlio mio, l'unico che ho, l'ho mandato via, di nascosto, in altro luogo, temendo per la sua vita. Perché suo padre non è qui accanto a me per aiutarmi e non può fare nulla per lui. Ma si trova lontano, nella terra di Delfi, ad espiare la sua follia. Un giorno, recatosi a Pito, egli chiese ragione a Febo della morte del padre. E ora, pregando il perdono della colpa antica, vuol conciliarsi per l'avvenire la benevolenza del Dio.
1: Padrona, e io non rifiuto di chiamarti con questa parola, come già nella tua casa, quando abitavamo a Troia, ed ero devota a te e al tuo sposo. Ecco che, per pietà di te, vengo ancora a portarti notizie e tristi. Menelao e sua figlia meditano terribili cose contro di te, e tu devi stare in guardia.
0: Che cosa vogliono fare?
1: Misera te, vogliono uccidere il figlio tuo.
0: È finita dunque! Figlio mio, ti prenderanno e ti uccideranno quei due avvoltoi.
1: Menelao è già uscito in cerca di tuo figlio.
0: E non è giunta alcuna voce circa l'arrivo di Peleo.
1: È vecchio per poterti aiutare, seppur fosse qui.
0: Ma non una volta ho mandato a cercarlo. Non andresti tu come mia messaggera?
1: E che dirò se starò lontana molto tempo?
0: Troverai bene qualche pretesto, sei pur donna.
1: È pericoloso.
0: Lo vedi? Abbandoni gli amici nei mali.
1: No, non rimproverarmi così. Andrò dunque. La vita d'una schiava non è poi da invidiare, seppur dovesse capitarmi qualcosa.
0: Va dunque. E io eleverò al cielo pianti e gemiti e lacrime. È naturale nelle donne l'avere sempre sulla bocca quasi a sollievo le loro sventure. E non una, ma tante! Io posso piangerne. La mia città paterna ed Ettore ucciso E il duro destino cui fui aggiogata allorché caddi in indegna servitù.
1: O donna, che di teti sul suolo e presso il santuario da lungo tempo siedi e non l'abbandoni, io che pur son di Ftia, vengo a te, figlia dell'Asia.
2: Medita la tua sorte. Ricordati che sei una schiava in terra straniera, in una città non tua.
3: Dove nessun amico tu vedi, o infelicissima fra tutte, sventurata donna.
4: Io sono Ermione. E questo splendido ornamento d'oro che porto sul capo, e questo abbigliamento di pepli variegati, tutte queste ricchezze non le ebbi dalle case di Achille o di Peleo, ma dalla terra di Sparta. Mio padre Menelao me le diede con molti doni nuziali. E quindi posso parlare liberamente. Tu, una schiava e prigioniera di guerra, tu vuoi tenerti questa casa scacciando me. E per i tuoi filtri sono venuta in odio il mio sposo. Ma a nulla ti gioverà questa dimora della Nereide, né l'altare né il tempio. Tu morrai. Se poi qualcuno vuol salvarti, un dio o un mortale, tu devi accucciarti e prostrarti umile alle mie ginocchia e ricordarti dove ti trovi ora. Qui non c'è Ettore o Priamo e il suo oro, ma una città greca. E tu, sciagurata, sei venuta in tanta follia che osasti dividere il letto con il figlio di colui che diede morte al tuo sposo e partorire figli dal suo uccisore.
5: Ahimè, qual male è fra gli uomini la giovinezza e la violenza che è nell'animo di ogni giovane. Non per i miei filtri ti odia lo sposo, ma perché tu non sei adatta a vivere con lui. È un filtro anche questo. Non la bellezza, o donna, ma le virtù piacciono ai mariti. Tu invece, appena qualche cosa ti punge, ecco che Sparta è una gran cosa e Sciro niente. E tu sola sei ricca in mezzo a povera gente e Menelao per te è più grande di Achille. E perciò ti odia tuo marito. Una donna, anche se sposata un uomo da poco, deve volergli bene e non opprimerlo con la superbia. Non cercar di superare tua madre, donna, nell'amore per gli uomini. Le figlie assennate devono fuggire i costumi delle cattive madri.
4: Abile, abile tu sei, e tuttavia morrai.
5: Vedi la statua di Teti che ti guarda?
4: Ella odia la tua patria per l'uccisione di Achille.
5: Elena l'ha perduto, la madre tua, non io.
4: Vuoi lasciare questo sacro recinto della dea Marina?
5: Se avrò salva la vita, altrimenti non lo lascerò mai.
4: Adopererò il fuoco contro di te, senza alcun riguardo.
5: Uccidimi, insanguina l'altare della dea. Essa ti punirà.
4: Oh, razza barbara, tu dunque sfidi la morte. Ma da questo luogo ti muoverai subito. Tale esca a per te, mio padre Menelao.
6: L'ho trovato, il figlio tuo, che di nascosto avevi mandato in altre case. Così tu speravi che la statua della dea avrebbe salvato te. E questo bambino, chi lo nascondeva? Ma ti sei trovata ad essere meno accorta di Menelao, o donna, e se non lascerai vuoto questo suolo, costui sarà sgozzato invece di te.
5: Oh fama, quanta gente da nulla hai sollevato a gran sorte. E tu, guidando i più scelti eroi greci, un giorno togliesti Troia a Priamo. Tu che sei così vile, per le parole di tua figlia, una bambina quasi, tu spiri tanto furore e vieni a lottare
0: contro una donna, contro una povera schiava. Una sola cosa temo. Per una donna tu hai già distrutto la misera città dei Frigi.
6: La necessità in cui uno si trova, donna, è cosa più importante che il prender Troia. Io a mia figlia devo dare aiuto e giudico cosa di gran conto che ella sia privata del suo talamo. Vieni via dunque dal santuario della Dea. Se morrai tu, questo bambino sfuggirà alla morte. Ma se tu non vuoi morire, lo ucciderò. Uno dei due è necessario che lasci la vita.
0: Io fui costretta a dormire con un padrone e ora vuoi uccidere me, non lui che è colpevole. Oh mie sventure, oh misera patria, oh destino mio terribile! Io vidi la strage di Ettore trascinato da un carro e gli ho data miseramente alle fiamme e io stessa, schiava, salì su una nave argiva trascinata per la chioma e poi giunta a Ftia sono divenuta la donna del figlio dell'uccisore di Ettore. Quale gioia dunque ha la vita per me? Ecco, io lascio l'altare. Sono nelle vostre mani. Sgozzatemi, uccidetemi. Oh figlio, io, tua madre, vado verso l'Ade perché tu non muoia.
6: Prendetemi costei, avvolgetele le braccia, osservi. Per farti lasciare il sacro altare della Dea, io ho messo avanti la morte di tuo figlio e così ti ho indotta a venire in mano mia, a morire. Quanto al bambino, giudicherà mia figlia se le piacerà di ucciderlo o no.
0: Ahimè! Mi hai presa con la frode! Sono ingannata!
6: Gridala a tutti! Non lo nego affatto!
0: E gli dèi! Credi tu che non esistono e che non fanno giustizia?
6: Quando sarà pagheremo, intanto ti ucciderò.
0: E anche questo piccolo, strappandolo di sotto le mie ali.
6: Lo darò a mia figlia, che lo uccida, se vuole.
0: È questa la saggezza fra voi spartani?
6: Come per i troiani, ricambiare il male sofferto.
0: Oh, a tutti gli uomini, i più odiosi fra i mortali, abitanti di Sparta, consiglieri di frodi, signori di menzogni, orditori di inganni, gente tortuosa e disonesta, che meditate raggiri come ingiustamente, prosperate in Grecia, possiate morire. Per me la morte non è così grave. Allora fu finita per me quando la misera città dei Frigi cadde, e cadde lo sposo mio, glorioso, che tante volte con la sua lancia ti fece scappare vilmente sulle navi.
3: La spartana Ermione, la figlia del re Menelao, infiammata contro la rivale, vuole uccidere la misera donna d'Ilio e suo figlio per insana contesa.
7: Ecco, dinanzi alle case, vedo questa congiunta coppia condannata a morte.
8: Misera donna, e tu, figlio infelice, che vai a morte per il talamo materno, senza alcuna parte di colpa, verso i sovrani.

0: gli occhi son molli di lacrime, stillanti come cupe gocce da scoscese roccia, me misera. Oh, sposo, mio sposo, così il tuo braccio e la tua lancia avessi a mia difesa, figlio di Priamo.
1: Ecco, vedo Peleo che s'avvicina muovendo qui in fretta il vecchio piede.
2: A voi domando e a costui, che accade? Perché? Quale crimine state commettendo? Fermati, Menelao, non aver fretta contro giustizia.
0: Ti supplico, vecchio, prostrata le tue ginocchia e non posso toccare con la mano il caro tuo volto. Salvami in nome degli dèi, se no morremo, vecchio, per la tua vergogna e per la mia sventura.
2: Vi ordino di sciogliere i tuoi legami.
3: E io lo proibisco. Non sono inferiore a te e su costei ho molti più diritti che tu.
2: E come? E forse vieni qui a governare sulla mia casa? Non ti basta di comandare a Sparta?
3: Io la presi prigioniera di guerra a Troia.
2: E il figlio di mio figlio lo ottenne come premio.
3: Comunque, non la strapperai dalle mie mani.
2: E io con questo scettro ti insanguinerò il capo.
3: Avvicinati e toccami! Vedrai!
2: E tu, miserabile figlio di miserabili, saresti un uomo. Tu ti facesti portar via la moglie da un frigio, lasciando la casa senza protezione e senza servi, come se avessi avuto una moglie onesta, ed era la peggiore di tutte. Ma se pur volesse, non potrebbe essere onesta una spartana. Insieme con i giovani, con le cosce nude e i pebri discinti, frequentano in comune stadi e palestre. E quale meraviglia se non riuscite a educare delle donne oneste. Domandalo a Elena, che dalle tue case, rompendo il legame d'amore, se ne andò a folleggiare con un giovincello in terra straniera. Io l'avevo detto al figlio di mio figlio di non stringere parentela con te e di non prendersi in casa la figlia di una mala femmina. Essa porta in dote la vergogna della madre. Pensateci, voi che volete sposare, a prendervi la figlia di una madre onesta.
3: Ma come si può dire che i vecchi sono saggi? Tu, Peleo, dici cose vergognose per te stesso e oltraggiose per me, a causa di una donna barbara, una donna di quella terra dove tanti greci caddero in guerra.
2: Sparisci al più presto da questa casa insieme con tua figlia. Allontanatevi da costei, servi. Voglio vedere chi mi impedirà di liberarle le braccia. Alzati, donna. Io pur tremante scioglierò i nodi dei tuoi legami. E tu vieni qui, piccolo. Aiutami a slegare tua madre. Io ti alleverò in fetia a essere un fiero nemico di costoro.
3: Ti lasci trasportare all'offesa? Ma le tue parole mi è facile sopportarle. Tu sei come un'ombra con una voce. Impotente in ogni altra cosa, tranne che a parlare. E ora non ho tempo da perdere. Me ne torno in patria.
2: Guidami, piccolo, e anche tu, sventurata. Dopo una selvaggia tempesta hai trovato un tranquillo porto.
0: Oh, vecchio, gli dèi concedano ogni bene a te e ai tuoi, poiché hai salvato mio figlio e me, infelice. Ma bada che costoro nascosti lungo la strada deserta non mi portino via a forza, vedendo te vecchio e me debole e questo pargolo. Sta attento, che dopo essere sfuggiti non siamo ripresi ancora.
2: Non pronunciare parole vili da donna. Alzati. Chi vi toccherà? Chi lo farà avrà da piangere. Thank you.
0: questa è la vita che approvo.
4: Questa è la vita che approvo.
0: Questa io scelgo.
4: Questa io scelgo.
0: Non mai nelle case o in una città aver potenza senza giustizia.
4: Aver potenza senza giustizia.

0: Così la sventurata Andromaca, che s'allontana col figlioletto e col vecchio Peleo, esce di scena. Esce addirittura dalla tragedia. Non riapparirà più nei due episodi che seguono. In piena tragedia restano invece gli altri, a cominciare da Ermione, che è abbandonata dal padre, cosciente adesso del male fatto e temendo il ritorno di Neottolemo, tenta a più riprese il suicidio. A consolarla capita opportunamente il cugino Oreste, che l'ha sempre avuta nel cuore e al quale Ermione era già stata promessa a suo tempo. Oreste a Delfi ha visto Neottolemo e ha organizzato contro il fortunato rivale un agguato. Ora propone alla cugina di fuggire con lui. Ermione non se lo fa ripetere una seconda volta.
1: Ahimè, quali sventure io misero! Vengo ad annunziare a te, o vecchio, e agli amici del mio signore.
2: Ai, ai, come attende il cuor presago.
1: Il figlio di tuo figlio non vive più, sappilo. O vecchio Peleo, tali colpi di spada ricevuto da quelli di Delfi.
3: Ahimè, che farai, povero vecchio? Non cadere, sollevati.
1: Quando fummo giunti all'inclita sede di Febo, per tre giri di fulgido sole ci riempimmo gli occhi ad ammirare. Intanto Oreste, percorrendo la città, andava dicendo che Neottolemo era venuto per predare il tempio del dio.
4: Ahimè, non cadere, povero vecchio.
5: Rialzati e ascolta l'accaduto.
3: Se vuoi vendicare il tuo caro.
1: Entra nel tempio per rivolgere la sua preghiera a Febo. Una schiera di armati nascosta fra i lauri l'assale. Egli si volta, estrae la spada, afferra uno scudo e terribile in armi sta presso l'altare.
4: Morire, o vecchio, morir dovevi prima dei tuoi figli.
1: E si diedero a scagliargli pietre, ed egli, oppresso da ogni parte, come da una fitta grandine, protendeva la spada e parava i colpi, opponendo di qua e di là lo scudo. Ma poi qualcuno mandò voce terribile, spaventosa, e incitò la schiera. Allora, colpito da acuta spada nel fianco, cadde il figlio di Achille. E quando fu a terra, chi lo colpiva di ferro, chi di pietra, e tutto il bel corpo fu straziato. E poi gettarono il cadavere fuori dal sacro tempio. E noi lo prendemmo subito e l'abbiamo portato a te, o vecchio, perché possa piangerlo ed onorarlo di un tumulo di terra.
2: Ahimè, quale sventura veggo e accolgo con le mie mani nella mia casa. Oh, cara bocca, oh volto, oh mani, così il destino ti avesse rapito sotto le mura di Ilio, presso le rive del Simoenta. Oh, caro, deserta lasciasti la casa, senza figli, questo povero vecchio. Io non ho più città. Addio, scettro.
6: Ma che cosa si muove?
4: Qual prodigio io sento?
6: Guardate, donne, guardate!
3: Ecco che un dio, attraversando il fulgido cielo, giunge sulla terra di Ftia, nutrice di cavalli.
7: O Peleo, sono io, Teti, che giungo dall'irimore di Nereo in grazia delle nostre nozze. E anzitutto ti esorto a non affliggerti troppo per queste sventure. Io, dea e figlia di un dio, ti libererò dagli affanni mortali e ti farò dio, incorruttibile e immortale. Andromaca sposerà il cognato Eleno e si stabilirà regina nella terra Molossia.
2: Quello che fai è degno di te e della tua discendenza. Come tu vuoi, Odea, do tregua al dolore. O venerata, o nobile sposa, figlia di Nereo, addio.
0: Molti
5: sono gli aspetti del destino.
8: Molti sono gli aspetti.
5: E molti eventi inopinati compiono gli dèi.
8: E molti eventi inopinati.
5: Quel che era atteso non si compie.
8: Quel che era atteso non si compie.
5: Alle cose inattese trova esito il Dio.
8: Alle cose inattese trova esito il Dio.

0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Stendhal 346, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Milano per il Museo Diocesano Carlo Maria Martini, che a novembre festeggia un quarto di secolo e che propone fino al 18 ottobre una mostra su un famoso fotoreporter nell'anno in cui ricorre il bicentenario della fotografia. Come ci racconta la direttrice Nadia Righi, benvenuta a Radio Rai.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: A quali esigenze doveva rispondere quello di Milano? Come nasce un museo diocesano e perché, dottoressa Righi?
2: La storia dell'origine del museo è più antica dei suoi 25 anni di vita, perché già negli anni 30 il cardinale Schuster, cardinale di Milano, aveva manifestato il desiderio di poter aprire un museo diocesano. Poi fu cardinal Montini, futuro Paolo VI, che individuò il luogo, quindi i chiostri della Basilica di Sant'Eustorgio, una delle più antiche della città, una basilica domenicana molto molto importante. E poi però appunto fu proprio in vista del giubileo dell'anno 2000 che cardinal Martini, insieme all'allora presidente del museo che era Monsignor Crivelli e al direttore Paolo Biscottini, iniziarono proprio a immaginare l'apertura di questo museo. Poi insomma i tempi andarono un po' lunghi, l'apertura del museo fu preceduta da una mostra che si chiamava Splendori al Museo Diocesano, che voleva un po' raccontare, diciamo così, il meglio, come potremmo dire oggi, del patrimonio della diocesi. E poi appunto il 5 novembre del 2001 finalmente si aprirono le porte di questo museo. L'esigenza era quella proprio di raccontare una storia lunga, una storia millenaria che appunto potesse far vedere attraverso evidentemente opere d'arte di ogni genere, quindi dalla pittura alla scultura, all'oreficeria, all'arredo liturgico, eccetera, la tradizione di un popolo, la fede di un popolo, e naturalmente raccontare di per sé anche la storia non solo di Milano ma di un territorio molto molto più vasto, perché la diocesi di Milano è una delle più grandi al mondo anche come numero di parrocchie e ha un'estensione che naturalmente esce dai confini della città e del comune di Milano.
1: E perciò esiste uno specifico milanese di questo diocesano?
2: Esiste, sì. Noi milanesi siamo anche definiti ambrosiani e infatti è proprio Ambrogio, il fondatore della diocesi, che apre il percorso, se ne racconta la storia, si racconta la sua personalità, si racconta le novità appunto che Ambrogio ha introdotto, e poi diciamo così che il museo va avanti per capitoli, facendo vedere da una parte una serie di opere che provengono dal territorio della diocesi e che mi sento di dire in molti casi sono state letteralmente non solo valorizzate ma salvate. Quando il direttore Paolo Biscottini ebbe l'idea di mandare un piccolo gruppo di storici dell'arte, tra cui c'ero io a suo tempo, a scandagliare in qualche modo il territorio della diocesi, trovammo molte sorprese, opere che erano state magari buttate lì in un magazzino, in un ripostiglio, in qualche parrocchia in campagna e poi dimenticate, e che invece poi si sono rivelate opere di grande valore. Fu fatta anche una bellissima campagna di restauri a quell'epoca e le opere furono finalmente restituite al pubblico, restituite alla collettività. E poi c'è la storia dei grandi arcivescovi milanesi che nei secoli dopo il cardinale Federico Borromeo, le cui opere sono in Pinacoteca Ambrosiana, dalla metà del Seicento donarono le loro collezioni alla mensa arcivescovile, come si dice, e queste opere non erano visibili, erano tutte negli uffici dell'arcivescovado, e quindi anche queste per la prima volta nel 2001 furono presentate al pubblico, diciamo, in modo completo. E poi una serie di collezioni, perché i milanesi sono anche collezionisti, c'è una storia che ha a che fare appunto con lo spirito anche di desiderio proprio di fare del bene alla collettività, e furono molti collezionisti, tra i quali non posso non citare Alberto Crespi, che donò una straordinaria collezione di fondi oro quindi 40 dipinti realizzati su fondo oro, nessun museo milanese ne ha così tanti. Lui li donò ancora in vita, quindi molto prima della sua scomparsa avvenuta 3 anni fa. E così fu un po' l'inizio, diciamo, di una serie di donazioni significative. A questa seguì la collezione Schubert e poi la collezione Sozzani e altre singole donazioni o prestiti a lungo termine. E il museo è un museo in continuo movimento che si arricchisce, che cambia, che evolve e che cerca sempre più di rispondere all'esigenza di ricordare, di fare proprio memoria di una storia così importante e così caratteristica.
1: Che significa arte sacra? Lo chiedo alla direttrice del Museo Diocesano di Milano. Cos'è successo nel mondo dell'arte, dottoressa? Perché facciamo fatica a riconoscere il sacro in molte opere dell'oggi?
2: Ma insomma, sul contemporaneo il discorso è complesso ed è un discorso, come dire, che apre tanti scenari e ha tante sfaccettature. Certamente io credo che il punto forse sia chiedere che cosa desidera l'uomo. Che cosa è il sacro per l'uomo, no? Qualcosa che vada oltre la realtà, qualcosa che aiuti a cercare anche il senso della vita e che l'uomo contemporaneo fatica spesso a cercare, a trovare nelle religioni confessionali. Quindi chi non crede o non aderisce a una religione confessionale si trova come un po' perso, no? Come se fossero andate perdute un po' anche certe ragioni, certi elementi della nostra tradizione, della nostra storia, che in molti casi viene rinnegata o semplicemente non viene più conosciuta. Allora quando parliamo di arte antica, come si fa prevalentemente nel nostro museo, noi ci accorgiamo che i visitatori non hanno più le coordinate spesso, soprattutto i visitatori più giovani. E allora di fronte ad un dipinto che rappresenta un soggetto sacro o religioso ci si trova un po' persi, non si capisce neanche più che cosa un'opera voglia dire. Però quello che l'arte fa è, secondo me, proprio questo, è aprire grandi domande, non sempre necessariamente dar risposte, ma aprire grandi domande. E credo che sia questo il compito del museo e di un museo che si occupa di arte sacra in modo particolare. Faccio un esempio, abbiamo in museo un'opera che io amo moltissimo, che è la Via Crucis di Lucio Fontana. Lucio Fontana è conosciuto per i tagli, di solito, per i concetti spaziali, no? Che Fontana ad un certo punto inizia a realizzare proprio con l'idea di andare oltre la materia, di far entrare la luce da ciò che non vediamo, da ciò che è oltre la tela o altri materiali che lui utilizzava. E la Via Crucis di Fontana è un'opera che lui fa alla metà degli anni 90, che è da noi ormai da parecchi anni, è un'opera che rischiava di andare sul mercato e che fu proprio Paolo Biscottini invece a salvare, a far notificare, e poi Regione Lombardia l'ha comprata e l'ha esposta in forma, diciamo, permanente al museo. E lì noi vediamo in queste ceramiche smaltate Lucio Fontana che ad un certo punto inizia ad introdurre il concetto dei tagli. Ci sono come delle linee nette che sono in realtà un segno che in modo stilizzato rappresenta il terreno, ma sono, come dire, la premessa, quei tagli, no? Ed è interessante che proprio affrontando una tematica sacra come quella della, appunto, della Via Crucis, quindi il momento della passione di Cristo, Fontana inizi ad utilizzare qualcosa che gli fa chiedere: ma cosa c'è oltre, no? E questo poi non, come dire, non vuol dire che poi Fontana sia diventato un cattolico, non è così, ma è un uomo, un genio, un uomo con una grande intelligenza che si chiede cosa c'è oltre. Ecco, io credo che sia proprio questo il senso dell'arte sacra ancora oggi.
1: E sempre a proposito della collezione permanente, vorrei parlare di uno dei vostri capolavori a cui abbiamo dedicato la copertina di questa puntata di Standard, che è La lotta di Giacobbe con l'angelo. Facciamolo vedere agli ascoltatori della radio, dottoressa Righi, e impariamo un nome nuovo. Chi è il Morazzone?
2: Intanto Morazzone è un artista che lavora in Lombardia, appunto il suo nome, lui si chiamava Pierfrancesco Mazzucchelli. Morazzone è il nome del paese natale in provincia di Varese, un artista che lavora nel primo quarto del 1600, uno dei cosiddetti pestanti, cioè quegli artisti che lavorano nel periodo della peste, quegli artisti che rappresentano proprio il 600 lombardo, che è uno dei momenti, io credo, più affascinante dell'arte della nostra regione. il dipinto La lotta di Giacobbe con l'angelo è un dipinto che io amo moltissimo, è un dipinto dove si vede appunto la rappresentazione di un episodio biblico che racconta che Giacobbe stava compiendo un viaggio con la sua famiglia e ad un certo punto nel fare un passaggio, un guado di un fiume, tutti passano e lui viene bloccato da questa figura nella notte che lui non riesce a intravedere. E il libro della Genesi racconta proprio di questa lotta che Giacobbe intraprende e che continua appunto per tutta la notte. Questo personaggio che non lo fa passare, che ad un certo punto lo rende anche sciancato, gli rovina un'anca per sempre. E solo alla fine di questa lotta questo personaggio si rivelerà come Dio, viene rappresentato iconograficamente come un bellissimo angelo dai riccioli biondi meraviglioso e gli dirà: tu hai un altro nome, ti chiami Israele e sei segnato, proprio sei segnato dall'incontro con il divino. Ed è un dipinto stupendo perché si ingaggia una sorta di lotta, di danza però. Roberto Longhi diceva che sembrava un passo di tango, perché il dipinto è segnato da una parte da queste linee diagonali molto forti, molto evidenti, e dall'altra parte da queste luci quasi argentate, veramente straordinarie, che rendono in qualche modo un'atmosfera incantata. Ma cosa dice un dipinto del genere ad oggi? Cosa dice a chi non conosce l'episodio della Bibbia? Questa lotta, questo venir cambiati da un combattimento. Non a caso il dipinto è stato portato, mi piace ricordarlo, in fiera durante i giochi olimpici invernali quest'anno, proprio a dire come la lotta, ciò che uno intraprende nella propria vita, ha senso quando genera un cambiamento, che magari non è quello che ci aspettiamo, no? Ma porta comunque ad un cambiamento di sé. E l'incontro col divino, come racconta questo episodio biblico, porta comunque un cambiamento di sé, qualsiasi esso sia.

0: Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini è diventato un punto di riferimento per la fotografia, grazie a mostre e approfondimenti. Chiedo i motivi di questa scelta di campo alla direttrice Nadia Righi.
1: La scelta è nata alcuni anni fa, il museo ha sempre fatto mostre di fotografie, ma dal 2018 abbiamo cominciato a lavorare con una certa insistenza e una certa ciclicità, per cui facciamo una grande mostra durante l'estate dedicata ad un grande fotografo internazionale del Novecento, poi normalmente ci dedichiamo ad un fotografo importante ma italiano del Novecento durante l'autunno e durante la primavera facciamo invece una mostra di taglio più sociale, no? Quindi come tre grandi filoni. E abbiamo iniziato a introdurre in modo sistematico appunto questo linguaggio perché ci siamo accorti che era come un'esigenza da parte del nostro pubblico. Durante l'estate in particolare il pubblico, diciamo così, istituzionale del museo non è più a Milano, le scuole, i gruppi frequentano meno il museo e ci siamo accorti che invece mancava in città qualcosa che rimanesse aperto sempre, per esempio anche alla sera. E allora abbiamo iniziato ad aprire il nostro chiostro e a proporre delle mostre di fotografia appunto di grande respiro, scegliendo però sempre dei fotografi che ci aiutino in qualche modo a leggere la realtà e a leggere l'oggi, quindi chiaramente non sono mai scelte casuali, ma selezioniamo quello che sembra più interessante rispetto in qualche modo alla mission, allo scopo che il museo ha.
0: E perciò al Diocesano di Milano fino al 18 ottobre la mostra Point of View. 200 immagini che ripercorrono la carriera del fotoreporter Werner Bischoff a 110 anni dalla nascita e nell'anno che celebra il bicentenario della fotografia. Chi è Bischoff? Perché al Diocesano?
1: Fotografo straordinario, è un fotografo che nasce in Svizzera ma che poi lavora in tutto il mondo, che ha una vita molto molto breve perché muore a soli 38 anni nel 1954 in un incidente automobilistico sulle Ande, quindi interrompendo tragicamente una carriera che sarebbe stata probabilmente straordinaria visto quello che ci ha lasciato. E è un fotografo che diciamo così ha in sé tante figure, nasce come fotografo di studio, in mostra raccontiamo proprio tutto questo, è una vera e propria monografica, poi diventa un fotografo documentarista quando esce diciamo così dalla sua torre d'avorio, come la definisce lui, quindi esce dalla Svizzera, dal suo studio e gira l'Europa distrutta dopo la guerra mondiale. Poi nel 49 entra nell'agenzia fotografica Magnum, è il primo tra l'altro fotografo a entrare dopo i soci fondatori, è il primo ad essere invitato e grazie appunto all'adesione alla Magnum inizia a girare il mondo, va anche in Estremo Oriente, gira il Giappone, la Corea, l'Indocina, quindi anche assistendo ad alcuni dei conflitti più importanti dei primi anni 50 e va lì come fotoreporter, ma lì subito si accorge che non gli interessa fare il fotoreporter, che non gli interessa raccontare solo i fatti sensazionalistici o la storia, quello che gli interessa è la storia con la S minuscola, cioè le persone, quel livello di positività che nel reale c'è sempre, quel desiderio di ripartire.

0: dire anche all'interno di distruzione o di conflitti. E infatti poi torna in Svizzera, decide di non fare più il fotogiornalista, capisce che gli interessa più fare l'artista. Detto così, insomma, sembra l'asserzione di un personaggio pieno di sé, ma sono gli altri che gli riconoscono questo suo afflato artistico sempre presente, che viene proprio dagli anni di formazione in studio, una formazione rigorosissima. E allora gli ultimi anni li passa in America, fa questo viaggio bellissimo, avrebbe voluto percorrere tutta la cordigliera delle Ande, arrivare fino alla Terra del Fuoco e poi da lì prendere una barca e andare in Africa, e invece appunto il viaggio si interrompe bruscamente, ma lasciando questi racconti di gente normale, di gente con la quale lui riesce sempre a creare una grande empatia. E quello che colpisce moltissimo è questo connubio inscindibile in tutta la sua produzione tra, potremmo dire, estetica ed etica. Ha sempre un'attenzione specifica a ciò che la gente desidera, a ciò che la gente vuole, a ciò che la gente è. E appunto proprio per questo si rifiuta di raccontare solo quello che i direttori delle grandi testate giornalistiche volevano. Forse il fatto più significativo di questa mostra è che 220 fotografie, ma tutte quelle in bianco e nero sono fotografie vintage, e questo ci fa estremamente piacere proprio quest'anno in cui celebriamo i 200 anni dalla nascita della fotografia, perché avere in museo delle foto così preziose, spesso associate ai cosiddetti provini a contatto, quindi ci vediamo anche il processo creativo e di selezione che il fotografo fa, penso sia un'occasione veramente unica e imperdibile.
1: Registriamo in anticipo per andare in onda alla vigilia della nuova stagione. Per salutare la direttrice le chiedo come sarà l'estate al Diocesano di Milano. Ci salutiamo così, dottoressa Righi, raccontando la vita di un museo di città quando la città cambia.
0: Eh sì, perché ormai in piena estate la città è già cambiata dopo la fine delle scuole. Il pubblico istituzionale non frequenta tanto più i musei, e allora noi ormai già in questo mese abbiamo visto correre i visitatori a vedere questa nuova mostra, ma soprattutto a iniziare a frequentare il museo anche all'ora del tramonto, quindi dopo il lavoro. E allora il nostro chiostro bistrò permette proprio a tutti di tornare e ritornare più volte. È una cosa che a me piace moltissimo. I visitatori possono venire, vedere la mostra fotografica dedicata a Werner Bischoff, partecipare alle conferenze che settimanalmente annunciamo e proponiamo con approfondimenti sia artistici che sulla storia della fotografia. E da una settimana a questa parte possono i nostri visitatori vedere anche la seconda mostra che abbiamo aperto, che è l'edizione italiana dei Sony Awards Photography Awards, quindi questo premio internazionale importantissimo che è già il quarto anno che ospitiamo con la curatela di Barbara Silbe nelle nostre sale. Ed è bellissimo perché il chiostro del museo è un'oasi di pace, diciamo, nella confusione del quartiere ticinese, che è un quartiere anche molto aperto alla vita notturna. E quello che a me piace molto pensare è che il pubblico, entrando nel nostro chiostro, si senta a casa, che abbia la possibilità di passare un momento piacevole con chi vuole e nello stesso tempo di dedicare un po' di tempo alla cultura e alla bellezza. Ed è proprio quello che si percepisce, appunto, entrando nel nostro chiostro.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: a me stesso, in questo mondo colpevole che solo compra e disprezza, il più colpevole sono io, inaridito dall'amarezza.
1: Buongiorno e bentrovati da Elisabetta Malantrucco
2: e da Edoardo Melchiorri, buongiorno.
1: Allora, Radio Techetè racconta, oggi e domani si occuperà di Pierpaolo Pasolini. Pochi giorni fa, infatti, domenica 2 novembre, si sono compiuti 50 anni della sua scomparsa, anzi, della sua barbara uccisione all'idroscalo di Ostia. Ma noi, nel ricordare il grande intellettuale bolognese, non vogliamo soffermarci sulla fine, quanto invece concentrarci sull'inizio, sulla sua epifania come artista e come poeta. E non l'abbiamo chiamata educazione sentimentale, non è vero, Edoardo?
2: Educazione sentimentale perché parliamo soprattutto del periodo di formazione, degli anni in cui si impara non solo a gestire ma a riconoscere le emozioni, a dare un nome ai sentimenti, a prendersi cura dell'altro. È il periodo in cui si costruisce il proprio universo etico, estetico, figurativo, ovvero, se vogliamo esaminare l'evidente riferimento al capolavoro di Flaubert, ne utilizziamo in puntata più il sottotitolo, che non lo sa nessuno, Storia di un giovane uomo, che lo sviluppo della trama. È un romanzo di formazione. A chi e a che cosa è debitore colui che diventerà protagonista della cultura italiana del Novecento? Come e dove si forma Pasolini? Queste sono le domande a cui cercheremo di dare risposta in puntata.
1: E noi cominciamo col dire che Pasolini era prima di tutto un poeta, così disse Alberto Moravia, uno dei suoi amici più cari, durante la commemorazione a Campo dei Fiori pochi giorni dopo dell'omicidio. Anzi, ne approfitto per dire che ogni martedì per gli speciali di Radio Techetè fino alla prossima primavera andrà in onda un programma che si chiama Ti racconto Pierpaolo, che vedrà puntata dopo puntata protagonisti gli amici del cuore del poeta nei loro ricordi, regalati in interviste radiofoniche per lo più, già online la prima puntata dedicata a Bernardo Bertolucci, la prossima settimana sarà proprio dedicata ad Alberto Moravia.
2: Adesso partiamo con il primo documento sonoro, vi facciamo ascoltare Pasolini in due frammenti di intervista del 67 e poi li commentiamo. C'è anche un retroscena sul fatto che è 67, ma non troppo.
0: Come poeta, credo che sia un po' difficile fare una distinzione di questo genere, perché non soltanto si lavora in poesia, ma si vive anche in poesia. E quindi, se uno viene considerato poeta, fin dal momento in cui sta vivendo la sua vita, la sua giornata, di tutti i giorni, eccetera. Ma se lei per poeta intende un lavoro specifico, allora probabilmente va bene, accetto questa qualifica. Infatti il primo mio lavoro specifico è stato proprio di poeta. Se per poesia sempre si intende qualcosa che si differenzia dalla prosa, che implica delle rime, che implica dei versi, eccetera, eccetera. Mi ricordo che avevo 7 anni e mezzo, facevo la seconda elementare, e mia madre, non so per quale ragione, ha scritto un sonetto che mi riguardava rivolto a me. E attraverso questo sonetto di mia madre fatto per me ho capito che, improvvisamente, che cos'era la poesia, cioè ho capito che si poteva scrivere la poesia, che non soltanto era una materia da leggere ma anche una materia da scrivere. E così 2 giorni dopo ho scritto anch'io una poesia, mi ricordo che era rivolto a un usignolo non ben identificato, c'era della rugiada, e all'usignolo anzi era chiamato rosignolo veramente. Insomma, questo è il mio primo lavoro specifico, è stato proprio un lavoro specifico di poeta. Ecco, ammettiamo che in questo momento ci stia ascoltando una donna di casa,
2: sì,
0: sola a casa sua.
2: Può darsi,
0: sta sfaccendando, ha acceso la radio e sta ascoltandola. C'è questa voce della radio che risuona per la casa, fuori ci sarà del traffico, forse se anche se una cittadina, ammettiamo, dell'Italia centrale o meridionale o settentrionale, ci sono i famosi rosignoli di cui parlavamo prima che cantano. Cioè, voglio dire questo, che secondo me, e dico, lo so che dico una cosa forse eretica e pericolosa, la poesia è nella vita. Cioè, io penso che la vita stessa sia un linguaggio, che delle volte si esprime in prosa e delle volte si esprime in poesia. Ci sono dei momenti della vita che di per sé sono poetici. Mettiamo questa donna che si sta ascoltando in questo momento solo nella sua casa, vive un momento di poesia. Ora, noi possediamo una lingua scritto parlata, che scriviamo, che parliamo, per testimoniare questi momenti di poesia della vita. Questa lingua è fatta di simboli. Perché io dico donna e non, per esempio, mujer, per dire, per indicare quella signora che ci sta ascoltando? La parola donna è un simbolo. Ora, noi usiamo questo sistema di simboli con cui facciamo della prosa, della poesia. Il cinema invece non ha bisogno di questi simboli. Se io voglio rappresentare la poesia di questa donna che si sta ascoltando sola a casa sua mentre prepara la cena, il pranzo al marito e ai figli, non ho bisogno di adoperare la parola donna. Vado là con la macchina da presa e riprendo questa donna nel suo momento fisico, naturale, quotidiano, che sta vivendo veramente. Ecco perché ho scelto il cinema, perché il cinema mi consente di rappresentare la realtà con la realtà. E quindi la poesia della realtà con la poesia della realtà. Non ho bisogno di mediazioni linguistiche. Trovo la realtà nella sua bellezza e nella sua poesia così com'è. E quindi è un po' una continuazione del mio lavoro di poeta.
2: Allora, vediamo di spiegarla bene questa cosa. L'intervista originale di Achille Millo a Pasolini risale al 67.
1: Esatto.
2: Ma Millo la proporrà in seguito e poi Elisabetta vi propone un'ipotesi nel programma Quaderni di conversazione, poesia, poesia, poesia, nel quale dialoga e parla dell'intervista stessa con Franco Cuomo. Quaderni di conversazione, Radio 3, va in onda 1989.
1: Sì, l'ipotesi è questa. Allora, quando Enzo Biagi mandò la famosa intervista pochi giorni dopo la morte di Pasolini, in cui lui è con la sua classe di scuola, spiegò che la puntata non era mai andata in onda perché la RAI all'epoca non permetteva che personaggi coinvolti in processi, insomma in situazioni giudiziarie non ancora concluse,
2: risolte
1: potessero andare in onda.
2: Cioè non è una censura,
1: no,
2: è una tutela. Che
1: era
2: differente.
1: Una tutela, esatto. E quindi questa intervista di Achille Millo, che è del 67, proprio perché Pasolini è stato travolto dalle inchieste e dalle censure giudiziarie di tutti i tipi, praticamente vincendo sempre, però comunque ha avuto più di 80 processi, quindi è possibile che sia per questa intervista di Achille Millo, ma anche altre cose che sentiremo dopo, per questo motivo noi le conserviamo allo stato grezzo, come in questo caso è stata mandata in onda molto dopo, probabilmente per questa ragione.
2: Avviciniamoci al Friuli, Elisabetta.
1: Avviciniamoci al Friuli, perché appunto già in questi ricordi che abbiamo ascoltato si parla, appunto, si capisce che l'educazione di Pasolini sia stata molto importante, il suo arrivo, anzi la sua permanenza in Friuli, che era il luogo di villeggiatura. Il Friuli Casarsa era il luogo d'origine della mamma, ci andava in villeggiatura da ragazzo, ma poi durante la guerra, e poi è rimasto lì fino al 1950 anche a lavorare, e quindi ha vissuto per tantissimo tempo a Casarsa.
2: E noi, per parlare del rapporto di Pasolini con il Friuli, abbiamo chiamato Marco Attilio Salvadori, che è il presidente del Centro Studi Pierpaolo Pasolini, che ha sede a Casarsa della Delizia, nella casa Colussi Pasolini, nella casa della madre, nella casa della famiglia materna, dove Pasolini ha vissuto, come dicevamo, fra la fine del 42 e l'inizio del 50, cioè gli anni della stagione friulana. Ricordiamo che Pasolini era nato a Bologna nel 22. Centro Studi di Casarsa custodisce un ricco patrimonio documentale e bibliografico e ci fa qualcosa, cioè lo valorizza l'opera, la figura di Pasolini attraverso mostre, convegni, seminari, letture, proiezioni e organizza anche la visita ai siti pasoliniani. Ascoltiamo l'intervista.
3: Ciao Marco, noi ci ritroviamo in questi giorni tutti dedicati a Pierpaolo, e io come prima cosa ti devo chiedere del convegno e dell'attività che state svolgendo in questo momento, in questi giorni, su Pierpaolo Pasolini.
4: Beh, intanto buongiorno a tutti. Sì, certamente sono stati e sono ancora giorni carichi di impegni, ma non poteva che essere così. In questo anno, in questo 2025, ancora profondamente pasoliniano. Noi abbiamo licenziato il 2022, che era l'anno in cui abbiamo festeggiato i 100 anni della nascita. Quest'anno invece ci siamo concentrati su una triste ricorrenza, ovvero i 50 anni della morte. Però diciamo che, nonostante la parola di Pasolini, la voce di Pasolini non sia, come dire, non si faccia sentire da 50 anni, in realtà la sua parola continua a dettare, a parlare attraverso soprattutto la voce dei giovani. Guarda, proprio E in questi giorni si è appena concluso un convegno, Pasolini e l'immaginario collettivo, che ha riempito letteralmente il teatro di Casarsa di giovani studenti delle scuole superiori di tutta Italia, ma non solo, e che hanno dialogato con importanti relatori, studiosi e grandi conoscitori dell'opera di Pierpaolo Pasolini. E questo è stato proprio la chiave di lettura per spiegare che cosa abbiamo fatto in questi 20 anni come Centro Studi Pasolini, ma soprattutto per gettare il seme per le iniziative che verranno negli anni successivi.
2: Io credo che sia importante, Salvatori, in un momento come questo, chiarire che cosa significa l'espressione poeta civile applicato alla figura di Pasolini. Quanto è vivo ancora Pasolini da questo punto di vista?
4: Moltissimo, direi, anzi, le esperienze avute con gruppi, convegni, conferenze, momenti di riflessione anche in questo anno che sta concludendosi hanno restituito l'attualità di un Pierpaolo Pasolini che sa ancora descrivere le fragilità e le domande che ci sono, le fragilità di questa società italiana e le domande che ci poniamo per, a volte direi, per uscirne fuori. E Pasolini ancora è una chiave di lettura, di interpretazione necessaria.
3: Siamo talmente d'accordo che abbiamo deciso di cominciare un po' dall'inizio, da quella che noi chiamiamo l'educazione sentimentale di Pasolini, che è cominciata, possiamo dirlo, proprio a Casarsa, perché se la sua formazione intellettuale, diciamo, deve molto a Bologna, per dire, anche un certo suo vedere il mondo civile intorno, forse anche a Roma, però il Friuli è stato fondamentale per la sua formazione poetica.
4: Assolutamente sì. La biografia di Pasolini ci restituisce un nomadismo per molti anni legato questo al mestiere del padre, militare, che quasi ogni anno cambiava città e sede lavorativa. Questo fa sì che Casarsa, che è il paese della mamma Susanna, sia un luogo principalmente di villeggiatura estiva, ma comunque sia, in tutto questo movimento, la casa di Casarsa, la casa dei nonni, risulta essere sempre un

0: che sia più conveniente trasferirsi nel mondo rurale di Casarsa. E qui inizia, direi, si accende questa scintilla che fa innamorare completamente il giovane. Ricordiamo che è un ragazzo, uno studente universitario a 20 anni, 21, 22 anni, ecco. E però, diciamo, in maniera definitiva viene colpito, direi, dal mito del mistero contadino, ecco, il mondo friulano, il mondo casarsese che gli è noto, anche se lo vive con una certa, come dire, leggerezza per i tempi brevi con cui lo frequenta negli anni precedenti. Ecco, la frequentazione quotidiana, totale e assoluta, con il mondo contadino, del quale assorbe completamente tutti i modi, le tradizioni e anche la lingua, il friulano di Casarsa, lingua che non gli appartiene per tradizione familiare. Nella famiglia Colussi, nonostante sia una famiglia originaria di Casarsa, la famiglia più tradizionalmente casarsese, quella più numerosa, però nella famiglia di nonno Domenico, di nonna Giulia, non si parlava il friulano per un verso, come dire, distintivo. Invece la lingua friulana diventa immediatamente propria, e poi viene fatta propria da Pierpaolo, tanto da diventare lingua di poesia.
1: Ecco, e io le volevo chiedere proprio del friulano, dell'utilizzo del friulano, ma sono strutture, parole consolidate, standardizzate, formattate, oppure è Pasolini che le ricostruisce a partire dalla lingua parlata, o cos'altro? Come stanno le cose?
0: Dunque, appunto, sappiamo che Pierpaolo il friulano non lo parlava, quindi inizialmente negli anni, nell'estate del 41 e nei primi mesi del 42, quando manda alle stampe quella che sarà la sua prima pubblicazione, ovvero Poesia a Casarsa, ricordiamoci che è un ragazzo di 20 anni nel 1942, il friulano che adotta è un friulano, come dire, un po' artificiale, nel senso che lo traduce in maniera proprio letterale, utilizzando un famoso dizionario italiano friulano, il Pirona, e compiendo quindi degli errori da un punto di vista filologico, perché adotta un friulano standard, che diremmo che è quello che appartiene un po' alla provincia di Udine, all'udinese, e invece solamente più tardi farà un'opera di conversione utilizzando il friulano occidentale, che ha quel cosiddetto friulano dolcemente intriso di venetismo, che si parla appunto nella parte occidentale della nostra regione.
2: Molto avrà anche inciso il fatto che appunto si sono trasferiti, e che quindi in qualche modo è normale che, vivendo in un posto, in qualche modo si recepiscano, si faccia un po' propri anche i modi di dire, di fare, che è la cosa più difficile da realizzare. Lui, quando poi è a Roma e scrive Ragazzi di vita, senza l'apporto fondamentale dei suoi amici, dei Sergio Citti, eccetera eccetera, certe cose e comunque un po' di, io te lo dico da romana, un po' d'artificio c'è, cioè, comunque, no? Cioè, di non proprio,
0: sì,
2: un po' di forzature, eccetera. È interessante perché lui in fondo replica qualcosa di simile poi più avanti. Chissà poi perché la necessità di esprimersi, di raccontare queste immagini che si trova di fronte, perché poi è questa la cosa che un po' ci interessa, no? Andare a scoprire questo Pasolini che si trova di fronte a un paesaggio, delle immagini, e in qualche maniera le descrive, ma le rende. Lui era anche un pittore, cioè era anche uno che ha cominciato disegnando. Anche questa è una cosa. Ho sentito un'intervista di Nico Naldini, che racconta di lui bambino, che stava lì e gli faceva compagnia mentre lui scriveva poesie e disegnava.
0: Certo, infatti sono anni così profondi, quelli friulani, profondi di scoperte e soprattutto di sperimentazioni. Se il narcisismo, diciamo, del poeta si diciamo, trova terreno fertile grazie a questo incontro con il mondo contadino, che è un mondo primitivo, e anche la sonorità della lingua friulana, che è una lingua antica, ma che è una lingua fondamentalmente orale, che non ha mai avuto una dignità di lingua scritta, di, di, di,

0: lingua stampata. Ecco, ma accanto appunto a questa scoperta, che è tutta poetica, vi è anche appunto quella della pittura. Proprio negli anni friulani scrive l'amico Farolfi, che sta a Bologna, dice: io non so veramente cosa sarà di me negli anni successivi, credo però che farò il pittore. E questa è una dichiarazione di un amore reale che trova compimento proprio nelle opere pittoriche che realizza negli anni friulani. I soggetti restituiscono un po', direi, quel mondo che già abbiamo conosciuto nelle sue poesie, il mondo degli adolescenti, la meglio gioventù, ma anche la scoperta di un Eros che caratterizzerà profondamente anche tutta la sua visione, tutta la sua produzione letteraria e poetica successiva. Ma è anche un mondo che ci restituisce luoghi e soprattutto panorami, quelli di un mondo contadino rurale, che cattura come il ciak di un fotografo in maniera esemplare. E non ci sorprende se, insomma, se pensiamo che questo mondo qua, negli anni successivi, quelli dopo la guerra, insomma, in quella cosa che chiameremo boom economico, andrà profondamente trasformandosi, come in tutta la parte d'Italia. Ecco.
1: Quindi abbiamo accennato al rapporto fra letteratura e paesaggio nell'opera di Pasolini. Le volevo chiedere a Salvatori cosa fa il Centro Studi per farlo conoscere ai propri ospiti. Parliamo dei siti pasoliniani in Friuli, ce n'è uno emblematico che ci vuole raccontare?
0: Ma il più emblematico è proprio Casa Colussi, che è la sede del Centro Studi Pierpaolo Pasolini e che svolge una funzione, direi, importantissima in tutta Italia, perché delle varie case dove ha vissuto Pierpaolo, questa è l'unica che restituisce il sapore di un'intimità domestica, anche se paradossalmente non è proprio esattamente la casa di Pierpaolo. È stata anche la casa di Pierpaolo, prima di tutto è la casa della mamma Susanna, dei nonni, e la casa anche del cugino Nico Naldini e delle sue sorelle Franca e Anna Maria. È una casa che però riesce a restituire, grazie all'esposizione delle stanze, di materiali che fanno parte della famiglia, come parte dell'arredo che qui si rivede, la sua camera, la camera quella che adottò come propria e che fece dipingere i muri con i colori del Bologna, che era la squadra che tifava, ecco. Tutte queste cose sono particolarmente evocative, non illustrano quindi una quotidianità, ma ci suggeriscono e ci fanno fare delle domande, ecco, no? E ci permettono di restituire appunto la figura del poeta, dell'intellettuale, ma un uomo che ha sempre indagato continuamente, con incessante curiosità, la società che viveva.
1: Parlavamo dei luoghi di Pasolini, paesi e borghi tra le sponde del Tagliamento e i bastioni delle Alpi del nord-est, ma questi sono i primi anni, no? Poi la vita lo porta altrove, così pure il lavoro, i viaggi, il desiderio, il sogno, dice Pasolini in questo ulteriore frammento di intervista del 67 ad Achille Millo.
2: Ora vorrei sapere, nelle sue poesie, qual è il paesaggio che si riflette di più?
3: Ma ce ne sono almeno tre paesaggi, o perlomeno tre categorie di paesaggi. Uno del passato, uno del presente, che sta invecchiando, che sta ingiallendo, e uno invece del sogno. Il primo è quello friulano. Ma quando dico paesaggio friulano, però non intendo riferirmi soltanto al paesaggio tipico del Friuli pedemontano che sta tra le montagne e il mare, ma a quello di tutta l'Italia del Nord, che è un ritorno continuo in tutti i miei libri di poesia, una specie di rimpianto, di nostalgia, le piazzette, le chiese romaniche, i prati verdi, da una parte i salici, dall'altra i pioppi, eccetera, eccetera. Il paesaggio di quel presente che sta ingiallendo è quello delle borgate romane. Un paesaggio violento, meridionale, da mondo in parte ancora in via di sviluppo, cioè appartenente idealmente all'area del terzo mondo, che io ho amato molto venendo a Roma, perché appunto, non essendo io romano ma settentrionale, venendo a Roma ero un po' come un turista inglese o americano, tedesco, che scende nel sud. Quindi ho avuto il trauma, insomma, del viaggiatore nordico. Il paesaggio del sogno invece è il paesaggio che io ho scoperto viaggiando. Direi l'India, ma soprattutto l'Africa. Ed è il paesaggio che in fondo in questo momento amo di più.
4: E a proposito di paesaggi, è ora di parlare del modo speciale in cui Pasolini, nelle sue opere, che siano poesie, romanzi, canzoni, cinema, teatro, aprisse gli occhi e sapesse, tra virgolette, vedere. Il suo cinema non a caso è stato più volte definito pittorico, ma su questo però lascerò molto il campo a Edoardo,
1: che dirà poco,
4: che è l'esperto del caso, diciamo così. Intanto però ascolterei un piccolo stralcio di intervista del giornale radio dedicato al Vangelo secondo Matteo, è del 1964 e un po' ci apre questo discorso.
5: Ancora una volta i sassi di Matera fanno da sfondo a un film. Dopo l'Attuada, Zampa e Brunello Rondi, è la volta di Pierpaolo Pasolini, che è venuto a girare il Vangelo secondo San Matteo. Pasolini, le poniamo la solita domanda d'obbligo: perché ha scelto proprio la Basilicata per questo film?
6: Beh, la Basilicata è un po' esagerato. Ho scelto della Basilicata due o tre località. Una è Barile, un paese di albanesi, no? Che mi servite per fare Betlemme. Un altro posto è Matera, che mi serve a fare Gerusalemme.
5: Dopo film del genere di Accattone, di Mamma Roma, come mai è arrivato al Vangelo? È stata forse una scoperta della maturità per lei?
6: Mi sembra che col Vangelo riuscirò a realizzare una specie di sogno che hanno tutti gli autori della mia generazione, appunto delle generazioni impegnate, cioè concretare, rendere così un fatto realizzato, vero, vivo, quella nozione di Gramsci che è nazionale popolare.
5: Ma questo è il Vangelo Vangelo o è visto con una visione moderna?
6: No, no, il Vangelo seguo letteralmente il testo di Matteo. Non ho aggiunto nemmeno una sillaba al dialogo, né ho tolto una sillaba, né un sì né un no. Quanto al resto, cioè quanto quello che non è dialogo, non l'ho sceneggiato, l'ho visualizzato, diciamo così.
1: Seguo letteralmente il testo di Matteo, non l'ho sceneggiato, l'ho visualizzato, dice Pasolini. Però per vedere ci vogliono gli strumenti, ci vogliono gli occhiali. Come si forma la cultura figurativa di Pasolini? Sicuramente un grande apporto venne dalla frequentazione delle lezioni universitarie di Roberto Longhi, massimo storico e critico d'arte italiano. Tra le tante cose, a Roberto Longhi dobbiamo la riscoperta dell'importanza di Caravaggio, il cui valore oggi appare scontato, ma a inizio Novecento non era per niente così. Ma arriva Longhi e cambia tutto. Per sapere di più del rapporto di Pasolini con Roberto Longhi abbiamo chiamato il professor Claudio Paolini, che è il direttore scientifico della Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi. La fondazione nasce nel 71 con in dote biblioteca, fototeca, collezione d'arte di Roberto Longhi. Fra le tante cose, bellissimo il ragazzo morso da un ramarro di Caravaggio. La fondazione ha sede nella villa Il Tasso a Firenze, che Longhi acquista nel 39 e dove ha abitato fino alla morte nel 70. La fondazione favorisce lo sviluppo degli studi di storia dell'arte, mantenendo viva l'eredità culturale e il metodo di Roberto Longhi, con borse di studio, con premi di ricerca, corsi e seminari.
4: A Roberto Longhi, cui sono debitore della mia fulgurazione figurativa, scriverà Pasolini in testa alla sceneggiatura di Mamma Roma, il film con la Magnani girato nel 1962.
1: E noi proviamo a ricostruire l'universo artistico figurativo di Pasolini partendo dalla formazione universitaria a Bologna con il professor Roberto Longhi, massimo critico e storico dell'arte italiana, con cui Pasolini rimane in contatto fino alla scomparsa di Longhi nel 70. E lo facciamo insieme al professor Claudio Paolini, che è il direttore scientifico della Fondazione Roberto Longhi. Professore, benvenuto.
7: Grazie dell'invito e grazie di poter parlare di questo rapporto tra Roberto Longhi e Pasolini, proprio partendo dalla conoscenza che i due hanno a Bologna, dove Roberto Longhi era arrivato nel 1934 per insegnare storia dell'arte. Pasolini ritornerà più volte con vari ricordi a questi anni e direi che è già significativo che in questi ricordi lui dia delle date errate di questa conoscenza, perché noi sappiamo che Pierpaolo Pasolini frequenta il corso tenuto da Roberto Longhi su Masolino e Masaccio nell'anno accademico 41-42. Nei suoi ricordi Pasolini dice forse era il 38-39, cioè riesce a retrodatare la cosa a quando lui in realtà aveva 17 anni, quindi quasi a voler sottolineare come Roberto Longhi sia stato il suo padre putativo, userà proprio questo termine, il mio padre putativo, quando morendo Roberto Longhi scriverà Annavanti, sottolineerà del suo dolore appunto per la perdita di quello che per lui era stato un padre. Quindi un rapporto che immediatamente è, come è stato ricordato poco fa, è una fulgorazione, un'apparizione, credo sia sufficientemente nota quella straordinaria immagine in cui Pierpaolo Pasolini, ricordando di questi primi incontri, di queste lezioni con Roberto Longhi, parla di quest'aula universitaria, ne parla come di un'isola deserta nel cuore di una notte senza più luce, quindi riesce a creare questa immagine straordinaria. In realtà inizialmente Roberto Longhi sembrerebbe non avere una ottima impressione di questo giovane, perché c'è una lettera a Arcangeli che aveva caldeggiato a Roberto Longhi Pasolini, c'è questa lettera nella quale, se ricordo bene, Roberto Longhi parla di Pasolini dicendo questo tipetto velletario, questo fallino sgolazzante, ma chi mi ha mandato? Però termina dicendo ovviamente sono pronto a ricredermi.
1: Perché Pasolini chiede una tesi a Roberto Longhi. Come funziona la questione della tesi? Perché poi alla fine Pasolini si laurea nel 45 su Pascoli e con Calcaterra, cioè si laurea in letteratura italiana. Che succede? Questa tesi si perde?
4: Si perde, la perde durante qualche manifestazione, avevo letto, qualche scontro, forse.
7: Allora
4: finisce in un fiume.
7: Sulla perdita ci sono ancora alcuni dubbi, ma si conserva la lettera, che è quella appunto a cui Roberto Longhi fa riferimento parlando ad Arcangeli, si conserva la lettera nella quale Pierpaolo Pasolini chiede a Roberto Longhi la possibilità di discutere con lui una tesi, e fa tre ipotesi. Una è sul tema della Gioconda nuda di Leonardo da Vinci, che peraltro era un'opera che a Roberto Longhi non piaceva particolarmente. Un'altra ipotesi che fa, ritornando al tema del Friuli così caro a Pierpaolo Pasolini, è una tesi su Pomponio Amalteo,
4: sì.
7: E poi una sull'arte contemporanea dei Pisi, Scarrà, Morandi, cioè i pittori amati da Roberto Longhi. E noi sappiamo che inizierà a scrivere questa tesi su De Pisi, Scarrà e Morandi, che però andrà perduta negli anni frenetici della guerra. Si perde, evidentemente a questo punto Pierpaolo Pasolini ha un ripensamento e, come giustamente stavo ricordato, nel 1945 si laurea sullo linguaggio sperimentale del Pascoli con Carlo Calcaterra. Ma questo, come già si è capito, non sta assolutamente a indicare una rottura di rapporto con Roberto Longhi, che rimarrà per tutta la vita, ecco, un riferimento fondamentale per Pasolini, sicuramente.
1: E sicuramente si saranno confrontati anche sui film che Pasolini mano a mano andava facendo. Abbiamo citato all'inizio Mamma Roma. Verso la fine del film Ettore, il figlio, si ammala, muore in cella legato a un letto di contenzione. Sì, qualcuno ci ha voluto vedere Il Cristo Morto di Mantegna,
7: e direi che è assolutamente scusabile, perché nell'immaginario comune, così come si vede una figura di scorcio, immediatamente viene in mente il Mantegna. Ma c'è questo articolo scritto su Vie Nuove da Pierpaolo Pasolini, in cui Pierpaolo Pasolini chiama Roberto Longhi e dice: intervenga lei, professore, a dire che Mantegna qui non c'entra assolutamente nulla. E casomai i riferimenti, è Pasolini che parla, dovrebbero essere a Masaccio e a Caravaggio. In buona sostanza si intende che Pasolini accusa i critici giornalisti di una certa superficialità. Pasolini ha maturato una cultura figurativa e una sensibilità ovviamente da par suo straordinaria, e quindi i riferimenti che lui fa nei suoi film non sono così banali. Non
4: Beh,
7: sono
4: per esempio così... nella Ricotta ovviamente lì non ci sta la possibilità di fraintendimento, perché i riferimenti nella Ricotta sono proprio dichiarati, sono chiari, anzi si può dire che quel film breve si basa proprio su questi riferimenti, no? Per esempio.
7: Sì, assolutamente. Allora, che sia dichiarato il riferimento da una parte alla deposizione del Rosso, dall'altra a quella del Pontormo, è ovvio, è evidente. E che abbia influito sulla scelta di queste ricostruzioni il fatto che, perché se non vado errato, sì, la Ricotta dovrebbe essere del 63 e due anni prima era uscita La maniera italiana di Briganti, quindi Pasolini l'aveva letto, era stata riferimento per queste due ricostruzioni. Tuttavia, anche qui, che cosa sono? Due banali ricostruzioni. Cosa significano all'interno del suo breve film sulla Ricotta? Tenete presente che quando, qualche anno dopo, ci sarà a Brescia la mostra sul Romanino e Pierpaolo Pasolini scriverà un lungo saggio sul Romanino e sul manierismo in generale, e dirà: il manierismo è stato un periodo artistico miscredente, Pontormo e Rosso sono due pittori cinici. Quindi lui inserisce queste due ricostruzioni, che vanno lette nel contesto della tragica morte di questa comparsa,
4: sì, certo,
7: e di questo cinismo del regista Orson Welles, del contesto, insomma. Anche qui ci sono significati non così immediati, non così palesi, ecco.
4: Ogni volta che si parla in particolare del Vangelo secondo Matteo, del film del Vangelo secondo Matteo, tutti fanno sempre riferimento alle pale d'altare medievali, e onestamente, come esperienza personale, posso dirle che quando io ho visto il film, ovviamente l'ho visto molto più di recente rispetto a quando è uscito, senza sapere grandi cose su anche su Pasolini, ero abbastanza giovane, è stata la prima cosa a cui ho pensato io nella mia ignoranza, voglio dire. Quindi in effetti lì i riferimenti pittorici mi sembrano abbastanza evidenti. Lei che ne pensa?
7: Sì, ripeto, la cultura di Pierpaolo Pasolini è una cultura estremamente raffinata, quindi non c'è film nel quale non ci siano citazioni, e citazioni estremamente sottili, raffinate. Io direi però, per quanto riguarda Vangelo,
4: sì,
7: per quanto riguarda certe inquadrature, certi contrasti di luce e ombra che nuovamente rimandano al Caravaggio, la cosa che a me viene in mente quando mi capita di rivedere alcune scene è questa immagine dalla quale siamo partiti, cioè Pasolini che è nell'aula di Roberto Longhi. Roberto Longhi nel buio proietta questi vetrini e queste immagini ferme. Il Vangelo, ve lo ricorderete,
4: sì,
7: inizia Venezia, con due immagini fisse del volto della Madonna e poi del volto di San Giuseppe.
4: Sì.
7: Questa sequenza a me ricorda questa situazione delle diapositive, della folgorazione, dell'apparizione, della rivelazione di cui parla Pier Paolo Pasolini durante le lezioni di Roberto Longhi. Lezioni che peraltro lui ricorda come sequenze filmiche, cioè lo scandire di questi vetrini, di queste immagini, lui le interpreta come una sceneggiatura di un film. Quando vedo in modo particolare il Vangelo di Pasolini, ecco, è questo che a me viene in mente, oltre ai tanti riferimenti pittorici, non vi è dubbio, non vi è dubbio. Sì.
1: Ci avviciniamo alla fine di questa intervista. Leggo Pasolini. Io leggo poco, dipingo molto in compenso, scrive di sé in una lettera del 41.
4: Se addirittura si immaginava di diventare così, tra virgolette, da grande un pittore, è una cosa molto meno nota. Ecco, per esempio, abbiamo visto qui alla Galleria d'Arte Moderna di Roma nel 2022, quando c'è stato il centenario, una bellissima mostra di Pasolini pittore. Comunque lui era un pittore, e questa cosa per molti è stata una scoperta, mentre per esempio se noi sentiamo alcune interviste, per esempio di Laura Betti, che dice quando faceva un film la prima cosa che era importante era la pittura, la seconda era la musica, per dire.
1: Ma si facevano ancora i bozzetti per
4: sì,
1: le sceneggiature?
4: Sì, si facevano i bozzetti, certo.
1: E li faceva lui, e Roberto Longhi sa tutto. Roberto Longhi è addirittura dipinto da Pasolini, no professore?
7: Sì, rispondo facendo però una premessa per cercare di ricostruire un attimo qual è il contesto di quegli
4: certo.
7: anni. Noi oggi abbiamo a disposizione macchine fotografiche, digitali, analogiche, cellulari, con le quali leggiamo, documentiamo il mondo. Qui scivoliamo indietro nel tempo, in un periodo nel quale questo tipo di persone sapeva disegnare, e disegnava molto bene, perché era il mezzo di comunicazione privilegiato che io paragonerei a quella che è la fotografia, l'istantanea fatta oggi. Fellini credo che sì. abbiate assolutamente presente certo. la bellezza dei suoi disegni. Roberto Longhi disegnava magnificamente. Gli architetti, gli ingegneri di quel periodo disegnavano tutti magnificamente. Pier Paolo Pasolini disegna non voglio dire che non è un pittore. Sicuramente ha una grande importanza per le sperimentazioni tecniche che noi vediamo nelle sue cose, nei suoi disegni, e sicuramente vediamo in lui la ricchezza di queste citazioni, perché nelle sue cose ci sono, per i ritratti, chiari riferimenti a De Pisis, in altre opere più giovanili, cubismo, rimandi al Caravaggio, fino ad arrivare appunto a questi disegni che lui realizza a fine vita, che ritraggono Roberto Longhi. Però credo, non me ne vogliate,
4: no.
7: nonostante riconosca la qualità, la bellezza di queste cose, non me ne vogliate se torno a ripetere che Pasolini è passato alla storia, e giustamente deve rimanere nella storia, indipendentemente da questa sua esperienza di pittore che, letta nel contesto di quegli anni, ha appunto questa dimensione, ecco, di ulteriore forma di linguaggio espressivo. Così la vedo.
4: Che bella questa intervista, anche quella prima con Marco Salvatori. Quante cose che non sappiamo, quanto modo di vedere le cose diversamente. Quindi Pasolini non sarà stato un pittore, l'abbiamo assodato, ma di certo avrebbe voluto essere un musicista, perché così conclude la sua biografia in versi, Poeta delle Ceneri. E su questo argomento, sulla musica, ma ci torneremo lungamente domani, viene però particolarmente sfrugugliato, ecco, diciamo così, dalla giornalista Marina Como nel programma Serio ma non troppo, nel quale questa giornalista indagava sui gusti musicali dei VIP della cultura, dello spettacolo, dello sport, che però con la musica non avevano niente a che fare. Ora però
1: qualcuno fa anche resistenza alle sue interviste.
4: Esatto, esatto. Sono molto divertenti, alcune sono proprio veramente...
1: Le schermaglie sono molto divertenti, sì.
4: Allora Pasolini non parla qui di musica, ma si sofferma in particolare sull'espressività dell'artista, e a noi questo documento piace in modo particolare.
8: Pasolini, lei è scrittore, poeta, se non sbaglio collabora a riviste letterarie, ha curato antologie di poeti, è regista cinematografico. Che cosa le interessa di più? A che cosa mira in un certo senso? Cioè, attraverso tutte queste attività...
9: Queste attività si riducono a una sola, in pratica, cioè esprimersi, esprimermi, testimoniarmi. E quindi il fine che mi propongo è proprio questo, niente altro che questo. In mille modi si è tentati di avere altri fini, magari più nobili, per esempio quello di essere utile agli altri in qualche modo, a livello, diciamo così, sentimentale, ideologico, politico. Ma tutte queste tentazioni, secondo me, vanno ricacciate oppure tenute per quel poco che possano servire, perché il canone dell'utilità, dell'avere uno scopo, è un canone che contraddice profondamente l'arte. L'arte è tale in quanto è senza scopo, in quanto è inutile, in quanto si esaurisce in se stessa, in quanto ha in sé le proprie giustificazioni. E questo mi viene spesso rimproverato, perché spesso lo rimprovero io me stesso, intendiamoci, ma io penso invece di dover difendere questa libertà che ha lo scrittore, che è dello scrittore, di dire quello che vuole, di parlare di fiorellini se vuole, perché soltanto quando lo scrittore difende la propria libertà fino in fondo, fino al ridicolo, mettiamo, difende anche la libertà degli altri.
4: E quindi difendere la libertà degli altri difendendo la propria libertà, anche se necessario parlando di fiorellini, o se è quello che si vuole. Allora, questa intervista, che è molto bella e molto lunga, lo stavo spiegando prima, è conservata in archivio allo Stato grezzo, quindi non sappiamo se sia mai andata in onda, è proprio vale il discorso che facevamo prima. Però, a parte che la collezione di Serio ma non troppo, che è andata in onda, la potete trovare su Rai Play Sound, per datare questa intervista, che è appunto allo Stato grezzo, ma non c'è scritto quando la Como l'ha registrata, però possiamo dire che è databile tra il 69 e il 70, perché per le cose che dice poi nell'intervista.
1: È tutto per oggi. Edoardo Melchiorri ed Elisabetta Malantrucco salutano e ringraziano gli ascoltatori, ma il racconto su Pasolini continua domani, e sempre con Elisabetta, per un'altra puntata di Radio Techete Racconta.
4: Eh sì, infatti domani sarò sola in conduzione a parlare del rapporto tra Pasolini e la musica, che è una mia vecchia fissazione, per la quale ho realizzato, oggi ho fatto un sacco di pubblicità, uno speciale ho realizzato qualche anno fa in 11 puntate, che si chiama Pierpaolo Pasolini appunti musicali, e che sta andando però in onda in replica il giovedì su Radio Techete, e che è interamente disponibile all'ascolto su Rai Play Sound. E avrò comunque domani come ospiti ancora Marco Attilio Salvadori e il professor Roberto Calabretto, che è il massimo esperto e conoscitore della materia musicale pasoliniana.
1: E io invece do appuntamento a mercoledì 19 per una puntata sulla lista UNESCO dei beni patrimonio dell'umanità. Sapete che l'Italia è arrivata quest'anno a quota 61 grazie alle Domus dei Anas, che sono tombe preistoriche scavate nella roccia della Sardegna prenuragica.
4: Ecco, e nel salutarvi rimaniamo in Sardegna, perché vi diamo un assaggio di quello che ascolteremo domani, con un'interpretazione d'eccezione di Cristo al Mandrione, che è una canzone scritta da Pasolini e da Piero Piccioni per Laura Betti e il suo spettacolo Gira Vuoto. Voi direte che c'entra la Sardegna, perché questa versione che ascolteremo è stata realizzata da Elena Ledda, che è la voce della Sardegna per eccellenza, accompagnata dall'orchestra poco stabile di Mare e Miniere, il festival media partner di Radio Tech & Tech, con cui quest'estate abbiamo prodotto un piccolo spettacolo su Pasolini, che è anch'esso disponibile su Rai Play Sound come Musica in Italia, una parola e la mia voce suona.
1: Ma perché il Mandrione?
4: Il Mandrione è una strada tortuosa, Edo. All'epoca di Pasolini è abitata da baraccati della periferia romana, si trova tra la Casilina e la Tuscolana e Pierpaolo se ne interessa più volte nei suoi scritti e con gli strumenti più conosciuti al grande pubblico, cioè cinema e giornale. In particolare scriverà sulla rivista Vie Nuove nel 1958.
1: Ricordo che un giorno, passando per il Mandrione in macchina con due miei amici bolognesi, angosciati a quella vista, c'erano davanti ai loro tuguri a ruzzare sul fango lurido dei ragazzini dai 2 ai 4, 5 anni, erano vestiti con degli stracci, uno addirittura con una pellicetta trovata chissà dove come un piccolo selvaggio. Correvano qua e là, senza le regole di un gioco qualsiasi, si muovevano, si agitavano come se fossero ciechi, in quei pochi metri quadrati dove erano nati e dove erano sempre rimasti, senza conoscere altro del mondo se non la casettina dove dormivano, i due palmi di melma dove giocavano. Vedendoci passare con la macchina, uno, un maschietto ormai ben piantato malgrado i suoi 2 o 3 anni di età, si mise la manina sporca contro la bocca e di sua iniziativa, tutto allegro e affettuoso, ci mandò un bacetto. La pura vitalità che alla base di queste anime vuol dire mescolanza di male allo stato puro e di bene allo stato puro, violenza e bontà, malvagità e innocenza, malgrado tutto.

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Rai Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Immanuel Kant, un uomo che non amava i galli. Questo grande filosofo è ben noto come uno degli intellettuali di punta dell'Illuminismo, il movimento politico, sociale, culturale e filosofico che si sviluppò in Europa nel XVIII secolo. Un po' meno nota, forse, è la sua vita privata che, benché priva di grandi avvenimenti sconcertanti, è ricca di piccole curiosità che ci restituiscono l'umanità di una delle penne più complesse della storia della cultura europea. Nonostante sin da piccolo avesse manifestato una intelligenza non comune, Kant dovette faticare un bel po' prima di ottenere una cattedra fissa all'università. Era andato via dalla casa paterna, non con la piena approvazione della sua famiglia, che come studente di filosofia non ce lo vedeva proprio, ed era andato a vivere con un suo amico, collega di studi. Qui era iniziato un continuo peregrinare di casa in casa, sempre in affitto e sempre alla ricerca di posti tranquilli che gli consentissero le sue meditazioni filosofiche. Non era così semplice però farlo a Königsberg, l'odierna Kaliningrad, un fiorente centro commerciale sul Mar Baltico, le cui strade erano costantemente solcate da carri trasportanti merci e persone. La vita di Kant era inoltre molto piena, giacché sin da studente era costretto a fare un doppio, addirittura triplo lavoro per mantenersi. Da studente dava ripetizioni di latino e di biliardo, gioco in cui era molto bravo, agli altri studenti. Faceva il precettore ai figli delle famiglie altolocalte e, nei ritagli di tempo, teneva conferenze sulle fortificazioni militari. Una strana passione che si portò dietro anche più tardi, quando da professore di filosofia si impegnava in corsi universitari di pirotecnica e teoria delle fortificazioni. Da libero docente dell'università della sua città arrivò a tenere lezioni di matematica, antropologia, scienze naturali, geografia, logica, metafisica, filosofia morale, teologia, pedagogia, per un totale di quasi 22 ore a settimana. Studio personale escluso. Una vita così piena di impegni necessitava di un luogo confortevole per il riposo, lo studio e per la vita privata. Per questo Kant era costretto a cambiare sempre la casa in cui stava in affitto. Ovviamente, da libero docente, non poteva permettersi una casa di proprietà. Gli stipendi non lo consentivano. Ma nemmeno dopo che, a oltre 40 anni, riuscì a ottenere l'agognata cattedra di logica e metafisica all'Università di Königsberg e aveva sia la necessaria disponibilità economica che un ritmo di vita meno gravoso dal punto di vista degli impegni accademici, trovò sollievo dal punto di vista abitativo. Dopo l'assunzione, infatti, si trasferì in una casa che pareva soddisfarlo, fino a quando il suo vicino non comprò un gallo. Questi aveva la brutta usanza, brutta ovviamente dal punto di vista di Kant, di cantare ogni qualvolta lui era intento a studiare, disturbando enormemente le riflessioni del filosofo. Kant allora provò in tutti i modi a neutralizzare la minaccia alla sua quiete. Offrì importanti somme di denaro al suo vicino per acquistare il gallo, per poi ovviamente fargli fare una brutta fine. Ma niente, l'uomo non volle cedere il suo gallo e Kant, di nuovo, fu costretto a cambiare casa. Gallo 1, Kant 0. Quando poi nel 1784 finalmente acquistò la tanto agognata dimora, beh, c'erano i canti religiosi provenienti da una vicina prigione o i sassi lanciati contro i recinti dai bambini che giocavano nelle strade. Povero Kant, il mondo non riusciva proprio ad adeguarsi ai bisogni della sua routine di studio. Routine, una parola centrale nella vita di Kant. Questi, infatti, era un uomo estremamente metodico e abitudinario. Alle 5 veniva svegliato da un suo servitore, che gli preparava anche due tazze di tè leggero e una pipa di tabacco da consumare durante la meditazione mattutina, seguita da un'oretta di preparazione delle lezioni, che si tenevano in università dalle 7 alle 11. Poi fino alle 13 lavorava i suoi scritti e in seguito usciva a mangiare in osteria.
Durante il pasto, grazie a un accordo con l'oste, badava bene di non essere costretto a conversazioni filosofiche o impegnate dai suoi eventuali commensali, che dovevano quindi essere persone gradevoli, ma sicuramente non intellettuali. Nel pomeriggio andava a passeggiare per un'ora, rigorosamente da solo, sempre sul solito viale dei Tigli, ribattezzato in suo onore Passeggio del Filosofo, perché, si racconta, doveva respirare solo col naso, per trarre effettivo giovamento dalla passeggiata. La sera si dedicava alle letture fino alle 22, oppure partecipava alle cene dell'alta società di Königsberg, ospite della contessa Kaiserling, di cui era un protégé. Ma come mai un uomo così metodico e riflessivo era anche un uomo che non disdegnava la convivialità? Beh, c'entra un amico, che conobbe però in circostanze quasi mortali. Un giorno, ai tempi della rivoluzione americana, Kant stava svolgendo la sua consueta passeggiata pomeridiana, quando dinanzi a un chioschetto incontrò un gruppo di suoi conoscenti intenti a discorrere, in maniera accalorata, sugli eventi di oltreoceano. Kant intervenne nella discussione, mostrandosi molto più favorevole alla posizione americana che non a quella inglese. Nel gruppo però c'era un uomo inglese di nome Joseph Green, che si mostrò offeso dalle dichiarazioni di Kant, così tanto che volle sfidarlo a duello. Kant, rimanendo calmo, argomentò pacatamente ma fermamente la sua posizione, con una eloquenza e precisione tali che Green gli porse la mano e, scusandosi per il suo attacco d'ira, gli disse di approvare i suoi pensieri così elevati. Da quel giorno i due divennero grandi amici, un'amicizia davvero kantiana, perché fondata sulla saggezza e sul sentimento razionale del mutuo rispetto. E fu proprio Green a inculcargli la maniacalità nella precisione e nel rispetto degli orari. Questo Green era infatti un tipo che viveva quasi in simbiosi con il suo orologio. Si diceva che, quando aveva un appuntamento a una certa ora, già 15 minuti prima era con l'orologio in mano a passeggiare nervosamente per la camera. 10 minuti prima metteva il cappello, 5 minuti prima dell'appuntamento prendeva il bastone e allo scoccare dell'ora apriva immediatamente lo sportello della sua carrozza. Una volta Kant fece 2 minuti di ritardo, ma Green non lo aspettò, perché non si contravveniva mai alle regole e agli impegni presi. Kant ammirava enormemente la personalità di quest'uomo, gli faceva leggere tutti i suoi scritti più importanti, giacché si fidava enormemente del suo assennato giudizio critico. Era il suo migliore amico e quando morì arrivò addirittura a cambiare abitudini. Smise di uscire la sera e di andare a cena fuori, anzi smise proprio di cenare e il pranzo fu l'unico suo pasto della giornata. Un pasto che però divenne via via più ricco di pietanze e di commensali. Assunse un cuoco e programmava tutto nei minimi dettagli. Si vestiva ben elegante, dato che, così diceva, è un dovere non presentarsi al prossimo in abito disgustante o soltanto vistoso. Alle 13 gli invitati, da un minimo di 3 a un massimo di 9, tutti cittadini importanti di Königsberg, colleghi di università, funzionari, politici, commercianti, religiosi, arrivavano e si predisponevano per il pranzo, in una sala semplice ma non sciatta. Le portate erano 3, una minestra, del pesce o dei legumi e della carne di manzo molto tenera, sempre accompagnati da un buon formaggio, di cui era così ghiotto che licenziò un suo servitore che glielo nascondeva, preoccupato per la salute del suo intestino. Kant mangiava la carne in una maniera molto particolare, la masticava bene, ma ne inghiottiva solo il succo, mentre il resto veniva riposto nel piatto. Il pasto era sempre accompagnato da acqua e da un buon vino, dato che Kant non amava la birra. Questa sua metodicità la ritroviamo anche sul lavoro. Quando era ancora libero docente, il suo programma didattico era finalizzato a formare, nelle sue parole, prima l'uomo intelligente, poi l'uomo ragionevole e solo dopo l'uomo dotto, per far diventare i suoi studenti più esperti ed assennati, se non per la scuola, senz'altro per la vita, come diceva egli stesso. Secondo lui il metodo di riflettere con la propria testa e di trarne autonomamente le debite conclusioni era quello a cui gli studenti dovevano essere addestrati, perché era il solo che potesse essere davvero utile per loro. Quando però finalmente divenne professore di ruolo, cambiò anche il suo metodo di insegnamento.
Anzi, cambiò proprio il suo studente ideale di riferimento. Non più tutti quanti, ma solo quelli più capaci. Così le sue lezioni divennero più oscure, in modo tale da porre l'asticella più in alto per formare davvero una nuova generazione di pensatori efficacemente kantiani. E che questo intento si sia effettivamente realizzato lo possiamo ascoltare dalle parole di un suo famoso allievo, il filosofo Herder. Io ho avuto la felicità di conoscere un filosofo che fu mio maestro. Nei suoi anni giovanili egli aveva la gaia vivacità di un giovane e questa, credo, non lo abbandonò neppure nella tarda vecchiaia. La sua fronte aperta, costruita per il pensiero, era la sede di una imperturbabile serenità e gioia. Il discorso più ricco di pensiero fluiva dalle sue labbra. Aveva sempre pronto lo scherzo, l'arguzia e l'umorismo. E la sua lezione erudita aveva l'andamento più divertente. Con lo stesso spirito con il quale esaminava Leibniz, Wolff, Baumgarten, Crusius, Hume e seguiva le leggi naturali scoperte da Newton, da Keplero e dai fisici, accoglieva anche gli scritti allora apparsi di Rousseau, il suo Emilio e la sua Eloisa, come ogni altra scoperta naturale che venisse a conoscere. Valorizzava tutto e tutto riconduceva a una conoscenza della natura e al valore morale degli uomini priva di pregiudizi. La storia degli uomini, dei popoli e della natura, la dottrina della natura, la matematica e l'esperienza erano le sorgenti che ravvivavano la sua lezione e la sua conversazione. Nulla che fosse degno di essere conosciuto gli era indifferente. Nessuna cabala, nessuna setta, nessun pregiudizio, nessun nome superbo aveva per lui il minimo pregio di fronte all'incremento e al chiarimento della verità. Egli incoraggiava e costringeva dolcemente a pensare da sé. Il despotismo era estraneo al suo spirito. Quest'uomo, che io nomino con la massima gratitudine e venerazione, è Immanuel Kant. La sua immagine mi sta sempre dinanzi.

La vita di Kant ci è nota soprattutto grazie a un ricco epistolario biografico contenente resoconti dei suoi rapporti con amici, studenti, parenti, colleghi, conoscenti. Ed è un epistolario estremamente filosofico, dato che contiene parecchi dettagli relativi alle relazioni che aveva

Quest'anno infatti ne ricorre il trecentenario della nascita. Quarto di 9 figli, dei quali solo 5 raggiunsero l'età adulta, il padre era sellaio, la madre una donna di casa, seguace di una particolare corrente del luteranesimo chiamata pietismo, che predicava un modo soprattutto concreto e individuale di vivere il cristianesimo, lontano dai dogmi istituzionali, ma ispirato da un profondo rigore morale e animato da una intensa intuizione mistica che conduceva gli adepti a una radicale trasformazione del proprio modo di vivere. Questa impostazione ha avuto grande influsso sul pensiero di Kant, non solo in ambito religioso, nonostante la madre sia morta quando lui aveva appena 13 anni. Königsberg era un fiorente polo commerciale, crocevia di scambi fra merci inglesi e russe, ma la famiglia di Kant non era per nulla ricca. Studia in un collegio religioso della città con professori anch'essi orientati verso il pietismo, che aiutarono finanziariamente gli studi del giovane e promettente Kant. Studia latino, ebraico dell'Antico Testamento, greco del Nuovo, ma lo studia poco e male. Studia per nulla le materie scientifiche. Nel collegio la vita era regolata da un rigoroso catechismo, anch'esso orientato al pietismo. Rispetto a questa impostazione, Kant aveva sentimenti ambivalenti. Quegli anni gli sembrarono di schiavitù, sono parole sue, ma quando si ferma a riflettere sulle singole persone ispirate dal pietismo, ha parole di grande ammirazione per la loro quieta serenità e pace interiore, che li immunizzava rispetto a ogni tipo di turbamento. Anche per i suoi genitori ha parole di profonda ammirazione. I miei genitori, modelli di onestà, di probità e di ordine, senza lasciarmi un patrimonio, ma nemmeno debiti, mi hanno dato un'educazione che non potrebbe essere migliore dal punto di vista morale e per la quale nutro sentimenti di vivissima gratitudine ogni volta che penso a loro. Nel 1740 si immatricola all'Università di Königsberg da secondo migliore allievo della sua classe. E sotto il professore di logica e metafisica che lo supervisiona, studia filosofia, teologia, letteratura latina e, finalmente, matematica e scienze. Proprio in quegli anni conosce i lavori di Newton, che era morto pochi anni prima, nel 1727. La vita di Kant si fa, da questo momento in poi, dedicata prevalentemente allo studio e alla ricerca sulla natura dell'universo. Si interessa, come dicevo, alla fisica newtoniana, alle sue critiche e ai suoi rapporti con la fisica cartesiana. Scrive saggi sui concetti fondamentali di spazio, tempo, moto, forze vive, dandone una spiegazione il cui impianto generale si distanzia da quello newtoniano su un punto fondamentale. L'universo può essere spiegato, secondo Kant, con il semplice ricorso alle leggi di natura, senza dover ipotizzare un architetto divino che l'abbia progettato. Di esso è possibile una spiegazione sistematica, determinata cioè già prima del ricorso all'esperienza dei suoi aspetti e degli eventi che accadono in esso, da due tipi di leggi che prestrutturano ogni esperienza possibile. Dalla legge di causalità, secondo cui ogni coppia di eventi collegati causalmente fra loro, il primo la causa, è il motivo dell'esistenza del secondo, l'effetto, che è, ed è così come è, a motivo della sua causa. Dal principio, poi, di ragion sufficiente, esplicitato dall'altro grande filosofo Leibniz con queste parole: non accade mai niente senza che vi sia una ragione determinante, ovvero sia sufficiente, vale a dire qualcosa che possa servire a rendere ragioni a priori del perché una data cosa è esistente, nonostante che, il più delle volte, queste ragioni non ci siano note a sufficienza. Nel 1755 ottiene la laurea e inizia il lavoro da libero docente, pagato direttamente dai suoi studenti. Quindi, come detto prima, deve lavorare molto e in modo molto pop, diremmo adesso, in modo tale cioè da avere il numero di studenti più alto possibile. Nel contempo continua a pubblicare saggi scientifici che gli danno una certa fama, anche nel campo dell'astronomia. Nel 1770 trova lavoro come vice bibliotecario presso la Biblioteca Reale di Königsberg, un lavoro poco pagato, ma che gli forniva gratuito accesso a una gran quantità di libri. Non a caso, di lì a poco, pubblica la sua

dissertazione che gli consentirà di ottenere la cattedra in logica e metafisica presso la stessa università, a cui rimase fedele anche dopo la chiamata da un'altra università, che gli offriva uno stipendio più alto e un numero maggiore di studenti, ma forse minori possibilità di condurre quella vita regolare e serena che agognava più di ogni altra cosa. Kant continua a insegnare fino al 1796, quando un certo deperimento cognitivo lo costringe ad abbandonare il lavoro a cui aveva dedicato l'intera sua vita, con estremo rigore e scrupolosità. In questi anni pubblica tutte le sue opere maggiori, le tre critiche della ragion pura, della ragion pratica e del giudizio, i prolegomeni a ogni metafisica che vorrà presentarsi come scienza, la religione entro i limiti della sola ragione, gli scritti sulla metafisica dei costumi, l'antropologia dal punto di vista pragmatico, il conflitto delle facoltà e vari saggi scientifici, storici e politici. Fra tutti il famoso scritto Per la pace perpetua, di cui parleremo più avanti. In questi stessi anni la sua fama cresce e tutti i filosofi tedeschi successivi non potranno che confrontarsi direttamente col suo lascito teorico. L'unico problema editoriale che ebbe nella sua illustre carriera fu nel 1794. Una specie di censura da parte del governo prussiano a seguito della pubblicazione della seconda edizione de La religione entro i limiti della semplice ragione. Ma con l'incoronazione di Federico Guglielmo III, la libertà di stampa venne ripristinata e Kant scrisse un bel elogio della libertà di pensiero nel conflitto delle facoltà del 1798. Muore nel 1804. Quando ormai il deperimento cognitivo era avanzato. È stato sepolto in un piccolo mausoleo nella cattedrale della sua città, con un epitaffio che celebra le due cose che, a suo dire, hanno più riempito la sua mente con ammirazione e rispetto, i due sentimenti filosofici per eccellenza, a suo dire, la legge morale dentro di lui e il cielo stellato sopra.

0: Kant modella la sua filosofia secondo un approccio critico, non a caso intitola così le sue tre opere maggiori. Dal suo punto di vista, solo sottoponendo a critica l'intera ragione umana, nelle sue facoltà e nelle sue potenzialità, si possono individuare i limiti e le condizioni sotto le quali essa risulta capace di raggiungere conoscenze solide e ben fondate. Insomma, possa costruire delle scienze. Per lui questo è un vero e proprio compito etico che chiama in causa l'essenza di ogni uomo. Se insomma noi tutti siamo umani, è vero che siamo chiamati a usare la nostra capacità razionale, ma, ci dice Kant, non solo nel senso di poter ottenere delle conoscenze scientifiche, tecniche, politiche, necessarie a costruire migliori regimi di vita, un tipo di ragione che potremmo definire strumentale perché ci fornisce degli strumenti che ampliano le nostre potenzialità. Ma anche e soprattutto, dal suo punto di vista, nel senso che questa ragione va analizzata criticamente, nella sua purezza, a priori, insomma prima che si riempia di contenuti, nella sua struttura di pura ragione, prima che si faccia scienza o conoscenza particolari. In questo modo egli cerca di individuare il puro scheletro di questa ragione, quasi un diagramma che individui precisamente quali sono le condizioni necessarie, interne a questo scheletro, perché, usandola, la ragione diventi produttiva di conoscenze. Quali siano i suoi limiti, oltre i quali questa ragione possa sì funzionare, ma senza agganci con l'esperienza, e quindi in maniera non direttamente conoscitiva, bensì problematica o al massimo regolativa per l'azione e per l'intenzione. Ideale, potremmo dire. Questo è il vero compito critico che ogni uomo è chiamato a compiere dalla stessa struttura del suo essere, dalla sua razionalità, appunto. Kant lo chiama, con un termine un po' complicato, trascendentale. Noi possiamo limitarci a comprenderlo nei termini del puro uso critico-analitico del pensiero razionale stesso, cioè nel senso di vedere la nostra essenza di esseri umani come un compito da cui non possiamo scappare, ed è un compito di sottoporre a critica autonoma tutto ciò che ci capita di dover o poter pensare. Nella puntata di oggi avremo come nostro ospite il professor Venanzio Raspa, ordinario di filosofia teoretica all'Università di Urbino, che si è occupato del pensiero di Kant in diversi suoi scritti e anche come insegnante in diversi suoi corsi. Per aver accettato di essere nostro ospite, lo ringraziamo e salutiamo.
1: Saluto anch'io tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e ringrazio tanto Edoardo La Medica per questo invito.
0: In un testo apparso nel 1784 su una rivista tedesca, Kant risponde da par suo alla domanda su cosa fosse l'illuminismo, questo movimento storico-culturale che, sotto tanti punti di vista, ha rappresentato un unicum nella storia europea. Il nucleo della risposta di Kant è ben noto. L'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude, abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza. È questo il motto dell'illuminismo. Quel che colpisce è però l'insistenza quasi moralistica sulla responsabilità e sul coraggio di fare una cosa che, se uno ci pensa, è o dovrebbe essere quasi naturale. Far uso cioè della propria intelligenza. Perché dovrebbe essere un atto di coraggio pensare? Cosa intende davvero Kant? E perché questa risposta può essere una chiave analitica rilevante per capire i punti nodali della sua riflessione filosofica? Chiediamolo al nostro ospite, professor Raspa.
1: Nel corso della vita di Kant, il numero e il valore delle riviste crebbero enormemente. Esse erano rivolte a un pubblico ampio, non di soli specialisti. Uscivano regolarmente più volte l'anno e permettevano sia una comunicazione più veloce delle idee, sia una reazione altrettanto rapida nelle discussioni. In questo modo, sono sorti molti dibattiti. Uno di questi interessò appunto nel 1784 il concetto di illuminismo, Aufklärung in tedesco. La causa occasionale di questo dibattito era costituita da un intervento del pastore Johann Friedrich Zöllner contro il matrimonio civile, apparso nel 1783 sulla rivista Berlinische Monatsschrift. Nel suo intervento, Zöllner chiedeva che cos'è l'illuminismo. Questa domanda, aggiungeva, è altrettanto importante quanto quella su che cos'è la verità e dovrebbe trovare una risposta prima che si inizi a illuminare. Tuttavia, egli non aveva ancora trovato nessuna risposta. Ebbene, l'anno successivo comparvero sulla stessa rivista, appunto la Berlinische Monatsschrift, prima la risposta di Moses Mendelssohn e poi nel numero successivo quella di Kant. Kant dà una risposta molto sintetica, densa e pregnante, tanto che ancora oggi questo breve scritto, la risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo, è uno dei suoi testi più letti in assoluto. Sì, in maniera sintetica Kant dice che l'illuminismo consiste in un moto di autoliberazione dell'essere umano dalla dipendenza del giudizio altrui. In questo saggio, Kant esprime l'idea portante della sua riflessione, presente già nella prefazione al suo primo scritto a stampa, I pensieri sulla vera valutazione delle forze vive, e cioè l'autonomia del pensiero, che diventa anche autonomia morale nel momento in cui io sono in grado di agire senza la guida di un altro, ma basandomi sul mio proprio giudizio. Kant se la prende contro quello che può essere definito l'intelletto pigro, perché liberarsi dalle proprie credenze non è un'operazione semplice, ma costa fatica, potremmo dire che esige anche sofferenza, come accade nel mito della caverna di Platone. Lì uno dei prigionieri non si libera da sé, ma viene liberato e viene costretto. Platone pone più volte l'accento su questa costrizione, ad alzarsi, a salire verso l'alto, viene costretto a uscire, ad aprire gli occhi e a rivolgersi verso la luce. Questa operazione di illuminamento o di rischiaramento costa fatica e sofferenza che non tutti sono disposti ad accettare. E anche secondo Kant all'illuminamento non si perviene in maniera agevole. Probabilmente, come dice nel saggio, non ci si arriva nemmeno in maniera individuale, sebbene ogni singolo essere umano debba percorrere da sé la propria strada, ma in maniera collettiva, nel contesto di un pubblico. E questo è un altro punto importante, e questo esige o presuppone una cultura. Che non sia facile liberarsi dai pregiudizi è dimostrato dal fatto che lo stesso Kant non si è liberato da tutti i pregiudizi. Si pensi alla sua concezione del concetto di razza che si basa, fra gli altri caratteri, sul colore della pelle. Oppure si pensi alle sue esternazioni sugli ebrei e l'ebraismo. Egli sostiene, ad esempio, che l'ebraismo non sia una vera religione, ma una legislazione, e si augura che diventi una religione razionale. E ciò nonostante avesse amici ebrei come Marcus Hertz e Moses Mendelssohn.
0: Kant è chiaro nel sostenere che la conoscenza può originarsi solo nella combinazione dell'esperienza sensibile con la facoltà intellettuale di pensare. Delle due, la prima è passiva, perché con i sensi riceviamo dati provenienti dal mondo, che, a questi sensi, appare e che è quindi un fenomeno, secondo la sua terminologia. La seconda, la facoltà intellettuale di pensare, è invece attiva perché sintetizza quei dati e li unifica sotto concetti. Per Kant, in estrema sintesi, pensare equivale a giudicare, a unificare nel grado minimo due concetti che ricoprono i ruoli grammaticali di soggetto e predicato. Emettere un giudizio, gli dice, significa includere. A dire il vero, Kant usa la parola sussumere, ma è un po' troppo complicata. Dicevo, includere un certo caso particolare sotto un concetto universale, che posso cioè applicare a tanti casi particolari simili tra di loro. Il giudizio, questa qui è una penna, è un semplice esempio del ragionamento kantiano. Quando pensiamo, facciamo più o meno questa cosa qui, unifichiamo, mettiamo insieme. Il compito etico a cui siamo chiamati è proprio quello di utilizzare questa capacità giudicativa rispetto a tutto quello che ci è dato modo di pensare, e per lui questo approccio etico alla dottrina della conoscenza è rivoluzionario al pari di quello copernicano all'astronomia. Per comprendere meglio la portata di questa rivoluzione, porremo in sequenza alcune domande al professor Raspa per farci spiegare i termini fondamentali del ragionamento kantiano. Nel pensiero di Kant sono fondamentali due tipi di eventi rivoluzionari che lui considera. Uno di cui lui è, nelle sue stesse parole, l'esecutore, e cioè la rivoluzione copernicana nel modo di condurre l'analisi filosofica. L'altro, di cui è semplice spettatore, interessato e critico, ma pur sempre spettatore e per giunta abbastanza distante, è la rivoluzione francese. Partiamo dal primo. Kant intende sottoporre a critica l'intera facoltà razionale umana per mostrarne la struttura architettonico-organizzativa veritiera, in modo tale da specificare esattamente quali siano le sue potenzialità, i suoi limiti e le sue pretese legittime. In tal maniera vorrebbe porre fine alle dispute filosofiche infinite e inconcludenti per capire se, insomma, la filosofia metafisica possa strutturarsi davvero come scienza, secondo il metodo scientifico moderno. E, più in generale, quale ruolo la filosofia possa giocare come attore culturale e sociale. Professor Raspa, può spiegarci, nella maniera più semplice possibile, in cosa consista questa rivoluzione del modo di pensare e se davvero lo è stata, considerandone gli sviluppi storici?
1: Della rivoluzione del modo di pensare e di quella che la storiografia ha poi chiamato rivoluzione copernicana, Kant parla nella prefazione alla seconda edizione della Critica della ragion pura del 1887. Kant pensava di non essere stato compreso e per questo pubblicò una seconda edizione della Critica. Nella prefazione intende spiegare in che cosa consiste l'operazione che gli tenta di fare con la Critica della ragion pura. Vale a dire che noi non conosciamo l'oggetto così come esso è in se stesso, ma secondo la nostra struttura conoscitiva. Ciò che chiamiamo oggetto è l'oggetto della conoscenza, nella cui definizione è già implicito il ruolo del soggetto. Un essere con una struttura conoscitiva diversa dalla nostra, con un intelletto più potente del nostro, potrebbe conoscere proprietà degli oggetti che a noi sono precluse. Noi, invece, possiamo conoscere solo quegli oggetti che si danno alla nostra sensibilità, che possiamo quindi percepire nello spazio e nel tempo. Sul materiale offerto dalla sensibilità opera l'intelletto, che dà forma a tale materiale attraverso le categorie e quelle che Kant chiama gli schemi dell'intelletto. Il termine rivoluzione del modo di pensare ricorre molte volte nella prefazione alla seconda edizione della Critica della ragion pura, insieme con un'altra espressione, il cammino sicuro della scienza. E attraverso una rivoluzione del modo di pensare, che prima la matematica, poi la fisica, hanno imboccato il cammino sicuro della scienza, al quale Kant contrappone il brancolamento, il procedere a tentoni. Proviamo allora, dice Kant, a vedere se anche la metafisica può operare una scienza in seguito a un'analoga rivoluzione del modo di pensare. Kant intende rispondere quindi alla domanda come è possibile fare filosofia tenendo conto dei risultati della scienza. In questo senso la sua riflessione è molto attuale perché anche oggi si pone la domanda su quale spazio sia riservato alla filosofia, dal momento che molte delle risposte che tradizionalmente davano i filosofi vengono date dalle varie scienze. È stata quella di Kant una vera rivoluzione? Sì, potremmo dire che lo è stata all'epoca in cui uscì la critica della ragion pura. Perché dopo un primo momento in cui molti, compreso Mendelssohn, dichiararono di avere difficoltà con la lettura del libro, questo ha poi avuto una grande diffusione. E anche se quei filosofi che prima avevano accolto con entusiasmo la filosofia kantiana, come Fichte o Hegel, poi mossero invece dure critiche a Kant, resta il fatto che questi ha suscitato nuove direzioni di ricerca. Inoltre, che il suo pensiero avesse una carica rivoluzionaria è testimoniato dal fatto che i suoi libri furono messi all'indice e, in particolare, furono vietati, insieme a quelli di Fichte e Schelling, all'interno dell'impero asburgico. Il censore aveva ritenuto gli scritti di Kant portatori dello spirito della rivoluzione francese e per questo aveva messo in atto un'opera di repressione tendente a tenere la filosofia kantiana lontana dalle università austriache.
0: Kant è stato capace di innovare in profondità alcuni concetti filosofici che, pur avendo una loro storia semantica ben definita e riconosciuta, dopo il suo intervento acquisiscono una nuova e rinnovata luce. Mi riferisco a due in particolare, a quello di categoria e a quello di idea. Il primo è centrale nella ridefinizione di che cosa sia una vera e propria conoscenza per noi uomini. Il secondo, invece, acquisisce una fondamentale importanza sul versante etico-pratico. Può darci una mano a capire un po' meglio in cosa consista, quindi, l'innovazione semantica kantiana?
1: In un'accezione kantiana, categorizzare significa strutturare il mondo, conferirgli un ordine, nel senso che il soggetto percepisce attraverso i sensi il mondo e lo organizza secondo quelli che Kant chiama i concetti puri dell'intelletto, ossia le categorie. La teoria delle categorie ha una lunga storia che fino a Kant consiste sostanzialmente, salvo poche eccezioni, pensiamo agli stoici, a Plotino oppure a Occam, in una storia degli effetti della teoria delle categorie di Aristotele. Con la rivoluzione scientifica, che in fisica sostituisce alle nozioni aristoteliche di sostanza e accidente quelle di forza e materia proprie della fisica classica, la teoria delle categorie non è più rilevante per fare scienza, la si ritrova solo nei manuali di ontologia ed è ormai un argomento di scuola. E Kant conferisce quindi rilevanza teoretica a un concetto che non era più argomento di discussione all'epoca. Ora, i primi commentatori greci hanno discusso se le categorie aristoteliche avessero una natura linguistica, concettuale o ontologica, se avessero cioè a che fare con parole, pensieri o cose. In Kant questa domanda non si pone perché per lui le categorie sono i concetti puri dell'intelletto, attraverso i quali noi organizziamo il materiale molteplice che ci viene offerto dalla nostra intuizione. In questo senso, possiamo dire che Kant elabora effettivamente una nuova dottrina delle categorie dopo quella di Aristotele. La conoscenza è un'operazione di sintesi. Su questo materiale sensibile, molto vario e molteplice, le categorie non possono applicarsi direttamente, perché, secondo Kant, tra sensibilità e intelletto c'è un grande abisso. Le sensazioni non pensano, l'intelletto non intuisce. È quindi necessario che una prima sintesi conoscitiva, che consiste fondamentalmente nel trasformare ciò che è sensibile in qualcosa di mentale, ossia in rappresentazioni, venga operata da un'altra facoltà, che per Kant è l'immaginazione. L'immaginazione offre all'intelletto il materiale sul quale esso può operare attraverso le categorie. Quanto al significato del termine idea, da prima Kant si richiama alla tradizione, in particolare a Platone, e afferma che anche per lui, come per Platone, l'idea designa qualcosa che non deriva dall'esperienza. Egli non segue però Platone nell'ipostatizzare le idee, nel ritenere, cioè, che le idee abbiano una realtà indipendente dal soggetto. Quindi passa a illustrare la sua concezione delle idee trascendentali, ossia idee che la ragione produce necessariamente, ma non ad arbitrio, e alle quali non corrisponde nessun oggetto adeguato dei sensi. Alle idee di anima o di Dio non corrisponde un oggetto dei sensi, e ciò che non si fenomenizza può essere sì pensato, ma non può essere conosciuto. Pertanto la ragione non è in grado di dimostrare l'esistenza di Dio, la libertà del volere o l'immortalità dell'anima. Ma queste idee valgono per Kant non come conoscenze di una ragione teoretica, bensì come postulati di una ragione pratica. Kant afferma quindi la prevalenza della ragione pratica sulla ragione teoretica. Esistenza di Dio e immortalità dell'anima sono necessarie dal punto di vista morale per poter conseguire il sommo bene. Data la lunghezza finita della vita dell'uomo, la legge morale, scrive Kant nella Religione entro i limiti della sola ragione, non è realizzabile, nel senso che una vita non basta per realizzarla. Ora, mentre le nostre azioni sono sempre finite nel tempo, ciò che è solo intellegibile, come le nostre intenzioni, non è temporalmente limitato. Un'intenzione buona sta a significare che in ogni momento, data una certa situazione, io mi comporterei conformemente alla legge morale. L'immortalità dell'anima permette di pensare che la mia intenzione non muore con la fine della mia vita. A questo punto subentra quello che Kant chiama lo scrutatore dei cuori, che è in grado di conoscere l'intenzione, e cioè di vedere ciò che è intelligibile, mentre noi possiamo dedurre l'intenzione soltanto dai fatti, da qualcosa che si dà appunto nell'esperienza. Grazie allo scrutatore dei cuori che vede le intenzioni, chi ha operato al suo interno una rivoluzione nella propria intenzione, attraverso, dice Kant, una decisione unica e immutabile, ma anche sforzi continui, e quindi è intenzionato a realizzare la legge morale, ebbene questi può sperare nella grazia. Può cioè sperare che gli venga imputato come possesso ciò che è ancora in divenire. In altre parole, lo scrutatore dei cuori, che vede l'intenzione, può ascrivere a un essere umano una serie di meriti sulla base dell'intenzione, indipendentemente dal fatto che si siano compiute le azioni.
0: Un terzo concetto che Kant innova è senza dubbio quello di soggetto. L'io di Kant è, infatti, un io penso, un qualcosa che definisce con un'espressione estremamente difficile da capire, a percezione trascendentale. Professore, può aiutarci a rendercela comprensibile?
1: Abbiamo detto che la conoscenza è un'operazione di sintesi. Ora, la sintesi conoscitiva non può essere operata dai sensi, poiché questi sono meramente recettivi, ma può essere operata solo dall'intelletto, che invece è attivo. L'intelletto si serve delle categorie per operare la sintesi, ma questa sintesi non può essere operata dalle categorie stesse, bensì da qualcosa che sta a un livello superiore. La funzione che produce la sintesi conoscitiva attraverso le categorie è l'io penso. L'io penso è quindi importante nella costituzione della conoscenza. L'io penso, dice Kant con una frase divenuta famosa, deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni. Esso è la coscienza che accompagna sempre l'intuizione. In tal senso si chiama appercezione pura, distinta dalla percezione empirica nel senso di Hume. Kant prende il termine percezione da Leibniz. La percezione ha a che fare con la consapevolezza. La conoscenza è un'operazione consapevole, non nel senso che dobbiamo essere consapevoli di ciascuna singola rappresentazione, ma dobbiamo essere consapevoli della loro sintesi e del fatto che stiamo componendo insieme più rappresentazioni. L'oggetto empirico, se deve diventare un oggetto della nostra conoscenza, deve essere connesso con la coscienza. L'io penso è allora quell'autocoscienza pura e originaria alla quale tutte le mie rappresentazioni appartengono per poter essere riconosciute come mie. L'io penso non è per Kant una sostanza, ma è una funzione. In tal senso egli lo distingue dal senso interno, attraverso il quale intuiamo noi stessi e i nostri stati interni, emozioni o sentimenti, no? Come ha invece normalmente inteso la tradizione, perché mentre il senso interno è passivo e quindi non produce da solo conoscenza, l'io penso invece è attivo, permette l'applicazione consapevole delle categorie al materiale che ci viene offerto dall'intuizione.

0: In conclusione di puntata, ritorniamo
1: un attimo sulla Rivoluzione francese. Per Kant è un evento fondamentale, ancor più perché riesce a consolidare un tratto centrale del suo pensiero. In un testo del 1798, Il conflitto delle facoltà, si domanda se nella storia umana sia riconoscibile una causa che riesca a guidare gli uomini sulla via del progresso. Per rispondere affermativamente, aggiunge, bisognerebbe individuare un evento che possa rappresentare una specie di segno prognostico, un segno che cioè sia anche un segnale di conferma che quella causa è in atto e che continuerà ad esserlo. Per Kant questo segno è la Rivoluzione francese, non solo per l'evento in sé e per le sue immediate conseguenze politiche, ma soprattutto perché causa di un certo entusiasmo che non si è esaurito sul momento. Tale entusiasmo proverebbe una certa disposizione morale, naturale forse, dell'umanità comunque, verso il meglio. E infatti, dopo la Rivoluzione, un numero sempre maggiore di popoli ha cominciato a richiedere migliori regimi politici. La riflessione politica di Kant allora si configura come un tentativo di individuare questo completamento migliorativo dell'illuminismo alla luce dell'evento rivoluzionario. In questo tentativo sono centrali due concetti, quello di cosmopolitismo e quello di pace perpetua, tenuti assieme dalla cosiddetta clausola repubblicana. Per poter immaginare un diritto cosmopolita che prevenga le guerre, la costituzione di ogni Stato deve essere repubblicana. Professor Raspa, può spiegarci questo ambizioso progetto kantiano e dirci anche se e quanto è realizzabile?
2: Kant dà il suo senso alla Rivoluzione francese perché ritiene che attraverso di essa vengono modificate le basi del diritto. La Rivoluzione francese non è soltanto un evento storico, ma una portata molto ampia. Se ancora negli anni Ottanta Kant sosteneva la monarchia costituzionale, negli scritti degli anni Novanta, quindi successivi all'avvento della Rivoluzione francese, egli simpatizza sempre più con gli sviluppi politici in Francia e si dichiara a favore della sovranità popolare, della democrazia rappresentativa e del repubblicanesimo. Quanto al progresso verso il meglio, Kant non sposa la tesi di Lessing, secondo cui c'è un progresso del genere umano in tre tappe, no? Come scrive Lessing nell'Educazione del genere umano. Allo stesso tempo, Kant conosce la tesi di Mendelssohn, esposta nel libro Gerusalemme, in cui Mendelssohn criticava proprio l'amico Lessing, sostenendo che non esiste un soggetto come il genere umano, che procede tutti insieme verso il meglio, ma che ci sono individui o gruppi e che nello stesso tempo il genere umano è, se vogliamo rimanere nella metafora dell'età, bambino, adulto e vecchio. Si trova, cioè, contemporaneamente a diversi stadi di sviluppo. Kant si sente interrogato da quest'idea, poiché non aveva ancora espresso pubblicamente un proprio giudizio politico. E lo fa nello scritto per la pace perpetua. In questo testo, egli sostiene che la pace perpetua, il sommo bene politico, sebbene eventi storici lascino intendere il contrario, non sia un concetto impossibile da realizzare, vale a dire che non ci sono ostacoli di carattere logico per cui una pace perpetua tra i popoli non sia possibile, ed elenca quelli che a suo avviso sono le condizioni perché questa si realizzi. La guerra è il male peggiore perché nello stato di guerra i diritti degli esseri umani non sono sufficientemente assicurati. Al contrario, la pace è il sommo bene in quanto permette il rispetto del diritto degli esseri umani. Essa corrisponde a uno stato di diritto fra stati. Kant si schiera quindi contro quei realisti che ritengono che la guerra sia inevitabile. Quando dice che la Costituzione di ogni Stato deve essere repubblicana, noi possiamo tradurre questa frase intendendo che ogni Stato deve essere una democrazia rappresentativa in cui vige la separazione dei poteri esecutivo e legislativo. Le altre due condizioni che Kant chiama articoli definitivi affermano l'uno che tutti gli stati devono aderire a una federazione che garantisca il diritto delle genti, l'altra che deve essere riconosciuto un diritto cosmopolitico, ossia che ogni straniero ha diritto a non essere trattato in maniera ostile quando arriva sul suolo di uno stato diverso dal proprio. Si tratta di un diritto non nei confronti del proprio stato, ma degli altri stati. Questo punto ci rimanda al dovere dell'ospitalità. Un ruolo importante per la costituzione di una simile federazione è giocato, secondo Kant, dal commercio. Lo spirito del commercio, scrive Kant, non può coesistere con la guerra e prima o poi impone agli stati di favorire la pace. Esso è quindi un fattore importante che permette di superare la guerra e rende possibile una federazione di stati. Sono idee queste che in qualche modo ci portano a riflettere sullo stato attuale di questa nostra cara e disastrata Europa.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo, emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Il dottor Lai in portineria. Il dottor Lai in portineria.
2: Anch'io sto cercando Franco, l'hai visto?
3: Ciao Giovanni.
2: Ah, Franco, aspetta. Volevo farti vedere una radiografia.
3: Dopo, dopo. Mi stanno cercando in portineria.
2: Ti accompagno. Guarda, guarda questa radiografia.
4: Io ti aspetto da mezz'ora e tu sei qua a chiacchierare con quest'altro scansafatiche.
3: Ciao, Laura. Me l'hanno detto solo adesso che eri arrivata.
2: Ciao, fata.
4: Ti avevo cercato ieri sera, ma c'era la segreteria.
2: E perché non mi ha lasciato un messaggio? Io sono sceso a mangiare una pizza, alle 10 stavo già a casa. Potevamo vederci lo stesso.
4: E chi ti ha detto che volevo vederti?
2: Ah, no? Allora possiamo vederci stasera. Sono libero.
4: Sei incredibile.
3: Scusa Giovanni, ma io e Laura abbiamo da fare. Ci vediamo dopo.
2: Aspetto una risposta, eh?
4: Ciao. Allora? Che è successo? Perché mi hai fatto venire di corsa qui?
3: Ora ti spiego. È una questione delicata. Solo tu puoi aiutarmi, Laura.
4: Andiamo nel tuo studio?
3: No, no. Non so cosa hanno combinato quando hanno perquisito la clinica. Potrebbero esserci delle microspie. Restiamo qua in corridoio, è più sicuro.
4: Andiamo fino alla macchina per il caffè, almeno. Non c'è nessuno.
3: Senti, Laura, ho un problema. Ho paura che il pubblico ministero arrivi a chiedere un accertamento patrimoniale. Per me è un casino. Ho dei titoli, non posso rischiare che li trovino.
4: Che bella notizia.
3: Non posso neanche cambiarli o nasconderli a casa mia.
4: Vuoi il caffè o il cappuccino?
3: Il caffè, sì. Devi darmi una mano, Laura. Fammi depositare questi titoli sul tuo conto in America. È solo finché non si calmano le acque.
4: Beh, aspetta, eh. Ragioniamo.
3: Laura, forse non hai capito. Non c'è tempo.
4: Tieni, è senza zucchero.
3: Grazie.
4: Quanti soldi sono?
3: Più di mezzo miliardo.
4: Troppi. Un trasferimento di una somma così alta da Palermo a Boston dà nell'occhio.
3: E allora che faccio, Laura? Dove li metto? Quelli controlleranno tutti i conti della famiglia.
4: Ma non hai un conto all'estero?
3: Sì, ma che ci faccio? Non posso portare i titoli in Svizzera. Se scoprono che ho quel conto, sono finito.
4: Eh già, ma non puoi nemmeno cambiare mezzo miliardo di titoli. Soprattutto poco prima che facciano un'indagine bancaria. Dovremmo trovare qualcuno che te li faccia depositare sul suo conto. Ci vuole qualcuno fidato.
3: Chi?
4: Giovanni?
3: Giovanni? Ma figurati, quello se la fa addosso. E poi non gli posso dire che devo nascondere i soldi. Lo sai come moralista.
4: E se gli diciamo che sono miei? Ho avuto un lascito da un parente e ho bisogno di mettere i titoli da qualche parte finché non torno a Boston. Che ne dici?
3: Ma insomma, non è che regge tanto.
4: Lasciami fare. Se glielo dico io ci crede.
3: Proviamo. Però va fatto subito, Laura. Franchina è sul piede di guerra.
4: E tu come l'hai saputo?
3: Le notizie girano.
4: Vado a cercare Giovanni. Aspetta, aspetta. Avevo appuntamento con Nora e Andrea fra mezz'ora.
3: Ma rimandalo. Chi è Andrea?
4: Un uomo affascinante e colto che è rimasto folgorato da tua moglie.
3: Ah, sì? E da dove spunta questo?
4: Da Boston. Insegna in una scuola italiana. Era venuto a Palermo per me, ma poi ha visto Nora.
3: Quando vedrà me, gli passerà la voglia di fare il galletto.
4: Ti batti ancora, e nonostante le batoste.
3: Come un leone.
5: Allora, Liata, come sta oggi? Si sente meglio?
6: Ma quale meglio, signor giudice? Ma lei l'ha vista la televisione? I giornali li ha letti? O hanno dicendo che mia figlia si vergognava di me? Che non voleva vedere sua madre, i suoi fratelli, capisce? Lo capisce, mi hanno ammazzato. Mia figlia. L'unica figlia. Mi segue, signor giudice?
5: Sì, la seguo.
6: Caterina stava a Catania. Faceva la sua vita, no? Ma non significa che odiava la sua famiglia. Chi gli ha detto queste minchiate, i giornali? Chi?
5: Ma perché sua figlia non aveva accettato la protezione? Non ha voluto nemmeno andare via da Catania.
6: E dove doveva andare, signor giudice? Aveva dei figli, picciriddi, un marito.
5: Lei lo sa chi l'ha ammazzata?
6: Io? Certo che lo so. E lo sapete pure voi, signor giudice. È stato Trimarchi. È lui che comanda ora.
5: Evidentemente ha paura di quello che lei può dire ancora.
6: Io non torno indietro, signor dottore. Ormai ho preso questa strada e tiro dritto. Io quello che so lo dico e gliel'ho dimostrato, mi pare, no? Ora sta a vossignoria prendere Trimarchi.
5: Fosse così facile. L'altra volta lei ha detto che Trimarchi non si è mai allontanato da Palermo in tutti questi anni di latitanza.
6: E lo confermo. Per quello che ne so io, Trimarchi sta qua.
5: E non ha nessuna idea di dove sia questo rifugio segreto?
6: No. Io non ci sono mai stato. Non lo vedevo quasi mai, Trimarchi. Era Gino Messina che mi faceva sapere le cose e le decisioni, capisci?
5: Le dava ordine dal carcere. Messina sta dentro da 3 anni.
6: Sì, certo, dal carcere. Che, la prima volta? Dottore Franchina, la prima volta?
5: Dunque, Trimarchi sa che lei non conosce il suo nascondiglio, però sta facendo tutto questo baccano per non farla parlare.
2: Perché?
5: Non è solo l'omicidio di sua figlia, ci sono altri segnali.
6: Sì, vero, ha paura.
5: Torniamo a quello di cui stavamo parlando l'altra volta. Lei ha detto che il dottor Lai l'ha tenuta in clinica dopo l'operazione per quasi 2 mesi.
6: Sì, signore.
5: E ha detto anche che il dottor Lai sapeva come lei si era procurato quella ferita.
6: Sapeva che fu un poliziotto a spararmi mentre scappavo e che mi stavano cercando.
5: Ne avete parlato?
6: Ma non ce n'era bisogno, signor giudice. I miei compagni mi hanno portato nella clinica, quindi...
5: Dunque non era la prima volta che a Villaggiata venivano ricoverati dei latitanti?
6: Io questo non lo so, però so che c'erano dei dottori fidati che pensavano pure alle medicine, capisci?
5: Già, le medicine. Trimarchi soffre di epilessia. Chi gli procura i farmaci?
6: Io penso che Trimarchi ha un dottore che ogni tanto va a visitarlo.
5: Pensa o lo sa?
6: Io lo stesso. Comunque lo so. Tutti lo sanno che ogni tanto ci prendono delle crisi, come lo chiamano, ovsaro.
5: Crisi epilettiche?
6: Sì. Pure suo zio ha quella malattia. Da quando è nato ce l'ha.
5: E chi è secondo lei questo medico personale di Trimarchi?
6: Certamente non è uno qualsiasi, eh. Sarà uno specialista, insomma va, un professorone.
5: Un neurologo?
6: Come lo dice lei, può essere. Io non lo so di preciso come si dice. Comunque uno che ci capisce di quella malattia. E sarà il migliore, sa.
5: E questo medico, secondo lei, conosce il nascondiglio di Trimarchi?
6: Certo, forse.
5: Ma cosa sono questi medici fidati? Uomini d'onore?
6: Non c'è bisogno di essere uomini d'onore per questo signor giudice. Sono amici, diciamo, va.
5: E questi amici che cosa hanno in cambio?
6: Cosa hanno in cambio? Tante cose, no? Protezione, tanto per cominciare. Favori. Denari, tanto per finire.
5: Che lei sappia, il dottor Lai è stato pagato per la sua operazione?
6: Certo che è stato pagato. Io non lo so quanti denari ha avuto, non mi occupavo di queste cose io. Comunque, signor giudice, non deve credere che il dottore si è sporcato le mani, no. No, non è così che funzionano le cose. E qualcun altro che maneggia i denari, capisci? Qualche amico del dottore o qualche amica.
5: Una donna? C'è una donna che ha preso i soldi per conto del dottore?
6: Può essere una donna. Io chi è? Non lo so.
5: Non lo sa o non lo vuole dire?
6: Ma diciamo che non posso saperlo, signor giudice. Dottoredo Franchino, sono stanco. Dopo questa notizia, stanotte io non ho chiuso occhio.
5: Vuole fare una pausa?
6: Sì, signore, è meglio avanti, una pausa.
5: Era meglio se andavamo avanti.
6: Ma non ce la faccio, dottoredo, davvero, non ce la faccio. Ma lei non si stanca mai.

0: Buongiorno. Laura non è ancora arrivata?
1: No. Non si siede?
0: Ah, allora sarà qui tra poco. Ma quante ne ha mangiate di granite?
1: Due per adesso. Ora prendo quella alla pesca. La vuole anche lei?
0: No, grazie.
1: Non le piacciono le granite?
0: Sì, ma la linea...
1: Ah. Allora, avete fatto un programma con Laura?
0: Veramente no. Io pensavo di andare al Duomo, se lei non l'ha ancora visto.
1: Va bene.
0: Il suo amico è ancora a Palermo?
1: Sì, riparte domani. Vanno in Sardegna.
0: Ah. E lei parte anche lei?
1: No. Laura mi ha detto che mi avrebbe indicato un albergo.
0: Ah. Beh, allora ha deciso di visitare la Sicilia.
1: Non lo so quello che farò. Non ci ho pensato. Per ora sto qua.
0: Ma lei di dov'è?
1: Di Parma. Ma ho perso tutto l'accento. Lei invece è nata qua?
0: Sì, ma abito a Roma da quando mi sono sposata. A Palermo ci veniamo d'estate in genere o per le feste.
2: Signora Lai?
0: Sì?
2: Scusi, la desiderano al telefono.
0: Ah, sì, grazie. Torno subito. Pronto?
3: Nora, sono io.
0: Laura, ma allora che fai? Ti stiamo aspettando.
3: Non ce la faccio, Nora. Ho un impegno, una cosa urgente. Senti, andate voi. Io vi raggiungo dopo da qualche parte.
0: Ma insomma, Laura, ma che ci faccio io da sola con quello? L'ho appena conosciuto.
3: E allora? Hai bisogno dello chaperon per uscire con un uomo?
0: Mi è anche antipatico.
3: Ma va, è una persona simpaticissima. Dai, portalo un po' in giro. Ci vediamo verso le 8. Ti va bene se andiamo al Coniglio Bianco?
0: Non lo so se posso restare a cena. Devo sentire Franco.
3: Ma ci penso io a Franco. Lo chiamo e lo porto con me. Ciao, eh.
0: Ciao.
3: Nora?
0: Sì?
3: Già che ci sei, dagli un'occhiata ad Andrea. A me non sembra male.
0: Oh, scema. Era Laura. Non può venire, ha un impegno urgente. Ci raggiungerà più tardi con mio marito.
1: Va bene. Mangi la granita prima che si sciolga.
0: Beh, non mi va più. Adesso, che facciamo?
1: Andiamo al Duomo.
0: Al Duomo? Sì, sì.
1: Sì, sì. Se vuole posso andarci da solo, eh.
0: No, e perché? Gliel'abbiamo promesso.
1: È sicura? Mica m'offendo se mi scarica.
0: Scusi, perché dovrei scaricarla? Lei è un amico di Laura, le abbiamo promesso che l'avremmo fatto visitare Palermo, gliela faremo visitare.
1: Va bene, va bene. Ricominciamo tutto da capo.
0: Sì.
1: Io sono Andrea e lei... Tu, va bene se ti do del tu?
0: Certo.
1: E tu sei Nora. Vogliamo conoscerci?
0: Lei... Tu sei proprio buffo, sai?
1: Sì, lo so. E mangia la granita, si sta sciogliendo.
4: Franco, per me la diagnosi è sbagliata. Comunque domani ti faccio vedere l'analisi.
5: Va bene. Che fai? Vai a casa?
4: No. Prima devo vedere una persona.

0: Non ci dormi la notte, eh?
1: Franco, c'è Fedeli, a te cerca.
0: Sì, allora ti saluto, Giovanni.
2: Va bene, domani ti faccio sapere se ci sono novità.
0: Mi raccomando. Buonasera, professore.
3: Ciao, Franco. Ma chi? Sei dimagrito?
0: Forse.
3: E vabbè, prenditi un po' di riposo, vattene al mare. Tuo figlio Petruzzo come sta?
0: Bene. Professore, io sono preoccupato. Ha sentito che quello sta ancora parlando.
3: E tu fallo parlare. Danni non ne può fare.
0: Lei è tranquillo perché tanto non ci va di mezzo, ma io ci vado
3: tu
0: di mezzo.
3: Tu che cosa? Tu sei fuori dal carcere. Va bene?
0: Per adesso. Ma lo sai che voce gira? Che vogliono fare un accertamento patrimoniale. Mi controlleranno tutti i conti, le proprietà. Io sono in un mare di guai, professore.
3: Ma che mare di guai? Hai fatto bene le cose, no? Tu tutto quello che guadagni con la tua professione puoi giustificare tutto quello che vuoi.
0: Non tutto posso giustificare.
3: Come non tutto? Se hai fatto qualche stupidaggine, qualche fesseria, parliamoci chiaro, è colpa tua. Io te l'avevo detto di stare attento.
0: Ci sono stato attento. Però se quelli mi sequestrano tutto, che faccio? Vado in Svizzera e mi prendo gli altri soldi. Neanche alla frontiera mi fanno arrivare.
3: Vabbè, se per i soldi non ti devi preoccupare, ci sono io.
0: Non ho bisogno di soldi. Ne ho troppi. Avevo dei titoli che, insomma, non potevo giustificarli. Ora però forse ho risolto.
3: Oh, allora lo vedi che lo sai cosa devi fare? Perché ti preoccupi? Faranno un po' di polveri e poi tutto torna come prima.
0: Professore, lei si dimentica sempre di una cosa. Di Castellazzo.
3: Castellazzo? Cinciuzzo, parliamoci chiaro, questa località tu te la devi dimenticare.
0: E se prendono Trimarchi?
3: Ah, è questo che ti preoccupa. Castellazzo?
0: Certo, io ci sono stato. Ho visitato Trimarchi, gli ho portato le medicine. Lo capisce che se lo scoprono per me è finita. Divento complice pure io.
3: Ma non lo scopriranno.
0: Questo lo dice lei.
3: Non lo scopriranno. Lo dico perché lo so. Non lo scoprono, stai tranquillo. Liata non sa niente, poi non conta niente quel pentito. Non c'è mai stato a Castellazzo, la vuoi capire?
0: Ne è sicuro.
3: Francuzzo, devi stare calmo. Non c'è nessun pericolo. È tutto sotto controllo. Come te lo devo dire?
0: Speriamo.
3: Oh, ancora? Ma che cosa vuoi, una carta scritta?
0: Io sto in mezzo e devo stare attento che nessuno mi faccia scherzi. Lo sa che l'hanno procurata apposta l'incidente a mio figlio?
3: No, questo no, questo non lo sapevo.
0: Non vogliono che Nora lasci Palermo?
3: Beh, è meglio per tutti se a tua moglie la tieni d'occhio.
0: Ma di che hanno paura? Che può fare Nora? Non le ho mai detto niente, io non sa niente.
3: Come non sa niente? Se i discorsi che ha fatto a me li fa suo fratello, però a quelli basta poco per sbatterti di nuovo in galera.
0: Ma no, professore, era nervosa in quel periodo, io stavo in carcere.
3: Comunque non la perdere di vista.
0: Per adesso ha deciso lei stessa di restare, fino a quando non tolgono il gesso a Pietro. Dopo, però, come faccio a spiegarle che non può partire?
3: E che ci vuole? Le dici che non vuoi stare da solo?
0: Professore, ma dove vive lei? Io e Nora stiamo sempre lontani. È abituata a stare da sola, a viaggiare. Va a trovare Pietro a Boston almeno due volte l'anno, due volte
3: all'anno. Questo è un problema tuo, Franco. Io non ci posso fare niente.
0: È tutto un problema mio, professore. È proprio questo il guaio.
4: Avete ascoltato la 13ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Franco,
0: Remo Girone,
4: Nora,
5: Angela Baggi,
4: Laura,
6: Claudia Poggiani,
4: Andrea,
7: Emilio Cappuccio,
4: il professor Fedeli,
3: Massimo Mollica,
4: il giudice Franchina,
8: Elio Zamuto,
4: Michele Liata,
3: Massimo Mollica,
4: Giovanni,
9: Brizio Montinaro,
4: con
10: Pino Ferrara,
11: Pierluigi Giorgio
4: e con Anna Rita Varischi. Coordinamento tecnico
12: Raffaele Vincenti.
4: Assistente al programma
13: Emma Caggiano.
4: Regia
14: Idalberto Fei.
4: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Ma questo non mi può interrogare un giorno sì e uno. Che vuole sapere?
2: Stai calmo, Franco, stai calmo. Secondo me non ci sono grosse novità nell'inchiesta. Il pubblico ministero vorrà precisare qualche dettaglio.
3: Buongiorno, avvocato.
2: Ah, buongiorno. Il giudice Franchini è arrivato?
3: Sì, ma c'è dentro una persona.
2: Ah, e allora noi andiamo a sederci.
3: S'accomodasse.
1: Tu sei sicuro che non si tratti del sequestro dei beni, vero?
2: Almeno fino a questa mattina non c'è stata nessuna richiesta di sequestro.
1: Però può sempre farlo, no?
2: Stai calmo, per favore. Stai calmo e siediti. Magari ci fa aspettare mezz'ora. Hai grosse cifre in banca?
1: No.
2: In Italia, voglio dire.
1: Qualcosa ho, ma non è per quello che sono preoccupato.
2: E per cosa, allora?
1: Non è solo per i soldi. Se dispongono un sequestro, sono finito. I giornali non aspettano altro. Mi faranno i conti in tasca.
2: Per adesso non c'è niente, comunque.
4: Oh, Paino, come va?
2: Ciao, Nicola. Ancora qua stai? Non ti avevano trasferito?
4: A settembre me ne vado.
2: Ah, Franco? Franco, dove vai?
4: A fumarmi una sigaretta.
2: Non ti allontanare, sono le 10:30.
4: Qua sono, non scappo.
5: Ma quello è Franco là, il medico, no?
2: Sì, il pubblico ministero lo vuole sentire ancora una volta.
5: Non è buon segno.
2: Ma noi siamo tranquilli. Ah, Franchina ha finito. Ti saluto, Nicola.
5: Buon lavoro.
2: Franco, Franco, tocca a noi, vieni.
4: Spengo la sigaretta, Saverio. Ma quella è Cettina. Cettina! Cettina!
2: Aspetta! Aspetta!
1: Cettina, non mi hai detto che andavi dal giudice?
6: Dottore, stamattina mi ha chiamata.
7: Dottor Lai, può entrare.
1: Che c'entra la mia segretaria, giudice? Perché è qui?
7: Venga nel mio ufficio, dottore.
1: Ha interrogato anche lei?
7: Prego, accomodatevi. Buongiorno, avvocato Paino.
2: Buongiorno, signor giudice.
1: Che volete fare? Interrogare tutti quelli che lavorano per me?
7: Se ce ne sarà bisogno, sì. Si siede. Avvocato, possiamo cominciare?
2: A sua disposizione.
7: Allora, dichiari le sue generalità.
1: Franco Lai, nato a Palermo il 12 novembre 1956, residente a Roma. Non ho precedenti penali.
7: Le comunico che lei ha il diritto di astenersi dal rispondere, ma in questo caso le indagini proseguiranno.
1: Io vorrei solo sapere perché la mia segretaria era qui.
7: Non sono tenuto a risponderle, dottore. Mi dica, perché la presenza della signorina Rapisarda la sconvolge tanto?
2: Signor giudice, il mio cliente non è sconvolto. È solo sorpreso. Non si aspettava di trovare la signorina qui.
7: Da quanto tempo la signorina Rapisarda è la sua segretaria?
1: Di preciso non lo so. Una decina d'anni, credo.
7: È una collaboratrice fidata, dunque?
1: Dipende da cosa intende per fidata.
7: È lei che tiene le sue agende, le prende gli appunti.
1: Certo, come tutte le segretarie.
7: Conosce tutti i suoi pazienti, allora?
1: Quelli che visitò a Palermo, sì.
7: La signorina Rapisarda è una dipendente di Villa Giada, però lavora solo per lei.
1: Sì.
7: È stato il professore Fedele ad assegnarla al suo studio?
1: A questo non me lo ricordo. Quando ho cominciato a lavorare in clinica ho chiesto di avere una segretaria ed è arrivata Cettina.
7: Non si ricorda se è stato il professor Fedele a mandargliela?
2: Signor pubblico ministero, il mio cliente ha già risposto.
7: Ah, va bene, va bene, va bene. E la signorina Rapisarda che incassa i suoi onorari?
1: Sì, e compila anche le fatture.
7: Quindi tutti i suoi guadagni passano dalle mani della signorina?
1: Sì, certo.
7: Altri medici però si servono dell'amministrazione della clinica. I loro pazienti pagano le visite a un impiegato che si occupa di rilasciare le fatture.
1: Gli altri medici non hanno i pazienti che ho io. Ho lo studio 4 volte a settimana e visito in media 10 persone al giorno. L'amministratore lavorerebbe solo per me se gli mandassi tutti i pazienti. E poi chi mi prenderebbe gli appuntamenti quando sono a Roma?
7: Ah, capisco. La signorina Rapisarda non è solo la sua segretaria, però.
1: È una storia passata.
7: Non tanto, visto che la signorina ha dichiarato 2 settimane fa che avete trascorso una notte insieme.
1: Volevo dire che è finita. Io e Cettina, insomma, non stiamo più insieme.
7: E da quando?
1: Non lo so. Da quella notte.
7: È stata l'ultima volta?
1: Sì, ma che c'entra questo? Sono affari privati. Non devo rendere conto alla giustizia se ho una storia con una donna, no?
7: Beh, dipende dalla storia e dalla donna. Il fatto è che fino a 2 settimane fa nessuno sapeva niente di questo vostro legame. È strano. Lavorate nella stessa clinica e nessuno dei colleghi, nessuno degli infermieri ha mai sospettato che fra di voi... Non le sembra un po' curioso questo fatto?
1: Siamo stati attenti.
7: Ma andiamo, dottore. Per quanto uno possa stare attento, ci sono sempre orecchie che ascoltano, occhi che guardano.
1: Forse qualcuno sospettava, che ne so. Certo non lo venivano a dire a me.
7: Il fatto è che non se lo dicevano neanche fra di loro. È questo che mi sembra strano.
1: Ma che dovevo fare? Mettere i manifesti?
7: Voi siete stati tanto attenti a non farvi scoprire, poi appena un commissario vi fa una domanda, mettete tutto in piazza.
1: Non era una domanda. Il commissario voleva sapere dove ero la notte dell'attentato al giudice Santella. Se Cettina non gli diceva tutto, magari mi accusava di aver ucciso il giudice.
7: Io non credo che il commissario volesse accusarla di omicidio, dottore.
1: Meno male.
7: Però quella notte ci sono state due feriti fra gli attentatori. E qualcuno li ha curati.
1: Non sono stato...
7: Ah, certo. Lei era con la signorina Rapesarda quella notte. Mentre la madre della segretaria dormiva, voi due avete passato la notte insieme.
1: Sì, è così.
7: Appunto. Un alibi perfetto.
8: Sono stati rilevati oggetti metallici. Si prega di uscire e di depositarli negli appositi sportelli.
9: Uffa, ma questa porta non funziona, è la terza volta che esco.
10: Aspetta, chiamo qualcuno. Buongiorno, dottore. Che succede?
11: Ah, direttore, proprio da lei stavo venendo. La signora è rimasta bloccata. Ma che hanno queste porte? Non funzionano mai.
10: Adesso le apro io.
11: Laura, ora ti apre.
9: Finalmente. Ma fatela aggiustare queste porte. Mi sono tolta la collana, il bracciale, la cintura. Non ho niente di metallico.
12: Sarà la cintura di castità.
9: Non ti illudere, non ce l'ho.
10: Scusi, signora, ogni tanto capita.
11: Senta, io dovrei parlare con lei. Possiamo andare nel suo ufficio?
10: Ma certo. Venga. Prego, signora.
9: Io aspetto qui. Devo fare un'altra operazione.
11: Ci vediamo dopo, allora.
9: Giovanni?
11: Sì?
9: La borsa è tua.
11: Ah, sì, certo, certo.
10: Si accomodi, dottor Testa.
11: Andiamo nel suo ufficio?
10: Certo.
11: Senta, io devo depositare dei titoli. Però è una grossa cifra.
10: Non c'è problema.
11: Li ho qui nella borsa.
10: E quant'è la cifra?
11: Quasi mezzo miliardo.
10: Dottore, e lei gira con quella somma in una borsa a Palermo?
11: Sono stato attento.
10: No, è stato fortunato. Non si arrischi un'altra volta. Ci sono altri modi per depositare grosse cifre in banca.
11: Lo so, però avevo fretta.
10: Va bene, ormai è al sicuro. Allora, aspetti che le prendo il modulo da compilare. Dica, sono nominativi?
11: No.
10: No?
11: Ho venduto una proprietà. L'acquirente ha preferito pagare in titoli.
10: Li avete controllati? È stato assistito da un legale per la compravendita?
11: Sì, sì, sì, certo, certo, certo.
10: Bene, bene. Allora, la somma è alta. Vuole investirli?
11: No, non li posso tenere per molto tempo. Dovrò riprenderli prima della fine del mese, perché forse comprò una casa al mare.
10: Ah, va bene, va bene. Però, se per caso non la compra, torni, che li facciamo fruttare questi soldi.
11: Certo, certo che torno.

0: Se sapevo che doveva farmi i conti in tasca, venivo col mio commercialista, gli ho detto.
1: Ma cosa voleva sapere? Quanto guadagni?
0: Quanto è il mio onorario, che proprietà ho, quanto abbiamo in banca.
1: Tu gli hai detto tutto?
0: Ah, certo, io ho risposto.
1: Ma se fanno un accertamento, possono scoprire che non hai pagato le tasse.
0: Nora, non è che io non ho pagato le tasse, ho cercato di pagarne di meno.
1: È lo stesso?
0: No, non è lo stesso. E comunque non se ne accorgeranno.
1: Sono stanca di vivere così, Franco. Non so mai se mi dici la verità. Non hai nemmeno il coraggio di guardarmi in faccia.
0: Ma quale coraggio, Nora? È che io sono più stanco di te. Perché io, oltre al giudice, devo rendere conto pure a te. Con la differenza che il giudice mi crede e tu no.
1: Il giudice non sa quello che so io.
0: Ma che sai tu? Che sai? Ti sei messo in testa un sacco di fesserie, fantasie, invece di starmi vicina e di darmi una mano. Ma non lo vedi che sono a pezzi?
1: Sì, sì, lo vedo. Ma non posso farci niente.
0: Non te ne frega niente. Su chi posso contare io, seppure tu mi sei contro?
1: Anche io sono sola. E non posso contare su di te.
0: Non è vero. Io ho cercato di capirti. Lo so che tu ce l'hai con me per quella storia di Cettina. Ho sbagliato, va bene. Però ora, mettiamoci una pietra sopra. Non puoi rinfacciarmelo tutta la vita.
1: Io non lo so se voglio passare tutta la vita con te, Franco.
0: Ah, questa nuova è.
2: Ciao, sei già a tavola?
0: Ci aspettavamo te.
2: Scusa, ero al telefono. Che si mangia? Oh, perché avete quelle facce?
1: Niente, niente, Pietro, dai, siediti per favore.
2: Avete litigato?
0: No.
2: Ma quando la finiamo in questa famiglia con i segreti?
0: Ma quali segreti? Mangia.
2: Ok. Senti, papà, vorrei andare in Sardegna. C'è una mia amica che mi ha invitato per qualche giorno.
0: Quale amica?
2: No, non la conosci, si chiama Susanna, studia con me a Boston. Ma è italiana, i suoi sono in vacanze in Sardegna.
1: Ah, e quella ragazza...
2: Sì, sì, quella. Mi ha telefonato ora, era tutta carina. Io ho fatto il duro, però mi sa che ci vado.
1: Ti sei preso una bella cotta, eh?
2: Oh, insomma, allora papà ci posso andare, no?
0: No, in questo momento non è possibile.
2: Perché?
0: Aspetta qualche settimana.
2: Ma Susanna, ma è svizzera dopo.
0: Beh, allora invitala qui.
2: Ma sì, figurati, sua non la mandano.
1: No, scusa, Franco, qual è il problema?
0: Va bene, tanto prima o poi dovevo dirvelo. Il problema è che non abbiamo molti soldi. Almeno per qualche mese dobbiamo evitare spese inutili.
2: Come non abbiamo soldi? Ti hanno licenziato?
0: No, però in banca non c'è molto.
1: Ma io non sapevo niente.
0: Non vi agitate. È solo per un paio di mesi.
2: Ma che è successo?
0: È complicato da spiegare.
2: E io come faccio, papà? Per favore.
1: Pietro, ci penso io. Chiederemo un prestito al nonno.
2: Wow, allora posso andarci. Non mi servono molti soldi, mamma.
0: Sì, e quando mai?
2: Glielo dico io al nonno, così sgancia di più. Gli telefono subito. Ah, e se mi chiede perché siamo senza soldi?
0: Non siamo senza soldi.
1: Glielo spiego io dopo.
2: Ok.
0: È meglio se ci passo io da tuo padre stasera.
1: Vuoi chiedergli altri soldi?
0: Per forza, abbiamo un sacco di spese.
1: C'è sempre il tuo stipendio, le visite.
0: Non ci bastano, Nora, ma li hai mai fatti tu i conti di casa?
1: No, ci pensavi tu.
0: Appunto. E io ti dico che abbiamo bisogno di un prestito.
1: Io non ho capito bene, Franco, scusa, ma cos'è successo esattamente?
0: Ho paura che ci sequestrino tutto.
1: Addirittura?
0: Sì, non l'hanno ancora fatto, però può succedere. Avevo dei titoli, ma non posso cambiarli per ora.
1: Sono a tuo nome, cioè possono sequestrarli?
0: No, li ho dati a un amico temporaneamente. Non ci pensare, Nora, mi occupo io di questa faccenda.
1: Lina non c'è, vado io. Chi è?
3: Sono Cettina, signora, posso salire?
1: Cettina?
3: Sì, devo parlare col dottore.
1: Va bene. È Cettina?
0: Ah, scendo.
1: Sta salendo lei.
0: Beh, forse è meglio se non vi incontrate.
1: No, non faccio scenate, non ti preoccupare.
0: Lo sai perché qui? Franchina ha interrogato anche lei, prima di me, stamattina. Vado ad aprirle la porta.
4: Buonasera, dottore.
0: Ciao. Vieni, andiamo nel mio studio.
4: Mi dispiace per sua moglie, però io non sapevo come fare. Il suo telefono magari è sotto controllo.
0: Hai fatto bene a venire, ero preoccupato.
1: Buonasera.
4: Buonasera, signore.
1: Beh... io dovrei buttarla fuori di casa, Cettina. Ha una bella faccia tosta a venire qua.
0: Nora, ti ho spiegato perché Cettina è venuta.
4: Se non era importante, non mi sarei permessa, signora.
1: Potevate vedervi fuori.
0: Va bene, andiamo in giardino. Vieni, Cettina.
1: No, no, no, aspetta. Si sieda, Cettina. Anche tu, Franco. Voglio chiarire questa storia una volta per tutte.
0: Ora?
1: Ora sì. Allora, lei e mio marito, insomma... state insieme?
0: No, te l'ho detto, Nora. È finito tutto.
1: Parli lei, Cettina. Com'è cominciato? Quando è successo? Mentre io ero a Roma?
4: Sì.
1: Io non posso ancora crederci, sa, Cettina? La conosco da 10 anni e non avrei mai pensato che lei... Non mi rassegno, evidentemente.
4: Mi dispiace.
0: Ora basta, Nora. Avevi detto che non avresti fatto scenate.
1: Non ne sto facendo, mi pare. Voglio solo capire. Cettina, mi guardi in faccia.
4: È meglio se non facciamo questi discorsi, signora. Ormai è acqua passata e abbiamo sbagliato. Ho sbagliato, le chiedo scusa.
1: Ah, la prendi così tranquillamente, tu?
4: E come la devo prendere? Una cosa finita, eh.
1: Ma tu... Eri innamorata di mio marito.
0: Senti, per favore...
1: Mi risponda, Cettina.
4: No.
1: No.
0: No, te l'ha detto. Che vuoi sapere di più? Cettina non era innamorata di me e io non lo ero di lei. È stata una cosa senza importanza per tutte e due. Adesso sei soddisfatta?
1: È sempre più strano.
0: Senti, Cettina deve dirmi delle cose importanti, cose che riguardano l'inchiesta. In questo momento dobbiamo preoccuparci soprattutto di non fare passi falsi.
1: Sì, sì, va bene, va bene.
0: Vieni, Cettina.
4: Sì. Arrivederci, signore.
1: Arrivederci, Cettina.
4: Dottore, il mio avvocato mi ha scritto un foglio per lei. L'ho lasciato in macchina. Aspetti che vado a prenderlo.
1: Dottore, aspetti. No, ma come? Siete stati a letto insieme e gli dai ancora del lei.
5: Avete ascoltato la 14ª puntata di... Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
1: Angela Baggi,
5: Franco,
6: Remo Girone,
5: Laura,
7: Claudia Poggiani,
5: Pietro,
8: Marco Galli,
5: il giudice Franchina,
9: Elio Zamuto,
5: l'avvocato Paino,
10: Ivano Staccioli,
5: Giovanni,
11: Brizio Montinaro,
5: Cettina,
12: Caterina Silos Labini,
5: con
13: Francesco Anzalone,
14: Pino Ferrara,
15: Renato Montalbano
5: e con Annarita Varischi. Coordinamento tecnico
16: Raffaele Vincenti.
5: Assistente al programma
17: Emma Caggiano.
5: Regia
18: Idalberto Fei.
5: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

Appuntamento con la poesia, è Cesare Pavese ad aprire questa 16ª puntata in nome di Fernanda Pivano, diciamo così, che di Pavese era stata allieva al D'Azeglio di Torino e poi grande amore. Pivano che per Una poesia al giorno, Radio 2, metà anni 70, scrisse le schede su tre degli autori che abbiamo selezionato per la puntata di oggi, ovvero Walt Whitman, Edu Edgar, Lee Masters ed Allan Poe. Incapsulato fra questi enormi anche un Pablo Neruda ventenne, ma che sarà premio Nobel nel 71. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Durante gli studi liceali a Torino, Cesare Pavese, tra il 1925 e il 27, divise con professori e compagni i primi entusiasmi per una cultura aperta, europea, di intenso respiro sociale, una cultura, cioè, non ancorata ai dogmi della prosa d'arte e del bello scrivere, ma inserita nei problemi della vita contemporanea. A 18 anni Pavese, nel clima di una cultura evasiva e odiosamente cerimoniosa, concepì l'orizzonte di una letteratura come strumento di chiarezza interiore e di progresso umano. E approfondì questa inclinazione da studente universitario dedicandosi alla letteratura inglese, andando alla ricerca di tutti quegli autori nelle cui pagine vibrasse la corda della libertà e della democratica protesta. Questo radicato antifascismo, questo rifiuto progressivo per l'autarchica, provinciale, arrogante cultura di regime, costò a Pavese nel 1935 la condanna a 3 anni di confino politico. Fu in quel periodo che prese consistenza, nell'ancora inedito scrittore, un'idea di poesia racconto concepita, sono le parole di Pavese, come espressione essenziale di fatti essenziali e fuori dalla corrente astrazione introspettiva dei poeti e dei romanzieri allora in auge. Nasce Lavorare stanca, una silloge di racconti in versi di cui la critica ufficiale nemmeno si accorge. La sobria energia di concezione, il taglio scabro, volutamente disadorno di quello stile oggettivo, il polemico rifiuto per la letteratura allora in auge, una letteratura allusiva, ermetica, che si valeva di astrusi virtuosismi linguistici, relegarono Lavorare stanca tra i libri poco graditi. Il valore e la purezza resistenziale di quelle pagine furono celebrate negli anni della liberazione. Cesare Pavese definì il suo libro di versi l'avventura di un adolescente che, orgoglioso della sua campagna, immagina con simile la città, ma anche lì trova la solitudine e allora cerca di rimediare col sesso e la passione che servono solo a sradicarlo e a gettarlo lontano da campagna e città. È l'epoca, quella degli anni 30, di tanti lavoratori miseri e stremati dalla vita, delusi nelle speranze dei fitti discorsi imbonitori. E questa poesia racconto, Lavorare stanca, che dà il titolo alla raccolta, è il veemente inno di un disadattato, di un asociale, di uno che non riesce a inserirsi nel sistema carnevalesco dei cosiddetti anni ruggenti. Gli anni in cui gli umili e i poveri si facevano da sé le sigarette, fumando più carta che tabacco, e si restava soli, sempre più soli, sulla piazza deserta di quel paese del sud dove il poeta venne confinato.
2: Giancarlo Sbragia legge Lavorare stanca di Cesare Pavese.
3: Traversare una strada per scappare di casa lo fa solo un ragazzo. Ma quest'uomo che gira tutto il giorno le strade non è più un ragazzo e non scappa di casa. Ci sono d'estate pomeriggi che fino alle piazze sono vuote, distese sotto il sole che sta per calare, e quest'uomo che giunge per un viale di inutili piante si ferma. Val la pena essere solo per essere sempre più solo? Solamente girarle, le piazze e le strade sono vuote. Bisogna fermare una donna e parlarle e deciderla a vivere insieme, altrimenti uno parla da solo. È per questo che a volte c'è lo sbronzo notturno che attacca discorsi e racconta progetti di tutta la vita. Non è certo attendendo sulla piazza deserta che si incontra qualcuno, ma a chi gira le strade si sofferma ogni tanto. Se fossero in due, anche andando per strada, la casa sarebbe dove c'è quella donna e varrebbe la pena. Nella notte la piazza ritorna deserta e quest'uomo che passa non vede le case tra le inutili luci, non leva più gli occhi, sente solo il selciato che han fatto altri uomini dalle mani indurite come sono le sue. Non è giusto restare sulla piazza deserta. Ci sarà certamente quella donna per strada che pregata vorrebbe dar mano alla casa.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Walt Whitman si formò nel periodo della crisi americana che condusse alla guerra di secessione. Da giovane difese la causa antischiavista fino a venir licenziato da un giornale dove lavorava come cronista. La sua ammirazione per Lincoln fu precoce e accesa, come se questo presidente idealista personificasse per lui le sue speranze nell'America come terra promessa del futuro. In questa terra promessa non doveva esserci più posto per la corruzione o per l'avidità di denaro e di potere che impedivano agli uomini di amarsi. Le sue ansie sociopolitiche trapelarono già nel suo primo libro, Fili d'erba, che il poeta pubblicò a sue spese verso la metà dell'Ottocento. Fu violentemente criticato dalla maggioranza dei lettori e venne invece acclamato dalle minoranze rivoluzionarie e dai poeti. Mentre il filosofo americano Emerson lo accolse scrivendo all'autore «Ti saluto all'inizio di una grande carriera», la società ben pensante non smise mai di considerarlo con diffidente disapprovazione, al punto che 10 anni dopo la comparsa del libro, Whitman venne licenziato proprio a causa di quella cattiva fama dal Ministero degli Interni, dove era stato assunto come scrivano. Le poesie di questa raccolta erano scritte in versi liberi, lunghi e incalzanti, con accenti irregolari, molto adatti a descrivere situazioni problematiche o ansiosi interrogativi o profezie apocalittiche o la celebrazione di se stesso come poeta e come profeta. La delusione del mancato riconoscimento da parte di un largo pubblico amareggiò profondamente il poeta, che da ultimo fu colpito da paralisi e andò a vivere in una cittadina del New Jersey. La casetta dove si ritirò diventò presto meta di poeti e artisti d'America e d'Europa. L'idolatria di cui Whitman fu reso oggetto in vecchiaia fu largo compenso alle amarezze che gli erano toccate in gioventù. Tanto la sua figura di poeta riuscì a fargli realizzare negli ultimi anni il sogno della giovinezza, e cioè di essere un grande poeta umanitario, cantore della gente di tutti i giorni, tanto la sua figura privata rimase controversa per un certo egocentrismo e una certa eccentricità di modi. Ma al di sopra di tutto, Whitman si delineò come cantore dell'America e dei suoi miti, del mito pioniero, del mito democratico, del mito populista. Questa poesia è una specie di inno ai lavoratori d'America, che dell'America, secondo Whitman, sono la più positiva espressione.
2: Giulio Bosetti legge «Sento cantare l'America» di Walt Whitman.
3: Sento cantare l'America, gli inni variati intendo, i canti dei meccanici, e ognuno canta il suo come deve essere, forte e giocondo. Quello del carpentiere mentre misura tavola e tronco, quello del muratore mentre s'avvia al lavoro o ne ritorna, e quello del battelliere che canta ciò che sulla propria barca gli appartiene, quello che canta il mozzo sulla tolda del vapore. E odi il canto del calzolaio seduto al deschetto, quello del cappellaio che sta sempre in piedi. E odo il canto del boscaiolo, quello dell'aratore quando al mattino si parte o mentre sosta alla metà del giorno o al tramonto. Il delizioso canto della madre o della giovane moglie al lavoro, della ragazza mentre lava o cuce. E ognuno canta ciò che appartiene a lui, ciò che appartiene a lei e a nessun altro. Il giorno canta ciò che appartiene al giorno, e a notte la brigata dei giovani garzoni robusti, in amicizia, canta con gole aperte le sue forti canzoni melodiose.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Edgar Lee Masters era un avvocato di provincia, ma già all'inizio della professione lasciò lo studio del padre per trasferirsi a Chicago, dove lavorò come cronista nei giornali locali e scrisse lunghi poemi epici di scarso rilievo. Mentre era a Chicago, un amico gli diede da leggere gli epigrammi greci dell'antologia palatina, che gli tornarono in mente mentre la madre, un giorno che era andata a trovarlo, gli rievocava alcuni ex concittadini sepolti nel cimitero del villaggio. Nacquero così gli epigrammi moderni che Masters intitolò Antologia di Spoon River, dal nome del fiume che scorreva attraverso la cittadina della sua infanzia. Quando ebbe pubblicato, sotto pseudonimo, i primi epigrammi, venne esortato da amici e da lettori a comporne altri, finché si mise a scriverli dovunque e in qualunque momento, al ristorante sul rovescio della lista dei cibi o in tram sul rovescio dei documenti legali. Quando il libro uscì, ne aveva già scritti alcune centinaia. Il libro venne acclamato non meno dei singoli epigrammi via via che erano usciti sulle riviste. Viste tutte insieme queste poesie, scritte come epitaffi immaginari di un piccolo cimitero collinoso e verdeggiante d'America, rivelavano una partecipazione, una preveggenza, un'ironia, una semplicità e insieme una densità poetica che permisero ad alcuni critici di considerare Masters un poeta che ha quantomeno saputo forgiare la storia in una tradizione. La tradizione creata da Masters era quella della provincia, vista non più come idillica sede di purezza e di felicità, ma come focolaio di ingiustizie sociali e di meschinità private. Come diceva il poeta stesso, gli piaceva scrivere con l'occhio fermo sulla verità. Negli anni immediatamente precedenti la Prima Guerra Mondiale, durante i quali il poeta scrisse gli epitaffi, la denuncia era diretta soprattutto verso lo stacco tra i valori etici predicati dalla retorica post-vittoriana e la realtà di corruzione ed ipocrisia tipici della reale vita quotidiana. La denuncia di Masters fu così palese che venne conglobato da alcuni nel movimento cosiddetto dei mestatori di scandali, col quale venivano definiti con dispregio gli scrittori socialisti che all'inizio del Novecento, incoraggiati dal progressismo di Theodore Roosevelt, denunciarono alcuni aspetti dei mali del capitalismo. Questa poesia, che contiene più o meno il ritratto del villaggio cantato nell'antologia di Spoon River, è immaginata come l'epitaffio di un poeta che vagamente rappresenta lo stesso Masters.
1: Giancarlo Sbragia legge Petit il poeta di Edgar Lee Masters.
2: Semi in un guscio secco, tic tic tic, tic tic tic, come insetti che litigano, giambi sommessi che la brezza ridesta, ma il pino ne fa una sinfonia. Triolet, villanelle, rondelli, rondò, ballate a dozzine col solito vecchio pensiero. Le nevi e le rose di ieri sono svanite. E che cos'è l'amore, se non una rosa che muore? La vita intorno a me nel villaggio, tragedia, commedia, valore e verità, coraggio, costanza, eroismo, fallimento, tutti sul telaio. E che disegni! Boschi, prati, correnti e fiumi, cieco a tutto ciò tutta una vita. Triolet, villanelle, rondelli, rondò, semi in un guscio secco, tic tic tic, tic tic tic, che giambi minuti, mentre Omero e Walt Whitman ruggivano nei pini.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Pablo Neruda, un nome per troppi anni semisconosciuto al grosso pubblico europeo, è diventato d'improvviso popolare, prima a causa del premio Nobel che gli fu assegnato nel 1971 e poi, di recente, per l'amara fine che doveva coglierlo nei giorni del golpe cileno, quando, già malato e prostrato, il suo nobile cuore non resse allo strazio del suo popolo sconfitto. Nato nel 1904 a Parral, nell'estremo lembo del Cile, da una povera famiglia di pionieri, Pablo Neruda, il cui vero nome era Neftalí Ricardo Reyes, sentì fin da ragazzo l'ispirazione poetica che in seguito doveva divampare con tanta irruenza. Questa ispirazione si identificò dapprima in lui con un vasto e profondo senso della natura, di cui percepiva i moti più intimi, le vibrazioni più sottili, e che poi con gli anni si estese ad abbracciare la totalità degli esseri viventi e, in particolare, l'uomo, epicentro di un amore sconfinato e appassionato. L'opera di Neruda, fondamentalmente unitaria nelle sue molteplici sfaccettature create dalle varie esperienze di vita di cui fu protagonista, si articola in numerosi volumi il cui vertice, poetico e sociale insieme, è rappresentato dal Canto Generale. Un estesissimo poema dove vive l'intera storia umana e civile dell'America, come in una riscoperta di esaltato amore di alta epicità. Oltre che nel Canto Generale, la sua poesia raggiunge vette di estrema nobiltà, sia contenutistica che formale, nei volumi della Residenza sulla Terra, dove sentiamo la voce della disperata solitudine del suo soggiorno in India, quando vi risiedeva in qualità di console del suo paese. Vi sentiamo anche lo sdegno di fronte ai crimini che soffocarono la vita della giovane Repubblica Spagnola, imbrattando di sangue città e campagne di quello sventurato paese, affamando e torturando un popolo generoso di cui aveva avuto modo di conoscere la grande forza morale e le profonde virtù civili all'epoca del suo consolato a Madrid. Oggi però non vogliamo proporre questo Neruda ai nostri ascoltatori, bensì il Neruda ventenne del primo libro che si intitolò 20 poesie d'amore e una canzone disperata, opera che già lascia pienamente intuire il vigore della maturità artistica di un poeta che dedicò all'amore in tutte le sue forme la vita e le impetuose linfe della propria vocazione.
1: Giulio Bosetti legge Vastità di pini di Pablo Neruda.
2: Ah, vastità di pini, rumore d'onde che si frangono, lento gioco di luci, campana solitaria, crepuscolo che cade nei tuoi occhi, bambola, chiocciola terrestre, in te la terra canta. In te i fiumi cantano e in essi l'anima mia fugge come tu desideri e verso dove tu vorrai. Segnami la mia strada nel tuo arco di speranza e lancerò in delirio il mio stormo di frecce. Intorno a me sto osservando la tua cintura di nebbia e il tuo silenzio incalza le mie ore inseguite. E sei tu con le tue braccia di pietra trasparente, dove i miei baci si ancorano e la mia umida ansia s'annida. Ah, la tua voce misteriosa che l'amore tinge e piega nel crepuscolo risonante e morente. Così in ore profonde sopra i campi ho visto piegarsi le spighe sulla bocca del vento.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Poeta squisito, narratore raffinato, personaggio drammatico, Edgar Allan Poe riempie della sua vita e della sua opera la prima metà dell'Ottocento americano. È nato a Boston da un ex avvocato che, dopo aver sposato un'attrice inglese, l'ha seguita diventando attore egli stesso. I due attori morirono di tubercolosi e Poe, ancora bambino, venne adottato da una famiglia di ricchi mercanti che lo allevarono nell'agiatezza mandandolo a studiare in una università del sud, finché lo misero a lavorare in un ufficio commerciale. Poe fuggì di casa e cominciò subito a scrivere poesie. 3 mesi dopo la fuga aveva pubblicato il primo volume di versi e nel giro di 4 anni ne pubblicò altri 2. Ma le sue poesie non attirarono né l'attenzione della critica né del pubblico e il poeta entrò in uno stato di solitudine e di disperazione dal quale non sarebbe più uscito. Aveva 32 anni e, confuso per il suo futuro, si stabilì a Baltimora, dove scoprì di avere una zia, sorella di suo padre, e ne sposò la figlia adolescente. 4 anni dopo il suo arrivo nella città, gli venne offerto di lavorare nella redazione di un giornale della Virginia, ma presto si trasferì a New York e di qui a Filadelfia, dove rimase 6 anni in povertà così totale che la giovanissima moglie, presto gravemente ammalata, per scaldarsi non aveva altra risorsa che stringersi un gattino sul petto mentre la madre andava a elemosinare qualche dollaro da un giornale all'altro. A quel tempo un articolo veniva retribuito con $4 e un racconto con $15, magari pagati 6 mesi dopo la pubblicazione. E per quanto Poe lavorasse tenacemente, attraversava spesso periodi disperati in cui beveva troppo e non poteva lavorare. La sua fine fu anche più drammatica della sua vita. In stato di ubriachezza venne trascinato durante le elezioni presidenziali da un seggio elettorale all'altro a consegnare schede false, finché venne abbandonato in un fosso dove qualcuno lo raccolse dopo una notte passata in stato di incoscienza nell'acqua. Il poeta morì pochi giorni dopo in un ospedale, quasi senza uscire dal delirio. Oggi le varie case dove ha trascorso le sue tragiche ore sono diventate musei e Poe è considerato l'ispiratore della tradizione poetica del simbolismo. Il poeta europeo più influenzato da lui fu Baudelaire e la sua poesia è considerata un miracolo nell'America materialistica degli anni tra il 1830 e il 1840. La poesia che leggiamo, come tutte le poesie di Poe, tenta di svelare il suo io più segreto a un pubblico che il poeta considerava incallito, rivelando il suo desiderio di una pace e di una serenità che nella sua sfortuna riteneva raggiungibili soltanto attraverso la morte.
1: Giulio Bosetti legge La valle dell'inquietudine di Edgar Allan Poe.
2: Un tempo sorrideva silenziosa una valle dove nessuno abitava. La sua gente era partita per le guerre, lasciando al mite sguardo delle stelle, nella notte, dalle alte torri azzurre, di custodire la distesa dei fiori dove per tutto il giorno pigramente giaceva il rosso splendore del sole. Adesso gli occhi del viandante vedono che non c'è pace nella triste valle. Più nulla laggiù resta immobile, più nulla o forse l'aria soltanto che sovrasta la solitudine magica. Nessun vento sommuove questi alberi che palpitano come le gelide onde intorno alle ebridi coperte di nebbia. Nessun vento sospinge le nuvole che strisciano nel cielo inquiete, senza riposo, dal mattino alla sera, sulle viole abbandonate che sembrano miriadi di forme d'occhi umani e sui gigli che ondeggiano e piangono sopra una tomba che non ha nome. Ondeggiano, dalle cime profumate, cadono gocce di rugiade immortali. Piangono. Dagli steli delicati scendono come gemme eterne lacrime.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Amatissima in Italia, la principessa del Galles, Elisabetta, poi regina del Regno Unito, venne in visita diverse volte, ma la prima fu quella del 1951, quando si recò con Giulio Andreotti alle corse dei cavalli, di cui erano entrambi appassionati. Ben voluta dal suo popolo, durante la guerra era stata meccanico militare ed era rimasta a Londra con la famiglia durante il bombardamento.
1: È una serra di Azalei, la stazione Ostiense. Arriva a Roma in visita ufficiale la regina d'Inghilterra Elisabetta II. Il capo dello Stato le porge il benvenuto a nome dell'Italia. La sovrana è accompagnata dal consorte il principe Filippo di Edimburgo. Fuori dalla stazione la regina ha preso posto nella macchina presidenziale assieme all'onorevole Gronchi, all'aiutante di campo di sua maestà Lord Plunkett e al generale di squadra aerea Remondino. Il sindaco di Roma, Urbano Ciocetti, ha atteso la regina presso l'Arco di Costantino e le ha dato il benvenuto a nome della città pronunciando un breve discorso. Elisabetta II ha ringraziato, ha parlato a voce molto bassa ed è apparsa a tutti commossa ed emozionata di fronte al maestoso spettacolo che non ha l'eguale in tutto il mondo. Dopo il passaggio dell'auto presidenziale, la folla ha superato le transenne e ha seguito di corsa il corteo lungo tutta la via dei fori imperiali. Quando le macchine sono giunte sulla piazza del Quirinale, l'applauso dei romani assiepati dietro i cordoni dei carabinieri ha coperto addirittura le note dell'inno inglese, eseguito dalle fanfare. Roma ha aperto il suo grande cuore per accogliere affettuosamente la graziosa regina d'Inghilterra.
0: Nel 1985, durante la visita in Italia dei principi del Galles, Carlo e Lady Di, gli onori di casa vennero svolti dal presidente del Consiglio Bettino Craxi e dal ministro degli esteri Giulio Andreotti, che aveva ormai un solido rapporto con i reali inglesi.

0: La principessa Maria José fu invece regina solo per un giorno insieme al marito, il principe Umberto. Convinta da Badoglio, la famiglia reale aveva scelto la fuga per Brindisi dopo l'armistizio dell'8 settembre e al momento della scelta tra monarchia e repubblica, gli italiani scelsero la seconda.
1: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Viminale, ore 18:30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. È quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti. 6 anni fa, Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi, il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. 2 contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica. Roma, Piazza del Popolo, grande comizio indetto dai partiti democratici per la prima festa della Repubblica. Una stragrande moltitudine di popolo si è raccolta ad ascoltare il discorso di Romita. La Repubblica, dice il ministro, è ormai una realtà storica. Manca ancora la sua registrazione giuridica, ma a questa si giungerà assai presto. Subito dopo, la folla si avvia in corteo sempre più folto verso il Viminale. Al balcone del Ministero dell'Interno si mostrano i membri del governo. Milano, Piazza del Duomo. Dopo di aver sfilato per le vie cittadine, i cortei sfociano nell'immensa piazza, che pare tuttavia incapace di contenere la strabochevole moltitudine. Parlano il sindaco Greppi, il comunista Longo, il democristiano Achille Grandi, il socialista Valcarenghi. Firenze, Piazza della Signoria. Dall'alto della torre di Palazzo Vecchio, che conobbe le glorie repubblicane del comune all'alba del Rinascimento, squillano le trombe dei valletti. La città ha dato nel referendum una delle più alte percentuali di voti repubblicani. Ora i fiorentini ascoltano le parole del loro sindaco Gaetano Pieraccini. La Repubblica, egli dice, deve aprirsi la via alla perfetta riconciliazione degli animi, nella piena tolleranza reciproca, nella pace e nell'amore fra i popoli di tutto il mondo. Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30. Quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Umberto stringe la mano al colonnello comandante la guardia e agli altri ufficiali.

0: Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di 3 macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Regia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale. Aeroporto di Ciampino. Un quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. L'ex re è pallido e commosso. Un addio a chi rimane. Fra gli altri, il ministro della Real Casa e il maresciallo Messe. Nel suo viaggio, Umberto II sarà accompagnato dal conte Graziani, dal generale Cassiani e dal duca Galarati Scotti, ambasciatore d'Italia a Madrid. Intanto, sulla torretta del Quirinale, viene ammainata la bandiera con la croce di Savoia, la sola forse che ancora sventolasse su un pubblico edificio.
1: Il ballottaggio fu incerto fino all'ultimo momento, tanto che anni dopo si parlò di brogli. Il Nord aveva favorito la Repubblica con il 54% dei voti, mentre il Sud era più fedele alla corona. Il margine di vantaggio fu di 2 milioni di voti e infiniti i ricorsi dei monarchici che non si rassegnavano alla sconfitta.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori e ben ritrovati a Campionati al Cardiopalma. L'edizione del 1975-76 vede trionfare il Torino che riesce a conquistare il suo 7° scudetto. La squadra che dopo la tragedia di Superga del 4 maggio 1949 non era stata in grado di ricostruire una squadra competitiva tornò a rivaleggiare con la Juventus, finendo col batterla attraverso i derby che tornarono ad essere decisivi per l'assegnazione dello scudetto. Uomini chiave della squadra granata furono i cosiddetti gemelli del gol, Paolo Pulici, capocannoniere con 21 reti, e Francesco Ciccio Graziani. Nonché fu decisivo l'estro di Claudio Sala e le innovazioni tattiche del loro allenatore, l'emergente Luigi Radice, fautore della zona mista e di un pressing a tutto campo. Ad affiancare Radice come vice allenatore l'ex bandiera del Toro Giorgio Ferrini, che proprio l'anno precedente aveva terminato l'attività agonistica e che raggiunse il titolo tanto agognato negli anni precedenti, prima di scomparire per un'emorragia cerebrale pochi mesi dopo la conquista dello scudetto. Il campionato iniziò il 5 ottobre 1975. Fra le neopromosse vi era una squadra all'esordio, il Perugia, mentre il Como festeggiava il ritorno in Serie A dopo 22 anni di lontananza. Iniziarono bene i campioni uscenti della Juventus e il Napoli, le due squadre che si erano contese il titolo l'anno prima, ma alla 10ª giornata, il 7 dicembre 1975, primo significativo squillo del Torino, in un derby molto combattuto, prima Graziani e poi Pulici danno la vittoria ai granata. Ascoltiamo un frammento da Tutto il calcio minuto per minuto di un momento decisivo di quella giornata attraverso le voci di Enrico Ameri e Sandro Ciotti, rispettivamente dal Comunale di Torino e dall'Olimpico di Roma, dove il Napoli si apprestava a battere la Lazio per 1-0.
1: Mancano 9 minuti alla conclusione all'Olimpico e vi lasciamo immaginare il tripudio dei 30.000 napoletani presenti sugli spalti romani per le notizie provenienti da Torino. Il Napoli continua nel frattempo a condurre per 1-0 su una Lazio che tenta di tutto per recuperare il risultato, portando avanti persino difensori e centrocampisti, ma finora senza esito. Al 34esimo anzi è stato il Napoli ad avere una buona occasione, un bel lancio tagliato di Boccolini catapultava Massa verso Pulici che usciva per chiudere lo specchio di tiro. Il tocco di piatto destro dell'ala terminava al lato, ancora in attacco la Lazio ha raggiunto Chinaglia da un bel cross di D'Amico, tenta la rovesciata per servire al centro dell'area Garlaschelli, colpo di testa, anzi colpo di nuca di Garlaschelli, parabola abbastanza morbida e dolce che Carmignani non fatica a controllare. A 8 minuti dalla conclusione
2: attenzione,
1: a Roma.
2: Scusa Ciotti se ti interrompo, qui forse comunico una notizia che farà mandare in bisbiglia addirittura i giocatori e i tifosi del Napoli. C'è un calcio di rigore concesso in favore del Torino. È stato atterrato un giocatore in aria, Michelotti si è precipitato subito col dito puntato verso il dischetto di rigore, calcio di rigore quando già la squadra granata è in vantaggio per 1-0, parte il tiro ed è rete, ha segnato Pulici che ha battuto il rigore sulla sinistra con un secco raso terra sulla sinistra di Zoff.
0: Nonostante la sconfitta furono tuttavia i bianconeri a chiudere in vetta il girone di andata con 3 lunghezze di vantaggio sui granata che diventarono 5 alla 19esima giornata il 29 febbraio 1976. Il Napoli nonostante il buon inizio perse terreno ad un terzo del campionato sprecando buone occasioni e perdendo di misura nei campi della Juventus e dell'Inter. Ed è proprio quest'ultima, tagliata fuori dalla lotta per lo scudetto quasi subito, a fare da regolatore del campionato. Proprio nella giornata che sancirà il massimo del distacco fra Juventus e Torino, batte 1-0 il Granata, mentre la Juventus vince con lo stesso risultato contro il Cagliari. Ancora una volta ascoltiamo le voci di Enrico Ameri e Sandro Ciotti, tratte da Tutto il calcio minuto per minuto.
3: È il 26esimo ad Ascoli, l'Ascoli è sempre soccombente per 0-1 nei confronti del Milan che è passato, ricordiamo a quanti si punissero soltanto ora all'ascolto, al 33esimo del primo tempo con Benetti. L'Ascoli continua ad attaccare con sufficiente continuità, ma le sue offensive in conseguenza dell'intelligente flottare dei difensori rossoneri.
2: Attenzione, attenzione Ciotti. In questo momento l'Internazionale è passata in vantaggio, azione di Facchetti che si è portata in attacco, rimessa prontissima verso il centro a Pavone, entrata da parte dell'ala destra, tiro che termina prima sul palo, poi ancora su Edi Pavone che mette la palla in rete. Il risultato pertanto è esattamente al 26esimo e il seguente, Internazionale 1 Torino 0, ha segnato, ricordiamo, Pavone.
0: La capolista sembrava a questo punto avviata a riconfermare il tricolore sulle proprie maglie, ma tra marzo e aprile si bloccò, perdendo 3 partite di fila. La trasferta di Cesena, lo scontro diretto nella stracittadina, quando l'1-2 finale venne tramutato in 0-2 dal giudice sportivo a causa di un petardo che colpì il portiere avversario Castellini, e infine il derby d'Italia a San Siro. Una serie negativa che fece scivolare la squadra di Carlo Parola al secondo posto. Ascoltiamo la cronaca di quei minuti che sancirono il passaggio di consegne fra Juventus e Torino al vertice della classifica. Ancora una volta è l'Inter ad essere decisiva, restituendo il favore al Torino, battendo i bianconeri per 1-0. Le voci sono sempre di Ameri, Ciotti e anche di Claudio Ferretti.
2: Poco meno di 15 minuti alla conclusione della partita, 0-0 il risultato di San Siro. Sta attaccando la Juve oltre la linea centrale del campo, Furina allunga ad Altafini, Altafini scambia il pallone sulla sinistra per Gentile che avanza nella posizione di ala sinistra, sta andando verso il fondo, effettua un cross che è ribattuto quasi involontariamente da Bini e poi recupera ancora Pavone che allunga subito in diagonale verso il centro dove quasi al limite dell'area parte Mazzola, servendo subito Bini sul settore di destra. Ecco il libero dell'Inter che si porta in questo momento in attacco, ha fermato improvvisamente la palla, la dà all'indietro ancora a Bertini che insieme al pallone ritorna verso la linea centrale del campo, poi la tocca al centro nel cerchio del centrocampo a Gasparini e lo stopper che ha lasciato Bettega avanza ora, poi tocca il pallone sulla sinistra ancora per Marini, Marini rimette ancora la palla verso il centro a Pavone, azione piuttosto rallentata da parte dell'Inter che si avvicina comunque al limite dell'area avversaria, ancora Marini è in possesso della palla, effettua un cross sotto porta, esce Zoff, è il primo tuffo forse che effettua nel secondo tempo al limite dell'area di porta per bloccare un'eventuale incursione di Cesati che stava per recuperare appunto il centro di Marini, e sulla rimessa in gioco riparte ancora Scire che si è riportato a ridosso della fascia centrale del campo e rimette il pallone sulla destra per Causo che varca in questo momento la linea mediana, possesso ancora della palla il giocatore, la lunga sulla destra, ricordiamo che Altafini in campo per la Juventus dal 15esimo del secondo tempo al posto di Damiani, è controllato ora da Fedele, ecco un cross sotto porta al limite della riporta per Altafini che gira la palla di testa non trovando compagni liberi cui appoggiare il gioco, in pratica è l'uomo più avanzato si può dire della squadra bianconera. Intanto Mazzola in passo della palla, siamo giunti al 31esimo della ripresa, Mazzola girova per il cerchio del centrocampo, poi tocca sulla destra ancora per Cesati, pallone che sta per essere lanciato in avanti, intanto vediamo Libera si sta scaldando i margini del campo, Boninsegna incontra il pallone fuori dall'area inseguito sempre da Morini, c'è una prudente tattica difensiva da parte della Juventus che si sta difendendo, al limite c'è ancora un intercettamento da parte di Spinosi che allunga subito a Furino che inizia la sua discesa, intanto ricordiamo i nostri ascoltatori che per effetto del risultato, se le partite dovessero finire così com'è il risultato a questo momento, mancano 15 minuti alla conclusione dell'incontro, con risultati cioè acquisiti già di Torino e di San Siro, Juventus e Torino dovrebbero essere a pari punti in testa alla classifica con 36 punti. Ecco intanto un'azione difensiva da parte dell'Inter, ecco un allungo da parte di Fedele al numero 7 Pavone che inizia la sua discesa verso la linea centrale del campo, Libera ripetiamo sta per entrare sul terreno di gioco, vedremo poi nel prossimo collegamento al posto di che è entrato, intanto riparte ancora con una nuova piuttosto lunga e telefonata sulla linea centrale del campo, un'azione di attacco dell'Inter. Risultato di San Siro a 13 minuti dalla conclusione della partita, 0-0 fra Internazionale e Juventus. A voi Torino.
4: A Torino è il 33esimo, il Milan, pur palleggiando spesso con discreta lucidità a metà campo, non riesce ad esprimersi compiutamente in attacco per l'ottimo motivo che la sua prima linea dispone di una sola punta autentica, Calloni, e di troppi rifinitori, anche se Trapattoni ci sembra stia invitando Chiarugi ad osservare una posizione più allineata con quella del centravanti. Naturalmente una situazione di questo tipo fa molto comodo al Torino, al quale non sembra vero di poter giocare di rimessa, sfruttando le doti contropiedistiche di Graziani e di Gartano, che per la verità si intendono abbastanza bene e mettono spesso in difficoltà la difesa rossonera. Recentemente proprio un palleggio di testa di Graziani perfezionato da Garritano con un passaggio a Zaccarelli ha dato modo al numero 10 Granata di tentare dai 16 metri la conclusione, ma Zaccarelli l'ha sballata completamente tirando altissimo sui pali di Albertosi, ancora in attacco comunque il Torino con Pecci, è stato affrontato da Benetti, recupera la palla Pecci, ancora Benetti alla meglio e serve Bigonna, azione di rimessa del Milan scattata con Bigonna che ha invitato allo scatto Gorin, l'ala destra milanista, si porta al cross e lo effettua in questo istante impreciso, termina addirittura sul fondo, mentre Castellini controlla la traiettoria. Siamo giunti al 34esimo a Torino. Il Torino è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno al 21esimo al primo tempo da Graziani. A te Ferretti.
5: Mancano 7 minuti al termine della partita qui all'Olimpico. Lazio e Verona sempre sull'1-1. Scende Busatta al 32esimo. Tiro di Chinaglia di pochissimo.
6: Attenzione Ferretti, l'internazionale è passata in vantaggio. Un gran tiro di Bertini su calcio di punizione, battuto quasi al limite dell'area, una staffilata secca e la Juventus è stata battuta. Il tiro si è infilato sulla sinistra di Zoff, nulla da fare per il portiere che forse l'ha visto all'ultimo momento. Pertanto a 12 minuti alla conclusione della partita qui a San Siro il risultato è il seguente: internazionale 1, Juventus 0. A te Ferretti.
0: Il Torino passò quindi in testa arrivando all'ultima giornata, il 16 maggio, con un solo punto di vantaggio sui concittadini. Il pareggio interno contro la rivelazione cesena sarebbe potuto costare il campionato ai Granata, ma la Juventus non riuscì ad approfittarne perdendo a Perugia. Per il Torino fu così scudetto al comunale, il 7° della sua storia. Dietro alle due torinesi si piazzò la coppia meneghina Milan-Inter, seguita dal Napoli che, con la vittoria in Coppa Italia, lasciò ai cesenati di Giuseppe Marchioro, a sorpresa sesti in classifica, il posto per una storica partecipazione alla Coppa UEFA. Ma quello che successe all'ultima giornata onora il titolo di questa trasmissione. La società del Torino, già sicura del titolo, si premurò di organizzare i festeggiamenti, ma le cose non andarono poi così lisce, come si desume dalla cronaca di Enrico Ameri e Sandro Ciotti di quella domenica di maggio.
2: Sì, qui siamo giunti al secondo minuto di gioco della ripresa, il risultato è sempre di 0-0, un enorme drappo bianco recante un grande scudetto tricolore si è innalzato alle 16:30 secondi nel cielo dello stadio comunale di Torino, trascinato da tre grappoli di palloni granata, ed è salito altissimo, seguito da migliaia di spettatori commossi che ne hanno accompagnato a lungo il volo con gli sguardi. Quasi come una risposta dal cielo scenderà a fine partita, portato da paracadutisti dell'Aeroclub Torino, un altro grande scudetto tricolore che scenderà proprio al centro dello stadio comunale. Così, con il lancio di questo scudetto, hanno avuto inizio praticamente i festeggiamenti per la conquista del 7° titolo tricolore da parte del Torino, festeggiamenti organizzati dal centro coordinamento del club Granata. Sono presenti 70.000 spettatori, dirige Casarin, la giornata è molto calda, l'incasso è record, attacca in questo momento il Cesena e un tiro di Rognoni termina sul fondo. Dicevamo incasso record 220 milioni, il Torino ha attaccato nel primo tempo 35 minuti su 45, ma un po' per sfortuna, un po' per l'imprecisione dei suoi attaccanti e molto per l'impegno del Cesena e di Boranga, non sono ancora riusciti a passare. Subito la cronaca che è ricca di episodi. Intanto vi diciamo che nel Torino gioca Claudio Sala, che come sapete domenica si è infortunato a Verona. All'inizio di partita, dopo 40 secondi, c'è stato un cross di Urban per Bertarelli che è saltato di testa ma non ha colpito bene il pallone. Subito sull'arco fronte un cross di Sala è terminato fuori. Attacca in questo momento il Torino come risposta all'attacco di poco fa di Rognoni.
7: Scusa Roma, qui è Perugia, il Perugia è passato in vantaggio, rete di Curi su cross da destra di Novellino, niente da fare per Zoff. Siamo all'11esimo, Perugia 1, Juventus 0, a te la linea.
6: Scusa Ciotti, questo è l'urlo del comunale di Torino che ha preso in questo momento la notizia che tu hai dato. Ecco l'urlo del comunale di Torino, sventolio di bandiere del Torino. Attenzione, Pulici di testa su cross di Graziani a sinistra, ha messo in rete il pallone che può far iniziare veramente il conto alla rovescia per lo scudetto del Torino. Il Torino si trova in questo momento a mezz'ora esatta dalla conquista del suo 7° scudetto. Ha segnato, ripetiamo, Pulici, che in tuffo davanti a Boranga è riuscito a deviare un cross teso a mezza altezza di Graziani dalla sinistra.
4: Benissimo Mary, è il 21esimo a Perugia, il Perugia ha sempre in vantaggio sulla Juventus per 1-0 essendo passato all'11esimo con Curi. Prima del gol, al 10° minuto, Lanzi, per disimpegnarsi su un cross di Tardelli, per poco non provocava un autogol. Subito dopo la rete perugina, spunto di Novellino nella posizione di ala destra e cross ben calibrato per il liberissimo Curi, ottimamente appostato a non più di 8 metri dal gol sulla sinistra di Zoff, che facendo un passo in avanti e sulla propria destra per tentare di chiudere, firmava la sua condanna. Curi infatti batteva agilmente al volo di mezzo esterno col destro e infilava prendendo in contropiede il portiere. La reazione juventina è stata veemente, ha portato a qualche calcio d'angolo, a qualche conclusione dai 16 metri, ma Marconcini e i suoi hanno fatto buona guardia nell'area
1: area piccola e sinora la Juventus deve accontentarsi di premere sterilmente. Sfugge però la palla a Marconcini su un corner di Capello, recupera dall'altra parte Bettega, manca l'aggancio, la palla poi termina in out mandatavi dalla difesa del Perugia, out battuto all'altezza dell'area di rigore umbra da Molini all'indirizzo di Furino, il capitano juventino indirizza di sinistro verso il centro dell'area dove Curi aggancia, si disimpegna e quindi la opportunità per i bianconeri sfuma al 22esimo a Perugia, Perugia sempre in vantaggio sulla

0: destra per Frustalupi. Frustalupi in azione d'attacco cerca di lanciare i propri avanti. Ecco che i difensori, e c'è un autorete! Autorete da parte dei difensori granato, un malinteso evidentemente fra i difensori, e Mozzini ha messo la palla in rete. Mozzini con un colpo di testa ed è consolato in questo momento da Castellini. È stata una vera disavventura. C'è stato un lancio verso gli attaccanti da parte di Frustalupi. Due difensori, Santi Caporale e Mozzini, stavano inseguendo con lo sguardo naturalmente anche i due giocatori e arretrando verso la loro porta. Il pallone è andato quasi a battere sulla testa di Mozzini e è entrato in rete. Pertanto il Cesena ha pareggiato esattamente al 27esimo della ripresa. La situazione qui è mutata, 1-1 fra Cesena e Torino. A Tecciotti.
1: 28esimo Ameri qui a Perugia, ed è evidente la sintonia tra questo campo e il tuo. Non appena appreso del pareggio del Cesena, parola ha mandato in campo Altafini ed ha richiamato in panchina Causio. Il pressing della Juventus ha rarissime soluzioni di continuità, tentano di esaltarlo le proiezioni di tutti indistintamente i difensori, Morini e Scirea compresi, ma il Perugia fa muro, un muro elastico molto bene articolato al quale danno una mano anche le punte. Lo stesso Navellino retrocede spesso sulla propria tre quarti per aiutare l'interdizione dei compagni, e nel complesso la squadra di Castagnier regge molto bene l'urto. Siamo giunti al 28esimo. E al 24esimo, cioè 4 minuti fa, Marconcini è stato assai bravo ad opporsi ad una incornata di Capello su spiovente di Gentile, scoccata da distanza ravvicinatissima.
0: Mezz'ora di gioco, poco più, ecco Pulic che è stato colpito in un'azione sul fondo, comunque la palla è terminata in calcio d'angolo, anzi c'è un calcio di punizione concesso dall'arbitro Casarin in favore del Torino, dove la linea che delimita lateralmente l'area va a incontrare la linea di fondo. C'è questo calcio di punizione che Claudio Sala, il capitano del Torino, si appresta a battere. Il Torino è ancora una volta sotto la porta del Cesena per cercare di andare nuovamente in vantaggio. Ricordiamo che il risultato di parità. Ecco il calcio di Claudio Sala, il pallone in area, tentativo di rovesciata di Graziani, esce Boranga davanti a lui, Rognoni alza il pallone quasi a campanile e lo spedisce di poco fuori dall'area sulla sinistra. Bertarelli, il centravanti che ha arretrato, cerca di armar forte i compagni della difesa, lotta ora aspramente con Graziani, c'è un fallo commesso dal giocatore e quindi un calcio di punizione in favore della squadra del Cesena. I due giocatori stanno per venire alle mani, c'è un pronto intervento da parte dell'arbitro Casarini e anche di un altro giocatore del Cesena e quindi gli animi si placano. Ricordiamo che la situazione di parità ha segnato Pulici al 16esimo, ha pareggiato per il Cesena Mozzini al 27esimo. Si è trattato di un autorete, uno delle più straordinarie e balordi autoreti, perché il pallone è andato a rimbalzare su Mozzini che stava correndo verso la porta ed è terminata poi rete, spiazzando completamente Castellini che era già in uscita appunto per recuperare il pallone. In questo momento scende il Cesena sulla sinistra con Frustalupi, cross verso il limite dell'area per Urban, anticipato in azione di testa da Santin. Bittolo perde la palla, la recupera Patrizio Sala che la porta sulla destra verso la linea centrale del campo, la tocca per Pecci che arretra un po' nella propria metà campo, si trova sempre nel cerchio di centrocampo, poi si sposta un po' sulla sinistra, fermato quasi la palla, attende che sopraggiunga al suo fianco Salvadori, ripassa il pallone, quest'ultimo allarga il gioco sulla destra per Patrizio Sala che avanza, cede ancora la palla a Salvadori. Il gioco procede ora a piccolo passo da parte dei giocatori granata, ancora Salvadori che si sposta sulla destra pronto ad effettuare un cross eventuale, passa il pallone quindi in avanti per Graziani che si è trovato incontro alla palla e poi la rilancia ancora con una mezza rovesciata per Salvadori che si era portato sulla destra nella posizione della destra per recuperare il passaggio di ritorno del centravanti, ma c'è un intervento difensivo del Cesena e la palla schizza in calcio d'angolo. Attendiamo che venga battuto il tiro dalla bandierina. Claudio Sala sulla sinistra nell'area d'angolo per battere appunto il tiro di angolo che è stato concesso all'arbitro Casarin. Davanti a Claudio Sala c'è Frustalupi, i giocatori del Torino sono sotto porta, vicino al limite dell'area di porta c'è Pulici, Graziani, poi anche Zaccarelli invece nell'area porta, e in questo momento Boranga esce dai pali e recupera in due tempi il pallone sul calcio d'angolo, rimettendo prontamente in azione il proprio centravanti Bertarelli. A 12 minuti dalla conclusione dell'incontro, risultato di 1-1 al Comunale di Torino. A Tecciotti.
1: 11 minuti alla fine a Perugia, Perugia sempre in vantaggio per 1-0 e calcio d'angolo per la Juventus è procurato da Tardelli con un tiro rimpallato oltre il fondo dalla difesa perugina. Batte lo stesso Tardelli a spiovere davanti a Marconcini che blocca, retrocede oltre la propria linea, cioè all'interno della propria porta, ma Menegali fa cenno di proseguire. Il suo rinvio è stato preso da Cucureddo, tiro al volo di Gentile che si perde di poco alto sull'incrocio dei pali. Nella Juve i difensori esterni sono Gentile e Tardelli, il libero Scirea, lo stopper Morini, il mediano a sostegno Furino, gli interni Cucureddo e Capello, le punte Gori, Betteghe e Altafini. Nel Perugia Nappi e Lanzi sono i terzini, Frosio il libero, Berni lo stopper, Amenta il laterale di spinta, Sogliella ala di raccordo, Curi e Vanini gli interni, Ciccotelli e Novellino le punte. Ancora un rinvio della difesa perugina, saltano insieme Scirea e Ciccotelli alla meglio meglio il bianconero, recupera però per il Perugia. Lanzi controlla con un bel palleggio aereo i tentativi di Bettega e quindi invia all'indietro verso Marconcini, che ferma impresa e si accinge al rinvio ostacolato da Gori. Siamo giunti al 36esimo, cioè a 9 minuti dalla conclusione, a Perugia. Perugia sempre in vantaggio sulla Juventus per 1-0. Si sta per battere un calcio d'angolo in faro del Perugia mentre mancano 5 minuti.

0: alla conclusione, la partita ormai ha una sua fisionomia inalterabile. Juventus all'attacco, Perugia molto bravo nel difendersi e nell'avviare agili azioni di rimessa sulle quali la difesa juventina è spesso in affanno, come in questa occasione. Un bel 1-2 improvvisato da Ciccotelli in collaborazione con Frosio, il libro della squadra di Castagnier, ha costretto Gentile in angolo, angolo che va a battere lo stesso Frosio, mentre si ammucchiano nell'area, oltre a Novellino e Ciccotelli, anche Soglier e Vannini, ma alla meglio nell'interdizione Tardelli, che avvia l'azione di rimessa per la Juventus. Servito Gori nella posizione della sinistra, entra nella tre quarti umbra, sgombra dei difensori, affronta successivamente il libero Frosio che lo atterra falciandolo quasi al vertice sinistro dell'area umbre. Intervento rapidissimo di Menegali, che comanda la punizione in favore dei bianconeri, che sarà battuta, ripetiamo, a qualche metro, diciamo 2 o 3 metri, dal vertice sinistro dell'area di rigore di Marconcini. Lo stesso Marconcini sta orientando la barriera dei propri compagni, mentre tutta la Juventus si rovescia verso i 16 metri umbri. Menegali controlla la distanza regolamentare dei difensori perugini dal punto di battuta e Capello alla battuta. Si appostano nell'area del Perugia Gori, Furino, Altafini e Bettega. Parte la parabola di Capello, il tentativo di colpo di testa di Scirea, che si era proiettato anche lui in avanti, non ha successo perché viene preceduto da un intervento di Berni che mette oltre il fondo e quindi calcio d'angolo. A termine di questa azione, dal tiro dalla bandierina, passeremo la linea a Como, va a battere il calcio d'angolo Gentile. Il terzino bianconero prende una lunga rincorsa, le due squadre sono al completo nell'area perugina. È partita la parabola di Gentile, si è disimpegnato il Perugia con un colpo di testa di Vannini, non recupera Cucureddo, avviata l'azione di rimessa per il Perugia con Novellino.
1: Siamo qui al Comunale di Torino, Torino è a 3 minuti dal suo scudetto. Il Torino non lascia nulla di intentato pur di concludere vittoriosamente quest'ultimo incontro di campionato, ma si trova, ripetiamo, davanti ad un Cesena davvero irriducibile. E c'è stato un altro tentativo falloso ai danni di un giocatore del Torino che è terminato a terra. L'arbitro Casarinzi porta sul posto, invitando anche, forse no, ha fatto con un cenno della mano il gesto al massaggiatore del Torino di non entrare sul terreno di gioco, mentre si è portato accanto al giocatore che è rimasto a terra infortunato. Ancora una volta è Claudio Sala che fa le spese delle intemperanze dei giocatori avversari, è rimasto a terra seduto, fortunatamente nulla di grave, tra poco si rialzerà, mentre c'è un calcio di punizione che l'arbitro ha concesso in favore della squadra granata. Il calcio di punizione verrà battuto sui tre quarti di campo del Cesena. Ecco il pallone che è terminato sui piedi di Caporale, tutto il Torino nella metà campo avversaria, avanza Caporale verso l'area avversaria. Ora si è fermato e lancia sotto porta, esce Boranga e riesce a togliere la palla dalla testa di Graziani, poi la fa scivolare per terra, la pilota lontano dai giocatori granata, la porta verso il limite dell'area, la tocca fuori area debolmente per Cera. Cera recupera il pallone mentre mancano 2 minuti alla conclusione dell'incontro. È ovvio che il Cesena tende a giungere alla fine dell'incontro con il risultato di parità. Poi c'è un colpo di tacco all'indietro verso il portiere Boranga, che recupera e rimette la palla in gioco. Parabola altissima della palla oltre la linea centrale del campo, colpo di testa di Mozzini che anticipa il gioco di Bertarelli. Poi c'è ancora un intervento di Zaccarelli che cerca di portare la palla in avanti, vi riesce, lancio velocissimo sulla destra dove è scattato in questo momento ancora Pecci, ma si fa incontro al giocatore Cera, l'ha fermato e rilancia a sua volta verso Frustalupi. Frustalupi sul settore di sinistra scende in questo momento, varca con Festa la linea centrale del campo. Festa nella posizione di ala sinistra, recupera in questo momento la palla, si fa incontro al giocatore Bertarelli, ma intercetta però Caporale il passaggio a Bertarelli. Comunque Bertarelli riesce ugualmente a recuperare il pallone, che ripassa ancora a Festa, quest'ultimo ancora all'indietro verso Frustalupi che la perde. E allora riparte in azione d'attacco il Torino, lanciato ancora Caporale sulla destra da un bel lancio di Pecci in diagonale. Ecco Caporale che ha fermato il pallone quasi all'altezza del limite dell'area avversaria, tocca ancora all'indietro per la corrente Mozzini. Ecco Mozzini pronto ad effettuare il cross, sono in attacco ancora i giocatori del Torino. Ecco Pulic nella posizione di centravanti, sulla sinistra c'è Graziani che sta per scattare quando vede però che il pallone non è alla portata delle sue possibilità. Cera ha passato il pallone a Ceccarelli che avanza ancora, cerca di liberarsi di Salvadori, tocca ancora all'indietro per Vittolo che sta per essere attaccato da Patrizio Sala. Vittolo scambia verso il centro con Cera e Cera ancora in diagonale leggermente in avanti sulla destra per il compagno di squadra numero 3 Oddi, che ha superato la linea centrale del campo. Dà il pallone ancora a Bertarelli, quest'ultimo ancora Oddi, scambiano i giocatori del Cesena in pochi metri del terreno, ma ovviamente il Torino ormai pago anche di questo pareggio, non corre nessun pericolo. Intanto il pallone è terminato fuori, ecco la palla che sta per essere messa in gioco dal numero 4 del Cesena, si tratta di Festa, lancia il pallone in avanti alle spalle di Bertarelli, c'è pronto però il numero 5.
2: Scusa Mary, finale da Firenze, Fiorentina 2, Verona 2, a te Mary.
1: Ecco lanciato la palla ancora verso l'area avversaria, Pulic non riesce a intercettare il pallone, l'ha intercettato ancora Cera, passa il pallone in avanti a Bittolo e quest'ultimo cerca di scambiare ancora sulla sinistra con Ceccarelli. Ceccarelli verso la linea centrale del campo, ha recuperato.
3: Attenzione,
1: il pallone.
3: Attenzione Mary, scusa.
1: Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro, Torino campione d'Italia, dopo 27 anni un grande sogno si realizza, una grande impresa è stata portata così a termine. Il Cesena infila rapidamente la porta degli spogliatoi, mentre invece il Torino, come da promessa fatta, resta sul terreno di gioco. È terminato un campionato che ha davvero lesinato emozioni e sorprese anche in questa giornata finale. Il torneo ha avuto un sussulto e un susseguirsi di azioni convulse, di finali convulse, che abbiamo dettagliatamente informato nel corso di questa nostra trasmissione, ha offerto una chiusura davvero eccezionale. Bene, qui al Comunale di Torino, il Torino si è esibito in un forcing quasi ininterrotto dall'inizio dell'incontro, ma ha tradito forse dalla foga dei suoi attaccanti di pervenire assolutamente al successo. Ha mancato numerosissime occasioni, soprattutto con Graziani, ma non ha fallito Pulici l'occasione che gli si è presentata al sedicesimo. Un cross da sinistra di Graziani, numero 11 Granata in tuffo, ha battuto imparabilmente Boranga di testa. Sembrava un successo assicurato per il Torino, mentre invece al 27esimo, come già vi abbiamo detto, nel corso di un'azione di contrattacco da parte del Cesena, un lancio di Frustalupi è stato colpito inavvertitamente, quasi, ripetiamo, da Mozzini di testa, e Mozzini con questo suo colpo di testa ha spiazzato irreparabilmente Castellini, segnando l'autorete del pareggio. Ripetiamo quindi al 27esimo. Nota positiva della giornata, dobbiamo subito sottolineare, è stato l'impegno altamente sportivo con cui il Cesena ha ostacolato fino all'ultimo la marcia del Torino verso la conquista dello scudetto. Boranga soprattutto è stato autore di numerosi interventi e con questi interventi ha salvato la sua rete da un passivo veramente gravoso.
0: Scusa Mary, finale anche a Perugia. Perugia batte Juventus 1-0, a te la linea.
1: Bene, io non posso altro che dirvi che qui al Comunale di Torino stanno per iniziarsi i grandi festeggiamenti organizzati dal centro di coordinamento dei Granata Clubs. I giocatori sono al centrocampo, non c'è stata nessuna invasione, tutti con perfetta disciplina stanno attendendo appunto la grande festa.
3: E così le due provinciali, così venivano chiamate le squadre non blasonate dell'epoca, Cesena e Perugia, determinarono anch'esse il finale dello scudetto. Il Cesena ottenne il suo miglior risultato della storia con il sesto posto finale e il Perugia ottenne un più che onorevole ottavo posto in classifica. Ma torniamo allo scudetto del Torino, con interviste tratte da Domenica Sport di quella giornata e con uno speciale curato da Enrico Ameri, dove troviamo le voci dello stesso Ameri, ma anche quelle di Mario Giobbe, Andrea Boscione, Sandro Ciotti, Beppe Viola e quelle dei protagonisti di quell'annata, a cominciare dal presidente del Torino, Orfeo Pianelli, e poi quelle di Pippo Marchioro, allenatore del Cesena, di Carlo Parola, di Gigi Radice, di Giorgio Ferrini e di Beppe Chiappella, allenatore dell'Inter.
4: Domenica Sport. A cura di Guglielmo Moretti, con la collaborazione di Enrico Ameri e Gilberto Evangelisti.
1: Stupendo, stanno atterrando con una perfetta, con precisione perfetta direi, sono precisi al massimo, su una grande T bianca che è stata messa al centro dello stadio comunale. La folla è rimasta, i 70.000 sono rimasti ancora tutti quanti qui allo stadio, non c'è stata invasione di campo, sono atterrati, ripetiamo, tutti i paracadutisti che hanno portato giù uno scudetto tricolore. Prima si era innalzato, prima dell'inizio della partita, un grande scudetto tricolore portato su da un grappolo di palloncini granata verso il cielo. Un altro paracadutista e un altro ancora stanno scendendo, uno spettacolo veramente bellissimo quello che ci si offre in questo momento al nostro sguardo. Bene, siamo brevissimi, ce l'ha detto Guglielmo Moretti, ecco un altro paracadutista che sta scendendo ancora sulla T di centrocampo e allora ci colleghiamo subito con gli spogliatoi del comunale. Ma i giocatori sono ancora negli spogliatoi oppure sono sul campo? Boscione riuscirà a fare le interviste? Sentiamo subito cosa ci dice Boscione.
5: Dunque, con un giocatore l'intervista riusciremo a farla perché ho catturato Pecci con un po' di violenza e adesso me lo tengo qua vicino insieme al presidente Pianelli, all'allenatore del Cesena Marchioro. Presidente Pianelli, e basta soltanto guardarlo per capire la sua commozione, la sua emozione in questo momento.
6: È per noi una grande giornata, una giornata aspettata 27 anni, credo che sia una cosa veramente che se uno non ha provato non può dire cosa vuol dire. Purtroppo io tutto l'anno ho dovuto dire smiriamo il secondo posto perché avevo paura perché le delusioni precedenti si erano stati sempre veramente crudeli verso il Torino. E finché oggi non ho sentito la fine non potevo sbilanciarmi e dire abbiamo vinto lo scudetto o vinciamo lo scudetto. Questo l'ho sempre detto solo con i nostri giocatori e con l'allenatore, ma con il pubblico ho sempre cercato di, di, di minimizzare, perché mi facevo paura. Torino è stato sfortunato in 27 anni e sono stati veramente duri per arrivare veramente a questo punto. A questo momento credo che i nostri tifosi hanno una soddisfazione che vale per molto, molto, molto.
5: Ecco, noi crediamo che la cosa migliore da poter descrivere è stato il momento in cui Pippo Marchioro è entrato qui nella nostra sala dei giornalisti all'interno degli spogliatoi del Torino, e proprio veramente con slancio e con ammirazione abbiamo visto, ha stretto la mano al presidente Pianelli, poi ha cercato Pecci che stava qui nascosto. Quindi Marchioro, anche se il vostro gol non è vostro di oggi, contenti lo stesso, perché voi avete fatto il vostro dovere e avete onorato il calcio fino all'ultimo.
7: E come dici tu, Boscione, noi abbiamo cercato di onorare l'impegno con estrema serietà. Poi vedere tanti visi gioiosi che sono meritevoli di questo campionato fa estremamente piacere, e nasce così istintivo la congratulazione.
5: Ora veniamo a Pecci, l'unico dei protagonisti che sono riuscito a catturare. Pecci, guarda, ti è caduto quello scudetto che ti eri già attaccato alla maglia. Ecco, è stata all'inizio veramente un po' difficoltosa per voi, eravate un po' nervosi.
8: Senz'altro, noi sentiamo che stavamo per agguantare qualcosa di molto importante e proprio all'ultimo ci sfuggiva, quindi anche questo aumentava il nostro nervosismo. Fortunatamente è andato così, possiamo dire, della resa più suspensa a questo campionato.
5: Sì, fino in fondo, e veramente possiamo dire il gol del caro Pulici è stato qualcosa di veramente bello.
8: È stato veramente molto bello, d'altronde Pupic ci ha abituato in queste cose, guai se è stato anche deluso.
5: Certo che vedere gol come quello che ha fatto Pulici oggi non capita molto di frequente.
8: Pupi è uno specialista, non si scopre certo. Comunque vorrei fare una precisazione. Sono molto contento che il Cesena sia andato in Coppa UEFA, perché è la squadra della mia terra. E poi anche perché Cesena ha tolto il posto a una squadra il quale allenatore diceva fino alla vigilia che scommetteva sulla Juventus, e questo mi fa veramente molto piacere.
5: Ora torniamo, hai parlato di Coppa UEFA, quindi rilanci il calcio in campo internazionale. Presidente Pianelli, c'è la Coppa dei Campioni.
6: Ma prima dobbiamo iniziare una battaglia subito, l'ottavo scudetto. Non ho mai parlato dell'ottavo scudetto, mi hanno sempre parlato. Oggi che abbiamo vinto pretendiamo anche l'ottavo scudetto, non quello dell'anno prossimo, quello che è stato vinto in precedenza.
5: Però bisogna parlarne di questa Coppa dei Campioni che dovete affrontare.
6: La Coppa dei Campioni sarà da venire, vedremo, faremo la nostra strada. Cercheremo di farne il nostro meglio e poi vedremo.
1: Scusa Andrea, ci dispiace veramente sì. Dover interrompere questo discorso così, così pacato, così commosso del presidente Pianelli, ma dobbiamo passare, come hai sentito, alle altre partite. Poi del resto io e te siamo impegnati, tra poco seguiremo il Torino, se vuol dire, per quasi tutta la serata. Bene, allora passiamo subito alla partita di Perugia. Perugia batte Juventus 1-0. Sandro Ciotti è stato il nostro osservatore, il nostro inviato al secondo incontro della giornata. Sentiamo cosa ci dice. Sandro, la brevità, ti prego. Grazie.
9: D'accordo, ti riassumo brevemente come ho visto la partita, che è stata secondo me di andamento piuttosto anomalo, in quanto le squadre hanno giocato un pochino troppo sui nervi, un pochino troppo poco, speculando sulle proprie oggettive risorse tecniche e tattiche. Il Perugia ha condotto una partita indubbiamente più accorta di quella che non è stata condotta dalla Juventus, che non ha saputo in particolare approfittare dell'avvio piuttosto difficoltoso degli umbri. Quando poi si è decisa ad attaccare lo ha fatto piuttosto male, cioè scoprendosi, e dando quindi molte possibilità al gioco di rimessa perugina. In una di queste azioni Novellino ha saputo servire molto bene Curi, liberissimo al centro dell'area bianconera, e il gol della mezzala perugina ha seppellito in pratica le ambizioni juventine per questa stagione. Il resto dell'incontro è stato a senso unico, Juventus all'attacco, Perugia in difesa, ma molto bene, molto articolatamente, senza particolari affanni. Ecco, un congedo della Juventus attraverso le parole del suo allenatore da questa stagione che nel complesso non è stata fortunata, no parola?
10: Beh, alle volte la fortuna bisogna anche crearsela. Oggi noi abbiamo mancato nella prima parte, cioè noi dovevamo segnare un gol. Indubbiamente sto gol c'era un po' di nervosismo e non riuscivamo a penetrare. Direi dopo 10 secondi Tardelli si è trovato con un bellissimo scambio con
9: Gori.
10: Cappello. Ecco, bisogna segnare subito. Segnando subito poteva influire anche psicologicamente a Torino.
9: I protagonisti di Torino, sì.
10: Comunque nel secondo tempo indubbiamente abbiamo attaccato e ci siamo un po' scoperti, e in dubbio abbiamo subito un gol. E poi batti e ribatti non siamo riusciti neanche a pareggiare.
9: Comunque, a parte l'occasione di Perugia, l'occasione che rimpiange di più nell'arco della stagione, Cesena è eccettuata, naturalmente qual è stata?
10: Ma direi un po' l'ultimissima parte.
11: La partita maledetta dell'anno,
10: insomma. Ma la partita maledetta, purtroppo ci sono state parecchie maledette, quelle tre sconfitte che hanno scompigliato un pochino sul piano morale. Poi diremo anche a Torino contro la Roma, che malauguratamente quel punto lì ha voluto dire molto.
11: Un saluto per il Torino, parole.
10: Un saluto. Dobbiamo veramente riconoscere che il Torino ha meritato questo scudetto, perché in fondo noi oggi abbiamo giocato, si poteva anche arrivare allo spareggio, però indubbiamente le probabilità erano molto ridotte. Comunque mi complimento con Radice, il presidente e tutti i giocatori dell'ottimo campionato.
11: Per concludere, qualche somiglianza tra Juve e Toro?
10: Qualche somiglianza, indubbiamente Torino è una squadra giovane, una squadra che ha lottato, e adesso non si può fare un paragone, una somiglianza fra le due. Comunque io da sportivo le dico bravi a tutti.
11: Benissimo, ti ringraziamo.
1: Grazie, grazie. Io, Guglielmo Moretti, sarei quasi dell'avviso di mandare in onda allora quella rievocazione che Paolo Carbone e Andrea Boscione di abbiamo parlato sul campionato vinto dal Torino. Preghiamo gli studi di Torino di mandarlo in onda.
12: Tiro di Chinaglia di pochissimo.
1: Attenzione, attenzione, Ferretti, l'internazionale è passata in vantaggio. Un gran tiro di Bertini su calcio di punizione, battuto quasi al limite dell'area, una staffilata secca e la Juventus è stata battuta. Il tiro si è infilato sulla sinistra di Zoff, nulla da fare per il portiere che forse l'ha visto all'ultimo momento. Pertanto a 12 minuti dalla conclusione della partita qui a San Siro il risultato è il seguente: internazionale 1 Juventus 0.
13: Il raddoppio con Maldera su azione susseguente a calcio di punizione, il tiro dello stopper è un autentico.
14: Attenzione Luzzi, scusa, sono Ciotti da Torino. Il Torino ha raddoppiato, evidentemente sulle ali delle notizie di San Siro, e ha raddoppiato proprio con Garritano che ha sfruttato un passaggio di Pecci. Pertanto a 10 minuti dalla conclusione Torino 2 Milan 0, a te la linea.
13: Ecco, stavo dicendo che
15: l'incredibile è diventato realtà. La Juventus perde la sua terza partita consecutiva e si fa scavalcare in classifica dal Torino, che invece continua a vincere. È il 4 aprile, il giorno del sorpasso. Meno di un mese prima la Juventus pareva involata in modo irresistibile verso il suo 17° scudetto. Di colpo, invece, svanisce il sogno bianconero e si materializza quello granata, un sogno accarezzato da 27 anni, da quando l'Italia e il mondo calcistico vissero un tragico momento.
16: Io ero sul balcone che sentivo arrivare l'aereo.
17: E allora, signora Grezer?
16: E allora ero lì che ascoltavo e guardavo. Tutto d'un tratto ho sentito un boato molto distante, anzi pensavo fosse una macchina. E invece purtroppo erano loro.
17: Signora Gabetto, lei dove si trovava?
18: Io ero al Bar Vittoria, il bar che insomma gestivamo assieme con Ossola, e alle 5 dovevo prendere il servizio alla cassa e mentre ero lì, insomma, vedevo che tutti mi guardavano, eccetera, ero ignara di tutto. E a un certo momento mi telefona mia mamma dicendo: guarda che sembra che sia successo qualcosa all'aereo del Torino. Ho detto: ma no, stai tranquilla, dico, tutte le volte che sono in volo sti ragazzi, dico, ci sono sempre delle dicerie, qualcosa del genere. Poi purtroppo ho visto il nostro direttore, quello che fungeva da direttore per la chiusura, agitatissimo, cosa anormale, insomma. Morale che dopo un po' ho telefono all'aeroporto, e sempre occupato, comunque a un certo momento riesco a parlare, la signorina, non sapendo chi ero, eccetera, io chiedo notizie dell'aereo del Torino, mi dice: ma signorina, dice, sono tutti morti, dice, caduto mezz'ora fa, sono tutti morti.
15: I giorni del dramma e del dolore si ripeteranno in casa granata 18 anni dopo, quando un tragico incidente stroncherà la vita di Gigi Meroni, un campione indimenticabile. Ma torniamo all'inizio di questa nostra rievocazione. Il 4 aprile 1976, dunque, dopo quasi 30 anni, lo scudetto diventa qualcosa di possibile, di concreto. Logico che alla fine della partita Radice ringrazi Chiappella.
19: Intanto saluto Beppe e ti devo fare i complimenti, perché questa era una cosa che magari sotto sotto pensavamo anche se mi sembrava un po' difficile che la Juve potesse perdere la terza volta. Come hanno perso?
20: Hanno avuto un po' di difficoltà, hanno messo un po' una squadra quasi completamente difensiva per mettere a casa un risultato, diciamo, meno sicuro. L'importante così è che abbiamo pareggiato il conto di un mese fa. Così ho detto: Gigi, speriamo che i due punti che ti ho preso li riesca a prendere anche la Juventus, così almeno non ho rimorsi di coscienza.
15: Per il Torino però la stagione comincia male. Gioca bene ma perde a Bologna, anche se di misura. si sveglia al turno successivo e il fromboliere Paolino Pulici segna 3 reti al Perugia. Alla 4ª giornata dopo il pareggio di Ascoli, il Torino affronta il primo serio impegno del torneo e lo assolve bene, batte infatti l'Inter. Cominciano le domande strane. Le risposte sono conseguenti.
2: Lei ha negato quando un collega le ha chiesto ci dica quali sono le ambizioni del Torino. Vorremmo invece dire che ci parli delle ambizioni del Torino e dell'Inter.
21: Ma l'Inter mi pare che sia sulla strada giusta. È chiaro che né noi né loro possiamo fare adesso pensare di poter inserirsi per vincere il campionato. Questo non credo che ne sia nei programmi né dell'Inter, e tanto e anche noi non abbiamo questi programmi, però sono due squadre che si vede che domenica per domenica si stanno realizzando, cercano di giocare piuttosto bene e sicuramente penso così che noi potremo essere lì con le protagoniste.
15: La Juventus nel frattempo va avanti a gran ritmo, mentre l'andatura del Torino è solo buona, finché 7º turno i bianconeri pareggiano in casa contro il Cesena. È un nome che sentiremo ancora. Il 3-3 finale autorizza riserve sulla solidità della difesa juventina, tanto più che siamo al derby, una partita che il Torino affronta con 3 punti di meno.
22: A 8 minuti dalla conclusione.
1: Attenzione,
22: a Roma.
1: Scusa Ciotti se ti interrompo, qui forse comunico una notizia che farà mandare in bisiriglia addirittura i giocatori e i tifosi del Napoli. C'è un calcio di rigore concesso in favore del Torino. È stato atterrato un giocatore in aria, Michelotti si è precipitato subito col dito puntato verso il dischetto di rigore e quindi il Torino usufruisce di un calcio di rigore. Calcio di rigore quando già la squadra granata è in vantaggio per 1-0. Parte il tiro ed è rete, ha segnato Pulici che ha battuto il rigore sulla sinistra con un secco raso terra sulla sinistra di Zoff.
15: Per la Juventus il guaio è doppio perché il Torino si è avvicinato e il Napoli è andato addirittura in testa. È il primo sorpasso della stagione. Le torinesi cominciano a insistere.
14: E ancora in attacco la Juventus, al termine di questa azione passeremo la linea a Napoli. È Tardelli che tenta il tiro di sinistro e segna. Bellissimo questo gol di Tardelli. Ha conquistato palla giusto sulla linea dei 16 metri interisti. Ha scoccato un tiro di sinistro molto violento.
1: La controlla, ancora un cross. Ecco Graziani, rete. In tuffo davanti ad Albertosi, Graziani ha recuperato e di testa dal limite dell'area di porta ha insaccato con un tuffo che è terminato il pallone sulla destra della rete di Albertosi. Pertanto il Torino a circa 8 minuti dalla conclusione della partita coglie il successo e vedremo se riuscirà a mantenerlo fino alla fine a Teciotti.
15: È una prima avvisaglia dell'anno sì per il Torino. Dopo oltre 21 anni i Granata riescono a vincere su un campo che è poco definire tabù. Nei discorsi di Radice torna la parola a Scudetto.
23: Sì, sono sulla porta dello spogliatoio del Torino e Gigi Radice ci sta raggiungendo in questo momento, si sta annodando la cravatta. Diceva Mary, Gigi, che sono 21 anni che il Torino non vinceva a San Siro, ci è voluto un ex milanista per raggiungere questo exploit raggiunto, io credo, meritatamente, no?
24: Beh, io sono d'accordo, noi abbiamo... Mi pare che per tutta l'arco della partita abbiamo giocato l'attacco, volevamo vincere, volevamo, a parte che già in altre occasioni avevamo giocato con questo spirito. Ormai noi da qualche partita che giochiamo con questa mentalità, il gioco adesso la squadra è in forma, scorre anche piuttosto bene, perciò si faticano anche poco, cioè non voglio dire che giocano e si divertono, però riescono anche appunto a giocare un calcio valido, scorrevole e questo gli crea maggior soddisfazione.
15: Juventus e Torino continuano nella loro marcia fatta di vittorie. Alla prima domenica del 1976 il Torino manda a segno il secondo colpo grosso in poco tempo. Vince infatti a Firenze. Non ci riusciva da 23 anni. Crolla un altro tabù, anche se la Juventus supera il Napoli a partita pressoché finita.
2: L'unica persona che sono riuscita ad avere è Carlo Parola, che sta riavendosi un po' dalla enorme fatica che ha dovuto sopportare anche lui in panchina.
25: Il Napoli ha giocato una grossissima gara, però ha trovato una Juventus che
1: più determinata.
25: Ha avuto una forte reazione sulla determinazione. Comunque io voglio aggiungere che questa vittoria non è determinante fino scudetto. Siamo all'11ª gara. Ho sentito che il Torino ha vinto a Firenze, il Torino è una realtà. Tutto dove non vinceva da più anni vince, ha vinto Milano, ha vinto oggi dal 1953, ha vinto Firenze.
2: Vince con la Juventus.
25: E vince con la Juventus.
15: Il Torino intanto continua a vincere, specie in casa. Non può far altro perché la Juventus non smette di fare sul serio.
1: Ecco uno scontro, un duello Maraschi e Morini, alla meglio Morini, poi la meglio ancora Bettega, scambia con Capello, sopraggiunge in corsa da retrovie Causio che varca la linea centrale del campo, pilota il pallone verso l'area avversaria, scatta in avanti Capello al limite quasi del fuorigioco, Causio invece finta, entra in aria, tiro, rete!
0: questo centro Causio con un perfetto diagonale dopo essere entrato in aria sulle...
15: La parola d'ordine granata sembra essere vietato arrendersi. 4-2 al Verona, 1-1 a Cesena, 3-1 al Bologna, con altre tre reti di Paolino Pulici, ormai capocannoniere del torneo. Eppure l'impresa è sempre più difficile. La Juventus mette in fila una vittoria dietro l'altra e il distacco aumenta a 3 punti. Alla 17ª giornata, potenza della Cabala, la Juventus manca il record delle 9 vittorie consecutive e si lascia bloccare dal Como su un pareggio casalingo, ma approfitta dell'inaspettato ruzzolone del Torino a Perugia e il vantaggio sale a 4 punti. A fine gara, un altro paradosso, Ferrini, allenatore in seconda dei Granata, mostra di reagire.
3: Oggi la partita è cominciato bene per noi, abbiamo andato in vantaggio con un bellissimo gol di Pulici, poi come era già capitato a Cesena abbiamo preso un gol un po' strano, una serie di rimpalli e il pallone in rete. Nel secondo tempo il Perugia ci ha fatto un gol molto bello e poi non siamo più riusciti a rimontare.
4: Molte partite ancora da disputare, il Torino continuerà a inseguire questa Juventus che tra l'altro ha fatto un passo falso.
3: Beh, questo è certo, il Torino sono ancora 13 partite da fare, c'è un derby di mezzo, noi non molliamo mai e poi alla fine del campionato tireremo i conti.
15: È strano, per parlare del Torino bisogna occuparsi della Juventus, che poi è il punto di riferimento dei Granata. 29 febbraio, è un giorno che capita ogni 4 anni. È un'altra data da ricordare. A fatica, con un rigore realizzato da Damiani, la Juventus, che aveva buttato al vento una vittoria certa a Firenze, si libera del Cagliari fanalino di coda. Nel frattempo, a Milano...
1: In questo momento l'Internazionale è passata in vantaggio, azione di Facchetti che si è portato in attacco, rimessa prontissima verso il centro a Pavone, entrata da parte dell'ala destra, tiro che termina prima sul palo, poi ancora su Edi Pavone che mette la palla in rete. Il risultato pertanto è esattamente al 26esimo e il seguente, Internazionale 1, Torino 0, ha segnato, ricordiamo, Pavone, a te la linea.
15: I punti di vantaggio della Juventus diventano 5, mancano 11 partite alla fine. Ancora un paio di domeniche trascorse a scimmiottarsi. Vinci tu? Vinco anch'io. Pareggi tu? Pareggio anch'io. E i punti di distacco sono sempre 5. Finché il 21 marzo la primavera sboccia solo per i Granata che battono la Roma e assistono alla caduta juventina davanti ai bianconeri di Cesena, cui avevano già ceduto un punto all'andata. Il divario s'accorcia. Da 5 punti scende a 3. È saporita pietanza di un pranzo comunque succulento. Il derby. La domanda è sulla bocca di tutti. E se vince il Torino? E il Torino vince, mettendo al sicuro il risultato fin dal primo tempo.
7: La parola ai vincitori, fino a che punto lei pensava di vincere, soprattutto con un risultato così netto, Radice?
21: Beh, di vincere si pensa sempre, anche durante la settimana si pensava di poter vincere la partita. Questo non era un fatto di presunzione, nemmeno di scaramanzia. Io sapevo che ultimamente il Torino era sempre dato favorito, anzi temevo un po' questa situazione che si era creata, non tanto nella squadra in quanto all'esterno. E devo dire che secondo quello che si pensava è risultata veramente una partita molto valida, sia sotto l'aspetto del gioco che mi pare che poi il risultato noi l'abbiamo meritato.
15: Si ricomincia davvero, ma per la Juventus non è ancora finita. C'è il doppio confronto fra Torino e Milano e a San Siro, dove vinceva da 3 anni consecutivi, la Juventus cade ancora, a partita quasi finita, su un calcio piazzato. Il Torino, clacson a distesa, chiede strada e sorpassa. È successo quello che sulla carta appariva impossibile, ma che nessuno, a cominciare dai diretti interessati, aveva voluto escludere, preda inconsapevole di quel sottile filo conduttore che è il subconscio. Quali le possibilità a questo punto del duo di testa? Chiapella la pensa così.
20: Certo che questa nuova battuta della destra della Juventus diventa un problema abbastanza grave per la Juventus. 3 sconfitte consecutive non è una roba da tutti i giorni, poi fra 15 giorni deve andare anche a Napoli. Direi che questo Torino si è messo sulla buona strada, adesso la situazione si è capovolta, morale è altissimo e penso che per la Juventus sia difficile ora arrivare in fondo. Ha un grosso complesso, ma credo che sia un po' difficile anche perché ha degli incontri abbastanza importanti.
1: Il resto è storia recente. Torino infligge 5 reti al Cagliari e stabilisce il record assoluto delle vittorie in casa per i campionati a 16 squadre, 14 successi. 14 successi determinanti, fortemente voluti e ottenuti, senza esitazioni e indecisioni. Il 15esimo successo, l'ultimo della stagione, è mancato. Ed è mancato forse proprio perché il Torino ha voluto rispondere con estrema generosità alla generosità del suo pubblico che ha creduto sempre incrollabilmente nei destini granata. La foga di segnare lo ha tradito, forse anche la foga di difendersi. Comunque lo scudetto è stato conquistato senza dover dire grazie a nessuno. Dopo un'entusiasmante galoppata fatta di nervi saldi, di massima concentrazione, di abnegazione e di preparazione, una galoppata che alla fine ha ricevuto il giusto premio dello scudetto, a salutare il quale forse sono in questo momento anche i figli di coloro che lo vinsero per l'ultima volta 27 anni fa. E qui si conclude la nostra rievocazione Moretti sullo scudetto conquistato dal Torino, che è stata realizzata, ricordiamo, da Andrea Boscione, Paolo Carbone ed Erika Meriti.
5: E queste erano le voci dei protagonisti più importanti della stagione 1975-76, che vide il Torino tornare a vincere quello che ha tutt'oggi il suo ultimo scudetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori e a presto per un'altra puntata di Campionati al Cardiopalma.

0: trovato?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Aspetta, allora. La side B del disco di Pearl Jam, del singolo di Pearl Jam, si chiama
2: Long Road.
1: The Long Road. Ed è anche.
2: Ma senza il The però davanti.
1: Eh?
2: Senza il The.
1: Allora forse è un'altra.
2: Però questa... firmata è di Vedder.
1: E questa qua?
2: Questa qua anche.
1: Allora, la faccenda è questa. Dal 1 gennaio, Supranet Rock, che è il programma che state iniziando ad ascoltare da qualche secondo sulle frequenze di Radio 2, che normalmente, come del resto stasera, è condotto da Fabio De Luca e Riccardo Pandolfi, buonasera.
2: Buonasera.
1: E da Gianluca Micozzi alla parte tecnica. Ascolterete dal 1 gennaio un disco, che ho qui i titoli di questo disco, che si chiama Music From and Inspired by the Motion Picture Dead Man Walking, e conterrà dei pezzi inediti di Bruce Springsteen, Johnny Cash, Susan Vega, Lynne Lovett e Nusrat Fateh Ali Khan with Eddie Vedder, un musicista orientale con una voce portentosa che canta insieme ad Eddie Vedder, e ci sono due pezzi, The Face of Love e The Long Road. Allora ci stavamo chiedendo, ma The Long Road...
2: Sì, Long Road era lo stesso che stava anche sulla B-side dell'ultimo singolo di Project I Got ID.
1: Lo scopriremo a Planet Rock?
2: Confronto all'americana.
1: Lo scopriremo a Planet Rock il primo
2: il
1: gennaio.
2: Primo gennaio.
1: Oh, cominciamo con...
2: qui per fare il confronto all'americana fra le due versioni di Long Road, vedere se è la stessa oppure è una diversa.
1: Vedi, ti sei convertito alla scena americana, come sarà questo confronto?
2: Ovviamente.
1: Buonasera a tutti ancora una volta, questo era il primo trailers del futuro, cosa succederà nel 1996 a Planet Rock, trailer del presente.
2: Trailer presente quale?
1: Questo che
2: questa sera ci vedrà insieme con molti argomenti e molte frecce al nostro arco, un po' di dischi nuovi, molte chiacchiere sul referendum Bravo 95 che sta per andare in porto con la sua prima fase, la fase postale oppure via fax, ma subito un bel disco, e il nuovo disco di No Means No, si chiama The World Hood of the World, e questo è Humans.

ridendo e scherzando, i No Means No sono arrivati quest'anno al traguardo del decimo album. Il decimo album si chiama The Worldhood of the World as Such. E loro sono nati in Canada, ma ormai da qualche anno abitano in America per questioni contrattuali, di facilità di girare il mondo con la loro musica. Sono partiti in due, sono in quattro adesso, perché è bello come i gruppi cambiano nel corso della vita. Questa era Humans. Ci spostiamo invece a New York, dove arriva il blues core di una band chiamata Unsane.

0: Yeah. Non era finito, vedi, ma ci avvertono quando finisce il pezzo, tanto. Vabbè, è andata così. Unsane, il loro nuovo album, Scattered, Smoother and Covered.
1: Scusa, mi fai sentire il pezzo, scusa.

0: Questa è una volta buona, forse. Il pezzo è finalmente finito, perfetto. Out degli Unsane, arrivano da New York City, dalla Lower East Side di New York City, e sono in qualche maniera molto lontana, strana, collegati alla John Spencer Blues Explosion per questioni di vecchi componenti in comune, eccetera.
1: Ti rendi conto che potremmo anche rimetterlo, questo pezzo?
0: Ma rimettiamolo, chi ce lo vieta? Qualcuno ce lo vieta?
1: No.
0: Lo rimettiamo?
1: Non so. Mettiamo
0: un altro, se mai.
1: No, ne mettiamo un altro, firmato Equal Vision, un'etichetta di prestigio e di assoluta garanzia. Il gruppo si chiama Shift, l'album si chiama Space Suite.

0: Si chiamano Shift, questo è Space Suite, il pezzo che avrà l'album si chiama Pink Prick, praticamente uno che ce l'ha un po' a spillo, via, come Cirillo. Cirillo spillo.
1: È New York, chiama New York, esce in questi giorni il nuovo album di una formazione newyorkese arrivata adesso alla soglia del secondo album, loro si chiamano Sweet Diesel, e la peculiarità maggiore dei Sweet Diesel è che sono formati nel 91, qualche anno fa, fuori da un concerto di Madonna.
0: Ci formiamo? Sono vestiti da solo, ci formiamo?
1: Tra l'altro loro negano qualunque tipo di simpatia verso i Madonna, tra l'altro alcuni di loro
0: stavano fuori dal concerto.
1: Sono fuori dal concerto, non volevano mica entrare. Alcuni di loro hanno militato in formazioni così minori della scena hardcore oi americana. C'è Ben Smith, il chitarrista, che stava con gli Out of Line, la cui peculiarità è che in repertorio avevano pezzi di Eric B. Rakim e di John Coltrane, pur essendo una band hardcore punk.
0: Perché questo significa essere hardcore punk.
1: Essere eclettici hardcore punk. Quante belle notizie oggi, eh? Neanche Lorenzi sull'umore, dice tante cose.
0: Tu stai concutendo, amico. Ciao Lorenzi, tanti auguri.
1: Ciao
0: a te.
1: Ciao Cesare, buon compleanno ancora. E allora, ci ascoltiamo Sweet Diesel, il nuovo album si chiama...
0: No, buon Natale era, oh.
1: Buon Natale, ma è il compleanno suo, si chiama la scorsa.
0: Vabbè, ho capito, ma qui siamo al 21 dicembre.
1: Vabbè, buon Natale. Sweet Diesel da The Kids Are Dead, questo è Whatever Happened to My Anger.

0: Questo è il suono che mi piace, altro che gli Oasis e i Blur.
1: E Luca Carboni.
0: E Luca Carboni soprattutto. Una conversione repentina sulla scia di Sweet Diesel. Questa era What Happened to My Anger? Una domanda: dove è finita la mia rabbia adolescenziale? Perché si cresce e quindi la rabbia sparisce, diventa, si sublima in qualcos'altro che potrebbe anche essere la musica rock e punk.
1: E non si guarda più il monoscopio e non si fanno più quelle cosette che si facevano quando si era adolescenti.
0: Che poi si diventava come la canzone di prima.
1: Prima di lanciarci in un piccolo momento di impalamenti, breve, perché sennò poi si esagera, se siamo sotto Natale. Non si può. Volevo darvi il nostro numero di telefono, che è il 320 17 15.

0: This is the, questa è Midnight, una vera metafora di fine millennio, piacerebbero molto a Baudrillard e anche a Virilio. Perché sono metafore di fine millennio.
1: Sì, infatti. Sì, metafore di fine millennio, loro stessi proprio nella loro vita incarnata esistenza di metafore di fine millennio.
0: Titolo come Midnight, del resto, già da aggetta su questo concetto di fine giornata, quindi di fine millennio, di fine, di notte profonda.
1: Ma alla fine di tutto si finirà tutti in delle colline fredde. On Frozen Fields loro sono i Dismember.

Frozen Fields, i Dismember, dal loro ultimo album Massive Killing Capacity. Ci lasciamo per l'onda verde per un po' di informazioni sul traffico e sulla pubblicità. Ci risentiamo dopo con altri impalamenti da Planet Rock. Planet Rock.

0: 21 e 33 secondi, quasi minuti, quasi 34. Bentornati a Planet Rock, un programma la cui peculiarità è di suonare la musica dura e metallica e non la musica techno.
1: Ma non è vero, suonate sempre techno, suonate sempre pop.
0: No, questo è un programma
1: inglese,
0: come
1: dai.
0: Ai vecchi tempi questo.
1: Suonate anche
0: un programma
1: la musica
0: all'antica che suona le chitarre.
1: Suonate anche il folk, vi ho sentito.
0: No.
1: Vi ho sentito anche suonare il
0: reggae. Era un'altra trasmissione, non siamo noi, perché a Planet Rock va solamente le chitarre, perché questo è Planet Rock.
1: E vi ho sentito
0: come
1: suonare anche il dub.
0: Non solo, ma ti dirò che questi erano gli Stanford Prison Experiment con un rarissimo 7 pollici uscito in 1000 copie qualche anno fa.
1: E una ce l'abbiamo noi.
0: Abbiamo una ristampa che ce l'ha adesso su una compilation,
1: non
0: eccetera.
1: Vale.
0: No, però vale abbastanza.
1: Vale anche la ristampa.
0: Vale bisvalida.
1: Un po' bisvalida. Momento bisvalido qui a Planet Rock. Ancora una volta buonasera da Fabio Druca e Riccardo Pandolfi dopo la pausetta estiva. Siamo di nuovo insieme per guardare al futuro. Perché noi dobbiamo guardare al futuro? Perché noi dobbiamo guardare al futuro? Fine del discorso politico di questa sera. E, guardando al futuro, tornano finalmente, però per darci l'addio. Quindi questa notizia è come le barzellette, ti devo dare una notizia bella e una notizia brutta. Vabbè, prima dici quella brutta, che ci danno l'addio. Quella bella è che tornano i Ramones nel 1996, uno dei primi tour dell'anno, e vedremo di salutare i Ramones come si conviene a tutti noi fan di Planet Rock, perché loro sono un po' i nostri padri. Via.
0: Forse
1: abbiamo un sacco di padri, di mamma ce n'è una sola, ma padre.
0: Madre, voglia. Forse addirittura il primo tour ufficiale del 95. I Ramones saranno a Firenze al Teatro Tenda il 17 gennaio, a Roma il 18 gennaio al Teatro Tenda, a Budrio vicino a Bologna al Palasport il 19, a Pordenone al Palasport il 20 e a Milano al Palo Trussardi niente meno il 22 gennaio.
1: E siccome che i Ramones sono molto ok e noi dobbiamo dargli l'addio, 1, 2, 3, 4!

0: Arriva la rivoluzione, arriva Los Ramones. Questo era l'inno di noi Peter Punk, I Don't Wanna Grow Up, tour dei Ramones, uno dei primi del 1996, e vedremo di salutarli come si conviene. Quindi amici di Planet Rock, fan dei Ramones, state allerta perché dalla radio ci dovrete essere anche voi, insomma, via, poi ci diciamo le cose strada facendo.
1: Molti sono i tour che toccheranno l'Italia nei primi mesi del 96, e tra gli altri Urge Overkill per una data a Milano il 3 febbraio, i Cast tornano a Milano al Tunnel il 14 febbraio, San Valentino, chissà, qualche legame strano. Arrivano gli Scancananzi, che già abbiamo visto come supporto ai Therapy, tornano invece in un tour da soli e saranno a febbraio, il 14 febbraio a Torino al Barrumba,
2: San Valentino guarda,
1: di nuovo, il 15 febbraio a Bologna all'Estragon, il 16 a Milano e il 17 a Viano Pordenone al Velvet. Poi arrivano anche i Super Suckers, è un gruppo di cui combinazione stasera leggevo la biografia.
0: Così, mi piacerebbe vederli a San Valentino se fosse possibile.
1: E invece no, perché sono il 19 gennaio a Reggio Emilia al Mafia e il 20 a Roma al Circolo degli Artisti. A cavallo fra gennaio e febbraio arrivano anche Sugar Ray con un supporto French Smilers, non li conosco questi. Vabbè, 31 gennaio a San Colombano Milano, al Canguro, il 1 febbraio a Cesena, al Vidia, e il 2 febbraio al Velvet, Jays di Aviano. Arrivano in tournée a gennaio anche gli Iron Maiden, che a noi di Planet Rock piacciono perché noi Planet Rock mettiamo le chitarre e non già i sintetizzatori.
0: Ma io ti ho sentito mettere la tecno, guarda.
1: No, assolutamente sì. Non ho mai messo tecno, non ho mai ascoltato tecno in vita mia.
0: Ti ho sentito anche mettere il dub, a volte anche il reggae, se non anche un pezzo di samba.
1: Io detesto samba, reggae,
0: un pezzo di
1: anche
0: Patizio,
1: dub, anche Momus non mi piace più tanto ultimamente.
0: Quando vengono gli Iron Maiden?
1: Iron Maiden martedì 16 gennaio ad Acireale Catania al Palazzo dello Sport, mercoledì 17 gennaio a Napoli al Teatro Tenda Partenope, giovedì 18 gennaio Perugia al Palasport, 19 gennaio a Brescia, Montichiari al Palasport e il 21 gennaio a Lubiana. Non è in Italia Lubiana?
0: Dai amico, come? Adesso qui dobbiamo rifare la geografia e la guerra mondiale se andiamo avanti così,
1: Vabbè, questi erano i tour. Ah no, ancora l'ultimo, David Bowie, ci hanno anche chiesto
0: con Morrissey.
1: Quando se arriva con Morrissey l'8 febbraio a Milano e il 9 a Casalecchio di Reno Bologna al Palasport.
0: Ma prima saremo coinvolti probabilmente in una fiesta totale, veramente fiesta totale a gennaio, perché arrivano i Ramones, ma soprattutto, io per adesso so due date, ma credo ce ne saranno altre, il 21 a Roma e il 22 a Milano, Los Fabulosos Cadillacs.

0: Corre, corre, corre, Paquito, Los Fabulosos Cadillacs in una di quelle che si annunciano tra le serate più divertenti del mese di gennaio, sicuramente il loro concerto in Italia.
1: Arrivano anche i Green Day, arrivano a marzo, da domani vediamo le date complete del tour, che è abbastanza articolato, almeno 5 date ci sono.
0: Si articola, sì, Green Day è grande richiesta, tornano come del resto gli Iron Maiden, tornano nei palasport che riempiranno sicuramente anche quelli nei palasport dove non sono stati in quest'ultima tournée, che peraltro è stata un gran sold out. Fra un po' due nuovi episodi della sagra di Reading, ma prima...
1: Gli Ash, che arrivano dall'Irlanda e ci propongono il loro nuovo singolo, nuovo ormai già da un mesetto o qualcosa in più, si chiama Angel Interceptor. Ash.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Thank you.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale dei teatri alla radio sulle eroine tragiche oggi vi propone una conversazione con Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, ideatori e registi di uno spettacolo coprodotto dal Teatro di Roma che ha debuttato recentemente con grande successo al Teatro India. Tutto brucia, una riscrittura delle Troiane di Euripide. Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande sono i fondatori nel 1991 della compagnia Motus, uno dei gruppi di ricerca più importanti del panorama teatrale italiano e internazionale, il cui nome contiene la cifra su cui si basa il loro lavoro. Un costante movimento che li ha portati in giro per l'Europa all'inizio con un tir e la ricerca perenne di nuovi linguaggi espressivi, con un'attenzione sempre rivolta al presente e alle sue contraddizioni. Come in Tutto brucia, che aggiunge un nuovo tassello al lavoro di approfondimento compiuto dalla compagnia sulle figure del tragico e dove le donne fatte prigioniere dai greci che hanno distrutto Troia non possono non rimandare tragicamente ad altre schiavitù, ad altre guerre che funestano la nostra contemporaneità. In Tutto brucia, una landa di macerie e cenere accoglie gli spettatori al suono straziante della voce di Riff, Francesca Morello, che si assume in questo spettacolo di Motus il ruolo del coro. Mentre Silvia Calderoni, attrice storica della compagnia, e Stefania Tanzini danno corpo e voce a Ecuba, Cassandra, Andromaca, Polissena, le donne troiane che elevano la propria sventura e il proprio strazio a una forma altissima di eroismo, in cui tutto può ancora accadere. A Daniela Nicolò abbiamo chiesto innanzitutto com'è nata l'idea di Tutto brucia, in questa versione così minimalista e potente al tempo stesso.
1: Beh, l'idea delle Troiane è nata davvero abbastanza tempo fa, prima ancora della pandemia, nel 2019. Dopo un percorso che ci ha spinto a sperimentare su territori diversi, avevamo voglia di voltarci indietro e tornare invece a quel percorso che avevamo già iniziato anche nella fine anni 2008-2009 e 2010 con l'Antigone. Perché questa questione del femminile, le voci resistenti in un momento così tragico come era e purtroppo è tuttora oggi, ci sembrava centrato, diciamo, come opera, proprio per la sua universalità, soprattutto per il desiderio di dar voce appunto a delle donne in una situazione di grande difficoltà, sottomissione, in un momento in cui un mondo finisce e se ne attesa di, nell'ignoto, di essere trasportate verso un altro che purtroppo prevedeva nel caso delle Troiane la schiavitù, l'asservimento, tutti temi che hanno echi fortissimi con i quali il quotidiano. Quindi è stata proprio una scelta legata a uno sguardo sul clima politico-sociale del momento, poi amplificata dall'esplosione della pandemia, che ha visto ancor più tutta la questione del lutto e del dolore che c'è nelle Troiane diventare ancora più centrale, sensata. Infatti il lavoro, le prove le abbiamo poi fatte durante il lockdown, chiusi, isolati, e lì è emersa quest'anima nera del lavoro, quest'idea di voler usare comunque una riflessione sul dolore come questione politica. Questo è stato anche un'altra scelta importantissima, affiancati anche dai testi di Judith Butler, Vite precarie, in cui proprio analizza il dolore come questione politica non solo legata alla sfera privata ma alla sfera pubblica, collettiva. E in più c'erano le morti della pandemia, c'era l'impossibilità di celebrare i funerali, i rituali di addio, altro tema fortissimo nelle Troiane, che si trovano appunto a non avere le possibilità di dare degna sepoltura ai morti in guerra. Purtroppo questo altro tema che si è sovrapposto anche ai morti senza nome del Mediterraneo, del nostro mare. Quindi un continuo trapasso fra passato, presente e futuro, visioni del futuro.
0: E perché avete deciso di concentrare solo su due attrici e poi una cantante? Il peso della tragedia, appena conclusa, sì, che è appunto la distruzione di Troia, e l'altra incombente, la riduzione in schiavitù da parte dei greci delle donne sopravvissute.
1: Inizialmente avevamo intenzione di fare un lavoro corale con molti corpi, molte voci. Di sicuro volevamo continuare a lavorare con Silvia e c'era già l'idea di chiedere a Silvia di concentrarsi e lavorare soprattutto sulla figura di Ecuba. Una grande sfida, chiaramente, perché appunto Ecuba è una donna anziana, senza forze, che fatica a sollevarsi da terra, quasi l'opposto delle figure che Silvia ha sempre interpretato con noi, ed è stato davvero per lei una grande fonte di ricerca, di riflessione su se stessa, anche sulla sua età, sul suo corpo. Poi abbiamo deciso di fare questo grande workshop all'inizio di novembre all'Arboreto di Mondaino per cercare appunto arte interpreti. Abbiamo fatto una call aperta a danzatrici, danzatori, perché c'era anche l'idea di lavorare molto sulla presenza fisica, e anche cantanti, musicisti. E quindi è stato un lungo workshop. Noi già lavoravamo sulla materia delle troiane, già c'era la scena, perché l'idea di questa scena con la cenere sul pavimento, questo fondale così accartocciato che cade quasi a terra, che sembra, come qualcuno ha scritto, qualcosa che respira, che ha vita propria. Quindi abbiamo chiesto già a tutte le persone e hanno applicato quasi 1000 artisti e artisti. Poi ne abbiamo scelti, a causa della pandemia, 25 mi sembra. E lì, durante questo workshop, audizione, ma era anche un workshop, è stato il primo momento di ricerca, abbiamo incontrato Stefania Tansini, che si è iscritta, e anche Francesca Morello. Poi ci sono state altre presenze straordinarie, devo dire che è stato un workshop bellissimo, con la partecipazione di persone di una grande professionalità che ci hanno dato tantissimo durante questo percorso. Però Silvia era presente, l'alchimia che si è creata fra Silvia e Stefania, che non si conoscevano, ed è stato anche un fatto raro, perché non è poi facile affiancare una figura come Silvia Calderoni, che ha tantissima più esperienza, che lavora con noi da tanto. È stato qualcosa di così proprio stupefacente. E così come è stato scoprire e sentire la voce di Francesca Morello, che durante il workshop addirittura ha iniziato a comporre delle canzoni, alcune delle quali poi sono diventate quelle che ci sono in scena. Quindi abbiamo deciso, abbandoniamo questa idea di un grande lavoro collettivo, concentriamoci su questi tre corpi femminili diversi per età, per corporatura, per background, perché volevamo fare un lavoro meno rappresentativo, quindi non proprio attraversare la storia, diciamo, delle troiane, ma incarnarne lo spirito e fare in modo che anche loro passassero da una figura all'altra. Anche qui qualcuno ha scritto molto sapientemente, si è incarnato lo spirito delle troiane, l'atmosfera, più che la storia, la narrazione. E devo dire, è stata una scelta di cui siamo stati molto contenti, perché ci ha portato una grande concentrazione e a fare anche questa operazione di così minimale, come hai detto, di sottrazione più che di aggiunta.
0: Enrico Casagrande, parlando delle troiane, non si può non pensare allo spettacolo messo in scena nell'88 dal regista belga Thierry Salmon, sì, con molte attrici in scena, 34 se non ricordo male, che recitavano in greco antico, accompagnate poi dalle musiche composte da Giovanna Marini.
2: Ma sì, ovviamente riferimento alla grande troiana di Thierry Salmon è un faro nella storia del teatro contemporaneo italiano, insomma, il teatro moderno, quindi di ricerca. Noi ne abbiamo viste delle parti di questo, ovviamente siamo troppo giovani per averlo visto dal vivo, ma ne abbiamo visto delle parti con la drammaturga dello spettacolo, con Renata Molinari, nella sua bellissima biblioteca, insomma, dello spettacolo che è aperto in Romagna, e l'emozione di vedere quelle parti con Renata, che ovviamente anche lei era toccatissima, era giovanissima, ha seguito il lavoro dall'inizio. È stato comunque un'importante anche immersione di nuovo all'interno della materia, perché poi appunto il lavoro, ovviamente i due sviluppi del lavoro sono diametralmente opposti, come giustamente dicevi, la forza, la potenza di tutti quei corpi femminili, molto spesso anche in spazi vuoti, no? come usava Terry portare le sue troiane, è completamente diverso dalla nostra visione appunto scarna, fatta di tre corpi scena, di cui appunto uno una figura con strumento musicale, con chitarra e voce, e aiutata appunto da tutta un'altra serie di sonorità elettroniche che danno questo ambiente notturno e quasi evanescente che abbiamo voluto ricreare sulla scena, sono ovviamente approcci che si distanziano. Da una parte però sento che c'è un'affinità, insomma, nonostante siano passati tutti questi anni, l'affinità sta nel voler comunque puntare lo sguardo e creare maggiormente questa dimensione proprio del lamento e della forza del femminile, che poi viene fatta con tantissimi corpi o con i nostri tre soli corpi, ma è quella potenza e quell'urlo disperato delle donne troiane, penso che sia presente in entrambi gli spettacoli, insomma. Ovviamente declinato, dicevo, in modo completamente diverso, e anche perché ovviamente i tempi sono diversi e anche proprio la visione, no, stessa del mondo che ci sta circondando ha una valenza completamente spostata nelle percezioni.
0: Infatti c'è un filo che accomuna i due spettacoli, è proprio la pietas, il dolore straziante che avvolge le troiane e che penetra negli spettatori. Però nelle troiane, malgrado la morte e la distruzione in cui sono immerse le protagoniste, viene esaltata proprio la loro femminilità, la loro natura, come il valore più alto dell'umano.
2: Bellissima domanda, ed è ovviamente non facilissimo rispondere, nel senso che mi rendo conto che questo urlo di disperazione dovuto alla situazione, insomma, alla fine, ad essere dopo, ad essere in questo momento storico del dopo la fine, dopo la caduta di un impero, la caduta di una civiltà, e quindi trovarsi come testimoni unici, perché poi tutti gli eroi, diciamo, maschili sono morti, quindi essere l'unica portatrice di questa voce che sta scomparendo, di questa civiltà che sta scomparendo, è ovviamente una forte impressione che comunque le troiane portano in seno, a prescindere da come le puoi toccare, come riesci a realizzarle. Cioè è lì che sta il centro, il nucleo proprio di questa tragedia statica, no? Non accade fondamentalmente nulla nelle troiane, a differenza di anche altre tragedie di Euripide o anche di altri scrittori del tempo, insomma, non accade nulla proprio perché c'è questo stupore fortissimo in quello che è appena accaduto, nell'immersione, nel dolore di quello che è appena accaduto. Quindi questo strazio delle donne è impossibile non presentarlo, non mostrarlo. Poi noi abbiamo cercato anche di introdurre la figura comunque di Astianatte come ovviamente l'unico e un'ultima possibilità, introdotta però ovviamente con una semplicità anche qui scenica, nel senso del semplice, e qui ritorniamo al suono, del semplice rumore assordante della caduta di questo sacco, che comunque crea la perdita, crea la frattura, la spaccatura all'interno della scena, cioè la spaccatura tramite un suono che appunto non può essere più parola, ma che va oltre, perché appunto si trasforma in un grido, anche in questo caso disumano. Poi il lavoro che noi abbiamo sempre, insomma, che abbiamo cercato di far coagulare sulla scena, è anche questi passaggi da una parte della tragedia, che poi ci riferiamo a Euripide, anche a Sartre, ma anche con l'introduzione anche di queste figure fantasmatiche, nere, che comunque attraversano quasi animali, come se fossero appunto la trasformazione, la metamorfosi che poi queste donne, queste troiane hanno subito poi nel loro spostarsi in altri mondi, in altri luoghi.
3: È l'alba e tutto trema. Bruciate Troia. Vivo.

0: il rumore di Troia che crolla. È dunque davvero così che il mondo finisce?
1: Ed erano alcuni frammenti da Tutto brucia, riscrittura delle Troiane di Euripide ad opera della compagnia Motus, i cui fondatori sono Daniela Nicolò e Enrico Casagrande. Daniela, quelle donne, le Troiane, sembrano parlare a tutte le donne che subiscono ingiustizia. E ovviamente il pensiero in questi giorni non può non andare anche alle donne afghane private dei loro diritti e della loro libertà.
2: Ah sì, inevitabilmente in tanti ce lo stanno dicendo, anche se quando noi appunto abbiamo lavorato a Tutto brucia la capitolazione dell'Afghanistan, con questa poi spaventosa, inaccettabile, davvero un ritorno al regime della Sharia, non era avvenuta. Però questo fa parte anche della scelta che abbiamo fatto su questo lavoro, cioè non abbiamo fatto un'attualizzazione, diciamo così, delle Troiane, magari come avevamo fatto in passato rispetto all'Antigone, dove avevamo collocato le vicende dell'Antigone nella Grecia, nelle rivolte della Grecia contemporanea, quindi dando nome ai luoghi, dando nome a Polinice, che l'abbiamo fatto diventare Alexandro Grigoropoulos, questo ragazzino ucciso dalla polizia. Era un teatro più documentario. Per questo lavoro, proprio per la sua universalità e trasversalità, abbiamo proprio scelto di non avere riferimenti alla storia contemporanea, c'è solo questo rimando a questo elenco di nomi, che però appunto rimangono nomi e su cui non si riesce, non è facile neanche capire dove vengono, ma sono nomi reali di persone scomparse in fondo al mare o vittime di stragi. Questo è l'unico accenno che c'è alla realtà contemporanea.

0: ha fatto appunto percorsi diversi, ha trovato riferimenti diversi, e per questa è la bellezza del teatro. Ecco, non volevamo chiuderlo, ma è chiaro che adesso la similitudine con le donne afghane, con quelle che cercano di fuggire, quelle che sono rimaste, che si trovano a doversi rimettere il velo e perdere tutti i loro diritti acquistati, quei pochi diritti acquistati in questi ultimi anni, con tutte le contraddizioni della situazione politica, però è inevitabile. Ma per noi, ad esempio, inizialmente c'era anche un parallelismo, infatti faremo una ricerca parallelo con le donne che dal Nord Africa vengono trasportate in Europa all'interno del sistema della tratta per la prostituzione come sex worker, ma costrette, diciamo. Quindi infatti avevamo intenzione, ma lo faremo adesso in primavera, di fare una parallela ricerca documentaria nelle case protette per le donne che qua in Italia decidono di uscire dal sistema della tratta. Cioè ci sono così riverberi tristi, riverberi in varie direzioni. Resta il fatto che però appunto lo spettacolo, questo proprio per decisione insieme anche alla drammaturga con cui abbiamo lavorato, Ilenia Calea, c'è stata proprio di tenerlo sospeso, non fare riferimenti o non mettere video, ad esempio.
1: Infatti in Tutto Brucia non ci sono video o altri apparati tecnologici che hanno sempre fatto parte dei vostri spettacoli, ma solo pochissimi elementi scenici, tutto è ridotto all'essenziale. E dunque questo lavoro è
0: un po' uno spartiacque, chiaramente anche un cambiamento nel nostro percorso. Sono fra l'altro 30 anni che stiamo lavorando, quest'anno sono davvero 30 anni di Motus, e forse con questo lavoro abbiamo un po', pur mantenendo, pur essendo sempre noi, mantenendo la nostra cifra chiaramente, perché poi il lavoro sonoro è qualcosa su cui stiamo lavorando da anni e anni, però è stato anche un desiderio di nuovo metterci a rischio, di nuovo ricominciare, abbandonare quella comfort zone che era appunto un certo uso della tecnologia, di video, schermi, telecamere in scena, che è una serie di pratiche di commistione fra linguaggi che abbiamo usato tantissimi in questi anni. Qui proprio abbiamo detto no, sulle troiane, su questa storia, su questa situazione, azzeriamo tutto, passiamo dal buio. È un lavoro anche poco luminoso rispetto ad altri, un lavoro in cui però vengono coinvolti tutti i sensi dello spettatore, anche questo ce lo stanno dicendo, cioè non è un lavoro che si può sentire anche ad occhi chiusi quasi, e quindi è un lavoro che parte dal nero, e questo vuoto, questo nero è qualcosa in cui anche a noi ha fatto paura calarci, perché era davvero sconosciuto, una pratica di lavoro completamente nuova anche per noi, anche con persone nuove, perché anche con Stefania Tansini, che è una danzatrice, quindi viene da un linguaggio altro. È stato molto bello poi invece lavorare con lei sul corpo, sulla sua dinamica, dentro però un contesto teatrale, quindi anche un formato ibrido, perché appunto è teatro, danza, un concerto, ha queste diverse valenze, però è un po' una ripartenza, davvero per noi un po' uno spartiacque e appunto un grande rischio che ci siamo presi. Devo dire che è un lavoro che rimaneva lì perché doveva debuttare in marzo. Poi non abbiamo finito le prove.
1: Certo, chiaramente ha debuttato dopo.
0: Sì, dopo tanto tempo.
1: E quindi ripartire da una tragedia dopo il lungo periodo di pandemia era un modo anche per parlare del dolore e del presente. Enrico Casagrande, il titolo dello spettacolo Tutto Brucia è mutuato da una frase di Cassandra contenuta nella pièce Le Troiane di Jean-Paul Sartre, un adattamento del testo di Euripide. E nella vostra messa in scena altre voci si mescolano alle parole di Euripide, quelle di Sartre appunto, ma anche di Judith Butler, Ernesto De Martino, Donna Haraway. Come le avete costruite dal punto di vista drammaturgico? E ricordiamo a questo proposito che la ricerca drammaturgica è stata affidata a Ilenia Caleo, attrice e performer.
2: Diciamo che la colonna portante rimane Euripide, questo c'è da dirlo. Il lavoro è stato per me, insomma, è stato molto interessante, sviluppato con Ilenia Caleo, e che poi ci ha proposto appunto delle parti di testo molto sintetizzate rispetto a quello che era la scrittura iniziale di Euripide, e anche alcune parti prese da Sartre, che appunto nella sua riscrittura del fine anni 60 ha fatto ovviamente una versione che è molto più legata al contemporaneo di allora, quindi dopo la guerra di Algeria, quindi c'era un riferimento chiaro e diretto all'Europa, no? a differenza

0: cioè Euripide, la sua grande invenzione è di dire chi sono i barbari, e parla appunto degli europei, insomma, come invasori, come colonialisti. Questi frammenti sono stati poi in un secondo momento rielaborati in scena con le attrici stesse, con le danzatrici, l'attrice e la cantante, cioè queste parti di testa appunto sono in scena, e dall'altra parte ci sono tutto delle frasi, dei fraseggi proprio presi dalle troiane, che abbiamo trasformato in canzone con Francesca Morello, quindi anche la sua voce, che per noi è proprio elegante, quasi un filo rosso che attraversa tutto lo spettacolo, prende delle parti anche di testi classici ritradotti in inglese, quindi fa un po' da narrazione e da filo conduttore di tutta quanta la parte, insomma, diciamo, vocale e testuale del lavoro, dello spettacolo.
1: A Francesco Morello poi ha affidato il ruolo del coro, in realtà, no?
0: Sì, il coro è chiaramente evidente, però dall'altra parte anche la sua voce, insomma, in un certo modo incarna anche sotto forma di queste ballate, cioè incarna anche quel lamento di cui parlavamo all'inizio, proprio ritrasformato in canzone. La canzone è come comunque un veicolo di emotività ben diverso dalla recitazione o dal nome del parlato, quindi anche un'evocazione che passa attraverso questa emozione che la voce cantata ci riesce a restituire in modo molto chiaro e diverso, appunto, ripeto.
1: Ma anche gli oggetti minimali, pure questi, la cenere che ricopre il palcoscenico avvolto nel buio che simboleggia la distruzione di Troia, le aste che Stefania Tanzini fa roteare nella sua danza forse innata e straziante, le maschere spettrali e mutanti indossate da Silvia Calderoni, hanno un ruolo importante nel vostro spettacolo, diventano elementi drammaturgici imprescindibili.
0: Sicuramente per noi tutti gli elementi che sono sulla scena hanno un valore drammaturgico e sono, possiamo dire, allo stesso livello, dal corpo appunto all'oggetto, alla luce. Cerchiamo sempre di costruire tutti e di mettere insieme tutti questi elementi contemporaneamente, senza appunto avere nessun tentativo di decoro, cioè di qualcosa che arriva dopo. L'ambiente è primis appunto a questo oscuro, che quindi anche in questo caso il nostro lavoro primario, che è stato quello proprio sulla luce, anche in questo caso è stato sulla sottrazione, su come poter riuscire a creare un ambiente scenico in cui la luce appunto avesse un ruolo così importante, ma di permetter di vedere il meno possibile. Non so, sembra un paradosso, ma eppure è stato questo, no? la nostra ricerca, cioè su come questo ambiente ricoperto da questa cenere, da questo detrito che veniva appunto dalla città bruciata, con questo schermo appunto cadente che ci ricorda insomma un po' il teatro, e dall'altra parte anche questo cinema abbandonato da noi, in questo caso appunto nell'evitare l'utilizzo di video e altri, dall'altra questi mostri, corpi, queste bruciature che tridimensionali, che in un certo modo ci danno anche in questo caso questo passaggio funesto proprio del fuoco. Tutti questi elementi messi insieme ci portano appunto in questa atmosfera comunque di qualcosa, insomma, di postumano, di ultraumano, in cui appunto il corpo dell'attrice si deposita e vive appunto il momento, vive la scena.
1: E infine un'ultima domanda che lasciamo per Daniela Nicolò. Avete altri progetti ispirati alla tragedia che vedono come protagoniste le donne?
2: Beh, innanzitutto questo sarà immediato, perché debutta il 17 ottobre al Festival Crisalide di Forlì, che è un solo, diciamo, un affondo sulla figura di Ecuba, solo con Silvia Calderoni, perché ci interessava approfondire questo aspetto, che nella tragedia successiva di Euripide, ovvero Ecuba, la regina troiana viene predetto che si sarebbe trasformata in cagna, tant'è vero che questa figura animale compare già anche in Tutto brucia, e questa immagine compare anche nelle Metamorfosi di Ovidio, fino a Dante. Quindi lavoreremo su questo divenire animale di Ecuba, questa cagna che tritura i sassi con i denti, che perde il linguaggio. Ci interessava anche questo passaggio, alla perdita del linguaggio, alla trasformazione, perché poi questa trasformazione e trasmutazione è presente in Tutto brucia, ma faremo questo piccolo focus proprio, che si intitola You Were Nothing But Wind, che è una frase sempre dalle canzoni di Riff, dai testi di Ecuba, e poi sì, ci piacerebbe fare dei così degli affondi, dei soli, anche con le altre interpreti. Vediamo se avremo il tempo. E poi questa ricerca invece documentaria nelle case protette per le donne nigeriane, ma anche dell'ex Europa, che hanno deciso di uscire dalla tratta. Ma questo è più una specie invece di documentario.
1: In cui comunque le donne continueranno ad essere protagoniste dei vostri lavori, perlomeno a breve, insomma.
2: Sì, questo c'è, una scelta, una necessità, un po' anche un dovere, visto i tempi e visto quanto continui questa lotta centenaria ad essere ancora ostacolate ogni giorno, a trovarsi di fronte davvero a inaccettabili restrizioni e differenze, compreso nel nostro paese, dove ancora queste ineguaglianze persistono. Ma è chiaro che sono più paesi del sud del mondo o con regimi ortodossi in cui queste difficoltà sono ancora più esplosive, e sicuramente è giusto che abbiano voce, più visibilità. È un po' il teatro per noi anche questo, un modo di dare voce appunto ai vinti, come si dice, rispetto alle troiane.
1: E che poi è anche la funzione del cosiddetto teatro civile.
2: Sì, io questo credo profondamente. È chiaro, c'è sempre un po' un limite, bisogna stare attenti a non cadere troppo nel didatticismo, no? Non voler fare, no, dei comizi a teatro, perché quella bellezza del teatro è anche la sua ambiguità, il suo grande mistero che c'è. Quindi ecco, cerchiamo di stare in between, mantenere questa urgenza, lavorare su queste urgenze e al tempo stesso però lasciare molto spazio appunto a chi guarda, coinvolgere e fare in modo che si attivi la mente, lo sguardo di chi segue, cioè degli spettatori, e che queste domande trapassino poi. Chi esce da uno spettacolo se le porti a casa e cominci un po' nella propria vita privata anche a interrogarsi ed eventualmente magari fare anche qualche piccolo gesto in più.
1: Il teatro dunque deve più che mai oggi spingere lo spettatore alla riflessione perché possa in qualche modo uscire diverso dalla visione di uno spettacolo.
2: Sì, assolutamente. La pura rappresentazione, noi potevamo fare le troiane, ma rappresentare le troiane, non so, in costume, sì, sicuramente la potenza del testo c'è, però il tipo di lavoro, poi noi insomma veniamo dal teatro contemporaneo, abbiamo sempre fatto questo lavoro di scavo, di trasmutazione, di mescolanza, di redazione. Riteniamo che si possa andare oltre la semplice rappresentazione da salotto, diciamo così, ma mettere in gioco poi. È chiaro, abbiamo fatto questo lavoro, è un lavoro teatrale, questo nuovo lavoro invece è un lavoro performativo che faremo anche per spazi non teatrali, anche all'aperto, cioè anche l'idea di uscire e andare a incontrare anche quel pubblico che magari appunto non può venire a teatro, non viene per abitudine. Abbiamo sempre cercato di mantenere aperti tutti questi canali, un po' poi l'abbiamo anche, penso, dimostrato con la direzione artistica di Sant'Arcangelo Festival, che appunto si è conclusa quest'estate, ed è stata anche quella una grande esperienza per noi. Non è stato solo un festival vetrina, ma un festival che ha sollevato molte domande con la sua drammaturgia, e guarda caso proprio su questi temi, il tema del cambiamento climatico, il tema delle disuguaglianze e comunque l'invito alla trasformazione, ancora una volta, a cambiare le proprie attitudini di consumo, di produzione, e quindi è un po' per noi sempre tutto connesso, questo è, anche quando abbiamo diretto un festival, queste sono state urgenze principali che abbiamo messo, che mandano in gioco lo spettatore, chiedendo poi, facendo anche molti progetti partecipativi, in cui il pubblico era coinvolto in diverse modalità.

E si conclude così la nostra conversazione con Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, fondatori 30 anni fa della compagnia teatrale Motus, ideatori e registi di Tutto brucia, una riscrittura delle Troiane di Euripide che ha debuttato a settembre al Teatro India con la coproduzione del Teatro di Roma. Riguardo invece all'assolo di Silvia Calderoni sulla figura di Ecuba, presentato il 17 ottobre al Festival Crisalide di Forlì, a cui ha fatto cenno Daniela Nicolò, ricordiamo che l'intervista è stata realizzata prima di quella data. E invece la puntata odierna sulle eroine tragiche prosegue con l'ascolto di Andromaca, tragedia di Euripide, che vi proponiamo nella versione ridotta da Umberto Cioppetti per Radio 1 nel 1970 e diretta da Andrea Camilleri. Nel ruolo della protagonista c'era Anna Miserocchi, mentre gli altri interpreti erano Alessandra Maravia, Angela Cavo, Antonio Battistella, Carlo Tamberlani, Corrado Olmi e Virginia Benati. Grazie a Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande della compagnia Motus per essere stati prima nostri ospiti e a tutti buon ascolto di Andromaca di Euripide da Silvana Matarazzo.

0: O città di Tebe, o gloria della terra asiana, donde un giorno col fasto di aurei doni giunsi alla regale dimora di Priamo per essere sposa di Ettore e madre dei suoi figli. Io, Andromaca, un tempo degna d'invidia, e ora semmai altra la più sventurata delle donne. Io vidi Ettore, il mio sposo, ucciso per mano di Achille, e il figlio che gli avevo partorito, Astianatte, scagliato giù dalla cima delle torri, quando i greci ebbero presa Troia. Io stessa fui scelta e assegnata qual preda di guerra Neottolemo. E ora abito questa terra di Ftia, dove Teti, la dea del mare, dimorava con Peleo, lungi dal consorzio degli uomini. E in questa casa, al figlio di Achille e mio signore, ho partorito un figlio maschio. Ma da quando il mio signore, rifiutando il mio letto di schiava, ha sposato Ermione, la spartana, costei mi persegue con crudeli offese e va dicendo che con farmachi occulti la rendo sterile e odiosa al marito e che voglio scacciarla con la violenza dal suo talamo di sposa per abitare io stessa questa casa, al posto che è suo. Ma questo talamo non di mia volontà lo ebbi e ora l'ho lasciato e il grande Zeus lo sa. Ma non riesco a persuaderla e ha deciso di uccidermi. E suo padre Menelao si adopera con lei. Proprio per questo ora è venuto da Sparta e si trova qui, nel palazzo. E io, piena di terrore, sono venuta ad assidermi presso questo santuario di Teti vicino alla reggia, semmai mi salvi da morte. Peleo e infatti i suoi discendenti l'onorano quale monumento delle nozze con la Nereide. E il figlio mio, l'unico che ho, l'ho mandato via, di nascosto, in altro luogo, temendo per la sua vita. Perché suo padre non è qui accanto a me per aiutarmi e non può fare nulla per lui. Ma si trova lontano, nella terra di Delfi, ad espiare la sua follia. Un giorno, recatosi a Pito, egli chiese ragione a Febo della morte del padre. E ora, pregando il perdono della colpa antica, vuol conciliarsi per l'avvenire la benevolenza del Dio.
1: Padrona, e io non rifiuto di chiamarti con questa parola, come già nella tua casa, quando abitavamo a Troia, ed ero devota a te e al tuo sposo. Ecco che, per pietà di te, vengo ancora a portarti notizie e tristi. Menelao e sua figlia meditano terribili cose contro di te, e tu devi stare in guardia.
0: Che cosa vogliono fare?
1: Misera te, vogliono uccidere il figlio tuo.
0: È finita dunque! Figlio mio! Ti prenderanno e ti uccideranno quei due avvoltoi.
1: Menelao è già uscito in cerca di tuo figlio.
0: E non è giunta alcuna voce circa l'arrivo di Peleo.
1: È vecchio per poterti aiutare, seppur fosse qui.
0: Ma non una volta ho mandato a cercarlo. Non andresti tu come mia messaggera?
1: E che dirò se starò lontana molto tempo?
0: Troverai bene qualche pretesto, sei pur donna.
1: È pericoloso.
0: Lo vedi? Abbandoni gli amici nei mali.
1: No, non rimproverarmi così. Andrò dunque. La vita d'una schiava non è poi da invidiare, seppur dovesse capitarmi qualcosa.
0: Va dunque, e io eleverò al cielo pianti e gemiti e lacrime. È naturale nelle donne l'avere sempre sulla bocca quasi a sollievo le loro sventure. E non una, ma tante! Io posso piangerne. La mia città paterna ed Ettore ucciso E il duro destino cui fui aggiogata allorché caddi in indegna servitù.

0: O donna, che di teti sul suolo e presso il santuario da lungo tempo siedi e non l'abbandoni, io che pur son di Ftia vengo a te, figlia dell'Asia.
1: Medita la tua sorte. Ricordati che sei una schiava in terra straniera, in una città non tua,
2: dove nessun amico tu vedi. O infelicissima fra tutte, sventurata donna.
3: Io sono Ermione. E questo splendido ornamento d'oro che porto sul capo, e questo abbigliamento di pepli variegati, tutte queste ricchezze non le ebbi dalle case di Achille o di Peleo, ma dalla terra di Sparta. Mio padre Menelao me le diede con molti doni nuziali. E quindi posso parlare liberamente. Tu, una schiava e prigioniera di guerra, tu vuoi tenerti questa casa scacciando me. E per i tuoi filtri sono venuta in odio al mio sposo. Ma a nulla ti gioverà questa dimora della Nereide, né l'altare né il tempio. Tu morrai. Se poi qualcuno vuol salvarti, un dio o un mortale, tu devi accucciarti e prostrarti umile alle mie ginocchia e ricordarti dove ti trovi ora. Qui non c'è Ettore o Priamo e il suo oro, ma una città greca. E tu, sciagurata, sei venuta in tanta follia che osasti dividere il letto con il figlio di colui che diede morte al tuo sposo e partorire figli dal suo uccisore.
4: Ahimè, qual male è fra gli uomini la giovinezza e la violenza che è nell'animo di ogni giovane. Non per i miei filtri ti odia lo sposo, ma perché tu non sei adatta a vivere con lui. È un filtro anche questo. Non la bellezza, o donna, ma le virtù piacciono ai mariti. Tu invece, appena qualche cosa ti punge, ecco che Sparta è una gran cosa e Sciro niente. E tu sola sei ricca in mezzo a povera gente e Menelao per te è più grande di Achille. E perciò ti odia tuo marito. Una donna, anche se sposata a un uomo da poco, deve volergli bene e non opprimerlo con la superbia. Non cercar di superare tua madre, donna, nell'amore per gli uomini. Le figlie assennate devono fuggire i costumi delle cattive madri.
3: Abile, abile tu sei, e tuttavia morrai.
4: Vedi la statua di Teti che ti guarda?
3: Ella odia la tua patria per l'uccisione di Achille.
4: Elena l'ha perduto, la madre tua, non io.
3: Vuoi lasciare questo sacro recinto della dea marina?
4: Se avrò salva la vita, altrimenti non lo lascerò mai.
3: Adopererò il fuoco contro di te, senza alcun riguardo.
4: Uccidimi! Insanguina l'altare della dea. Essa ti punirà.
3: Oh, razza barbara, tu dunque sfidi la morte? Ma da questo luogo ti muoverai subito. Tale esca ha per te mio padre Menelao.
5: L'ho trovato, il figlio tuo, che di nascosto avevi mandato in altre case. Così tu speravi che la statua della dea avrebbe salvato te. E questo bambino, chi lo nascondeva? Ma ti sei trovata ad essere meno accorta di Menelao, oh donna, e se non lascerai vuoto questo suolo, costui sarà sgozzato invece di te.
4: Oh fama, quanta gente da nulla hai sollevato a gran sorte. E tu, guidando i più scelti eroi greci, un giorno togliesti Troia a Priamo. Tu che sei così vile, per le parole di tua figlia, una bambina quasi, tu spiri tanto furore e vieni a lottare contro una donna, contro una povera schiava. Una sola cosa temo. Per una donna tu hai già distrutto la misera città dei Frigi.
5: La necessità in cui uno si trova, donna, è cosa più importante che il prender Troia. Io a mia figlia devo dare aiuto e giudico cosa di gran conto che ella sia privata del suo talamo. Vieni via dunque dal santuario della Dea. Se morrai tu, questo bambino sfuggirà alla morte. Ma se tu non vuoi morire, lo ucciderò. Uno dei due è necessario che lasci la vita.
4: Io fui costretta a dormire con un padrone. E ora vuoi uccidere me, non lui che è colpevole. Oh mie sventure, oh misera patria, oh destino mio terribile! Io vidi la strage di Ettore trascinato da un carro e Ilio data miseramente alle fiamme. E io stessa, schiava, salì su una nave argiva trascinata per la chioma e poi giunta a Ftia sono divenuta la donna del figlio dell'uccisore di Ettore. Quale gioia dunque ha la vita per me? Ecco, io lascio l'altare. Sono nelle vostre mani. Sgozzatemi, uccidetemi! Oh figlio! Io, tua madre, vado verso l'Ade perché tu non muoia.
5: Prendetemi costei, avvolgetele le braccia, osservi. Per farti lasciare il sacro altare della Dea, io ho messo avanti la morte di tuo figlio e così ti ho indotta a venire in mano mia, a morire. Quanto al bambino, giudicherà mia figlia se le piacerà di ucciderlo o no.
4: Ahimè! Mi hai presa con la frode! Sono ingannata!
5: Gridala a tutti! Non lo nego affatto!
4: E gli dèi! Credi tu che non esistono e che non fanno giustizia?
5: Quando sarà pagheremo, intanto ti ucciderò.
4: E anche questo piccolo, strappandolo di sotto le mie ali.
5: Lo darò a mia figlia, che lo uccida, se vuole.
4: È questa la saggezza fra voi spartani?
5: Come per i troiani, ricambiare il male sofferto.
4: Oh, a tutti gli uomini, i più odiosi fra i mortali, abitanti di Sparta, consiglieri di frodi, signori di menzogne, orditori di inganni, gente tortuosa e disonesta, che meditate raggiri come ingiustamente, prosperate in Grecia, possiate morire. Per me la morte non è così grave. Allora fu finita per me quando la misera città dei Frigi cadde, e cadde lo sposo mio, glorioso, che tante volte con la sua lancia ti fece scappare vilmente sulle navi.
6: La spartana Ermione, la figlia del re Menelao, infiammata contro la rivale, vuole uccidere la misera donna d'Ilio e suo figlio per insana contesa.
1: Ecco, dinanzi alle case, vedo questa congiunta coppia condannata a morte.
0: Misera donna, e tu, figlio infelice, che vai a morte per il talamo materno, senza alcuna parte di colpa, verso i sovrani.

0: Gli occhi son molli di lacrime, stillanti come cupe gocce da scoscese roccia, me misera. Oh, sposo, mio sposo, così il tuo braccio e la tua lancia avessi a mia difesa, figlio di Priamo.
1: Ecco, vedo Peleo che s'avvicina muovendo qui in fretta il vecchio piede.
2: A voi domando e a costui, che accade? Perché? Quale crimine state commettendo? Fermati, Menelao, non aver fretta contro giustizia.
0: Ti supplico, vecchio, prostrata le tue ginocchia e non posso toccare con la mano il caro tuo volto. Salvami in nome degli dèi, se no morremo, vecchio, per la tua vergogna e per la mia sventura.
2: Vi ordino di sciogliere i suoi legami.
3: E io lo proibisco. Non sono inferiore a te e su costei ho molti più diritti che tu.
2: E come? E forse vieni qui a governare sulla mia casa? Non ti basta di comandare a Sparta?
3: Io la presi prigioniera di guerra a Troia.
2: E il figlio di mio figlio l'ottenne come premio.
3: Comunque, non la strapperai dalle mie mani.
2: E io con questo scettro ti insanguinerò il capo.
3: Avvicinati e toccami! Vedrai!
2: E tu, miserabile, figlio di miserabili, saresti un uomo. Tu ti facesti portare via la moglie da un frigio, lasciando la casa senza protezione e senza servi, come se avessi avuto una moglie onesta, ed era la peggiore di tutte. Ma se pur volesse, non potrebbe essere onesta una spartana, insieme con i giovani, con le cosce nude e i pebbri discinti. Frequentano in comune stadi e palestre, e quale meraviglia se non riuscite a educare delle donne oneste. Domandalo a Elena, che dalle tue case, rompendo il legame d'amore, se ne andò a folleggiare con un giovincello in terra straniera. Io l'avevo detto al figlio di mio figlio di non stringere parentela con te e di non prendersi in casa la figlia di una mala femmina. Essa porta in dote la vergogna della madre. Pensateci, voi che volete sposare, a prendervi la figlia di una madre onesta.
3: Ma come si può dire che i vecchi sono saggi? Tu, Peleo, dici cose vergognose per te stesso e oltraggiose per me, a causa di una donna barbara, una donna di quella terra dove tanti greci caddero in guerra.
2: Sparisci al più presto da questa casa insieme con tua figlia. Allontanatevi da costei, servi. Voglio vedere chi mi impedirà di liberarle le braccia. Alzati, donna. Io pur tremante scioglierò i nodi dei tuoi legami. E tu vieni qui, piccolo. Aiutami a slegare tua madre. Io ti alleverò in fetia a essere un fiero nemico di costoro.
3: Ti lasci trasportare all'offesa, ma le tue parole mi è facile sopportarle. Tu sei come un'ombra con una voce, impotente in ogni altra cosa, tranne che a parlare. E ora non ho tempo da perdere. Me ne torno in patria.
2: Guidami, piccolo, e anche tu, sventurata. Dopo una selvaggia tempesta hai trovato un tranquillo porto.
0: Oh, vecchio, gli dèi concedano ogni bene a te e ai tuoi, poiché hai salvato mio figlio e me, infelice. Ma bada che costoro nascosti lungo la strada deserta non mi portino via a forza, vedendo te vecchio e me debole e questo pargolo. Sta attento, che dopo essere sfuggiti non siamo ripresi ancora.
2: Non pronunciare parole vili da donna. Alzati. Chi vi toccherà? Chi lo farà avrà da piangere.
4: Questa è la vita che approvo.
5: Questa è la vita che approvo.
4: Questa io scelgo.
5: Questa io scelgo.
4: Non mai nelle case, mai o in una città, aver potenza senza giustizia.
5: Aver potenza senza giustizia.

0: Così la sventurata Andromaca, che s'allontana col figlioletto e col vecchio Peleo, esce di scena. Esce addirittura dalla tragedia. Non riapparirà più nei due episodi che seguono. In piena tragedia restano invece gli altri, a cominciare da Ermione, che, abbandonata dal padre, cosciente adesso del male fatto e temendo il ritorno di Neottolemo, tenta a più riprese il suicidio. A consolarla capita opportunamente il cugino Oreste, che l'ha sempre avuta nel cuore e al quale Ermione era già stata promessa a suo tempo. Oreste a Delfi ha visto Neottolemo e ha organizzato contro il fortunato rivale un agguato. Ora propone alla cugina di fuggire con lui. Ermione non se lo fa ripetere una seconda volta.
1: Ahimè, quali sventure io misero! Vengo ad annunziare a te, o vecchio, e agli amici del mio signore.
2: Ai, ai, come attende il cuor presago.
1: Il figlio di tuo figlio non vive più, sappilo. O vecchio Peleo, tali colpi di spada ricevuto da quelli di Delfi.
3: Ahimè, che farai, povero vecchio? Non cadere, sollevati.
1: Quando fummo giunti all'inclita sede di Febo, per tre giri di fulgido sole ci riempimmo gli occhi ad ammirare. Intanto Oreste, percorrendo la città, andava dicendo che Neottolemo era venuto per predare il tempio del dio.
3: Ahimè, non cadere, povero vecchio.
4: Rialzati e ascolta l'accaduto.
3: Se vuoi vendicare il tuo caro.
1: Entra nel tempio per rivolgere la sua preghiera a Febo. Una schiera di armati nascosta fra i lauri l'assale. Egli si volta, estrae la spada, afferra uno scudo e terribile in armi sta presso l'altare.
3: Morire, o vecchio, morir dovevi prima dei tuoi figli.
1: E si diedero a scagliargli pietre, ed egli, oppresso da ogni parte, come da una fitta grandine, protendeva la spada e parava i colpi, opponendo di qua e di là lo scudo. Ma poi qualcuno mandò voce terribile, spaventosa, e incitò la schiera. Allora, colpito da acuta spada nel fianco, cadde il figlio di Achille. E quando fu a terra, chi lo colpiva di ferro, chi di pietra, e tutto il bel corpo fu straziato. E poi gettarono il cadavere fuori dal sacro tempio. E noi lo prendemmo subito e l'abbiamo portato a te, o vecchio, perché possa piangerlo ed onorarlo di un tumulo di terra.
2: Ahimè, quale sventura veggo e accolgo con le mie mani nella mia casa. Oh cara bocca, oh volto, oh mani, così il destino ti avesse rapito sotto le mura di Ilio, presso le rive del Simoenta. Oh caro, deserta lasciasti la casa, senza figli, questo povero vecchio. Io non ho più città. Addio, scettro.
5: Ma che cosa si muove?
6: Qual prodigio io sento?
5: Guardate, donne, guardate!
6: Ecco che un dio, attraversando il fulgido cielo, giunge sulla terra di Ftia, nutrice di cavalli.
7: O Peleo, sono io, Teti, che giungo dalle dimore di Nereo in grazia delle nostre nozze. E anzitutto ti esorto a non affliggerti troppo per queste sventure. Io, dea e figlia di un dio, ti libererò dagli affanni mortali e ti farò dio, incorruttibile e immortale. Andromaca sposerà il cognato Eleno e si stabilirà regina nella terra Molossia.
2: Quello che fai è degno di te e della tua discendenza. Come tu vuoi, Odea, do tregua al dolore. O venerata, o nobile sposa, figlia di Nereo, addio.
0: Molti
4: sono gli aspetti del destino.
8: Molti sono gli aspetti
4: e molti eventi inopinati compiono gli dèi.
8: E molti eventi inopinati.
4: Quel che era atteso non si compie.
8: Quel che era atteso non si compie.
4: Alle cose inattese trova esito il Dio.
8: Alle cose inattese trova esito.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 346, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiori a Milano per il Museo Diocesano Carlo Maria Martini, che a novembre festeggia un quarto di secolo e che propone fino al 18 ottobre una mostra su un famoso fotoreporter nell'anno in cui ricorre il bicentenario della fotografia. Come ci racconta la direttrice Nadia Righi, benvenuta a Radio Rai.
4: Grazie, grazie dell'invito.
3: A quali esigenze doveva rispondere quello di Milano? Come nasce un museo diocesano e perché, dottoressa Righi?
4: La storia dell'origine del museo è più antica dei suoi 25 anni di vita, perché già negli anni 30 il cardinale Schuster, cardinale di Milano, aveva manifestato il desiderio di poter aprire un museo diocesano. Poi fu cardinal Montini, futuro Paolo VI, che individuò il luogo, quindi i chiostri della Basilica di Sant'Eustorgio, una delle più antiche della città, una basilica domenicana molto molto importante. E poi però appunto fu proprio in vista del giubileo dell'anno 2000 che cardinal Martini, insieme all'allora presidente del museo, che era Monsignor Crivelli, e al direttore Paolo Biscottini, iniziarono proprio a immaginare l'apertura di questo museo. Poi insomma i tempi andarono un po' lunghi, l'apertura del museo fu preceduta da una mostra che si chiamava Splendori al Museo Diocesano, che voleva un po' raccontare, diciamo così, il meglio, come potremmo dire oggi, del patrimonio della diocesi. E poi appunto il 5 novembre del 2001 finalmente si aprirono le porte di questo museo. L'esigenza era quella proprio di raccontare una storia lunga, una storia millenaria, che appunto potesse far vedere attraverso evidentemente opere d'arte di ogni genere, quindi dalla pittura alla scultura, all'oreficeria, all'arredo liturgico, eccetera, la tradizione di un popolo, la fede di un popolo, e naturalmente raccontare di per sé anche la storia non solo di Milano, ma di un territorio molto molto più vasto, perché la diocesi di Milano è una delle più grandi al mondo, anche come numero di parrocchie, e ha un'estensione che naturalmente esce dai confini della città e del comune di Milano.
3: Perciò esiste uno specifico milanese di questo diocesano?
4: Esiste, sì. Noi milanesi siamo anche definiti ambrosiani, e infatti è proprio Ambrogio, il fondatore della diocesi, che apre il percorso, se ne racconta la storia, si racconta la sua personalità, si racconta le novità appunto che Ambrogio ha introdotto, e poi diciamo così che il museo va avanti per capitoli, facendo vedere da una parte una serie di opere che provengono dal territorio della diocesi e che, mi sento di dire, in molti casi sono state letteralmente non solo valorizzate ma salvate. Quando il direttore Paolo Biscottini ebbe l'idea di mandare un piccolo gruppo di storici dell'arte, tra cui c'ero io a suo tempo, a scandagliare in qualche modo il territorio della diocesi, trovammo molte sorprese, opere che erano state magari buttate lì in un magazzino, in un ripostiglio, in qualche parrocchia in campagna e poi dimenticate, e che invece poi si sono rivelate opere di grande valore. Fu fatta anche una bellissima campagna di restauri a quell'epoca e le opere furono finalmente restituite al pubblico, restituite alla collettività. E poi c'è la storia dei grandi arcivescovi milanesi che nei secoli dopo il cardinale Federico Borromeo, le cui opere sono in Pinacoteca Ambrosiana, dalla metà del Seicento donarono le loro collezioni alla mensa arcivescovile, come si dice, e queste opere non erano visibili, erano tutte negli uffici dell'arcivescovado, e quindi anche queste per la prima volta nel 2001 furono presentate al pubblico, diciamo, in modo completo. E poi una serie di collezioni, perché i milanesi sono anche collezionisti, c'è una storia che ha a che fare appunto con lo spirito anche di desiderio proprio di fare del bene alla collettività, e furono molti collezionisti, tra i quali non posso non citare Alberto Crespi, che donò una straordinaria collezione di fondi oro quindi 40 dipinti realizzati su fondo oro, nessun museo milanese ne ha così tanti. Lui li donò ancora in vita, quindi molto prima della sua scomparsa avvenuta 3 anni fa. E così fu un po' l'inizio, diciamo, di una serie di donazioni significative. A questa seguì la collezione Schubert e poi la collezione Sozzani e altre singole donazioni o prestiti a lungo termine. E il museo è un museo in continuo movimento che si arricchisce, che cambia, che evolve e che cerca sempre più di rispondere all'esigenza di ricordare, di fare proprio memoria di una storia così importante e così caratteristica.
3: Che significa arte sacra? Lo chiedo alla direttrice del Museo Diocesano di Milano. Cos'è successo nel mondo dell'arte, dottoressa? Perché facciamo fatica a riconoscere il sacro in molte opere dell'oggi?
4: Ma insomma, sul contemporaneo il discorso è complesso ed è un discorso, come dire, che apre tanti, tanti scenari e ha tante sfaccettature. Certamente io credo che il punto forse sia chiedere che cosa desidera l'uomo. Che cosa è il sacro per l'uomo, no? Qualcosa che vada oltre la realtà, qualcosa che aiuti a cercare anche il senso della vita e che l'uomo contemporaneo fatica spesso a cercare, a trovare nelle religioni confessionali. Quindi chi non crede o non aderisce a una religione confessionale si trova come un po' perso, no? Come se fossero andate perdute un po' anche certe ragioni, certi elementi della nostra tradizione, della nostra storia, che in molti casi viene rinnegata o semplicemente non viene più conosciuta. Allora quando parliamo di arte antica, come si fa prevalentemente nel nostro museo, noi ci accorgiamo che i visitatori non hanno più le coordinate spesso, soprattutto i visitatori più giovani, e allora di fronte ad un dipinto che rappresenta un soggetto sacro o religioso ci si trova un po' persi, non si capisce neanche più che cosa un'opera voglia dire. Però quello che l'arte fa è, secondo me, proprio questo, è aprire grandi domande, non sempre necessariamente dar risposte, ma aprire grandi domande. E credo che sia questo il compito del museo e di un museo che si occupa di arte sacra in modo particolare. Faccio un esempio, abbiamo in museo un'opera che io amo moltissimo, che è la Via Crucis di Lucio Fontana. Lucio Fontana è conosciuto per i tagli, di solito, per i concetti spaziali, no? Che Fontana ad un certo punto inizia a realizzare proprio con l'idea di andare oltre la materia, di far entrare la luce da ciò che non vediamo, da ciò che è oltre la tela o altri materiali che lui utilizzava. E la Via Crucis di Fontana è un'opera che lui fa alla metà degli anni 90, che è da noi ormai da parecchi anni, è un'opera che rischiava di andare sul mercato e che fu proprio Paolo Biscottini invece a salvare, a far notificare, e poi Regione Lombardia l'ha comprata e l'ha esposta in forma, diciamo, permanente al museo. E lì noi vediamo in queste ceramiche smaltate Lucio Fontana che ad un certo punto inizia ad introdurre il concetto dei tagli. Ci sono come delle linee nette che sono in realtà un segno che in modo stilizzato rappresenta il terreno, ma sono, come dire, la premessa, quei tagli, no? Ed è interessante che proprio affrontando una tematica sacra come quella della Via Crucis, quindi il momento della passione di Cristo, Fontana inizi ad utilizzare qualcosa che gli fa chiedere: ma cosa c'è oltre, no? E questo poi non vuol dire che poi Fontana sia diventato un cattolico, non è così, ma è un uomo, un genio, un uomo con una grande intelligenza che si chiede cosa c'è oltre. Ecco, io credo che sia proprio questo il senso dell'arte sacra ancora oggi.
3: E sempre a proposito della collezione permanente, vorrei parlare di uno dei vostri capolavori a cui abbiamo dedicato la copertina di questa puntata di Standard, che è La lotta di Giacobbe con l'angelo. Facciamolo vedere agli ascoltatori della radio, dottoressa Righi, e impariamo un nome nuovo. Chi è il Morazzone?
4: Intanto Morazzone è un artista che lavora in Lombardia, appunto il suo nome, lui si chiamava Pier Francesco Mazzucchelli. Morazzone è il nome del paese natale in provincia di Varese, è un artista che lavora nel primo quarto del 1600, uno dei cosiddetti pestanti, cioè quegli artisti che lavorano nel periodo della peste, quegli artisti che rappresentano proprio il 600 lombardo, che è uno dei momenti, io credo, più affascinante dell'arte della nostra regione. Il dipinto La lotta di Giacobbe con l'angelo è un dipinto che io amo moltissimo, è un dipinto dove si vede appunto la rappresentazione di un episodio biblico che racconta che Giacobbe stava compiendo un viaggio con la sua famiglia e ad un certo punto nel fare un passaggio, un guado di un fiume, tutti passano e lui viene bloccato da questa figura nella notte che lui non riesce a intravedere. E il libro della Genesi racconta proprio di questa lotta che Giacobbe intraprende e che continua appunto per tutta la notte, questo personaggio che non lo fa passare, che ad un certo punto lo rende anche sciancato, gli rovina un'anca per sempre, e solo alla fine di questa lotta questo personaggio si rivelerà come Dio, viene rappresentato iconograficamente come un bellissimo angelo dai riccioli biondi meraviglioso, e gli dirà: tu hai un altro nome, ti chiami Israele e sei segnato, proprio sei segnato dall'incontro con il divino. Ed è un dipinto stupendo perché si ingaggia una sorta di lotta, di danza però. Roberto Longhi diceva che sembrava un passo di tango, perché il dipinto è segnato da una parte da queste linee diagonali molto forti, molto evidenti, e dall'altra parte da queste luci quasi argentate, veramente straordinarie, che rendono in qualche modo un'atmosfera incantata. Ma cosa dice un dipinto del genere ad oggi? Cosa dice a chi non conosce l'episodio della Bibbia? Questa lotta, questo venir cambiati da un combattimento. Non a caso il dipinto è stato portato, mi piace ricordarlo, in fiera durante i giochi olimpici invernali quest'anno, proprio a dire come la lotta, ciò che uno intraprende nella propria vita, ha senso quando genera un cambiamento, che magari non è quello che ci aspettiamo, no? Ma porta comunque ad un cambiamento di sé. E l'incontro col divino, come racconta questo episodio biblico, porta comunque un cambiamento di sé, qualsiasi esso sia.

0: Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini è diventato un punto di riferimento per la fotografia, grazie a mostre e approfondimenti. Chiedo i motivi di questa scelta di campo alla direttrice Nadia Righi.
1: La scelta è nata alcuni anni fa, il museo ha sempre fatto mostre di fotografie, ma dal 2018 abbiamo cominciato a lavorare con una certa insistenza e una certa ciclicità, per cui facciamo una grande mostra durante l'estate dedicata ad un grande fotografo internazionale del Novecento, poi normalmente ci dedichiamo ad un fotografo importante ma italiano del Novecento durante l'autunno e durante la primavera facciamo invece una mostra di taglio più sociale, no? Quindi come tre grandi filoni. E abbiamo iniziato a introdurre in modo sistematico appunto questo linguaggio perché ci siamo accorti che era come un'esigenza da parte del nostro pubblico. Durante l'estate in particolare il pubblico, diciamo così, istituzionale del museo non è più a Milano, le scuole, i gruppi frequentano meno il museo e ci siamo accorti che invece mancava in città qualcosa che rimanesse aperto sempre, per esempio anche alla sera. E allora abbiamo iniziato ad aprire il nostro chiostro e a proporre delle mostre di fotografia appunto di grande respiro, scegliendo però sempre dei fotografi che ci aiutino in qualche modo a leggere la realtà e a leggere l'oggi, quindi chiaramente non sono mai scelte casuali, ma selezioniamo quello che sembra più interessante rispetto in qualche modo alla mission, allo scopo che il museo ha.
0: E perciò al Diocesano di Milano fino al 18 ottobre la mostra Point of View. 200 immagini che ripercorrono la carriera del fotoreporter Werner Bischoff a 110 anni dalla nascita e nell'anno che celebra il bicentenario della fotografia. Chi è Bischoff? Perché al Diocesano?
1: Fotografo straordinario, è un fotografo che nasce in Svizzera ma che poi lavora in tutto il mondo, che ha una vita molto molto breve perché muore a soli 38 anni nel 1954 in un incidente automobilistico sulle Ande, quindi interrompendo tragicamente una carriera che sarebbe stata probabilmente straordinaria visto quello che ci ha lasciato. E è un fotografo che diciamo così ha in sé tante figure, nasce come fotografo di studio, in mostra raccontiamo proprio tutto questo, è una vera e propria monografica, poi diventa un fotografo documentarista quando esce diciamo così dalla sua torre d'avorio, come la definisce lui, quindi esce dalla Svizzera, dal suo studio e gira l'Europa distrutta dopo la guerra mondiale. Poi nel 49 entra nell'agenzia fotografica Magnum, è il primo tra l'altro fotografo a entrare dopo i soci fondatori, è il primo ad essere invitato e grazie appunto all'adesione alla Magnum inizia a girare il mondo, va anche in Estremo Oriente, gira il Giappone, la Corea, l'Indocina, quindi anche assistendo ad alcuni dei conflitti più importanti dei primi anni 50 e va lì come fotoreporter, ma lì subito si accorge che non gli interessa fare il fotoreporter, che non gli interessa raccontare solo i fatti sensazionalistici o la storia, quello che gli

0: torna in Svizzera, decide di non fare più il fotogiornalista, capisce che gli interessa più fare l'artista. Detto così, insomma, sembra l'asserzione di un personaggio pieno di sé, ma sono gli altri che gli riconoscono questo suo afflato artistico sempre presente, che viene proprio dagli anni di formazione in studio, una formazione rigorosissima. E allora gli ultimi anni li passa in America, fa questo viaggio bellissimo, avrebbe voluto percorrere tutta la cordigliera delle Ande, arrivare fino alla Terra del Fuoco e poi da lì prendere una barca e andare in Africa, e invece appunto il viaggio si interrompe bruscamente, ma lasciando questi racconti di gente normale, di gente con la quale lui riesce sempre a creare una grande empatia. E quello che colpisce moltissimo è questo connubio inscindibile in tutta la sua produzione tra, potremmo dire, estetica ed etica. Ha sempre un'attenzione specifica a ciò che la gente desidera, a ciò che la gente vuole, a ciò che la gente è. E appunto proprio per questo si rifiuta di raccontare solo quello che i direttori delle grandi testate giornalistiche volevano. Forse il fatto più significativo di questa mostra è che 220 fotografie, ma tutte quelle in bianco e nero sono fotografie vintage, e questo ci fa estremamente piacere proprio quest'anno in cui celebriamo i 200 anni dalla nascita della fotografia, perché avere in museo delle foto così preziose, spesso associate ai cosiddetti provini a contatto, quindi ci vediamo anche il processo creativo e di selezione che il fotografo fa, penso sia un'occasione veramente unica e imperdibile.
1: Registriamo in anticipo per andare in onda alla vigilia della nuova stagione. Per salutare la direttrice le chiedo come sarà l'estate al Diocesano di Milano. Ci salutiamo così, dottoressa Righi, raccontando la vita di un museo di città quando la città cambia.
0: Eh sì, perché ormai in piena estate la città è già cambiata dopo la fine delle scuole. Il pubblico istituzionale non frequenta tanto più i musei, e allora noi ormai già in questo mese abbiamo visto correre i visitatori a vedere questa nuova mostra, ma soprattutto a iniziare a frequentare il museo anche all'ora del tramonto, quindi dopo il lavoro. E allora il nostro chiostro bistrò permette proprio a tutti di tornare e ritornare più volte. È una cosa che a me piace moltissimo. I visitatori possono venire, vedere la mostra fotografica dedicata a Werner Bischoff, partecipare alle conferenze che settimanalmente annunciamo e proponiamo con approfondimenti sia artistici che sulla storia della fotografia. E da una settimana a questa parte possono i nostri visitatori vedere anche la seconda mostra che abbiamo aperto, che è l'edizione italiana dei Sony Awards Photography Awards, quindi questo premio internazionale importantissimo che è già il quarto anno che ospitiamo con la curatela di Barbara Silbe nelle nostre sale. Ed è bellissimo perché il chiostro del museo è un'oasi di pace, diciamo, nella confusione del quartiere ticinese, che è un quartiere anche molto aperto alla vita notturna. E quello che a me piace molto pensare è che il pubblico, entrando nel nostro chiostro, si senta a casa, che abbia la possibilità di passare un momento piacevole con chi vuole e nello stesso tempo di dedicare un po' di tempo alla cultura e alla bellezza. Ed è proprio quello che si percepisce, appunto, entrando nel nostro chiostro.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

cuore grande come l'Iso Arde e va su ancora.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
0: Radio Tech e Te racconta, per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.

0: a me stesso, in questo mondo colpevole che solo compra e disprezza, il più colpevole son io, inaridito dall'amarezza.
1: Buongiorno e bentrovati da Elisabetta Malantrucco
2: e da Edoardo Melchiorri, buongiorno.
1: Allora, Radio Techetè racconta, oggi e domani si occuperà di Pierpaolo Pasolini. Pochi giorni fa, infatti, domenica 2 novembre, si sono compiuti 50 anni della sua scomparsa, anzi, della sua barbara uccisione all'idroscalo di Ostia. Ma noi, nel ricordare il grande intellettuale bolognese, non vogliamo soffermarci sulla fine, quanto invece concentrarci sull'inizio, sulla sua epifania come artista e come poeta. E non l'abbiamo chiamata educazione sentimentale, non è vero, Edoardo?
2: Educazione sentimentale perché parliamo soprattutto del periodo di formazione, degli anni in cui si impara non solo a gestire ma a riconoscere le emozioni, a dare un nome ai sentimenti, a prendersi cura dell'altro. È il periodo in cui si costruisce il proprio universo etico, estetico, figurativo, ovvero, se vogliamo esaminare l'evidente riferimento al capolavoro di Flaubert, ne utilizziamo in puntata più il sottotitolo, che non lo sa nessuno, Storia di un giovane uomo, che lo sviluppo della trama. È un romanzo di formazione. A chi e a che cosa è debitore colui che diventerà protagonista della cultura italiana del Novecento? Come e dove si forma Pasolini? Queste sono le domande a cui cercheremo di dare risposta in puntata.
1: E noi cominciamo col dire che Pasolini era prima di tutto un poeta, così disse Alberto Moravia, uno dei suoi amici più cari, durante la commemorazione a Campo dei Fiori pochi giorni dopo dell'omicidio. Anzi, ne approfitto per dire che ogni martedì per gli speciali di Radio Techetè fino alla prossima primavera andrà in onda un programma che si chiama Ti racconto Pierpaolo, che vedrà puntata dopo puntata protagonisti gli amici del cuore del poeta nei loro ricordi, regalati in interviste radiofoniche per lo più, già online la prima puntata dedicata a Bernardo Bertolucci, la prossima settimana sarà proprio dedicata ad Alberto Moravia.
2: Adesso partiamo con il primo documento sonoro, vi facciamo ascoltare Pasolini in due frammenti di intervista del 67 e poi li commentiamo. C'è anche un retroscena sul fatto che è 67, ma non troppo.
0: Come poeta, credo che sia un po' difficile fare una distinzione di questo genere, perché non soltanto si lavora in poesia, ma si vive anche in poesia. E quindi, se uno viene considerato poeta fin dal momento in cui sta vivendo la sua vita, la sua giornata, di tutti i giorni, eccetera. Ma se lei per poeta intende un lavoro specifico, allora probabilmente va bene, accetto questa qualifica. Infatti il primo mio lavoro specifico è stato proprio di poeta. Se per poesia sempre si intende qualcosa che si differenzia dalla prosa, che implica delle rime, che implica dei versi, eccetera, eccetera. Mi ricordo che avevo 7 anni e mezzo, facevo la seconda elementare, e mia madre, non so per quale ragione, ha scritto un sonetto che mi riguardava, rivolto a me. E attraverso questo sonetto di mia madre fatto per me ho capito che, improvvisamente, che cos'era la poesia, cioè ho capito che si poteva scrivere la poesia, che non soltanto era una materia da leggere ma anche una materia da scrivere. E così 2 giorni dopo ho scritto anch'io una poesia, mi ricordo che era rivolto a un usignolo non ben identificato, c'era della rugiada, e all'usignolo anzi era chiamato rosignolo veramente. Insomma, questo è il mio primo lavoro specifico, è stato proprio un lavoro specifico di poeta. Ecco, ammettiamo che in questo momento ci stia ascoltando una donna di casa,
2: sì,
0: sola a casa sua.
2: Può darsi, può
0: sta
2: darsi.
0: Sfaccendando, ha acceso la radio, sta ascoltando. Se questa voce della radio che risuona per la casa, fuori ci sarà del traffico, forse se anche se una cittadina, mettiamo, dell'Italia centrale o meridionale o settentrionale, c'erano i famosi rosignoli di cui parlavamo prima che cantano. Cioè, voglio dire questo, che secondo me, e dico, lo so che dico una cosa forse eretica e pericolosa, la poesia è nella vita. Cioè io penso che la vita stessa sia un linguaggio, che delle volte si esprime in prosa e delle volte si esprime in poesia. Ci sono dei momenti della vita che di per sé sono poetici. Mettiamo questa donna che si sta ascoltando in questo momento solo nella sua casa, vive un momento di poesia. Ora, noi possediamo una lingua scritto parlata, che scriviamo, che parliamo, per testimoniare questi momenti di poesia della vita. Questa lingua è fatta di simboli. Perché io dico donna e non, per esempio, mujer, per dire, per indicare quella signora che ci sta ascoltando? La parola donna è un simbolo. Ora, noi usiamo questo sistema di simboli con cui facciamo della prosa, della poesia. Il cinema invece non ha bisogno di questi simboli. Se io voglio rappresentare la poesia di questa donna che si sta ascoltando sola a casa sua mentre prepara la cena o il pranzo al marito e ai figli, non ho bisogno di adoperare la parola donna. Vado là con la macchina da presa e riprendo questa donna nel suo momento fisico, naturale, quotidiano, che sta vivendo veramente. Ecco perché ho scelto il cinema, perché il cinema mi consente di rappresentare la realtà con la realtà e quindi la poesia della realtà con la poesia della realtà. Non ho bisogno di mediazioni linguistiche. Trovo la realtà nella sua bellezza e nella sua poesia così com'è. E quindi è un po' una continuazione del mio lavoro di poeta.
2: Allora, vediamo di spiegarla bene questa cosa. L'intervista originale di Achille Millo a Pasolini risale al 67.
1: Esatto.
2: Ma Millo la proporrà in seguito, e poi Elisabetta vi propone un'ipotesi, nel programma Quaderni di conversazione, poesia, poesia, poesia, nel quale dialoga e parla dell'intervista stessa con Franco Cuomo. Quaderni di conversazione, Radio 3, va in onda 1989.
1: Sì, l'ipotesi è questa. Allora, quando Enzo Biagi mandò la famosa intervista pochi giorni dopo la morte di Pasolini, in cui lui è con la sua classe di scuola, spiegò che la puntata non era mai andata in onda perché la RAI all'epoca non permetteva che personaggi coinvolti in processi, insomma in situazioni giudiziarie non ancora concluse,
2: risolte, certo,
1: risolte, potessero andare in onda.
2: Cioè non è una censura,
1: no,
2: è una tutela. Che
1: era
2: differente.
1: Una tutela, esatto. E quindi questa intervista di Achille Millo, che è del 67, probabilmente perché Pasolini è stato travolto dalle inchieste e dalle censure giudiziarie di tutti i tipi, praticamente vincendo sempre, però comunque ha avuto più di 80 processi, quindi è possibile che sia per questa intervista di Achille Millo, ma anche altre cose che sentiremo dopo, per questo motivo noi le conserviamo allo stato grezzo, come in questo caso è stata mandata in onda molto dopo, probabilmente per questa ragione.
2: Avviciniamoci al Friuli, Elisabetta.
1: Avviciniamoci al Friuli, perché appunto già in questi ricordi che abbiamo ascoltato si parla, appunto, si capisce che l'educazione di Pasolini sia stata molto importante, il suo arrivo, anzi la sua permanenza in Friuli, che era il luogo di villeggiatura. Il Friuli Casarsa era il luogo d'origine della mamma, ci andava in villeggiatura da ragazzo, ma poi durante la guerra, e poi è rimasto lì fino al 1950 anche a lavorare, quindi ha vissuto per tantissimo tempo a Casarsa.
2: E noi, per parlare del rapporto di Pasolini con il Friuli, abbiamo chiamato Marco Attilio Salvadori, che è il presidente del Centro Studi Pierpaolo Pasolini, che ha sede a Casarsa della Delizia, nella casa Colussi Pasolini, nella casa della madre, nella casa della famiglia materna, dove Pasolini ha vissuto, come dicevamo, fra la fine del 42 e l'inizio del 50, cioè gli anni della stagione friulana. Ricordiamo che Pasolini era nato a Bologna nel 22. Centro Studi di Casarsa custodisce un ricco patrimonio documentale e bibliografico, e ci fa qualcosa, cioè lo valorizza l'opera, la figura di Pasolini attraverso mostre, convegni, seminari, letture, proiezioni, e organizza anche la visita ai siti pasoliniani. Ascoltiamo l'intervista.
1: Ciao Marco, noi ci ritroviamo in questi giorni tutti dedicati a Pierpaolo, e io come prima cosa ti devo chiedere del convegno e dell'attività che state svolgendo in questo momento, in questi giorni, su Pierpaolo Pasolini.
3: Beh, intanto buongiorno a tutti. Sì, certamente sono stati e sono ancora giorni carichi di impegni, ma non poteva che essere così. In questo anno, in questo 2025, ancora profondamente pasoliniano. Noi abbiamo licenziato il 2022, che era l'anno in cui abbiamo festeggiato i 100 anni della nascita. Quest'anno invece ci siamo concentrati su una triste ricorrenza, ovvero i 50 anni della morte. Però diciamo che, nonostante la parola di Pasolini, la voce di Pasolini non sia, come dire, non si faccia sentire da 50 anni, in realtà la sua parola continua a dettare, a parlare attraverso soprattutto la voce dei giovani. Guarda, proprio in questi giorni si è appena concluso un convegno, Pasolini e l'immaginario collettivo, che ha riempito letteralmente il teatro di Casarsa di giovani studenti delle scuole superiori di tutta Italia, ma non solo, e che hanno dialogato con importanti relatori, studiosi e grandi conoscitori dell'opera di Pierpaolo Pasolini. E questo è stato proprio la chiave di lettura per spiegare che cosa abbiamo fatto in questi 20 anni come Centro Studi Pasolini, ma soprattutto per gettare il seme per le iniziative che verranno negli anni successivi.
2: Credo che sia importante, Salvatori, in un momento come questo, chiarire che cosa significa l'espressione poeta civile applicato alla figura di Pasolini. Quanto è vivo ancora Pasolini da questo punto di vista?
3: Moltissimo, direi, anzi, le esperienze avute con gruppi, convegni, conferenze, momenti di riflessione anche in questo anno che sta concludendosi hanno restituito l'attualità di un Pierpaolo Pasolini che sa ancora descrivere le fragilità e le domande che ci sono, le fragilità di questa società italiana e le domande che ci poniamo per, a volte direi, per uscirne fuori. E Pasolini ancora è una chiave di lettura, di interpretazione necessaria.
1: Siamo talmente d'accordo che abbiamo deciso di cominciare un po' dall'inizio, da quella che noi chiamiamo l'educazione sentimentale di Pasolini, che è cominciata, possiamo dirlo, proprio a Casarsa, perché se la sua formazione intellettuale, diciamo, deve molto a Bologna, per dire, anche un certo suo vedere il mondo civile intorno, forse anche a Roma, però il Friuli è stato fondamentale per la sua formazione poetica.
3: Assolutamente sì. La biografia di Pasolini ci restituisce un nomadismo per molti anni legato questo al mestiere del padre, militare, che quasi ogni anno cambiava città e sede lavorativa. Questo fa sì che Casarsa, che è il paese della mamma Susanna, sia un luogo principalmente di villeggiatura estiva, ma comunque sia, in tutto questo movimento, la casa di Casarsa, la casa dei nonni, risulta essere sempre un porto sicuro dove ritornare. Non sorprende se nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, mentre la famiglia Pasolini vive a Bologna, nell'infuriare così delle vicende belliche, la mamma Susanna e i figli Guido e Pierpaolo decidano che sia più conveniente trasferirsi nel mondo rurale di Casarsa. E qui inizia, direi, si accende questa scintilla che fa innamorare completamente il giovane. Ricordiamo che è un ragazzo, uno studente universitario, ha 20 anni, 21, 22 anni, ecco. E però, diciamo, in maniera definitiva viene colpito, direi, dal mito del mistero contadino, ecco. Il mondo friulano, il mondo casarsese, che gli è noto, anche se lo vive con una certa, leggerezza per i tempi brevi con cui lo frequenta negli anni precedenti, ecco, la frequentazione quotidiana, totale e assoluta, con il mondo contadino, del quale assorbe completamente tutte i modi, le tradizioni e anche la lingua, il friulano di Casarsa, lingua che non gli appartiene per tradizione familiare. Nella famiglia Colussi, nonostante sia una famiglia originaria di Casarsa, la famiglia più tradizionalmente casarsese, quella più numerosa, però nella famiglia di nonno Domenico, di nonna Giulia, non si parlava il friulano per un vezzo, distintivo. Invece la lingua friulana diventa immediatamente propria e poi viene fatta propria da Pierpaolo, tanto da diventare lingua di poesia.
2: Ecco, volevo chiedere proprio del friulano, dell'utilizzo del friulano, ma sono strutture, parole consolidate, standardizzate, formattate, oppure è Pasolini che le ricostruisce a partire dalla lingua parlata o cos'altro? Come stanno le cose?
3: Dunque, appunto, sappiamo che Pierpaolo il friulano non lo parlava, quindi inizialmente negli anni, nell'estate del 41 e nei primi mesi del 42, quando manda alle stampe quella che sarà la sua prima pubblicazione, ovvero Poesia a Casarsa, ricordiamoci che è un ragazzo di 20 anni nel 1942, e il friulano che adotta è un friulano, come dire, un po' artificiale, nel senso che lo traduce in maniera proprio letterale utilizzando un famoso dizionario italiano friulano, il Pirona, e compiendo quindi degli errori da un punto di vista filologico, perché adotta un friulano standard che diremmo che è quello che appartiene un po' alla provincia di Udine, all'udinese, e invece solamente più tardi farà un'opera di conversione utilizzando il friulano occidentale, che ha quel cosiddetto friulano dolcemente intriso di venetismo che si parla appunto nella parte occidentale della nostra regione.
1: Molto avrà anche inciso il fatto che appunto si sono trasferiti e che quindi in qualche modo è normale che, vivendo in un posto, in qualche modo si recepiscano, si faccia un po' propri anche i modi di dire, di fare, che è la cosa più difficile da realizzare. Lui, quando poi è a Roma e scrive Ragazzi di vita, senza l'apporto fondamentale dei suoi amici, dei Sergio Citti, eccetera eccetera, certe cose e comunque un po' di, io te lo dico da romana, un po' d'artificio c'è, cioè comunque, no? Cioè, di non proprio un po' di forzature, eccetera. È interessante perché lui in fondo replica qualcosa di simile poi più avanti. Chissà poi perché la necessità di esprimersi, di raccontare queste immagini che si trova di fronte, perché poi è questa la cosa che un po' ci interessa, no? Andare a scoprire questo Pasolini che si trova di fronte a un paesaggio, delle immagini, e in qualche maniera le descrive, ma le rende. Lui era anche un pittore, cioè era anche uno che ha cominciato disegnando. Anche questa è una cosa. Ho sentito un'intervista di Nico Naldini che racconta di lui bambino che stava lì e gli faceva compagnia mentre lui scriveva poesie e disegnava.
3: Certo, infatti sono anni così profondi, quelli friulani, profondi di scoperte e soprattutto di sperimentazioni. Se il narcisismo, diciamo, del poeta si, diciamo, trova terreno fertile grazie a questo incontro con il mondo contadino, che è un mondo primitivo, e anche la sonorità della lingua friulana, che è una lingua antica, ma che è una lingua fondamentalmente orale, che non ha mai avuto una dignità di lingua scritta, di lingua stampata. Ecco, ma accanto appunto a questa scoperta, che è tutta poetica, vi è anche appunto quella della

0: pittoriche che realizza negli anni friulani. I soggetti restituiscono un po', direi, quel mondo che già abbiamo conosciuto nelle sue poesie, il mondo degli adolescenti, la meglio gioventù, ma anche la scoperta di un Eros che caratterizzerà profondamente anche tutta la sua visione, tutta la sua produzione letteraria e poetica successiva. Ma è anche un mondo che ci restituisce luoghi e soprattutto panorami, quelli di un mondo contadino rurale che cattura come il ciak di un fotografo in maniera esemplare. E non ci sorprende se, insomma, se pensiamo che questo mondo qua negli anni successivi, quelli dopo la guerra, insomma, in quella cosa che chiameremo boom economico, andrà profondamente trasformandosi come in tutta la parte d'Italia, ecco.
1: Quindi abbiamo accennato al rapporto fra letteratura e paesaggio nell'opera di Pasolini. Le volevo chiedere a Salvatori cosa fa il centro studi per farlo conoscere ai propri ospiti. Parliamo dei siti pasoliniani in Friuli, ce n'è uno emblematico che ci vuole raccontare?
0: Ma il più emblematico è proprio Casa Colussi, che è la sede del centro studi Pierpaolo Pasolini e che svolge una funzione, direi, importantissima in tutta Italia, perché delle varie case dove ha vissuto Pierpaolo, questa è l'unica che restituisce il sapore di un'intimità domestica, anche se paradossalmente non è proprio esattamente la casa di Pierpaolo. È stata anche la casa di Pierpaolo. Prima di tutto è la casa della mamma Susanna, dei nonni, e la casa anche del cugino Nico Naldini e delle sue sorelle Franca e Anna Maria. È una casa che però riesce a restituire, grazie all'esposizione delle stanze, di materiali e che fanno parte della famiglia come parte dell'arredo che qui si rivede, la sua camera, la camera quella che adottò come propria e che fece dipingere i muri con i colori del Bologna, che era la squadra che tifava, ecco. Tutte queste cose sono particolarmente evocative, non illustrano quindi una quotidianità, ma ci suggeriscono e ci fanno fare delle domande, ecco, no? E ci permettono di restituire appunto la figura del poeta, dell'intellettuale, ma un uomo che ha sempre indagato continuamente, con incessante curiosità, la società che viveva.
1: Parlavamo dei luoghi di Pasolini, paesi e borghi tra le sponde del Tagliamento e i bastioni delle Alpi del nord-est, ma questi sono i primi anni, no? Poi la vita lo porta altrove, così pure il lavoro, i viaggi, il desiderio, il sogno, dice Pasolini in questo ulteriore frammento di intervista del 67 ad Achille Millo.
2: Ora vorrei sapere, nelle sue poesie, qual è il paesaggio che si riflette di più?
3: Ma ce ne sono almeno tre paesaggi, o perlomeno tre categorie di paesaggi. Uno del passato, uno del presente, che sta invecchiando, che sta ingiallendo, e uno invece del sogno. Il primo è quello friulano. Ma quando dico paesaggio friulano, però non intendo riferirmi soltanto al paesaggio tipico del Friuli pedemontano che sta tra le montagne e il mare, ma a quello di tutta l'Italia del Nord, che è un ritorno continuo in tutti i miei libri di poesia, una specie di rimpianto, di nostalgia, le piazzette, le chiese romaniche, i prati verdi, da una parte i salici, dall'altra i pioppi, eccetera, eccetera. Il paesaggio di quel presente che sta ingiallendo è quello delle borgate romane. Un paesaggio violento, meridionale, da mondo in parte ancora in via di sviluppo, cioè appartenente idealmente all'area del terzo mondo, che io ho amato molto venendo a Roma, perché appunto, non essendo io romano ma settentrionale, venendo a Roma ero un po' come un turista inglese o americano, tedesco, che scende nel sud. Quindi ho avuto il trauma, insomma, del viaggiatore nordico. Il paesaggio del sogno invece è il paesaggio che io ho scoperto viaggiando. Direi l'India, ma soprattutto l'Africa, ed è il paesaggio che in fondo in questo momento amo di più.
4: E a proposito di paesaggi, è ora di parlare del modo speciale in cui Pasolini, nelle sue opere, che siano poesie, romanzi, canzoni, cinema, teatro, aprisse gli occhi e sapesse, tra virgolette, vedere. Il suo cinema non a caso è stato più volte definito pittorico, ma su questo però lascerò molto il campo a Edoardo,
1: che dirà poco,
4: che è l'esperto del caso, diciamo così. Intanto però ascolterei un piccolo stralcio di

0: Intervista del giornale radio dedicato al Vangelo secondo Matteo è del 1964 e un po' ci apre questo discorso.
1: Ancora una volta i sassi di Matera fanno da sfondo a un film. Dopo l'attuata Zampa e Brunello Rondi è la volta di Pierpaolo Pasolini che è venuto a girare il Vangelo secondo San Matteo. Pasolini, le poniamo la solita domanda d'obbligo. Perché ha scelto proprio la Basilicata per questo film?
2: Beh, la Basilicata è un po' esagerato. Ho scelto della Basilicata due o tre località. Una è Barile, un paese di albanesi, no? Che mi servite per fare Betlemme. Un altro posto è Matera, che mi serve per fare Gerusalemme.
1: Dopo film del genere di Accattone, di Mamma Roma, come mai è arrivato al Vangelo? È stata forse una scoperta della maturità per lei?
2: Mi sembra che col Vangelo riuscirò a realizzare una specie di sogno che hanno tutti gli autori della mia generazione, appunto delle generazioni impegnate, cioè concretare, rendere così un fatto realizzato, vero, vivo, quella nozione di Gramsci che è nazionale popolare.
1: Ma questo è il Vangelo o è visto con una visione moderna?
2: No, il Vangelo seguo letteralmente il testo di Matteo, non ho aggiunto nemmeno una sillaba al dialogo, né ho tolto una sillaba, né un sì né un no. Quanto al resto, cioè quanto a quello che non è dialogo, non l'ho sceneggiato, l'ho visualizzato, diciamo così.
3: Seguo letteralmente il testo di Matteo, non l'ho sceneggiato, l'ho visualizzato, dice Pasolini. Però per vedere ci vogliono gli strumenti, ci vogliono gli occhiali. Come si forma la cultura figurativa di Pasolini? Sicuramente un grande apporto venne dalla frequentazione delle lezioni universitarie di Roberto Longhi, massimo storico e critico d'arte italiano. Tra le tante cose a Roberto Longhi dobbiamo la riscoperta dell'importanza di Caravaggio, il cui valore oggi appare scontato, ma a inizio Novecento non era per niente così. Ma arriva Longhi e cambia tutto. Per sapere di più del rapporto di Pasolini con Roberto Longhi abbiamo chiamato il professor Claudio Paolini, che è il direttore scientifico della Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi. La fondazione nasce nel 71 con in dote biblioteca, fototeca, collezione d'arte di Roberto Longhi. Fra le tante cose, bellissimo il ragazzo morso da un ramarro di Caravaggio. La fondazione ha sede nella villa Il Tasso a Firenze, che Longhi acquista nel 39 e dove ha abitato fino alla morte nel 70. La fondazione favorisce lo sviluppo degli studi di storia dell'arte mantenendo viva l'eredità culturale e il metodo di Roberto Longhi, con borse di studio, con premi di ricerca, corsi e seminari.
0: A Roberto Longhi, cui sono debitore della mia fulgurazione figurativa, scriverà Pasolini in testa alla sceneggiatura di Mamma Roma, il film con la Magnani girato nel 1962.
3: E noi proviamo a ricostruire l'universo artistico figurativo di Pasolini partendo dalla formazione universitaria a Bologna con il professor Roberto Longhi, massimo critico e storico dell'arte italiana, con cui Pasolini rimane in contatto fino alla scomparsa di Longhi nel 70. E lo facciamo insieme al professor Claudio Paolini, che è il direttore scientifico della Fondazione Roberto Longhi. Professore, benvenuto.
4: Grazie dell'invito e grazie di poter parlare di questo rapporto tra Roberto Longhi e Pasolini, proprio partendo dalla conoscenza che i due hanno a Bologna, dove Roberto Longhi era arrivato nel 1934 per insegnare storia dell'arte. Pasolini ritornerà più volte con vari ricordi a questi anni e direi che è già significativo che in questi ricordi lui dia delle date errate di questa conoscenza, perché noi sappiamo che Pierpaolo Pasolini frequenta il corso tenuto da Roberto Longhi su Masolino e Masaccio nell'anno accademico 41-42. Nei suoi ricordi Pasolini dice forse era il 38-39, cioè riesce a retrodatare la cosa a quando lui in realtà aveva 17 anni, quindi quasi a voler sottolineare come Roberto Longhi sia stato il suo padre putativo, userà proprio questo termine, il mio padre putativo, quando morendo Roberto Longhi scriverà Navanti, sottolineerà del suo dolore appunto per la perdita di quello che per lui era stato un padre. E quindi un rapporto che immediatamente è, come è stato ricordato poco fa, è una fulgorazione, un'apparizione, credo sia sufficientemente nota quella straordinaria immagine in cui Pierpaolo Pasolini, ricordando di questi primi incontri, di queste lezioni con Roberto Longhi, parla di quest'aula universitaria, ne parla come di un'isola deserta nel cuore di una notte senza più luce, quindi riesce a creare questa immagine straordinaria. In realtà inizialmente Roberto Longhi sembrerebbe non avere una ottima impressione di questo giovane, perché c'è una lettera a Arcangeli che aveva caldeggiato a Roberto Longhi Pasolini, c'è questa lettera nella quale, se ricordo bene, Roberto Longhi parla di Pasolini dicendo questo tipetto velletario, questo farfallino sgolazzante, ma chi mi ha mandato? Però termina dicendo, ovviamente sono pronto a ricredermi.
3: Perché Pasolini chiede una tesi a Roberto Longhi. Come funziona la questione della tesi? Perché poi alla fine Pasolini si laurea nel 45 su Pascoli e con Calcaterra, cioè si laurea in letteratura italiana. Che succede? Questa tesi si perde?
0: Si perde, la perde durante qualche manifestazione, avevo letto, qualche scontro, forse.
4: Allora.
0: Finisce in un fiume.
4: La perdita ci sono ancora alcuni dubbi, ma si conserva la lettera, che è quella appunto a cui Roberto Longhi fa riferimento parlando ad Arcangeli, si conserva la lettera nella quale Pierpaolo Pasolini chiede a Roberto Longhi la possibilità di discutere con lui una tesi, e fa tre ipotesi. Una è sul tema della Gioconda nuda di Leonardo da Vinci, che peraltro era un'opera che a Roberto Longhi non piaceva particolarmente. Un'altra ipotesi che fa, ritornando al tema del Friuli così caro a Pierpaolo Pasolini, è una tesi su Pomponio Amalteo.
0: Sì.
4: E poi una sull'arte contemporanea dei Pisi, Scarrà, Morandi, cioè i pittori amati da Roberto Longhi. E noi sappiamo che inizierà a scrivere questa tesi su dei Pisi, Scarrà e Morandi, che però andrà perduta negli anni frenetici della guerra. Si perde, evidentemente a questo punto Pierpaolo Pasolini ha un ripensamento e, come giustamente è stato ricordato, nel 1945 si laurea sullo linguaggio sperimentale del Pascoli con Carlo Calcaterra. Ma questo, come già si è capito, non sta assolutamente a indicare una rottura di rapporto con Roberto Longhi, che rimarrà per tutta la vita, ecco, un riferimento fondamentale per Pasolini, sicuramente.
3: E sicuramente si saranno confrontati anche sui film che Pasolini mano a mano andava facendo. Abbiamo citato all'inizio Mamma Roma. Verso la fine del film Ettore, il figlio, si ammala, muore in cella legato a un letto di contenzione. Sì. Qualcuno ci ha voluto vedere il Cristo morto di Mantegna.
4: E direi che è assolutamente scusabile, perché nell'immaginario comune, così come si vede una figura di scorcio, immediatamente viene in mente il Mantegna. Ma c'è questo articolo scritto su Vie Nuove da Pierpaolo Pasolini, in cui Pierpaolo Pasolini chiama Roberto Longhi e dice: intervenga lei, professore, a dire che Mantegna qui non c'entra assolutamente nulla, e casomai i riferimenti, è Pasolini che parla, dovrebbero essere a Masaccio e a Caravaggio. In buona sostanza si intende che Pasolini accusa i critici, i giornalisti di una certa superficialità. Pasolini ha maturato una cultura figurativa e una sensibilità ovviamente da par suo straordinaria, e quindi i riferimenti che lui fa nei suoi film non sono così banali.
0: Per esempio nella ricotta ovviamente lì non ci sta la possibilità di fraintendimento, perché i riferimenti nella ricotta sono proprio dichiarati, sono chiari, anzi si può dire che quel film breve si basa proprio su questi riferimenti, no? Per esempio.
4: Sì, assolutamente. Allora, che sia dichiarato il riferimento da una parte alla deposizione del Rosso, dall'altra a quella del Pontormo, è ovvio, è evidente, e che abbia influito sulla scelta di queste ricostruzioni il fatto che, perché se non vado errato, sì, la ricotta dovrebbe essere del 63 e due anni prima era uscita La maniera italiana di Briganti, quindi Pasolini l'aveva letto, era stato riferimento per queste due ricostruzioni. Tuttavia, anche qui, che cosa sono? Due banali ricostruzioni, cosa significano all'interno del suo breve film sulla ricotta? Tenete presente che quando, qualche anno dopo, ci sarà a Brescia la mostra sul Romanino e Pierpaolo Pasolini scriverà un lungo saggio sul Romanino e sul manierismo in generale, e dirà: il manierismo è stato un periodo artistico miscredente, Pontormo e Rosso sono due pittori cinici. Quindi lui inserisce queste due ricostruzioni che vanno lette nel contesto della tragica morte di questa comparsa,
0: sì, certo,
4: e di questo cinismo del regista Orson Welles, del contesto. Insomma, anche qui ci sono significati non così immediati, non così palesi, ecco.
0: Ogni volta che si parla in particolare del Vangelo secondo Matteo, del film del Vangelo secondo Matteo, tutti fanno sempre riferimento alle pale d'altare medievali, e onestamente, come esperienza personale, posso dirle che quando io ho visto il film, ovviamente l'ho visto molto più di recente rispetto a quando è uscito, senza sapere grandi cose anche su Pasolini, ero abbastanza giovane, è stata la prima cosa a cui ho pensato io, nella mia ignoranza, voglio dire. Quindi in effetti lì i riferimenti pittorici mi sembrano abbastanza evidenti. Lei che ne pensa?
4: Sì, ripeto, la cultura di Pierpaolo Pasolini è una cultura estremamente raffinata, quindi non c'è film nel quale non ci siano citazioni, e citazioni estremamente sottili, raffinate. Io direi però, per quanto riguarda Vangelo,
0: sì,
4: per quanto riguarda certe inquadrature, certi contrasti di luce e ombra che nuovamente rimandano al Caravaggio, la cosa che a me viene in mente quando mi capita di rivedere alcune scene è questa immagine dalla quale siamo partiti, cioè Pasolini che è nell'aula di Roberto Longhi nel buio proietta questi vetrini e queste immagini ferme. Il Vangelo, ve lo ricorderete,
0: sì,
4: inizia con due immagini fisse del volto della Madonna e poi del volto di San Giuseppe.
0: Sì.
4: Questa sequenza a me ricorda questa situazione delle diapositive, della folgorazione, dell'apparizione, la rivelazione di cui parla Pierpaolo Pasolini durante le lezioni di Roberto Longhi. Lezioni che peraltro lui ricorda come sequenze filmiche, cioè lo scandire di questi vetrini, di queste immagini, lui le interpreta come una sceneggiatura di un film. Quando vedo in modo particolare il Vangelo di Pasolini, ecco, è questo che a me viene in mente, oltre ai tanti riferimenti pittorici, non vi è dubbio, non vi è dubbio. Sì.
3: Ci avviciniamo alla fine di questa intervista. Leggo Pasolini. Io leggo poco, dipingo molto in compenso, scrive di sé in una lettera del 41.
0: Se addirittura si immaginava di diventare così, tra virgolette, da grande un pittore, è una cosa molto meno nota. Ecco, per esempio, abbiamo visto qui alla Galleria d'Arte Moderna di Roma nel 2022, quando c'è stato il centenario, una bellissima mostra di Pasolini pittore. Comunque lui era un pittore, e questa cosa per molti è stata una scoperta, mentre per esempio se noi sentiamo alcune interviste, per esempio di Laura Betti, che dice quando faceva un film la prima cosa che era importante era la pittura, la seconda era la musica, per dire.
3: Ma si facevano ancora i bozzetti per
0: sì,
3: le sceneggiature?
0: Sì, sì, si facevano i bozzetti, certo.
3: E li faceva lui, e Roberto Longhi sa tutto. Roberto Longhi è addirittura dipinto da Pasolini, no professore?
4: Sì, rispondo facendo però una premessa per cercare di ricostruire un attimo qual è il contesto di quegli
0: certo.
4: anni. Noi oggi abbiamo a disposizione macchine fotografiche, digitali, analogiche, cellulari, con le quali leggiamo, documentiamo il mondo. Qui scivoliamo indietro nel tempo, in un periodo nel quale questo tipo di persone sapeva disegnare e disegnava molto bene, perché era il mezzo di comunicazione privilegiato che io paragonerei a quella che è la fotografia, l'istantanea fatta oggi. Fellini credo che sì. abbiate assolutamente presente
0: certo.
4: la bellezza dei suoi disegni. Roberto Longhi disegnava magnificamente. Gli architetti, gli ingegneri di quel periodo disegnavano tutti magnificamente. Pierpaolo Pasolini disegna non voglio dire che non è un pittore. Sicuramente ha una grande importanza per le sperimentazioni tecniche che noi vediamo nelle sue cose, nei suoi disegni, e sicuramente vediamo in lui la ricchezza di queste citazioni, perché nelle sue cose ci sono, per i ritratti, chiari riferimenti a De Pisis, in altre opere più giovanili, cubismo, rimandi al Caravaggio, fino ad arrivare appunto a questi disegni che lui realizza a fine vita, che ritraggono Roberto Longhi. Però credo, non me ne vogliate,
0: no.
4: nonostante riconosca la qualità, la bellezza di queste cose, non me ne vogliate se torno a ripetere che Pasolini è passato alla storia, e giustamente deve rimanere nella storia, indipendentemente da questa sua esperienza di pittore che, letta nel contesto di quegli anni, ha appunto questa dimensione, ecco, di ulteriore forma di linguaggio espressivo. Così la vedo.
0: Che bella questa intervista, anche quella prima con Marco Salvatori. Quante cose che non sappiamo, quanto modo di vedere le cose diversamente. Quindi Pasolini non sarà stato un pittore, l'abbiamo assodato, ma di certo avrebbe voluto essere un musicista, perché così conclude la sua biografia in versi, Poeta delle Ceneri. E su questo argomento, sulla musica, ma ci torneremo lungamente domani, viene però particolarmente sfrugugliato, ecco, diciamo così, dalla giornalista Marina Como nel programma Serio ma non troppo, nel quale questa giornalista indagava sui gusti musicali dei VIP della cultura, dello spettacolo, dello sport, che però con la musica non avevano niente a che fare. Ora però,
3: qualcuno fa anche resistenza alle sue interviste.
0: Esatto, esatto. Molto sono molto divertenti. Alcune sono proprio veramente...
3: Le schermaglie sono molto divertenti, sì.
0: Allora, Pasolini non parla qui di musica, ma si sofferma in particolare sull'espressività dell'artista, e a noi questo documento piace in modo particolare.
5: Pasolini, lei è scrittore, poeta, se non sbaglio collabora a riviste letterarie, ha curato antologie di poeti, è regista cinematografico. Che cosa le interessa di più? A che cosa mira in un certo senso? Cioè, attraverso tutte queste attività?
6: Queste attività si riducono a una sola, in pratica, cioè esprimersi, esprimermi, testimoniarmi. E quindi il fine che mi propongo è proprio questo, niente altro che questo. In mille modi si è tentati di avere altri fini, magari più nobili, per esempio quello di essere utile agli altri in qualche modo, a livello, diciamo così, sentimentale, ideologico, politico. Ma tutte queste tentazioni, secondo me, vanno ricacciate oppure tenute per quel poco che possano servire, perché il canone dell'utilità, dell'avere uno scopo, è un canone che contraddice profondamente l'arte. L'arte è tale in quanto è senza scopo, in quanto è inutile, in quanto si esaurisce in se stessa, in quanto ha in sé le proprie giustificazioni. E questo mi viene spesso rimproverato, perché spesso lo rimprovero io me stesso, intendiamoci, ma io penso invece di dover difendere questa libertà che ha lo scrittore, che è dello scrittore, di dire quello che vuole, di parlare di fiorellini se vuole, perché soltanto quando lo scrittore difende la propria libertà fino in fondo, fino al ridicolo, mettiamo, difende anche la libertà degli altri.
0: E quindi difendere la libertà degli altri difendendo la propria libertà, anche se necessario parlando di Fiorellini, o se è quello che si vuole. Allora, questa intervista, che è molto bella e molto lunga, lo stavo spiegando prima, è conservata in archivio allo stato grezzo, quindi non sappiamo se sia mai andata in onda, è proprio vale il discorso che facevamo prima. Però, a parte che la collezione di Serio ma non troppo, che è andata in onda, la potete trovare su Rai Play Sound, per datare questa intervista, che è appunto allo stato grezzo, non c'è scritto quando la Como l'ha registrata, però possiamo dire che è databile tra il 69 e il 70, perché per le cose che dice poi nell'intervista.
3: È tutto per oggi. Edoardo Melchiorri ed Elisabetta Malantrucco salutano e ringraziano gli ascoltatori, ma il racconto su Pasolini continua domani, e sempre con Elisabetta, per un'altra puntata di Radio Techetè Racconta.
0: Eh sì, infatti domani sarò sola in conduzione a parlare del rapporto tra Pasolini e la musica, che è una mia vecchia fissazione, per la quale ho realizzato, oggi ho fatto un sacco di pubblicità, uno speciale ho realizzato qualche anno fa in 11 puntate, che si chiama Pierpaolo Pasolini appunti musicali, e che sta andando però in onda in replica il giovedì su Radio Techetè, e che è interamente disponibile all'ascolto su Rai Play Sound. E avrò comunque domani come ospiti ancora Marco Attilio Salvadori e il professor Roberto Calabretto, che è il massimo esperto e conoscitore della materia musicale pasoliniana.
3: E io invece do appuntamento a mercoledì 19 per una puntata sulla lista UNESCO dei beni patrimonio dell'umanità. Sapete che l'Italia è arrivata quest'anno a quota 61 grazie alle Domus de Janus, che sono tombe preistoriche scavate nella roccia della Sardegna prenuragica.
0: Ecco, e nel salutarvi rimaniamo in Sardegna, perché vi diamo un assaggio di quello che ascolteremo domani, con un'interpretazione d'eccezione di Cristo al Mandrione, che è una canzone scritta da Pasolini e da Piero Piccioni per Laura Betti e il suo spettacolo Giravuoto. Voi direte che c'entra la Sardegna, perché questa versione che ascolteremo è stata realizzata da Elena Ledda, che è la voce della Sardegna per eccellenza, accompagnata dall'orchestra poco stabile di Mare e Miniere, il festival media partner di Radio Techetè, con cui quest'estate abbiamo prodotto un piccolo spettacolo su Pasolini, che è anch'esso disponibile su Rai Play Sound come Musica in Italia, una parola e la mia voce suona.
3: Ma perché il Mandrione?
0: Il Mandrione è una strada tortuosa, Edo. All'epoca di Pasolini è abitata da baraccati della periferia romana, si trova tra la Casilina e la Tuscolana, e Pierpaolo se ne interessa più volte nei suoi scritti e con gli strumenti più conosciuti al grande pubblico, cioè cinema e giornale. In particolare scriverà sulla rivista Vie Nuove nel 1958.
3: Ricordo che un giorno, passando per il Mandrione in macchina con due miei amici bolognesi, angosciati a quella vista, c'erano davanti ai loro tuguri a ruzzare sul fango lurido dei ragazzini dai due ai 4-5 anni erano vestiti con degli stracci, uno addirittura con una pellicetta trovata chissà dove come un piccolo selvaggio. Correvano qua e là, senza le regole di un gioco qualsiasi, si muovevano, si agitavano come se fossero ciechi, in quei pochi metri quadrati dove erano nati e dove erano sempre rimasti, senza conoscere altro del mondo, se non la casettina dove dormivano, i due palmi di melma dove giocavano. Vedendoci passare con la macchina, uno, un maschietto ormai ben piantato malgrado i suoi 2 o 3 anni di età, si mise la manina sporca contro la bocca e di sua iniziativa, tutto allegro e affettuoso, ci mandò un bacetto. La pura vitalità che è alla base di queste anime vuol dire mescolanza di male allo stato puro e di bene allo stato puro, violenza e bontà, malvagità e innocenza, malgrado tutto.

Rai Radio Tecetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Rai Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Immanuel Kant, un uomo che non amava i galli. Questo grande filosofo è ben noto come uno degli intellettuali di punta dell'Illuminismo, il movimento politico, sociale, culturale e filosofico che si sviluppò in Europa nel XVIII secolo. Un po' meno nota, forse, è la sua vita privata che, benché priva di grandi avvenimenti sconcertanti, è ricca di piccole curiosità che ci restituiscono l'umanità di una delle penne più complesse della storia della cultura europea. Nonostante sin da piccolo avesse manifestato una intelligenza non comune, Kant dovette faticare un bel po' prima di ottenere una cattedra fissa all'università. Era andato via dalla casa paterna, non con la piena approvazione della sua famiglia, che come studente di filosofia non ce lo vedeva proprio, ed era andato a vivere con un suo amico, collega di studi. Qui era iniziato un continuo peregrinare di casa in casa, sempre in affitto e sempre alla ricerca di posti tranquilli che gli consentissero le sue meditazioni filosofiche. Non era così semplice però farlo a Königsberg, l'odierna Kaliningrad, un fiorente centro commerciale sul Mar Baltico, le cui strade erano costantemente solcate da carri trasportanti merci e persone. La vita di Kant era inoltre molto piena, giacché sin da studente era costretto a fare un doppio, addirittura triplo lavoro per mantenersi. Da studente dava ripetizioni di latino e di biliardo, gioco in cui era molto bravo, agli altri studenti. Faceva il precettore ai figli delle famiglie altolocate e, nei ritagli di tempo, teneva conferenze sulle fortificazioni militari. Una strana passione che si portò dietro anche più tardi, quando da professore di filosofia si impegnava in corsi universitari di pirotecnica e teoria delle fortificazioni. Da libero docente dell'università della sua città arrivò a tenere lezioni di matematica, antropologia, scienze naturali, geografia, logica, metafisica, filosofia morale, teologia, pedagogia, per un totale di quasi 22 ore a settimana. Studio personale escluso. Una vita così piena di impegni necessitava di un luogo confortevole per il riposo, lo studio e per la vita privata. Per questo Kant era costretto a cambiare sempre la casa in cui stava in affitto. Ovviamente, da libero docente, non poteva permettersi una casa di proprietà. Gli stipendi non lo consentivano. Ma nemmeno dopo che, a oltre 40 anni, riuscì a ottenere l'agognata cattedra di logica e metafisica all'Università di Königsberg e aveva sia la necessaria disponibilità economica che un ritmo di vita meno gravoso dal punto di vista degli impegni accademici, trovò sollievo dal punto di vista abitativo. Dopo l'assunzione, infatti, si trasferì in una casa che pareva soddisfarlo, fino a quando il suo vicino non comprò un gallo. Questi aveva la brutta usanza, brutta ovviamente dal punto di vista di Kant, di cantare ogni qualvolta lui era intento a studiare, disturbando enormemente le riflessioni del filosofo. Kant allora provò in tutti i modi a neutralizzare la minaccia alla sua quiete. Offrì importanti somme di denaro al suo vicino per acquistare il gallo, per poi ovviamente fargli fare una brutta fine. Ma niente, l'uomo non volle cedere il suo gallo e Kant, di nuovo, fu costretto a cambiare casa. Gallo 1, Kant 0. Quando poi nel 1784 finalmente acquistò la tanto agognata dimora, beh, c'erano i canti religiosi provenienti da una vicina prigione o i sassi lanciati contro i recinti dai bambini che giocavano nelle strade. Povero Kant, il mondo non riusciva proprio ad adeguarsi ai bisogni della sua routine di studio. Routine, una parola centrale nella vita di Kant. Questi, infatti, era un uomo estremamente metodico e abitudinario. Alle 5 veniva svegliato da un suo servitore, che gli preparava anche due tazze di tè leggero e una pipa di tabacco da consumare durante la meditazione mattutina, seguita da un'oretta di preparazione delle lezioni, che si tenevano in università dalle 7 alle 11. Poi fino alle 13 lavorava i suoi scritti e in seguito usciva a mangiare in osteria.
Durante il pasto, grazie a un accordo con l'oste, badava bene di non essere costretto a conversazioni filosofiche o impegnate dai suoi eventuali commensali, che dovevano quindi essere persone gradevoli, ma sicuramente non intellettuali. Nel pomeriggio andava a passeggiare per un'ora, rigorosamente da solo, sempre sul solito viale dei Tigli, ribattezzato in suo onore Passeggio del Filosofo, perché, si racconta, doveva respirare solo col naso, per trarre effettivo giovamento dalla passeggiata. La sera si dedicava alle letture fino alle 22, oppure partecipava alle cene dell'alta società di Königsberg, ospite della contessa Kaiserling, di cui era un protégé. Ma come mai un uomo così metodico e riflessivo era anche un uomo che non disdegnava la convivialità? Beh, c'entra un amico, che conobbe però in circostanze quasi mortali. Un giorno, ai tempi della rivoluzione americana, Kant stava svolgendo la sua consueta passeggiata pomeridiana, quando dinanzi a un chioschetto incontrò un gruppo di suoi conoscenti intenti a discorrere, in maniera accalorata, sugli eventi di oltreoceano. Kant intervenne nella discussione, mostrandosi molto più favorevole alla posizione americana che non a quella inglese. Nel gruppo però c'era un uomo inglese di nome Joseph Green, che si mostrò offeso dalle dichiarazioni di Kant, così tanto che volle sfidarlo a duello. Kant, rimanendo calmo, argomentò pacatamente ma fermamente la sua posizione, con una eloquenza e precisione tali che Green gli porse la mano e, scusandosi per il suo attacco d'ira, gli disse di approvare i suoi pensieri così elevati. Da quel giorno i due divennero grandi amici, un'amicizia davvero kantiana, perché fondata sulla saggezza e sul sentimento razionale del mutuo rispetto. E fu proprio Green a inculcargli la maniacalità nella precisione e nel rispetto degli orari. Questo Green era infatti un tipo che viveva quasi in simbiosi con il suo orologio. Si diceva che, quando aveva un appuntamento a una certa ora, già 15 minuti prima era con l'orologio in mano a passeggiare nervosamente per la camera. 10 minuti prima metteva il cappello, 5 minuti prima dell'appuntamento prendeva il bastone e allo scoccare dell'ora apriva immediatamente lo sportello della sua carrozza. Una volta Kant fece 2 minuti di ritardo, ma Green non lo aspettò, perché non si contravveniva mai alle regole e agli impegni presi. Kant ammirava enormemente la personalità di quest'uomo, gli faceva leggere tutti i suoi scritti più importanti, giacché si fidava enormemente del suo assennato giudizio critico. Era il suo migliore amico e quando morì arrivò addirittura a cambiare abitudini. Smise di uscire la sera e di andare a cena fuori, anzi smise proprio di cenare e il pranzo fu l'unico suo pasto della giornata. Un pasto che però divenne via via più ricco di pietanze e di commensali. Assunse un cuoco e programmava tutto nei minimi dettagli. Si vestiva ben elegante, dato che, così diceva, è un dovere non presentarsi al prossimo in abito disgustante o soltanto vistoso. Alle 13 gli invitati, da un minimo di 3 a un massimo di 9, tutti cittadini importanti di Königsberg, colleghi di università, funzionari, politici, commercianti, religiosi, arrivavano e si predisponevano per il pranzo, in una sala semplice ma non sciatta. Le portate erano 3, una minestra, del pesce o dei legumi e della carne di manzo molto tenera, sempre accompagnati da un buon formaggio, di cui era così ghiotto che licenziò un suo servitore che glielo nascondeva, preoccupato per la salute del suo intestino. Kant mangiava la carne in una maniera molto particolare. La masticava bene, ma ne inghiottiva solo il succo, mentre il resto veniva riposto nel piatto. Il pasto era sempre accompagnato da acqua e da un buon vino, dato che Kant non amava la birra. Questa sua metodicità la ritroviamo anche sul lavoro. Quando era ancora libero docente, il suo programma didattico era finalizzato a formare, nelle sue parole, prima l'uomo intelligente, poi l'uomo ragionevole e solo dopo l'uomo dotto, per far diventare i suoi studenti più esperti ed assennati, se non per la scuola, senz'altro per la vita, come diceva egli stesso. Secondo lui il metodo di riflettere con la propria testa e di trarne autonomamente le debite conclusioni era quello a cui gli studenti dovevano essere addestrati, perché era il solo che potesse essere davvero utile per loro. Quando però finalmente divenne professore di ruolo, cambiò anche il suo metodo di insegnamento.
Anzi, cambiò proprio il suo studente ideale di riferimento. Non più tutti quanti, ma solo quelli più capaci. Così le sue lezioni divennero più oscure, in modo tale da porre l'asticella più in alto per formare davvero una nuova generazione di pensatori efficacemente kantiani. E che questo intento si sia effettivamente realizzato lo possiamo ascoltare dalle parole di un suo famoso allievo, il filosofo Herder. Io ho avuto la felicità di conoscere un filosofo che fu mio maestro. Nei suoi anni giovanili egli aveva la gaia vivacità di un giovane e questa, credo, non lo abbandonò neppure nella tarda vecchiaia. La sua fronte aperta, costruita per il pensiero, era la sede di una imperturbabile serenità e gioia. Il discorso più ricco di pensiero fluiva dalle sue labbra. Aveva sempre pronto lo scherzo, l'arguzia e l'umorismo. E la sua lezione erudita aveva l'andamento più divertente. Con lo stesso spirito con il quale esaminava Leibniz, Wolff, Baumgarten, Crusius, Hume e seguiva le leggi naturali scoperte da Newton, da Keplero e dai fisici, accoglieva anche gli scritti allora apparsi di Rousseau, il suo Emilio e la sua Eloisa, come ogni altra scoperta naturale che venisse a conoscere. Valorizzava tutto e tutto riconduceva a una conoscenza della natura e al valore morale degli uomini priva di pregiudizi. La storia degli uomini, dei popoli e della natura, la dottrina della natura, la matematica e l'esperienza erano le sorgenti che ravvivavano la sua lezione e la sua conversazione. Nulla che fosse degno di essere conosciuto gli era indifferente. Nessuna cabala, nessuna setta, nessun pregiudizio, nessun nome superbo aveva per lui il minimo pregio di fronte all'incremento e al chiarimento della verità. Egli incoraggiava e costringeva dolcemente a pensare da sé. Il despotismo era estraneo al suo spirito. Quest'uomo, che io nomino con la massima gratitudine e venerazione, è Immanuel Kant. La sua immagine mi sta sempre dinanzi.

La vita di Kant ci è nota soprattutto grazie a un ricco epistolario biografico contenente resoconti dei suoi rapporti con amici, studenti, parenti, colleghi, conoscenti. Ed è un epistolario estremamente filosofico, dato che contiene parecchi dettagli relativi alle relazioni che aveva con personalità della cultura dell'epoca e alle prime reazioni che la sua filosofia produsse nell'Europa della fine del 1700. Nasce a Königsberg nel 1724. Quest'anno infatti ne ricorre il trecentenario della nascita. Quarto di 9 figli, dei quali solo 5 raggiunsero l'età adulta, il padre era sellaio, la madre una donna di casa, seguace di una particolare corrente del luteranesimo chiamata pietismo, che predicava un modo soprattutto concreto e individuale di vivere il cristianesimo, lontano dai dogmi istituzionali, ma ispirato da un profondo rigore morale e animato da una intensa intuizione mistica che conduceva gli adepti a una radicale trasformazione del proprio modo di vivere. Questa impostazione ha avuto grande influsso sul pensiero di Kant, non solo in ambito religioso, nonostante la madre sia morta quando lui aveva appena 13 anni. Königsberg era un fiorente polo commerciale, crocevia di scambi fra merci inglesi e russe, ma la famiglia di Kant non era per nulla ricca. Studia in un collegio religioso della città con professori anch'essi orientati verso il pietismo, che aiutarono finanziariamente gli studi del giovane e promettente Kant. Studia latino, ebraico dell'Antico Testamento, greco del Nuovo, ma lo studia poco e male, studia per nulla le materie scientifiche. Nel collegio la vita era regolata da un rigoroso catechismo, anch'esso orientato al pietismo. Rispetto a questa impostazione, Kant aveva sentimenti ambivalenti. Quegli anni gli sembrarono di schiavitù, sono parole sue, ma quando si ferma a riflettere sulle singole persone ispirate dal pietismo, ha parole di grande ammirazione per la loro quieta serenità e pace interiore, che li immunizzava rispetto a ogni tipo di turbamento. Anche per i suoi genitori ha parole di profonda ammirazione. I miei genitori, modelli di onestà, di probità e di ordine, senza lasciarmi un patrimonio, ma nemmeno debiti, mi hanno dato un'educazione che non potrebbe essere migliore dal punto di vista morale e per la quale nutro sentimenti di vivissima gratitudine ogni volta che penso a loro. Nel 1740 si immatricola all'Università di Königsberg da secondo migliore allievo della sua classe. E, sotto il professore di logica e metafisica che lo supervisiona, studia filosofia, teologia, letteratura latina e, finalmente, matematica e scienze. Proprio in quegli anni conosce i lavori di Newton, che era morto pochi anni prima, nel 1727. La vita di Kant si fa, da questo momento in poi, dedicata prevalentemente allo studio e alla ricerca sulla natura dell'universo. Si interessa, come dicevo, alla fisica newtoniana, alle sue critiche e ai suoi rapporti con la fisica cartesiana. Scrive saggi sui concetti fondamentali di spazio, tempo, moto, forze vive, dandone una spiegazione il cui impianto generale si distanzia da quello newtoniano su un punto fondamentale. L'universo può essere spiegato, secondo Kant, con il semplice ricorso alle leggi di natura, senza dover ipotizzare un architetto divino che l'abbia progettato. Di esso è possibile una spiegazione sistematica, determinata cioè già prima del ricorso all'esperienza dei suoi aspetti e degli eventi che accadono in esso, da due tipi di leggi che prestrutturano ogni esperienza possibile. Dalla legge di causalità, secondo cui ogni coppia di eventi collegati causalmente fra loro, il primo la causa, è il motivo dell'esistenza del secondo, l'effetto, che è, ed è così com'è, a motivo della sua causa. Dal principio poi di ragion sufficiente, esplicitato dall'altro grande filosofo Leibniz con queste parole: non accade mai niente senza che vi sia una ragione determinante, ovvero sia sufficiente, vale a dire qualcosa che possa servire a rendere ragioni a priori del perché una data cosa è esistente, nonostante che, il più delle volte, queste ragioni non ci siano note a sufficienza. Nel 1755 ottiene la laurea e inizia il lavoro da libero docente,

Bologna. Nel 1770 trovò lavoro come vice bibliotecario presso la Biblioteca Reale di Königsberg, un lavoro poco pagato, ma che gli forniva gratuito accesso a una gran quantità di libri. Non a caso, di lì a poco, pubblica la sua dissertazione che gli consentirà di ottenere la cattedra in logica e metafisica presso la stessa università, a cui rimase fedele anche dopo la chiamata da un'altra università, che gli offriva uno stipendio più alto e un numero maggiore di studenti, ma forse minori possibilità di condurre quella vita regolare e serena che agognava più di ogni altra cosa. Kant continua a insegnare fino al 1796, quando un certo deperimento cognitivo lo costringe ad abbandonare il lavoro a cui aveva dedicato l'intera sua vita, con estremo rigore e scrupolosità. In questi anni pubblica tutte le sue opere maggiori: le tre critiche della ragion pura, della ragion pratica e del giudizio, i prolegomeni a ogni metafisica che vorrà presentarsi come scienza, la religione entro i limiti della sola ragione, gli scritti sulla metafisica dei costumi, l'antropologia dal punto di vista pragmatico, il conflitto delle facoltà e vari saggi scientifici, storici e politici. Fra tutti il famoso scritto Per la pace perpetua, di cui parleremo più avanti. In questi stessi anni la sua fama cresce e tutti i filosofi tedeschi successivi non potranno che confrontarsi direttamente col suo lascito teorico. L'unico problema editoriale che ebbe nella sua illustre carriera fu nel 1794. Una specie di censura da parte del governo prussiano a seguito della pubblicazione della seconda edizione de La religione entro i limiti della semplice ragione. Ma con l'incoronazione di Federico Guglielmo III, la libertà di stampa venne ripristinata e Kant scrisse un bel elogio della libertà di pensiero nel conflitto delle facoltà del 1798. Muore nel 1804. Quando ormai il deperimento cognitivo era avanzato. È stato sepolto in un piccolo mausoleo nella cattedrale della sua città, con un epitaffio che celebra le due cose che, a suo dire, hanno più riempito la sua mente con ammirazione e rispetto, i due sentimenti filosofici per eccellenza, a suo dire, la legge morale dentro di lui e il cielo stellato sopra.

Kant modella la sua filosofia secondo un approccio critico, non a caso intitola così le sue tre opere maggiori. Dal suo punto di vista, solo sottoponendo a critica l'intera ragione umana, nelle sue facoltà e nelle sue potenzialità, si possono individuare i limiti e le condizioni sotto le quali essa risulta capace di raggiungere conoscenze solide e ben fondate. Insomma, possa costruire delle scienze. Per lui questo è un vero e proprio compito etico che chiama in causa l'essenza di ogni uomo. Se insomma noi tutti siamo umani, è vero che siamo chiamati a usare la nostra capacità razionale, ma, ci dice Kant, non solo nel senso di poter ottenere delle conoscenze scientifiche, tecniche, politiche, necessarie a costruire migliori regimi di vita, un tipo di ragione che potremmo definire strumentale perché ci fornisce degli strumenti che ampliano le nostre potenzialità. Ma anche e soprattutto, dal suo punto di vista, nel senso che questa ragione va analizzata criticamente, nella sua purezza, a priori, insomma prima che si riempia di contenuti, nella sua struttura di pura ragione, prima che si faccia scienza o conoscenza particolari. In questo modo egli cerca di individuare il puro scheletro di questa ragione, quasi un diagramma che individui precisamente quali sono le condizioni necessarie, interne a questo scheletro, perché, usandola, la ragione diventi produttiva di conoscenze. Quali siano i suoi limiti, oltre i quali questa ragione possa sì funzionare, ma senza agganci con l'esperienza, e quindi in maniera non direttamente conoscitiva, bensì problematica o al massimo regolativa.

0: per l'azione e per l'intenzione. Ideale, potremmo dire. Questo è il vero compito critico che ogni uomo è chiamato a compiere dalla stessa struttura del suo essere, dalla sua razionalità, appunto. Kant lo chiama, con un termine un po' complicato, trascendentale. Noi possiamo limitarci a comprenderlo nei termini del puro uso critico-analitico del pensiero razionale stesso, cioè nel senso di vedere la nostra essenza di esseri umani come un compito da cui non possiamo scappare, ed è un compito di sottoporre a critica autonoma tutto ciò che ci capita di dover o poter pensare. Nella puntata di oggi avremo come nostro ospite il professor Venanzio Raspa, ordinario di filosofia teoretica all'Università di Urbino, che si è occupato del pensiero di Kant in diversi suoi scritti e anche come insegnante in diversi suoi corsi. Per aver accettato di essere nostro ospite, lo ringraziamo e salutiamo.
1: Saluto anch'io tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e ringrazio tanto Edoardo La Medica per questo invito.
0: In un testo apparso nel 1784 su una rivista tedesca, Kant risponde da par suo alla domanda su cosa fosse l'illuminismo, questo movimento storico-culturale che, sotto tanti punti di vista, ha rappresentato un unicum nella storia europea. Il nucleo della risposta di Kant è ben noto. L'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude, abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza. È questo il motto dell'illuminismo. Quel che colpisce è però l'insistenza quasi moralistica sulla responsabilità e sul coraggio di fare una cosa che, se uno ci pensa, è o dovrebbe essere quasi naturale. Far uso cioè della propria intelligenza. Perché dovrebbe essere un atto di coraggio pensare? Cosa intende davvero Kant? E perché questa risposta può essere una chiave analitica rilevante per capire i punti nodali della sua riflessione filosofica? Chiediamolo al nostro ospite, professor Raspa.
1: Nel corso della vita di Kant, il numero e il valore delle riviste crebbero enormemente. Esse erano rivolte a un pubblico ampio, non di soli specialisti. Uscivano regolarmente più volte l'anno e permettevano sia una comunicazione più veloce delle idee, sia una reazione altrettanto rapida nelle discussioni. In questo modo sono sorti molti dibattiti. Uno di questi interessò appunto nel 1784 il concetto di illuminismo, Aufklärung in tedesco. La causa occasionale di questo dibattito era costituita da un intervento del pastore Johann Friedrich Zöllner contro il matrimonio civile, apparso nel 1783 sulla rivista Berlinische Monatsschrift. Nel suo intervento, Zöllner chiedeva che cos'è l'illuminismo. Questa domanda, aggiungeva, è altrettanto importante quanto quella su che cos'è la verità e dovrebbe trovare una risposta prima che si inizi a illuminare. Tuttavia, egli non aveva ancora trovato nessuna risposta. Ebbene, l'anno successivo comparvero sulla stessa rivista, appunto la Berlinische Monatsschrift, prima la risposta di Moses Mendelssohn e poi nel numero successivo quella di Kant. Kant dà una risposta molto sintetica, densa e pregnante, tanto che ancora oggi questo breve scritto, la risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo, è uno dei suoi testi più letti in assoluto. In maniera sintetica Kant dice che l'illuminismo consiste in un moto di autoliberazione dell'essere umano dalla dipendenza del giudizio altrui. In questo saggio, Kant esprime l'idea portante della sua riflessione, presente già nella prefazione al suo primo scritto a stampa, I pensieri sulla vera valutazione delle forze vive, e cioè l'autonomia del pensiero, che diventa anche autonomia morale nel momento in cui io sono in grado di agire senza la guida di un altro, ma basandomi sul mio proprio giudizio. Kant se la prende contro quello che può essere definito l'intelletto pigro, perché liberarsi dalle proprie credenze non è un'operazione semplice, ma costa fatica, potremmo dire che esige anche sofferenza, come accade nel mito della caverna di Platone. Lì uno dei prigionieri non si libera da sé, ma viene liberato e viene costretto. Platone pone più volte l'accento su questa costrizione, ad alzarsi, a salire verso l'alto, viene costretto a uscire, ad aprire gli occhi e a rivolgersi verso la luce. Questa operazione di illuminamento o di rischiaramento costa fatica e sofferenza che non tutti sono disposti ad accettare. E anche secondo Kant all'illuminamento non si perviene in maniera agevole. Probabilmente, come dice nel saggio, non ci si arriva nemmeno in maniera individuale, sebbene ogni singolo essere umano debba percorrere da sé la propria strada, ma in maniera collettiva, nel contesto di un pubblico. E questo è un altro punto importante, e questo esige o presuppone una cultura. Che non sia facile liberarsi dai pregiudizi è dimostrato dal fatto che lo stesso Kant non si è liberato da tutti i pregiudizi. Si pensi alla sua concezione del concetto di razza che si basa, fra gli altri caratteri, sul colore della pelle. Oppure si pensa alle sue esternazioni sugli ebrei e l'ebraismo. Egli sostiene, ad esempio, che l'ebraismo non sia una vera religione, ma una legislazione, e si augura che diventi una religione razionale. E ciò nonostante avesse amici ebrei come Marcus Hertz e Moses Mendelssohn.
0: Kant è chiaro nel sostenere che la conoscenza può originarsi solo nella combinazione dell'esperienza sensibile con la facoltà intellettuale di pensare. Delle due, la prima è passiva, perché con i sensi riceviamo dati provenienti dal mondo, che a questi sensi appare e che è quindi un fenomeno, secondo la sua terminologia. La seconda, la facoltà intellettuale di pensare, è invece attiva, perché sintetizza quei dati e li unifica sotto concetti. Per Kant, in estrema sintesi, pensare equivale a giudicare, a unificare nel grado minimo due concetti che ricoprono i ruoli grammaticali di soggetto e predicato. Emettere un giudizio, gli dice, significa includere. A dire il vero, Kant usa la parola sussumere, ma è un po' troppo complicata. Dicevo, includere un certo caso particolare sotto un concetto universale, che posso cioè applicare a tanti casi particolari simili tra di loro. Il giudizio, questa qui è una penna, è un semplice esempio del ragionamento kantiano. Quando pensiamo, facciamo più o meno questa cosa qui, unifichiamo, mettiamo insieme. Il compito etico a cui siamo chiamati è proprio quello di utilizzare questa capacità giudicativa rispetto a tutto quello che ci è dato modo di pensare, e per lui questo approccio etico alla dottrina della conoscenza è rivoluzionario al pari di quello copernicano all'astronomia. Per comprendere meglio la portata di questa rivoluzione, porremo in sequenza alcune domande al professor Raspa per farci spiegare i termini fondamentali del ragionamento kantiano. Nel pensiero di Kant sono fondamentali due tipi di eventi rivoluzionari che lui considera. Uno di cui lui è, nelle sue stesse parole, l'esecutore, e cioè la rivoluzione copernicana nel modo di condurre l'analisi filosofica. L'altro, di cui è semplice spettatore, interessato e critico, ma pur sempre spettatore e per giunta abbastanza distante, è la rivoluzione francese. Partiamo dal primo. Kant intende sottoporre a critica l'intera facoltà razionale umana per mostrarne la struttura architettonico-organizzativa veritiera, in modo tale da specificare esattamente quali siano le sue potenzialità, i suoi limiti e le sue pretese legittime. In tal maniera vorrebbe porre fine alle dispute filosofiche infinite e inconcludenti per capire se, insomma, la filosofia metafisica possa strutturarsi davvero come scienza, secondo il metodo scientifico moderno, e, più in generale, quale ruolo la filosofia possa giocare come attore culturale e sociale. Professor Raspa, può spiegarci, nella maniera più semplice possibile, in cosa consista questa rivoluzione del modo di pensare e se davvero lo è stata, considerandone gli sviluppi storici?
1: Della rivoluzione del modo di pensare e di quella che la storiografia ha poi chiamato rivoluzione copernicana, Kant parla nella prefazione alla seconda edizione della Critica della ragion pura del 1887. Kant pensava di non essere stato compreso e per questo pubblicò una seconda edizione della critica. Nella prefazione intende spiegare in che cosa consiste l'operazione che gli tenta di fare con la critica della ragion pura. Vale a dire che noi non conosciamo l'oggetto così come esso è in se stesso, ma secondo la nostra struttura conoscitiva. Ciò che chiamiamo oggetto è l'oggetto della conoscenza, nella cui definizione è già implicito il ruolo del soggetto. Un essere con una struttura conoscitiva diversa dalla nostra, con un intelletto più potente del nostro, potrebbe conoscere proprietà degli oggetti che a noi sono precluse. Noi, invece, possiamo conoscere solo quegli oggetti che si danno alla nostra sensibilità, che possiamo quindi percepire nello spazio e nel tempo. Sul materiale offerto dalla sensibilità opera l'intelletto, che dà forma a tale materiale attraverso le categorie e quelle che Kant chiama gli schemi dell'intelletto. Il termine rivoluzione del modo di pensare ricorre molte volte nella prefazione alla seconda edizione della Critica della ragion pura, insieme con un'altra espressione, il cammino sicuro della scienza. È attraverso una rivoluzione del modo di pensare che prima la matematica, poi la fisica hanno imboccato il cammino sicuro della scienza, al quale Kant contrappone il brancolamento, il procedere a tentoni. Proviamo allora, dice Kant, a vedere se anche la metafisica può operare una scienza in seguito a un'analoga rivoluzione del modo di pensare. Kant intende rispondere quindi alla domanda come è possibile fare filosofia tenendo conto dei risultati della scienza. In questo senso la sua riflessione è molto attuale, perché anche oggi si pone la domanda su quale spazio sia riservato alla filosofia, dal momento che molte delle risposte che tradizionalmente davano i filosofi vengono date dalle varie scienze. È stata quella di Kant una vera rivoluzione? Sì, potremmo dire che lo è stata all'epoca in cui uscì la Critica della ragion pura, perché dopo un primo momento in cui molti, compreso Mendelssohn, dichiararono di avere difficoltà con la lettura del libro, questo ha poi avuto una grande diffusione. E anche se quei filosofi che prima avevano accolto con entusiasmo la filosofia kantiana, come Fichte o Hegel, poi mossero invece dure critiche a Kant, resta il fatto che questi ha suscitato nuove direzioni di ricerca. Inoltre, che il suo pensiero avesse una carica rivoluzionaria è testimoniato dal fatto che i suoi libri furono messi all'indice e, in particolare, furono vietati, insieme a quelli di Fichte e Schelling, all'interno dell'impero asburgico. Il censore aveva ritenuto gli scritti di Kant portatori dello spirito della rivoluzione francese e per questo aveva messo in atto un'opera di repressione tendente a tenere la filosofia kantiana lontana dalle università austriache.
0: Kant è stato capace di innovare in profondità alcuni concetti filosofici che, pur avendo una loro storia semantica ben definita e riconosciuta, dopo il suo intervento acquisiscono una nuova e rinnovata luce. Mi riferisco a due in particolare, a quello di categoria e a quello di idea. Il primo è centrale nella ridefinizione di che cosa sia una vera e propria conoscenza per noi uomini. Il secondo, invece, acquisisce una fondamentale importanza sul versante etico-pratico. Può darci una mano a capire un po' meglio in cosa consista, quindi, l'innovazione semantica kantiana?
1: In un'accezione kantiana, categorizzare significa strutturare il mondo, conferirgli un ordine, nel senso che il soggetto percepisce attraverso i sensi il mondo e lo organizza secondo quelli che Kant chiama i concetti puri dell'intelletto, ossia le categorie. La teoria delle categorie ha una lunga storia che fino a Kant consiste sostanzialmente, salvo poche eccezioni, pensiamo agli stoici, a Plotino oppure a Occam, in una storia degli effetti della teoria delle categorie di Aristotele. Con la rivoluzione scientifica, che in fisica sostituisce alle nozioni aristoteliche di sostanza e accidente quelle di forza e materia proprie della fisica classica, la teoria delle categorie non è più rilevante per fare scienza, la si ritrova solo nei manuali di ontologia ed è ormai un argomento di scuola. E Kant conferisce quindi rilevanza teoretica a un concetto che non era più argomento di discussione all'epoca. Ora, i primi commentatori greci hanno discusso se le categorie aristoteliche avessero una natura linguistica, concettuale o ontologica, se avessero certo a fare con parole, pensieri o cose. In Kant questa domanda non si pone, perché per lui le categorie sono i concetti puri dell'intelletto, attraverso i quali noi organizziamo il materiale molteplice che ci viene offerto dalla nostra intuizione. In questo senso, possiamo dire che Kant elabora effettivamente una nuova dottrina delle categorie dopo quella di Aristotele. La conoscenza è un'operazione di sintesi. Su questo materiale sensibile, molto vario e molteplice, le categorie non possono applicarsi direttamente, perché, secondo Kant, tra sensibilità e intelletto c'è un grande abisso. Le sensazioni non pensano, l'intelletto non intuisce. È quindi necessario che una prima sintesi conoscitiva, che consiste fondamentalmente nel trasformare ciò che è sensibile in qualcosa di mentale, ossia in rappresentazioni, venga operata da un'altra facoltà, che per Kant è l'immaginazione. L'immaginazione offre all'intelletto il materiale sul quale esso può operare attraverso le categorie. Quanto al significato del termine idea, da prima Kant si richiama alla tradizione, in particolare a Platone, e afferma che anche per lui, come per Platone, l'idea designa qualcosa che non deriva dall'esperienza. Egli non segue però Platone nell'ipostatizzare le idee, nel ritenere, cioè, che le idee abbiano una realtà indipendente dal soggetto. Quindi passa a illustrare la sua concezione delle idee trascendentali, ossia idee che la ragione produce necessariamente, ma non ad arbitrio, e alle quali non corrisponde nessun oggetto adeguato dei sensi. Alle idee di anima o di Dio non corrisponde un oggetto dei sensi, e ciò che non si fenomenizza può essere sì pensato, ma non può essere conosciuto. Pertanto, la ragione non è in grado di dimostrare l'esistenza di Dio, la libertà del volere o l'immortalità dell'anima. Ma queste idee valgono per Kant non come conoscenze di una ragione teoretica, bensì come postulati di una ragione pratica. Kant afferma quindi la prevalenza della ragione pratica sulla ragione teoretica. Esistenza di Dio e immortalità dell'anima sono necessarie dal punto di vista morale per poter conseguire il sommo bene. Data la lunghezza finita della vita dell'uomo, la legge morale, scrive Kant nella Religione entro i limiti della sola ragione, non è realizzabile, nel senso che una vita non basta per realizzarla. Ora, mentre le nostre azioni sono sempre finite nel tempo, ciò che è solo intellegibile, come le nostre intenzioni, non è temporalmente limitato. Un'intenzione buona sta a significare che in ogni momento, data una certa situazione, io mi comporterei conformemente alla legge morale. L'immortalità dell'anima permette di pensare che la mia intenzione non muore con la fine della mia vita. A questo punto subentra quello che Kant chiama lo scrutatore dei cuori, che è in grado di conoscere l'intenzione, e cioè di vedere ciò che è intelligibile, mentre noi possiamo dedurre l'intenzione soltanto dai fatti, da qualcosa che si dà appunto nell'esperienza. Grazie allo scrutatore dei cuori che vede le intenzioni, chi ha operato al suo interno una rivoluzione nella propria intenzione, attraverso, dice Kant, una decisione unica e immutabile, ma anche sforzi continui, e quindi è intenzionato a realizzare la legge morale, ebbene questi può sperare nella grazia, può cioè sperare che gli venga imputato come possesso ciò che è ancora in divenire. In altre parole, lo scrutatore dei cuori, che vede l'intenzione, può ascrivere a un essere umano una serie di meriti sulla base dell'intenzione, indipendentemente dal fatto che si siano compiute le azioni.
0: Un terzo concetto che Kant innova è senza dubbio quello di soggetto. L'io di Kant è infatti un io penso, un qualcosa che definisce con un'espressione estremamente difficile da capire, a percezione trascendentale. Professore, può aiutarci a rendercela comprensibile?
1: Abbiamo detto che la conoscenza è un'operazione di sintesi. Ora, la sintesi conoscitiva non può essere operata dai sensi, poiché questi sono meramente recettivi, ma può essere operata solo dall'intelletto, che invece è attivo. L'intelletto si serve delle categorie per operare la sintesi, ma questa sintesi non può essere operata dalle categorie stesse, bensì da qualcosa che sta a un livello superiore. La funzione che produce la sintesi conoscitiva attraverso le categorie è l'io penso. L'io penso è quindi importante nella costituzione della conoscenza. L'io penso, dice Kant con una frase divenuta famosa, deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni. Esso è la coscienza che accompagna sempre l'intuizione. In tal senso si chiama appercezione pura, distinta dalla percezione empirica nel senso di Hume. Kant prende il termine appercezione da Leibniz. La percezione ha a che fare con la consapevolezza. La conoscenza è un'operazione consapevole, non nel senso che dobbiamo essere consapevoli di ciascuna singola rappresentazione, ma dobbiamo essere consapevoli della loro sintesi e del fatto che stiamo componendo insieme più rappresentazioni. L'oggetto empirico, se deve diventare un oggetto della nostra conoscenza, deve essere connesso con la coscienza. L'io penso è allora quell'autocoscienza pura e originaria alla quale tutte le mie rappresentazioni appartengono per poter essere riconosciute come mie. L'io penso non è per Kant una sostanza, ma è una funzione. In tal senso egli lo distingue dal senso interno, attraverso il quale intuiamo noi stessi e i nostri stati interni, emozioni o sentimenti, no? Come ha invece normalmente inteso la tradizione, perché mentre il senso interno è passivo e quindi non produce da solo conoscenza, l'io penso invece è attivo e permette l'applicazione consapevole delle categorie al materiale che ci viene offerto dall'intuizione.

0: In conclusione di puntata,
1: Ritorniamo un attimo sulla Rivoluzione francese. Per Kant è un evento fondamentale, ancor più perché riesce a consolidare un tratto centrale del suo pensiero. In un testo del 1798, Il conflitto delle facoltà, si domanda se nella storia umana sia riconoscibile una causa che riesca a guidare gli uomini sulla via del progresso. Per rispondere affermativamente, aggiunge, bisognerebbe individuare un evento che possa rappresentare una specie di segno prognostico, un segno che cioè sia anche un segnale di conferma che quella causa è in atto e che continuerà ad esserlo. Per Kant questo segno è la Rivoluzione francese, non solo per l'evento in sé e per le sue immediate conseguenze politiche, ma soprattutto perché causa di un certo entusiasmo che non si è esaurito sul momento. Tale entusiasmo proverebbe una certa disposizione morale, naturale forse, dell'umanità comunque, verso il meglio. E infatti, dopo la Rivoluzione, un numero sempre maggiore di popoli ha cominciato a richiedere migliori regimi politici. La riflessione politica di Kant allora si configura come un tentativo di individuare questo completamento migliorativo dell'illuminismo alla luce dell'evento rivoluzionario. In questo tentativo sono centrali due concetti, quello di cosmopolitismo e quello di pace perpetua, tenuti assieme dalla cosiddetta clausola repubblicana. Per poter immaginare un diritto cosmopolita che prevenga le guerre, la costituzione di ogni Stato deve essere repubblicana. Professor Raspa, può spiegarci questo ambizioso progetto kantiano e dirci anche se e quanto è realizzabile?
2: Kant dà il suo senso alla Rivoluzione francese perché ritiene che attraverso di essa vengono modificate le basi del diritto. La Rivoluzione francese non è soltanto un evento storico, ma una portata molto ampia. Se ancora negli anni Ottanta Kant sosteneva la monarchia costituzionale, negli scritti degli anni Novanta, quindi successivi all'avvento della Rivoluzione francese, egli simpatizza sempre più con gli sviluppi politici in Francia e si dichiara a favore della sovranità popolare, della democrazia rappresentativa e del repubblicanesimo. Quanto al progresso verso il meglio, Kant non sposa la tesi di Lessing, secondo cui c'è un progresso del genere umano in tre tappe, no? Come scrive Lessing nell'Educazione del genere umano. Allo stesso tempo, Kant conosce la tesi di Mendelssohn, esposta nel libro Gerusalemme, in cui Mendelssohn criticava proprio l'amico Lessing, sostenendo che non esiste un soggetto come il genere umano, che procede tutti insieme verso il meglio, ma che ci sono individui o gruppi e che nello stesso tempo il genere umano è, se vogliamo rimanere nella metafora dell'età, bambino, adulto e vecchio. Si trova, cioè, contemporaneamente a diversi stadi di sviluppo. Kant si sente interrogato da quest'idea, poiché non aveva ancora espresso pubblicamente un proprio giudizio politico. E lo fa nello scritto per la pace perpetua. In questo testo, egli sostiene che la pace perpetua, il sommo bene politico, sebbene eventi storici lascino intendere il contrario, non sia un concetto impossibile da realizzare, vale a dire che non ci sono ostacoli di carattere logico per cui una pace perpetua tra i popoli non sia possibile, ed elenca quelli che a suo avviso sono le condizioni perché questa si realizzi. La guerra è il male peggiore perché nello stato di guerra i diritti degli esseri umani non sono sufficientemente assicurati. Al contrario, la pace, il sommo bene, in quanto permette il rispetto del diritto degli esseri umani. Essa corrisponde a uno stato di diritto fra stati. Kant si schiera quindi contro quei realisti che ritengono che la guerra sia inevitabile. Quando dice che la Costituzione di ogni Stato deve essere repubblicana, noi possiamo tradurre questa frase intendendo che ogni Stato deve essere una democrazia rappresentativa in cui vige la separazione dei poteri esecutivo e legislativo. Le altre due condizioni che Kant chiama articoli definitivi affermano l'uno che tutti gli stati devono aderire a una federazione che garantisca il diritto delle genti, l'altra che deve essere riconosciuto un diritto cosmopolitico, ossia che ogni straniero ha diritto a non essere trattato in maniera ostile quando arriva sul suolo di uno stato diverso dal proprio. Si tratta di un diritto non nei confronti del proprio stato, ma degli altri stati. Questo punto ci rimanda al dovere dell'ospitalità. Un ruolo importante per la costituzione di una simile federazione è giocato, secondo Kant, dal commercio. Lo spirito del commercio, scrive Kant, non può coesistere con la guerra e prima o poi impone agli stati di favorire la pace. Esso è quindi un fattore importante che permette di superare la guerra e rende possibile una federazione di stati. Sono idee queste che in qualche modo ci portano a riflettere sullo stato attuale di questa nostra cara e disastrata Europa.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici RAI Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo, emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Il dottor Lai in portineria. Il dottor Lai in portineria.
2: Anch'io sto cercando Franco, l'hai visto?
3: Ciao Giovanni.
2: Ah, Franco, aspetta. Volevo farti vedere una radiografia.
3: Dopo, mi stanno cercando in portineria.
2: Ti accompagno. Guarda questa radiografia.
4: Io ti aspetto da mezz'ora e tu sei qua a chiacchierare con quest'altro scansafatiche.
3: Ciao, Laura. Me l'hanno detto solo adesso che eri arrivata.
2: Ciao, fata.
4: Ti avevo cercato ieri sera, ma c'era la segreteria.
2: E perché non mi ha lasciato un messaggio? Io sono sceso a mangiare una pizza, alle 10 stavo già a casa. Potevamo vederci lo stesso.
4: E chi ti ha detto che volevo vederti?
2: Ah, no? Allora possiamo vederci stasera. Sono libero.
4: Sei incredibile.
3: Scusa Giovanni, ma io e Laura abbiamo da fare. Ci vediamo dopo.
2: Aspetto una risposta, eh?
4: Ciao. Allora, che è successo? Perché mi hai fatto venire di corsa qui?
3: Ora ti spiego. È una questione delicata. Solo tu puoi aiutarmi, Laura.
4: Andiamo nel tuo studio?
3: No. Non so cosa hanno combinato quando hanno perquisito la clinica. Potrebbero esserci delle microspie. Restiamo qua in corridoio, è più sicuro.
4: Andiamo fino alla macchina per il caffè almeno. Non c'è nessuno.
3: Senti Laura, ho un problema. Ho paura che il pubblico ministero arrivi a chiedere un accertamento patrimoniale. Per me è un casino. Ho dei titoli, non posso rischiare che li trovino.
4: Che bella notizia.
3: Non posso neanche cambiarli o nasconderli a casa mia.
4: Vuoi il caffè o il cappuccino?
3: Il caffè, sì. Devi darmi una mano, Laura. Fammi depositare questi titoli sul tuo conto in America. È solo finché non si calmano le acque.
4: Beh, aspetta, ragioniamo.
3: Laura, forse non hai capito, non c'è tempo.
4: Tieni, è senza zucchero.
3: Grazie.
4: Quanti soldi sono?
3: Più di mezzo miliardo.
4: Troppi. Un trasferimento di una somma così alta da Palermo a Boston dà nell'occhio.
3: E allora che faccio, Laura? Dove li metto? Quelli controlleranno tutti i conti della famiglia.
4: Ma non hai un conto all'estero?
3: Sì, ma che ci faccio? Non posso portare i titoli in Svizzera. Se scoprono che ho quel conto, sono finito.
4: Eh già, ma non puoi nemmeno cambiare mezzo miliardo di titoli. Soprattutto poco prima che facciano un'indagine bancaria. Dovremmo trovare qualcuno che te li faccia depositare sul suo conto. Ci vuole qualcuno fidato.
3: Chi?
4: Giovanni?
3: Giovanni? Ma figurati, quello se la fa addosso. E poi non gli posso dire che devo nascondere i soldi. Lo sai come moralista.
4: E se gli diciamo che sono miei? Ho avuto un lascito da un parente e ho bisogno di mettere i titoli da qualche parte finché non torno a Boston. Che ne dici?
3: Ma insomma, non è che regge tanto.
4: Lasciami fare. Se glielo dico io ci crede.
3: Proviamo. Però va fatto subito, Laura. Franchina è sul piede di guerra.
4: E tu come l'hai saputo?
3: Le notizie girano.
4: Vado a cercare Giovanni. Aspetta. Avevo appuntamento con Nora e Andrea fra mezz'ora.
3: Ma rimandalo. Chi è Andrea?
4: Un uomo affascinante e colto che è rimasto folgorato da tua moglie.
3: Ah, sì? E da dove spunta questo?
4: Da Boston. Insegna in una scuola italiana. Era venuto a Palermo per me, ma poi ha visto Nora.
3: Quando vedrà me, gli passerà la voglia di fare il galletto.
4: Ti batti ancora, nonostante le batoste.
3: Come un leone.
5: Allora, Liata, come sta oggi? Si sente meglio?
6: Ma quale meglio, signor giudice? Ma lei l'ha vista la televisione? I giornali li ha letti? O hanno dicendo che mia figlia si vergognava di me? Che non voleva vedere sua madre? I suoi fratelli, capisce? Lo capisce? Mi hanno ammazzato mia figlia. L'unica figlia. Mi segue, signor giudice?
5: Sì, la seguo.
6: Caterina stava a Catania. Faceva la sua vita, no? Ma non significa che odiava la sua famiglia. Chi gli ha detto queste minchiate, giornali? Chi?
5: Ma perché sua figlia non aveva accettato la protezione? Non ha voluto nemmeno andare via da Catania.
6: E dove doveva andare, signor giudice? Aveva dei figli, picciriddi, un marito.
5: Lei lo sa chi l'ha ammazzata?
6: Io? Certo che lo so. E lo sapete pure voi, signor giudice. È stato Trimarchi. È lui che comanda ora.
5: Evidentemente ha paura di quello che lei può dire ancora.
6: Io non torno indietro, signor dottore. Ormai ho preso questa strada e tiro dritto. Io quello che so lo dico e gliel'ho dimostrato, mi pare, no? Ora sta a vossignoria prendere Trimarchi.
5: Fosse così facile. L'altra volta lei ha detto che Tremarchi non si è mai allontanato da Palermo in tutti questi anni di latitanza.
6: E lo confermo. Per quello che ne so io, Tremarchi sta qua.
5: E non ha nessuna idea di dove sia questo rifugio segreto?
6: No, io non ci sono mai stato. Non lo vedevo quasi mai, Tremarchi. Era Gino Messina che mi faceva sapere le cose e le decisioni, capisci?
5: Le dava ordine dal carcere. Messina sta dentro da 3 anni.
6: Sì, certo, dal carcere. Che la prima volta? Dottore Franchina, la prima volta?
5: Dunque, Tremarchi sa che lei non conosce il suo nascondiglio, però sta facendo tutto questo baccano per non farla parlare.
6: Perché?
5: Non è solo l'omicidio di sua figlia, ci sono altri segnali.
6: Sì, vero, ha paura.
5: Torniamo a quello di cui stavamo parlando l'altra volta. Lei ha detto che il dottor Lai l'ha tenuta in clinica dopo l'operazione per quasi 2 mesi.
6: Sì, signore.
5: E ha detto anche che il dottor Lai sapeva come lei si era procurato quella ferita.
6: Sapeva che fu un poliziotto a spararmi mentre scappavo e che mi stavano cercando.
5: Ne avete parlato?
6: Ma non ce n'era bisogno, signor giudice. I miei compagni mi hanno portato nella clinica, quindi...
5: Dunque non era la prima volta che a Villaggiata venivano ricoverati dei latitanti?
6: Io questo non lo so, però so che c'erano dei dottori fidati che pensavano pure alle medicine, capisci?
5: Già, le medicine. Tremarchi soffre di epilessia. Chi gli procura i farmaci?
6: Io penso che Tremarchi ha un dottore che ogni tanto va a visitarlo.
5: Pensa o lo sa?
6: Io lo stesso, comunque lo so. Tutti lo sanno che ogni tanto ci prendono delle crisi, come lo chiamano, ovjaro.
5: Crisi epilettiche?
6: Sì, pure suo zio ha quella malattia. Da quando è nato ce l'ha.
5: E chi è secondo lei questo medico personale di Tremarchi?
6: Certamente non è uno qualsiasi, eh. Sarà uno specialista, insomma va, un professorone.
5: Un neurologo?
6: Come lo dice lei, può essere, io non lo so di preciso come si dice, comunque uno che ci capisce di quella malattia, e sarà il migliore, sa.
5: Questo medico, secondo lei, conosce il nascondiglio dei Tremarchi?
6: Certo, forse.
5: Ma cosa sono questi medici fidati, uomini d'onore?
6: Non c'è bisogno di essere uomini d'onore per questo signor giudice, sono amici, diciamo, va.
5: E questi amici che cosa hanno in cambio?
6: Cosa hanno in cambio? Tante cose, no? Protezione, tanto per cominciare, favori, denari, tanto per finire.
5: Che lei sappia, il dottor Lai è stato pagato per la sua operazione?
6: Certo che è stato pagato. Io non lo so quanti denari ha avuto, non mi occupavo di queste cose io. Comunque, signor giudice, non deve credere che il dottore si è sporcato le mani, no. No, non è così che funzionano le cose. E qualcun altro che maneggia i denari, capisci? Qualche amico del dottore o qualche amica.
5: Una donna? C'è una donna che ha preso i soldi per conto del dottore?
6: Può essere una donna. Io chi è? Non lo so.
5: Non lo sa o non lo vuole dire?
6: Ma, diciamo che non posso saperlo, signor giudice. Dottoredo Franchino, sono stanco. Dopo questa notizia, stanotte io non ho chiuso occhio.
5: Vuole fare una pausa?
6: Sì, signore, è meglio avanti, una pausa.
5: Era meglio se andavamo avanti.
6: Ma non ce la faccio, dottoredo, davvero, non ce la faccio. Ma lei non si stanca mai.

0: Buongiorno. Laura non è ancora arrivata?
1: No. Non si siede?
0: Ah, allora sarà qui tra poco. Ma quante ne ha mangiate di granite?
1: Due per adesso. Ora prendo quella alla pesca. La vuole anche lei?
0: No, grazie.
1: Non le piacciono le granite?
0: Sì, ma la linea...
1: Ah? Allora, avete fatto un programma con Laura?
0: Veramente no. Io pensavo di andare al Duomo, se lei non l'ha ancora visto.
1: Va bene.
0: Il suo amico è ancora a Palermo?
1: Sì, riparte domani. Vanno in Sardegna.
0: Ah. E lei parte anche lei?
1: No. Laura mi ha detto che mi avrebbe indicato un albergo.
0: Ah. Beh, allora ha deciso di visitare la Sicilia.
1: Non lo so quello che farò. Non ci ho pensato. Per ora sto qua.
0: Ma lei di dov'è?
1: Di Parma. Ma ho perso tutto l'accento. Lei invece è nata qua?
0: Sì, ma abito a Roma da quando mi sono sposata. A Palermo ci veniamo d'estate in genere o per le feste.
2: Signora Lai?
0: Sì?
2: La desiderano al telefono.
0: Ah, sì, grazie. Torno subito. Pronto?
3: Nora, sono io.
0: Laura, ma allora che fai? Ti stiamo aspettando.
3: Non ce la faccio, Nora. Ho un impegno, una cosa urgente. Senti, andate voi. Io vi raggiungo dopo da qualche parte.
0: Ma insomma, Laura, ma che ci faccio io da sola con quello? L'ho appena conosciuto.
3: E allora? Hai bisogno dello chaperon per uscire con un uomo?
0: Mi è anche antipatico.
3: Ma va, è una persona simpaticissima. Dai, portalo un po' in giro. Ci vediamo verso le 8. Ti va bene se andiamo al Coniglio Bianco?
0: Non lo so se posso restare a cena. Devo sentire Franco.
3: Ma ci penso io a Franco. Lo chiamo e lo porto con me. Ciao, eh.
0: Ciao.
3: Nora?
0: Sì?
3: Già che ci sei, dagli un'occhiata ad Andrea. A me non sembra male.
0: Oh, scema. Era Laura. Non può venire, ha un impegno urgente. Ci raggiungerà più tardi con mio marito.
1: Va bene. Mangi la granita prima che si sciolga.
0: Beh, non mi va più. Adesso, che facciamo?
1: Andiamo al Duomo.
0: Al Duomo? Sì, sì.
1: Sì, sì. Se vuole posso andarci da solo, eh.
0: No, e perché? Gliel'abbiamo promesso.
1: È sicura? Mica mi offendo se mi scarica.
0: Ma scusi, perché dovrei scaricarla? Lei è un amico di Laura, le abbiamo promesso che le avremmo fatto visitare Palermo, gliela faremo visitare.
1: Va bene, va bene. Ricominciamo tutto da capo.
0: Sì.
1: Io sono Andrea e lei... Tu, va bene se ti do del tu?
0: Certo.
1: E tu sei Nora. Vogliamo conoscerci?
0: Lei... Tu sei proprio buffo, sai?
1: Sì, lo so. E mangia la granita, si sta sciogliendo.
4: Franco, per me la diagnosi è sbagliata. Comunque domani ti faccio vedere l'analisi.
5: Va bene. Che fai? Vai a casa?
4: No. Prima devo vedere una persona. Vabbè, a te posso dirlo. È Laura.
5: Ah. Allora finalmente hai concluso.
4: Ma... Mi sta aspettando al bar, deve dirmi una cosa.
5: Auguri.
4: Ormai ci ho perso la speranza. Guarda, accendo un cero a Santa Rosalia se riesco a togliermela dalla testa quella.
5: Non ci dormi la notte, eh?
4: Franco, c'è Fedeli, a te cerca.
5: Sì, allora ti saluto Giovanni.
4: Va bene, domani ti faccio sapere se ci sono novità.
5: Mi raccomando.
4: Ciao.
5: Buonasera, professore.
6: Ciao, Franco. Ma chi? Sei dimagrito?
5: Forse.
6: E vabbè, prenditi un po' di riposo, vattene al mare. Tuo figlio Petruzzo come sta?
5: Bene. Professore, io sono preoccupato. Ha sentito che quello sta ancora parlando.
6: E tu fallo parlare. Danni non ne può fare.
5: Lei è tranquillo perché tanto non ci va di mezzo, ma io ci vado
6: tu
5: di mezzo.
6: Tu che cosa? Tu sei fuori dal carcere. Va bene?
5: Per adesso. Ma lo sai che voce gira? Che vogliono fare un accertamento patrimoniale. Mi controlleranno tutti i conti, le proprietà. Io sono in un mare di guai, professore.
6: Ma che mare di guai? Hai fatto bene le cose, no? con tutto quello che guadagni con la tua professione puoi giustificare tutto quello che vuoi.
5: Non tutto posso giustificare.
6: Come non tutto? Se hai fatto qualche stupidaggine, qualche fesseria, parliamoci chiaro, è colpa tua. Io te l'avevo detto di stare attento.
5: Ci sono stato attento. Però se quelli mi sequestrano tutto, che faccio? Vado in Svizzera e mi prendo gli altri soldi. Neanche alla frontiera mi fanno arrivare.
6: Vabbè, se per i soldi non ti devi preoccupare, ci sono io.
5: Non ho bisogno di soldi. Ne ho troppi. Avevo dei titoli che, insomma, non potevo giustificarli. Ora però forse ho risolto.
6: Oh, allora lo vedi che lo sai cosa devi fare? Perché ti preoccupi? Faranno un po' di polveri e poi tutto torna come prima.
5: Professore, lei si dimentica sempre di una cosa. Di Castellazzo.
6: Castellazzo? Cinciuzzo, parliamoci chiaro, questa località tu te la devi dimenticare.
5: E se prendono Trimarchi?
6: Ah, è questo che ti preoccupa. Castellazzo?
5: Certo, io ci sono stato. Ho visitato Trimarchi, gli ho portato le medicine. Lo capisce che se lo scoprono per me è finita, divento complice pure io.
6: Ma non lo scopriranno.
5: Questo lo dice lei.
6: Non lo scopriranno. Lo dico perché lo so. Non lo scoprono, stai tranquillo. Liata non sa niente, poi non conta niente quel pentito. Non c'è mai stato a Castellazzo, la vuoi capire?
5: Ne è sicuro.
6: Francuzzo, devi stare calmo. Non c'è nessun pericolo. È tutto sotto controllo. Come te lo devo dire?
5: Speriamo.
6: Oh, ancora? Ma che cosa vuoi, una carta scritta?
5: Io sto in mezzo e devo stare attento che nessuno mi faccia scherzi. Lo sa che l'hanno procurata apposta l'incidente a mio figlio?
6: No, questo no, questo non lo sapevo.
5: Non vogliono che Nora lasci Palermo?
6: Beh, è meglio per tutti se a tua moglie la tieni d'occhio.
5: Ma di che hanno paura? Che può fare Nora? Non le ho mai detto niente, io non sa niente.
6: Come non sa niente? Se i discorsi che ha fatto a me li fa suo fratello, però... A quelli basta poco per sbatterti di nuovo in galera.
5: Ma no, professore, era nervosa in quel periodo, io stavo in carcere.
6: Comunque non la perdere di vista.
5: Per adesso ha deciso lei stessa di restare, fino a quando non tolgono il gesso a Pietro. Dopo però, come faccio a spiegarle che non può partire?
6: E che ci vuole? Le dici che non vuoi stare da solo?
5: Professore, ma dove vive lei? Io e Nora stiamo sempre lontani. È abituata a stare da sola, a viaggiare. Va a trovare Pietro a Boston almeno due volte l'anno. Due volte
6: all'anno. Questo è un problema tuo, Franco. Io non ci posso fare niente.
5: È tutto un problema mio, professore. È proprio questo il guaio.
7: Avete ascoltato la 13ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Franco,
5: Remo Girone,
7: Nora,
8: Angela Baggi,
7: Laura,
9: Claudia Poggiani,
7: Andrea,
10: Emilio Cappuccio,
7: il professor Fedeli,
6: Massimo Mollica,
7: il giudice Franchina,
11: Elio Zamuto,
7: Michele Liata,
6: Massimo Mollica,
7: Giovanni,
12: Brizio Montinaro,
7: con
13: Pino Ferrara,
14: Pierluigi Giorgio
7: e con Annarita Varischi. Coordinamento tecnico
15: Raffaele Vincenti.
7: Assistente al programma
16: Emma Caggiano.
7: Regia
17: Idalberto Fei.
7: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Ma questo non mi può interrogare un giorno sì e uno. Che vuole sapere?
2: Stai calmo, Franco, stai calmo. Secondo me non ci sono grosse novità nell'inchiesta. Il pubblico ministero vorrà precisare qualche dettaglio.
3: Buongiorno, avvocato.
2: Ah, buongiorno. Il giudice Franchini è arrivato?
3: Sì, ma c'è dentro una persona.
2: Ah, e allora noi andiamo a sederci.
3: S'accomodasse.
1: Tu sei sicuro che non si tratti del sequestro dei beni, vero?
2: Beh, almeno fino a questa mattina non c'è stata nessuna richiesta di sequestro.
1: Però può sempre farlo, no?
2: Stai calmo, per favore. Stai calmo e siediti. Magari ci fa aspettare mezz'ora. Hai grosse cifre in banca?
1: No.
2: In Italia, voglio dire.
1: Qualcosa ho, ma non è per quello che sono preoccupato.
2: E per cosa, allora?
1: Non è solo per i soldi. Se dispongono un sequestro, sono finito. I giornali non aspettano altro. Mi faranno i conti in tasca.
2: Per adesso non c'è niente, comunque.
4: Oh, Paino, come va?
2: Ciao, Nicola. Ancora qua stai? Non ti avevano trasferito?
4: A settembre me ne vado.
2: Ah, Franco? Franco, dove vai?
4: A fumarmi una sigaretta.
2: Non ti allontanare, sono le 10:30.
4: Qua sono, non scappo.
5: Ma quello è Franco là, il medico, no?
2: Sì, il pubblico ministero lo vuole sentire ancora una volta.
5: Non è buon segno.
2: Ma noi siamo tranquilli. Ah, Franchina ha finito. Ti saluto, Nicola.
5: Buon lavoro.
2: Franco, Franco, tocca a noi, vieni.
4: Spengo la sigaretta, Saverio. Ma quella è Cettina. Cettina! Cettina!
2: Aspetta! Aspetta!
1: Cettina, non mi hai detto che andavi dal giudice?
6: Dottore, stamattina mi ha chiamata.
7: Dottor Lai, può entrare.
1: Che c'entra la mia segretaria, giudice? Perché è qui?
7: Venga nel mio ufficio, dottore.
1: Ha interrogato anche lei?
7: Prego, accomodatevi. Buongiorno, avvocato Paino.
2: Buongiorno, signor giudice.
1: Che volete fare? Interrogare tutti quelli che lavorano per me?
7: Se ce ne sarà bisogno, sì. Si siede. Avvocato, possiamo cominciare?
2: A sua disposizione.
7: Allora, dichiari le sue generalità.

0: Franco Lai, nato a Palermo il 12 novembre 1956, residente a Roma. Non ho precedenti penali.
1: Le comunico che lei ha il diritto di astenersi dal rispondere, ma in questo caso le indagini proseguiranno.
0: Io vorrei solo sapere perché la mia segretaria era qui.
1: Non sono tenuto a risponderle, dottore. Mi dica, perché la presenza della signorina Rapisarda la sconvolge tanto?
2: Signor giudice, il mio cliente non è sconvolto. È solo sorpreso. Non si aspettava di trovare la signorina qui.
1: Da quanto tempo la signorina Rapisarda è la sua segretaria?
0: Di preciso non lo so. Una decina d'anni, credo.
1: È una collaboratrice fidata, dunque?
0: Dipende da cosa intende per fidata.
1: È lei che tiene le sue agende, le prende gli appunti.
0: Certo, come tutte le segretarie.
1: Conosce tutti i suoi pazienti, allora?
0: Quelli che visitò a Palermo, sì.
1: La signorina Rapisarda è una dipendente di Villa Giada, però lavora solo per lei.
0: Sì.
1: È stato il professore Fedeli ad assegnarla al suo studio?
0: A questo non me lo ricordo. Quando ho cominciato a lavorare in clinica ho chiesto di avere una segretaria ed è arrivata Cettina.
1: Non si ricorda se è stato il professor Fedeli a mandargliela?
2: Signor Pubblico Ministero, il mio cliente ha già risposto.
1: Ah, va bene, va bene, va bene. E la signorina Rapisarda che incassa i suoi onorari?
0: Sì, e compila anche le fatture.
1: Quindi tutti i suoi guadagni passano dalle mani della signorina?
0: Sì, certo.
1: Altri medici però si servono dell'amministrazione della clinica. I loro pazienti pagano le visite a un impiegato che si occupa di rilasciare le fatture.
0: Gli altri medici non hanno i pazienti che ho io. Ho lo studio 4 volte a settimana e visito in media 10 persone al giorno. L'amministratore lavorerebbe solo per me se gli mandassi tutti i pazienti. E poi chi mi prenderebbe gli appuntamenti quando sono a Roma?
1: Ah, capisco. La signorina Rapisarda non è solo la sua segretaria, però.
0: È una storia passata.
1: Non tanto, visto che la signorina ha dichiarato 2 settimane fa che avete trascorso una notte insieme.
0: Volevo dire che è finita. Io e Cettina, insomma, non stiamo più insieme.
1: E da quando?
0: Non lo so, da quella notte.
1: È stata l'ultima volta?
0: Sì, ma che c'entra questo? Sono affari privati. Non devo rendere conto alla giustizia se ho una storia con una donna, no?
1: Beh, dipende dalla storia e dalla donna. Il fatto è che fino a 2 settimane fa nessuno sapeva niente di questo vostro legame. È strano. Lavorate nella stessa clinica e nessuno dei colleghi, nessuno degli infermieri ha mai sospettato che fra di voi... Non le sembra un po' curioso questo fatto?
0: Siamo stati attenti.
1: Ma andiamo, dottore. Per quanto uno possa stare attento, ci sono sempre orecchie che ascoltano, occhi che guardano.
0: Forse qualcuno sospettava, che ne so. Certo non lo venivano a dire a me.
1: Il fatto è che non se lo dicevano neanche fra di loro. È questo che mi sembra strano.
0: Ma che dovevo fare? Mettere i manifesti?
1: Voi siete stati tanto attenti a non farvi scoprire, poi appena un commissario vi fa una domanda, mettete tutto in piazza.
0: Non era una domanda. Il commissario voleva sapere dove ero la notte dell'attentato al giudice Santella. Se Cettina non gli diceva tutto, magari mi accusava di aver ucciso il giudice.
1: Io non credo che il commissario volesse accusarla di omicidio, dottore.
0: Meno male.
1: Però quella notte ci sono state 2 feriti fra gli attentatori. E qualcuno li ha curati.
0: Non sono stato...
1: Ah, certo. Lei era con la signorina Rapisarda quella notte. Mentre la madre della segretaria dormiva, voi due avete passato la notte insieme.
0: Sì, è così.
1: Appunto. Un alibi perfetto.
3: Sono stati rilevati oggetti metallici. Si prega di uscire e di depositarli negli appositi sportelli.
4: Uffa, ma questa porta non funziona, è la terza volta che esco.
5: Aspetta, chiamo qualcuno.
6: Buongiorno, dottore, che succede?
5: Ah, direttore, proprio da lei stavo venendo. La signora è rimasta bloccata. Ma che hanno queste porte? Non funzionano mai.
6: Adesso le apro io.
5: Laura, ora ti apre.
4: Finalmente. Ma fatela aggiustare queste porte. Mi sono tolta la collana, il bracciale, la cintura. Non ho niente di metallico.
7: Sarà la cintura di castità.
4: Non ti illudere, non ce l'ho.
6: Scusi, signora, ogni tanto capita.
5: Senta, io dovrei parlare con lei. Possiamo andare nel suo ufficio?
6: Ma certo. Venga. Prego, signora.
4: Io aspetto qui. Devo fare un'altra operazione.
5: Ci vediamo dopo, allora.
4: Giovanni?
5: Sì?
4: La borsa. È tua.
5: Ah, sì, certo, certo.
6: Si accomodi, dottor Tessa.
5: Andiamo nel suo ufficio?
6: Certo.
5: Senta, io devo depositare dei titoli. Però è una grossa cifra.
6: Non c'è problema.
5: Li ho qui nella borsa.
6: E quant'è la cifra?
5: Quasi 500 milioni.
6: Dottore, e lei gira con quella somma in una borsa a Palermo?
5: Sono stato attento.
6: No, è stato fortunato. Non si arrischi un'altra volta. Ci sono altri modi per depositare grosse cifre in banca.
5: Lo so, però avevo fretta.
6: Va bene, ormai è al sicuro. Allora, aspetti che le prendo il modulo da compilare. Dica, sono nominativi?
5: No.
6: No?
5: Ho venduto una proprietà. L'acquirente ha preferito pagare in titoli.
6: Li avete controllati? È stato assistito da un legale per la compravendita?
5: Sì, sì, sì, certo, certo, certo.
6: Bene, bene. Allora, la somma è alta. Vuole investirli?
5: No, non li posso tenere per molto tempo. Dovrò riprenderli prima della fine del mese, perché forse comprò una casa al mare.
6: Ah, va bene, però se per caso non la compra, torni, che li facciamo fruttare questi soldi.
5: Certo, certo che torno.

0: Se sapevo che doveva farmi i conti in tasca, venivo col mio commercialista, gli ho detto.
1: Ma cosa voleva sapere? Quanto guadagni?
0: Quanto è il mio onorario, che proprietà ho, quanto abbiamo in banca.
1: Tu gli hai detto tutto?
0: Ah, certo, io ho risposto.
1: Ma se fanno un accertamento, possono scoprire che non hai pagato le tasse.
0: Nora, non è che io non ho pagato le tasse, ho cercato di pagarne di meno.
1: È lo stesso?
0: No, non è lo stesso. E comunque non se ne accorgeranno.
1: Sono stanca di vivere così, Franco. Non so mai se mi dici la verità. Non hai nemmeno il coraggio di guardarmi in faccia.
0: Ma quale coraggio, Nora? È che io sono più stanco di te. Perché io, oltre al giudice, devo rendere conto pure a te. Con la differenza che il giudice mi crede e tu no.
1: Il giudice non sa quello che so io.
0: Ma che sai tu? Che sai? Ti sei messo in testa un sacco di fesserie, fantasie, invece di starmi vicina e di darmi una mano. Ma non lo vedi che sono a pezzi?
1: Sì, sì, lo vedo. Ma non posso farci niente.
0: Non te ne frega niente. Su chi posso contare io, seppure tu mi sei contro?
1: Anche io sono sola. E non posso contare su di te.
0: Non è vero. Io ho cercato di capirti. Lo so che tu ce l'hai con me per quella storia di Cettina. Ho sbagliato, va bene. Però ora mettiamoci una pietra sopra. Non puoi rinfacciarmelo tutta la vita.
1: Io non lo so se voglio passare tutta la vita con te, Franco.
0: Ah, questa nuova è.
2: Ciao, sei già a tavola?
0: Ci aspettavamo te.
2: Scusa, ero al telefono. Che si mangia? Oh, perché avete quelle facce?
1: Niente, niente, Pietro, dai, siediti per favore.
2: Avete litigato?
0: No.
2: Ma quando la finiamo in questa famiglia con i segreti?
0: Ma quali segreti? Mangia.
2: Ok. Senti, papà, vorrei andare in Sardegna. C'è una mia amica che mi ha invitato per qualche giorno.
0: Quale amica?
2: No, non la conosci, si chiama Susanna, studia con me a Boston. Ma è italiana, i suoi sono in vacanza in Sardegna.
1: Ah, e quella ragazza...
2: Sì, sì, quella. Mi ha telefonato ora, era tutta carina. Io ho fatto il duro, però mi sa che ci vado.
1: Ti sei preso una bella cotta, eh?
2: Oh, insomma, allora papà ci posso andare, no?
0: No, in questo momento non è possibile.
2: Perché?
0: Aspetta qualche settimana.
2: Ma Susanna, ma è svizzera dopo.
0: Beh, allora invitala qui.
2: Ma sì, figurati, i suoi non la mandano.
1: No, scusa, Franco, qual è il problema?
0: Va bene, tanto prima o poi dovevo dirvelo. Il problema è che non abbiamo molti soldi. Almeno per qualche mese dobbiamo evitare spese inutili.
2: Come non abbiamo soldi? Ti hanno licenziato?
0: No, però in banca non c'è molto.
1: Ma io non sapevo niente.
0: Non vi agitate. È solo per un paio di mesi.
2: Ma che è successo?
0: È complicato da spiegare.
2: E io come faccio, papà? Per favore.
1: Pietro, ci penso io. Chiederemo un prestito al nonno.
2: Wow, allora posso andarci. Non mi servono molti soldi, mamma.
0: Sì, e quando mai?
2: Glielo dico io al nonno, così sgancia di più. Gli telefono subito. Ah, e se mi chiede perché siamo senza soldi?
0: Non siamo senza soldi.
1: Glielo spiego io dopo.
2: Ok.
0: È meglio se ci passo io da tuo padre stasera.
1: Vuoi chiedergli altri soldi?
0: Per forza, abbiamo un sacco di spese.
1: C'è sempre il tuo stipendio, le visite.
0: Non ci bastano, Nora, ma li hai mai fatti tu i conti di casa?
1: No, ci pensavi tu.
0: Appunto. E io ti dico che abbiamo bisogno di un prestito.
1: Io non ho capito bene, Franco, scusa, ma cos'è successo esattamente?
0: Ho paura che ci sequestrino tutto.
1: Addirittura?
0: Sì, non l'hanno ancora fatto, però può succedere. Avevo dei titoli, ma non posso cambiarli per ora.
1: Sono a tuo nome, cioè possono sequestrarli?
0: No, li ho dati a un amico temporaneamente. Non ci pensare, Nora, mi occupo io di questa faccenda.
1: Lina non c'è, vado io. Chi è?
3: Sono Cettina, signora, posso salire?
1: Cettina?
3: Sì, devo parlare col dottore.
1: Va bene. È Cettina?
0: Ah, scendo.
1: Sta salendo lei.
0: Beh, forse è meglio se non vi incontrate.
1: No, non faccio scenate, non ti preoccupare.
0: Lo sai perché qui? Franchina ha interrogato anche lei, prima di me, stamattina. Vado ad aprirle la porta.
4: Buonasera, dottore.
0: Ciao. Vieni, andiamo nel mio studio.
4: Mi dispiace per sua moglie, però io non sapevo come fare. Il suo telefono magari è sotto controllo.
0: Hai fatto bene a venire, ero preoccupato.
1: Buonasera.
4: Buonasera, signore.
1: Beh... io dovrei buttarla fuori di casa, Cettina. Ha una bella faccia tosta a venire qua.
0: Nora, ti ho spiegato perché Cettina è venuta.
4: Se non era importante, non mi sarei permessa, signora.
1: Potevate vedervi fuori.
0: Va bene, andiamo in giardino. Vieni, Cettina.
1: No, no, no, aspetta. Si sieda, Cettina. Anche tu, Franco. Voglio chiarire questa storia una volta per tutte.
0: Ora?
1: Ora sì. Allora, lei e mio marito, insomma... state insieme?
0: No, te l'ho detto, Nora. È finito tutto.
1: Parli lei, Cettina. Com'è cominciato? Quando è successo? Mentre io ero a Roma?
4: Sì.
1: Io non posso ancora crederci, sa, Cettina? La conosco da 10 anni e non avrei mai pensato che lei... Non mi rassegno, evidentemente.
4: Mi dispiace.
0: Ora basta, Nora. Avevi detto che non avresti fatto scenate.
1: Non ne sto facendo, mi pare. Voglio solo capire. Cettina, mi guardi in faccia.
4: È meglio se non facciamo questi discorsi, signora. Ormai è acqua passata e abbiamo sbagliato. Ho sbagliato, le chiedo scusa.
1: Ah, la prendi così tranquillamente, tu?
4: E come la devo prendere? Una cosa finita, eh.
1: Ma tu eri innamorata di mio marito?
0: Senti, per favore...
1: Mi risponda, Cettina.
4: No.
1: No.
0: No, te l'ha detto. Che vuoi sapere di più? Cettina non era innamorata di me e io non lo ero di lei. È stata una cosa senza importanza per tutte e due. Adesso sei soddisfatta?
1: È sempre più strano.
0: Senti, Cettina deve dirmi delle cose importanti, cose che riguardano l'inchiesta. In questo momento dobbiamo preoccuparci soprattutto di non fare passi falsi.
1: Sì, sì, va bene, va bene.
0: Vieni, Cettina.
4: Sì. Arrivederci, signore.
1: Arrivederci, Cettina.
4: Dottore, il mio avvocato mi ha scritto un foglio per lei. L'ho lasciato in macchina. Aspetti che vado a prenderlo.
1: Dottore, aspetti. No, ma come? Siete stati a letto insieme e gli dai ancora del lei.
5: Avete ascoltato la 14ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
1: Angela Baggi,
5: Franco,
6: Remo Girone,
5: Laura,
7: Claudia Poggiani,
5: Pietro,
8: Marco Galli,
5: il giudice Franchina,
9: Elio Zamuto,
5: l'avvocato Paino,
10: Ivano Staccioli,
5: Giovanni,
11: Brizio Montinaro,
5: Cettina,
12: Caterina Silos Labini,
5: con
13: Francesco Anzalone,
14: Pino Ferrara,
15: Renato Montalbano
5: e con Annarita Varischi. Coordinamento tecnico
16: Raffaele Vincenti.
5: Assistente al programma
17: Emma Caggiano.
5: Regia
18: Idalberto Fei.
5: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Rai Radio Techete.
1: Canta Napoli! Napoli che viene a annunciare per Caroso Nando. Nando Citarella, nepote di un carrafare e figlio di un fornare da Nocera Inferiore. Statovi bene. Ah, mi stai ascoltando? A faccia mia sotto i piedi vostri e ci potete anche abballare sotto.
2: Canta Napoli, Pietro Cernuto da Cala di Marina, Messina.
3: Canta Napoli, Gabriella Aiello, Roma.
4: Canta Napoli, Francesco di Motta da Pomarico.
5: Canta Napoli, Gianni Di Carlo da Motta Montecorvino, Foggia.
6: Canta Napoli, Pierluigi Pensabene da Nasi.
7: Canta Napoli, Alessandro Pazzi da Catania.
8: Canta Napoli,
9: Davide Eusebi da Fano.
10: Canta Napoli, Antonio Di Padova da Gravina.
11: Canta Napoli, Fabrizio Mannino da Mili San Pietro, Messina.
12: Canta Napoli, Renato Trombi da Gerace.
13: Canta Napoli, Alberto D'Alfonso da Roma.
14: Canta Napoli,
15: Riccardo Tesi da Pistoia, state bene.
16: Canta Napoli, Paola Crisi Giovanni da Avezzano.
17: Canta Napoli, Marco Pistone da Riesi.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Prime due trasmissioni dell'inchiesta in Occidente del 1951, che è un reportage in 20 puntate attraverso le nazioni europee del blocco occidentale, che si configura come la prima serie che sia arrivata completa ai giorni nostri dai tempi della fondazione della radio nel 1924. Un documento preziosissimo. Ben trovati da Edoardo Melchiorri. Io ho da poco scovato negli archivi questo documentario che restituisce suoni e parole ad un periodo finora poco conosciuto, quando programmi e stazioni erano suddivisi fra Rete Azzurra e Rete Rossa, un'organizzazione che radio audizioni italiane si dà negli anni che vanno dalla fine del 46 a tutto il 51. La finalità del programma, la finalità dell'inchiesta in Occidente, era verificare sul campo quanto gli europei di ogni classe e ceto sociale fossero sensibili e ben disposti verso una timida ma rivoluzionaria forma di aggregazione sovranazionale che andrà a realizzarsi da lì a pochi mesi e che sarà l'antesignana della Comunità Europea, la nonna dell'Unione Europea, per capirci. Era stato infatti appena firmato il Trattato di Parigi che istituiva la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, con lo scopo di mettere in comune le produzioni di carbone e di acciaio tra le sei nazioni che ancora oggi vengono con orgoglio chiamate gli Inner Six, i paesi fondatori. Cominciamo con la Francia, radiocronista Sergio Zavoli. Buon ascolto.

Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente, diretta da Giovan Battista Angioletti.

0: Dicevano che le ultime guerre, le più terribili, avevano ucciso l'Europa. Non sarebbe più risorta. Le nostre speranze dovevano tutte crollare. Ma forse le guerre avevano dato il colpo mortale a un'Europa che ormai si nutriva soltanto di odio, di follia. Dalla sventura è nata una miracolosa solidarietà. Non è forse una nuova, una giovane Europa che noi lasceremo ai nostri figli? Questo, nel nostro viaggio, abbiamo voluto vedere, sapere, soprattutto sentire. Voci europee, negli accenti delle gloriose nazioni, ci hanno detto come si vive, come si soffre, che cosa si pensa, che cosa si spera. Potenti e umili, illustri e sconosciuti, hanno col nostro stesso stupore ascoltato i primi battiti di un cuore europeo. Gli occhi non ci scrutavano più come nemici, come rivali. Non ci odieremo più.
1: La Francia. Prima trasmissione. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Sergio Zavoli.

0: questa trasmissione sono stati intervistati il ministro degli esteri Schumann, l'ex presidente del Consiglio Renault, il presidente della Commissione parlamentare per gli esteri Bonnefus, il segretario del Partito Socialista francese Mollet, il segretario generale del Partito Gollista Sustel, gli economisti Siegfried e Aron, lo scrittore David Rousset, il direttore del Figaro Brisson, il direttore delle officine Renault e cittadini francesi di varie classi sociali.
1: Cominciò sulle strade della Douce France ed era un viaggio così dolce in Provenza che non pareva più di andare verso Parigi per incontrarvi gente importante e grandi problemi. Un contadino fermò il cavallo all'aratro per vedere meglio le nostre macchine azzurre con le scritte in alluminio. Ci venne in mente che l'inchiesta avrebbe potuto cominciare anche lì, con un vignaiolo del mezzogiorno che nel frattempo ci veniva incontro fino alla rete spinata che divide l'erba e l'asfalto. Mi chiamo Voscul Marcel, coltiviamo soprattutto a vigna, signori. Fino ad oggi rendeva, ma la vigna costa molto e non so cosa succederà se il vino rimane al basso prezzo cui è disceso. Facciamo vini di 10 e 11 gradi, ma dipende dalle annate. Portiamo tutto ad una cooperativa, è questa che lavora i vini e si incarica della vendita. Ci stiamo appena appena. Come vedete, signori, oggi sono in maniche di camicia per quanto faccia fresco. Ma bisogna arrangiarsi, come si dice, cioè bisogna far coincidere le entrate con le spese. Non ho un terreno abbastanza grande per impiegare mezzi meccanici, così impiego il cavallo che è più adatto per la mia poca terra. Sono tutte piccole le terre qui, piccole e spezzettate, ma ci sono dei luoghi più spaziosi in cui il terreno è abbastanza vasto per impiegare i trattori. Ecco, guardate quella lì, è una grossa proprietà. Poi, fino a Parigi, abbiamo sempre visto quei grandi cavalli color radica, i pochi contadini nelle interminabili vigne coltivate come fossero aiuole, gli alberi con i cespugli di vischio cresciuti in cima a tradimento, i corvi domestici come piccioni, quel gran verde dei campi e i fiumi. Noi ricordavamo Parigi del 1940, era deserta. Lungo i Campi Elisi, la più bella e la più grande strada del mondo, le macchine passavano rade. Una mattina, mentre dalla radio di un caffè tenuta a forte volume giungeva a folate un valse musette, un agente che smontava dalla sua pedana vicino all'Étoile passandoci davanti disse: «Parigi è morta». Ci fu l'occupazione e poi la liberazione. Parigi è più viva di prima. I Campi Elisi sono percorsi da 1 milione di macchine al giorno. La cultura, le arti, la politica hanno ritrovato la loro civilissima capitale. A Palais Bourbon sono tornati i partiti.
2: Mes chers collègues, nous avions accoutumé.
1: Sta parlando il presidente della Camera, Edouard Herriot. All'ordine del giorno figura la discussione sul progetto di riforma della legge elettorale.
2: Attentif. Amen.
1: Il Quai d'Orsay ritorna in primo piano nella politica internazionale. Al nome di Robert Schuman è legato uno degli avvenimenti più importanti della politica estera di questi ultimi tempi. La firma del trattato che istituisce la comunità europea dell'acciaio e del carbone. Considera il ministro Schuman che il patto atlantico favorisca la realizzazione della comunità europea, di cui il progetto per il carbone e l'acciaio è una delle iniziative più importanti.
3: Il s'agit là de deux choses différentes, mais non contradictoires.
1: L'une. Si tratta di due cose differenti, ma non contraddittorie. L'una non esclude l'altra, anzi, esse si completano. La comunità atlantica non ci dispensa dall'organizzare l'Europa. L'Unione Europea è una necessità con o senza comunità atlantica. D'altra parte, un'Europa solidamente costruita conferisce alla comunità atlantica, la cui missione è essenziale, un'efficacia accresciuta.
3: Confère à la communauté atlantique, dont l'Europe est un élément essentiel, une force et une efficacité accrue.
1: Crede il ministro Schuman che un paese come l'Inghilterra, che ha aderito al patto atlantico, possa essere condotta a partecipare alla comunità europea, aderendo al progetto carbone e acciaio?
3: La Grande Bretagne ne se désintéresse pas de l'Europe. e de son organisation.
1: La Gran Bretagna non si distaccherà dall'Europa e dalla sua organizzazione. Non c'è infatti un'Europa vera senza Inghilterra, e l'Inghilterra ha col continente europeo dei legami indissolubili. Ma la Gran Bretagna sceglierà liberamente il momento e le modalità della sua adesione alle istituzioni europee, specialmente della sua partecipazione o della sua associazione alla comunità del carbone e dell'acciaio. L'Italia è stata, e ne siamo molto felici, una delle prime ad entrare nella comunità atlantica e in quella europea. Il trattato di pace del 1947 ha liquidato un passato doloroso. I nostri punti di vista ormai si rivolgono verso l'avvenire. Senza contravvenire agli impegni assunti, l'Italia è ormai irrevocabilmente su un piano di uguaglianza con le altre nazioni associate ai compiti costruttivi che i paesi europei e i paesi atlantici si sono imposti.
3: Se sont assignés.
1: Paul Renault, già presidente del Consiglio, è uno dei più autorevoli fautori dell'Unione Europea. Si può dire anzi che oggi egli indirizzi tutta la sua attività verso il raggiungimento di questo suo antico ideale. È noto come l'illustre politico abbia recentemente pubblicato a Parigi e a New York un libro che, riferendosi ai paesi del nostro continente, si intitola Unirsi o perire. Al nostro microfono ha detto:
4: Je crois qu'il faut d'abord indiquer la nécessité absolue de faire une union.
1: Credo che occorra anzitutto indicare la necessità assoluta di fare un'unione fra i paesi d'Europa. Soltanto quando i popoli dell'Europa libera avranno capito questa necessità, ci sarà una possibilità di riuscita. Per rimanere sul piano economico, mi permetto di far notare che i produttori americani si rivolgono a un mercato interno di 150 milioni di persone, il cui potere di acquisto è uguale a quello dei 400 milioni di consumatori europei. Quanto alla sicurezza, non c'è dubbio che bisogna utilizzare la forza tedesca, perché nel momento attuale ci sono 10 divisioni all'ovest della cortina di ferro e 175 all'est. Ma il solo modo per utilizzarla è di fare un esercito europeo. Per quanto concerne la realizzazione di questo progetto, ebbene, devo dirvi onestamente che la parola più adatta, per quanto sia anche la più severa, è questa: scacco. I nostri amici inglesi sono stati irriducibili nella loro opposizione all'idea di costituire una potenza supernazionale in Europa. Sono stati seguiti dai tre popoli scandinavi e i socialisti continentali hanno dichiarato che in queste condizioni non avrebbero voluto un'Europa nella quale non figurassero dei paesi nordici socialisti. Sono fiero che l'idea del piano Schuman sia venuta dalla Francia e auguro ardentemente a questo piano il successo. Se non servisse a nulla, sarebbe una catastrofe per tutta l'Europa. Comunque spero che sul piano agricolo e sul piano dei trasporti si giungerà a costituire un'autorità europea uguale a quella che il piano Schuman ha creato per il carbone e l'acciaio. Ma mi permetto di attirare l'attenzione dei nostri amici in Europa e dei nostri amici italiani, poiché ho l'onore di parlare davanti al microfono della radio italiana, sul contrasto che esiste tra la rapidità con la quale la Russia sta foggiando l'Europa orientale e la lentezza e l'apatia che sono veramente il vizio delle democrazie dell'Ovest. Bisogna andare a tutti i costi avanti, è un'idea forte, è una grande speranza. E credetemi, i popoli dell'Europa occidentale hanno bisogno di una speranza. Il presidente della Commissione parlamentare per gli esteri, Bonfus, ha tenuto a dichiararci anzitutto d'essere un fervido fautore dell'amicizia franco-italiana. Poi gli abbiamo rivolto questa domanda:
5: quali sono, a suo avviso, le possibilità reali di un'unione politica o quantomeno economica fra i diversi paesi europei?
6: Quando siamo arrivati a Strasburgo per la prima volta, noi avevamo, tout au moins un très grand nombre d'entre nous, l'intention de décider la création des États-Unis d'Europe.
1: Quando siamo arrivati a Strasburgo la prima volta, avevamo quasi tutti l'intenzione di decidere gli Stati Uniti d'Europa. Volevamo dichiarare attraverso una formula costituzionale che l'Europa esisteva in quanto corpo politico. Ma ci siamo accorti delle enormi difficoltà da superare. Avevamo contro di noi a un tempo lo spirito abitudinario e pieno di pregiudizi dei popoli che da tempo si combattono, l'ostilità dei governi e soprattutto le reticenze oggi note dell'Inghilterra. Poiché non volevamo rischiare di creare un'Europa più piccola di quella che è attualmente l'Occidente europeo, abbiamo pensato di far capo ad altri metodi e ora siamo giunti all'idea delle autorità specializzate. Sul piano dei trasporti, da me proposto, abbiamo ottenuto buoni risultati e spero che li avremo anche per quanto riguarda i mercati agricoli e l'elettricità, così come sul piano politico l'esercito europeo.
6: E sul piano politico l'armée européenne.
1: L'Europa è in crisi. Il nostro problema storico consiste principalmente nel costituire istituzioni democratiche che corrispondano alla realtà presente, ci ha dichiarato il signor Sustel, segretario generale del partito gollista. Ecco per intero la sua dichiarazione.
7: L'Europe traverse une crise.
1: L'Europa è in crisi. Le sue istituzioni sembrano inadatte al mondo creato dal meccanicismo moderno.
5: E quali sono le idee generali che possono ancora garantire la salvezza spirituale dell'Europa? Sono ancora fondate sulla concezione della libertà d'opinione e sul rispetto delle istituzioni democratiche?
7: L'originalità culturelle dell'Europa.
1: L'originalità culturale dell'Europa rimane imperniata sull'idea della libertà. L'autonomia della persona umana, la sua dignità eminente, costituiscono il credo comune a noi europei. Ma questa esigenza non può essere posta oggi negli stessi termini di due secoli or sono. La realtà economica e sociale del nostro tempo costringe a superare quello che chiamerò l'equivoco della democrazia formale, in cui l'uomo è emancipato teoricamente in quanto cittadino astratto, ma incatenato concretamente in quanto produttore, in quanto lavoratore. Il nostro problema storico consiste principalmente nel costruire istituzioni democratiche che corrispondano alla realtà presente e che non siano soltanto una copia del passato.
7: La copia du passé.
5: Quali sono, secondo lei, i problemi concreti che richiedono una più urgente soluzione? Non so, riarmo, zone depresse, condizioni economiche, eccetera.
7: L'Europe doit vivre.
1: L'Europa deve vivere e per vivere deve difendersi. Perciò credo che alla base di tutto l'essenziale sia di assicurare l'abbondanza della produzione, delle costruzioni, dei beni distribuiti, senza la quale abbondanza le velleità di riarmo restano inefficaci.
5: Considero opportuno che per opporsi ad una supposta decadenza i paesi europei debbano sopportare dei sacrifici dal punto di vista nazionale e sociale. E quali sono precisamente questi sacrifici?
1: Per raggiungere questo scopo, la rinascita, idea forza, da opporre a quella della decadenza. I paesi europei devono infatti consentire a fare dei sacrifici. Dal punto di vista sociale, superare il capitalismo tradizionale pur evitando il marxismo totalitario. Dal punto di vista nazionale, costituire una sovranità europea capace di dominare in certi campi la sovranità particolare di ogni Stato. Qual è invece l'opinione sullo stesso argomento del capo del Partito Socialista Francese Guy Mollet? Alla nostra domanda, quali sono secondo lei le possibilità reali di una comunità europea economica e politica? Il ministro ha così risposto.
8: Puisque vous me parlez surtout de possibilités, j'insisterai peu sur.
1: Poiché parlate soprattutto di possibilità, io non parlerò di necessità. Ma l'unificazione europea corrisponde veramente ad una ineluttabile necessità. Il rimpianto ministro Bevin ha definito in un modo stupendo l'alternativa davanti alla quale si trovano i paesi del vecchio continente. O unirsi per vivere insieme o perire gli uni per colpa degli altri. Perciò, invece di pensare anzitutto ad una grande costruzione d'insieme, dobbiamo provvedere subito alle cose più urgenti, assicurare innanzitutto la difesa dell'Europa. Nessuna delle nazioni europee, presa isolatamente, è in grado di respingere un'aggressione. Invece l'Europa unita può assicurare la sua sicurezza e la sua indipendenza, che non implica affatto il rimanere neutrale. Anzi, sarà pronta a mantenere i suoi impegni verso i suoi alleati. La neutralità è la catastrofe a breve scadenza, è la servitù. Nel campo economico appare ugualmente che grandi progressi possono essere realizzati, anche senza ricorrere ad una soppressione immediata e radicale di tutte le barriere che ancora esistono. Soppressione che sarebbe catastrofica, data la profonda differenza di struttura che esiste nelle diverse nazioni europee. L'istituzione progressiva di autorità specializzate, così come il pool carbone-acciaio, il pool agricolo, la coordinazione dei trasporti, prepara invece la strada ad una vera unificazione economica. È naturale che per essere vitale e per costituire un vero progresso, queste istituzioni non devono servire di pretesto alla rinascita nei nostri paesi di cartelli di interesse privato, la cui azione è così nefasta da 50 anni a questa parte. Questa unificazione economica così concepita, noi siamo convinti, deve prevedere l'avvento del socialismo in Europa.
8: Marcherà un pas en avant vers l'avvento del socialismo in Europa.
1: Molti ricorderanno il clamoroso processo che ebbe l'anno scorso per protagonisti il settimanale parigino Le Lettre Française e David Rousset, processo che si chiuse con la vittoria dello scrittore. Rousset ha passato diversi anni nei campi di concentramento e traduce oggi questa sua esperienza in una fervida campagna a favore della libertà dell'uomo. Chiamato in Francia il Kravchenko numero 2, è tuttavia ancora considerato un uomo di sinistra. Gli abbiamo chiesto:
5: come si potrebbe conciliare il concetto tradizionale di nazione nei paesi europei con un concetto di reciproca e totale collaborazione fra gli stessi paesi?
1: L'Unione Europea non significa affatto l'uniformità europea. La diversità delle nazioni deve innanzitutto esprimersi nella diversità delle culture, dei comportamenti e dei metodi. Però questa diversità può essere superata dall'organizzazione di un'economia unificata. Non si giungerà a nulla se non si modifica la struttura economica e di conseguenza il carattere della proprietà. La proprietà deve diventare unica e superstatale. Questo vuol dire che nel campo della grande produzione economica la gestione deve essere comune a tutta l'Europa.
7: La gestione soit commune à l'Europe entière.
1: Il Figaro normalmente raggiunge le 470.000 copie giornaliere, qualcosa in più rispetto alla tiratura anteguerra. Il direttore del grande quotidiano parigino, Brisson, ci ha dichiarato: l'unità europea è la condizione assoluta della salvezza dell'Europa. È difficile arrivarvi perché bisogna vincere pregiudizi secolari, ma credo che ci si avvii verso questo spirito europeo in mancanza del quale l'Europa morirà subito. André Siegfried, dell'Académie Française, è una delle personalità più autorevoli nel campo dell'economia. Alla nostra domanda, qual è la sua opinione sulla possibilità di un'unione dell'Europa dal punto di vista culturale ed economico, ha così risposto:
4: je crois que cette unité culturelle doit pour survivre s'appuyer sur une unité économique.
1: L'unità culturale dell'Europa deve poggiare sull'unità economica, come l'anima ha bisogno del corpo. Di fronte all'Europa si sono erette delle economie rivali, l'economia russa e soprattutto quella americana.

0: ricchezze minerarie di alto valore, una magnifica attrezzatura e soprattutto una superiorità intellettuale e tecnica che nessuno le contesta. Il problema per l'Europa è di adeguare la sua qualità fondamentale, che è la personalità economica, con lo spirito della meccanizzazione moderna, che è lo spirito di massa. È evidente che se vogliamo rendere l'Europa economicamente unita, non potremo farlo senza che vi sia un'unificazione politica. Bisogna che i diversi paesi accettino delle limitazioni dal punto di vista della loro sovranità. Queste limitazioni sono sempre esistite. Non si vede perché oggi non possono non attuarsi di comune accordo. André Siegfried ha dunque posto il problema dell'adeguamento dell'economia individualista europea con la concezione moderna dell'economia di massa della Russia e dell'America. Ma nel singolo ambito dell'economia francese, come è risolto il problema dell'intervento dello Stato per conciliare l'interesse collettivo con la libertà dell'iniziativa privata? L'economista Raymond Aron considera il problema in questi termini. Al momento della liberazione e nei primi anni dopo la liberazione, l'orientamento era verso il socialismo con il più largo intervento possibile dello Stato. Oggi la moda intellettuale e politica è cambiata e si preferisce il liberalismo, ma in realtà l'intervento dello Stato nella vita economica continua ad essere assai rilevante. In Francia le miniere di carbone sono nazionalizzate, come pure l'elettricità e il gas. Lo Stato ne fissa i prezzi per i consumatori e stabilisce in questi settori anche i salari e un certo numero di elementi dei prezzi di costo. D'altra parte, la struttura dei prezzi nell'economia è assai complicata e dipende non solo dagli elementi del mercato, ma anche dalla politica generale del governo. Anche la politica creditizia è largamente influenzata dallo Stato, soprattutto nel settore degli investimenti. Insomma, lo Stato svolge una parte di alto rilievo nella vita economica ed è estremamente difficile dire, oggi come oggi, se tale politica abbia successo. La ricostruzione immobiliare è l'aspetto meno favorevole della ripresa economica francese. All'inizio del 1945 si decise che bisognava innanzitutto ricostruire gli stabilimenti, le strade, i ponti, il che era giusto. La ricostruzione edilizia privata era però impedita da una legislazione molto poco saggia. Si è provveduto a riformarla, ma le cose procedono lentamente. Il programma è lungo e si è ancora a metà cammino. Si compiono sforzi vigorosi e si costruisce più che in passato, ma si è ancora lontani dall'edificare quanto è necessario. Un singolare caso di intervento dello Stato lo si è avuto con la nazionalizzazione della maggiore fabbrica automobilistica francese, la Renault, avvenuta alla fine della guerra. Il nuovo regime della fabbrica risponde in linea di massima a tre obiettivi principali. Da una parte affidare allo Stato la proprietà effettiva dell'impresa, dall'altra lasciare a chi è incaricato di dirigerla l'iniziativa e la libertà d'azione necessarie per farla prosperare. Infine, dare allo Stato per mezzo di un controllo successivo ogni garanzia per la gestione dell'azienda. I risultati ottenuti in questi 6 anni d'applicazione del nuovo regime ci sono stati esposti dal segretario generale signor Vernier Palliez, che ci ha ricevuti negli stabilimenti alla periferia di Parigi. Le officine Renault, che producevano prima della guerra ogni giorno 250 automobili, ne fabbricano oggi quotidianamente 700. Anche i risultati ottenuti per l'ammodernamento delle attrezzature sono di particolare rilievo. Questi miglioramenti hanno permesso di raddoppiare, in confronto all'anteguerra, la produttività dell'azienda. Aggiungo che i risultati industriali non sono stati ottenuti a discapito della situazione finanziaria dell'impresa, che non è mai costata un soldo allo Stato, ma che al contrario gli ha dato degli utili, 300 milioni di franchi 2 anni fa e 350 milioni di franchi l'anno scorso. Lo Stato non ci ha fatto alcun finanziamento. I capitali necessari li abbiamo soprattutto ottenuti emettendo delle obbligazioni che hanno avuto gran successo presso il pubblico. E l'economia dei privati? Come vivono nelle grandi città le classi popolari? A Marsiglia, il signor Jacques Sianot, impiegato d'ordine e padre di 4 figli, ci ha assicurato che il costo della vita rispetto all'anteguerra è aumentato da 20 a 25 volte, mentre i salari sono cresciuti di 10-12 volte.
1: All'avanguerra. E vi è una disproporzione formidabile.
0: Prima della guerra, ci dice il signor

0: Mia moglie non lavorava, oggi deve lavorare. Anche riunendo i nostri guadagni è molto difficile sbarcare il lunario. Non possiamo risparmiare perché dovremmo guadagnare molto di più. Il mangiare costa eccessivamente caro, la vita è dura. La misura dei contributi assistenziali e previdenziali non è sufficiente, dovrebbe essere aumentata. Soprattutto poi sono assolutamente inadeguate le pensioni. Io penso che in Francia a questo proposito ci sarebbe molto da fare. A Parigi esiste il più grande mercato del mondo di generi d'abbigliamento, il Carreau du Temple. All'ingresso, nell'ordine, il presidente del mercato, un consumatore o un commerciante hanno risposto a questa domanda. Qual è, secondo lei, la situazione economica attuale rispetto all'anteguerra?
1: Le Carreau du Temple est un centre commercial.
0: Il presidente del mercato ci dice: qui la grande clientela parigina viene praticamente a fare tutti i suoi acquisti. Vendiamo abiti per uomo, per signore, pelletterie, calzature e pellicce. Siamo obbligati a dirvi che, dal punto di vista economico, il potere d'acquisto è molto diminuito in relazione all'anteguerra. Qual è invece l'opinione del consumatore? La situazione attuale per il consumatore dal punto di vista del vestiario è davvero critica in Francia. Noi qui al Carreau du Temple non possiamo comprare quasi nulla. Il mercante ritiene che l'operaio non guadagni abbastanza per vivere. Non chiederebbe di meglio che di comprare perché ha molto bisogno di vestirsi, ma si arrangia naturalmente, mette toppe ai suoi abiti ed è pulito, ma si capisce che non ha denaro abbastanza. Durante la guerra si facevano buoni affari, ma bisognava pagare la merce più cara e così si arrivava allo stesso risultato. Il periodo più florido l'avemmo nel 1914.
1: Il momento florissant il était avant 14.
0: L'inchiesta in Occidente si è concessa stasera un diversivo. I nostri ascoltatori ce lo perdoneranno. Abbiamo ceduto anche noi alla nostra fama di buon gustai e siamo qui al San Francisco, uno dei ristoranti più famosi di Parigi. Si è gentilmente prestato a lasciarsi porre alcune domande il proprietario. Scusi il suo nome, per cortesia.
1: Pietro Berdondini, di Cotignola.
0: Di Cotignola, romagnolo?
1: Romagna, sì.
0: Molto bene. Ci vuol fare in breve la storia di questo locale?
1: Sì, è un locale che ho creato nel 45 e l'ho creato a Richard Don Lagasse. Ma alla luce della Lagasse il locale era troppo piccolo e tutte le sere rifiutavo molte persone. Allora ho deciso di grandire questo locale qui, uno Rue Mirabeau. E qui è frequentato da tutte la creme, si può dire, del mondo intero.
0: Si può citare qualcuno dei suoi clienti
1: sì,
0: celebri?
1: Tutti, Lagacan, re di Jugoslavia, l'imperatore Baudai, insomma tutti gli attori cinematografici americani, francesi, italiani, tutti.
0: Sì, adesso le farò una domanda un po' curiosa. Qual è il segreto del successo di questo locale?
1: Beh, il segreto è la buona cucina. Io ho sposato le due cucine insieme, la francese e l'italiana.
0: Ma in generale le preferenze del pubblico verso quale cucina si rivolgono?
1: La cucina bolognese e romagnola.
0: Bolognese e romagnola. Senta, ci vorrebbe dire una cosa, rispetto all'anteguerra, ha notato che il gusto della buona tavola si sia affievolito o no?
1: Beh, in generale sì, ma qualche casa ancora a Parigi ha ancora forse migliorato, ma poche, pochissime.
0: E da che cosa, da quali elementi precisi crede che dipenda questo?
1: Io credo che manchi la mano d'opera. E poi anche durante la guerra non c'erano più quelle materie prime che occorrevano per fare la buona cucina. E allora la gente ha preso il gusto anche di fare e di...
0: E della clientela internazionale, qual è quella che lei preferirebbe?
1: Beh, che per mangiare la francese è molto... sono conoscitori. E gli italiani, gli americani poco, non sanno mangiare, bisogna dire la verità. Bisogna dire la verità, no, ma è giusto, L'americano mangia una trotta con un caffè latte, allora non
0: questa
1: va.
0: Risposta rientra in un certo senso nello spirito della nostra inchiesta. Permette, scusi, vorrei farle un'ultima domanda. Se per una ragione che noi non stabiliremo, lei dovesse scegliere fra tutti i piatti della cucina europea,
1: sì,
0: un piatto standard, un piatto tipo, quale sceglierebbe per avere la maggiore probabilità di accontentare tutti i suoi clienti?
1: Oddio, ce ne sono tanti, ma io credo però che la rossa alla valenziana, il pilaf alla valenziana, è un riso con pollo, pesce, peperoni, zafferano, è un pesce che è molto domandato e tutti piace.
0: È un piatto europeo, in certo
1: sì,
0: senso.
1: Internazionale.
0: Grazie, molto gentile. Quella sera stessa andammo a cercare un parco di divertimenti. Vicino a Piazza della Bastiglia, a Parigi, ce n'è uno stabile. È vero che ne incontri in quasi tutte le città della Francia, ma che proprio a Parigi suscitasse nella gente, specie nei non più giovani, un interesse così vivo non l'avremmo mai sospettato. Cercavamo il proprietario di una baracca per rivolgergli questa domanda.
2: Per favore, può dirci come vanno gli affari? E voi che siete il termometro dell'ottimismo popolare, potete dirci se in Francia ci si diverte come un tempo?
0: Adesso ci si diverte di più di prima della guerra perché la gente è più moderna. I francesi si divertono sempre fino all'ultimo giorno, poi magari scoppia qualcosa. Tra la mia clientela ci sono parecchi operai che vengono a divertirsi con le loro famiglie. La gioventù è più moderna, più al corrente, insomma. Si guadagna di più, ma si spende ancora di più. E così è difficile far coincidere le entrate con le uscite. Mi era rimasta impressa quella frase. I francesi si divertono fino all'ultimo giorno, poi magari scoppia qualcosa. Che idea! Non avevo mai visto tanta gente così felice. I francesi hanno il senso dell'umorismo.

Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato La Francia, prima trasmissione. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Sergio Zavoli.

Erano avversari il missino Giorgio Almirante e il comunista Giancarlo Pajetta, ma erano tra i migliori, in grado di parlare a braccio per ore.

0: Una volta una replica di Almirante durò 9 ore e mentre parlava, Paietta si alzò e disse: "Io vado, quando hai finito, spegni la luce." Quando il segretario Missino morì, Paietta venne a rendergli omaggio di fronte al feretro esposto alla sede del partito in via della Scrofa. Lo stesso aveva fatto Almirante al funerale di Berlinguer, a cui era legato da un segreto rapporto di stima, se non di amicizia vera e propria.
1: Sarei venuto umanamente a rendere omaggio alla salma di un uomo onesto che credeva nella sua patria.
2: Con Berlinguer erano dei rapporti che nessuno forse sa, ma loro tutti e due galantuomini, si incontravano con due macchine diverse. E con due uomini diversi, dopodiché il compagno che accompagnava Berlinguer passava nella macchina di Giorgio e Giorgio con Berlinguer o viceversa chiacchieravano dicendosi, volevano sapere entrambi da dove arrivava questa forma di rivoluzione che nessuno riusciva a stabilire perché c'era questa rivoluzione.
0: Coetanei, seppur militando su fronti opposti, il segretario Missino ebbe un rapporto di profonda amicizia con Sandro Pertini, il socialista partigiano che ordinò la condanna a morte degli attori Luisa Ferida, incinta al quinto mese, e Osvaldo Valenti, esecuzione voluta tassativamente dal CLN.
3: Questa è la signora Viglianese, socialista.
4: Ecco, ma anche con Pertini, io ho letto le memorie di la storia di suo marito e avevo letto che c'era una cosa
3: C'era un feeling.
4: particolare, c'è un film particolare che vi chiamava quando si
3: Dunque,
4: arrabbiava,
3: lui, se
4: ricordi?
3: quando Giorgio scriveva, era bellissimo, guardate che meraviglia. Quando scriveva
4: Sul
3: degli
4: Secolo.
3: articoli sul
4: Sì.
3: Secolo e magari attaccava Pertini, Pertini chiamava direttamente a casa e dicevano: "Qui è la batteria." Dico: "Mi dispiace, ma io di pentole non ne ho bisogno, ne ho fino ai cervelli."
4: E lui chiamava e
3: Allora mi
4: protestava.
3: richiamava e mi diceva: "Donna Assunta, io sono Pertini." E dico: "Presidente, ma lo poteva dire pure prima. Lei mi ha detto a batteria, ho pensato alle pentole, mica a lei."
4: E poi si arrabbiava
3: E
4: con
3: poi si
4: Giorgio.
3: arrabbiava e dice: "Io devo parlare con Giorgio." Dico: "Senti, a casa non c'è, se vuole glielo rintraccio." Mi raccontava Giorgio che arrivava e lui stava con la pipa così in silenzio. Allora Giorgio gli faceva: dice, "Sandro, ma che ti è capitato? Hai scritto un articolo contro di me, terribile." Dice: "Te lo dovevo scrivere, hai commesso delle cose non giuste." "Ma non me lo potevi dire a voce." "E no, te l'ho detto per iscritto, è più facile, no? Invece chiamarti, parlarti, te lo leggi." Dopodiché si pigliavano il caffè insieme ed era finito.
4: Ecco, quindi posizioni contrapposte, ma grande
3: Però c'era
4: stima e
3: rispetto
4: grande
3: e stima
4: rispetto.
3: reciproca. Devo dire che si rimpiange la vecchia generazione dei politici.
4: Sì, certo, oggi c'è una
3: C'è una
4: conflittualità.
3: differenza enorme.
4: Senta, non la voglio far arrivare sull'oggi. Le faccio
3: No,
4: una
3: no.
4: domanda prima di
3: Io dico oggi
4: salutarla.
3: per dire ieri,
4: Sì, ma
3: ecco. E anche avantieri,
4: è
3: ecco.
4: anche domani, credo che sarà sempre conflittuale.
3: Sempre conflittuale.
0: Una profonda rivalità c'era invece tra Giorgio Almirante e Arturo Michelini, il segretario dell'MSI che finanziava la rivista Rinnovamento, diretta dal suo oppositore interno.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Tornati quindi in Serie B nella stagione 2003-2004, i Delfini disputarono un buon girone di andata, ma un calo di rendimento nel girone di ritorno, causato anche dagli sfortunati infortuni dei titolari Saul Santarelli e Carlo Luisi, portò alla retrocessione in Serie C1 nonostante i 21 gol messi a segno da Emanuele Calaiò e l'avvicendamento in panchina di Catteo Di Mascio al posto di Ivo Iaconi. Nell'estate 2004 il gruppo Scibilia Oliveri passò la proprietà della squadra all'imprenditore Dante Paterna, con cui iniziò un periodo di crisi, nonostante il quale la società fu ripescata in Serie B a causa della mancata iscrizione del Napoli e dell'Ancona. Torna a trovarci al Superclub Ottavio Palladini. Ottavio, in due anni accadde di tutto. Prima la retrocessione in Serie C1, poi la tua ultima stagione a Pescara.
3: Sì, quell'anno partimmo benissimo, facemmo un giro d'andata fantastico. E, se non mi sbaglio, eravamo tra le prime 5-6 della classifica. Poi il girone di ritorno, come hai detto tu, si fece male Luisi, si fece male Santarelli, e lì abbiamo avuto una flessione, anche se poi c'è stato un momento dove potevamo recuperarla, quando vincemmo in casa col Bari, vincemmo in casa con l'Ascoli. Poi la Serie B è un campionato difficilissimo. Le ultime partite purtroppo, poi ci fu l'esonero di Ivo Iaconi e da lì è iniziato anche un pochettino il nostro calvario e arriva la Serie C.
2: Quanto invece alla tua ultima stagione a Pescara, che tra l'altro ti consentì di entrare per sempre nella storia del club come l'uomo con più presenze in campo, ovvero 344?
3: L'anno del ripescaggio per me fu una mazzata, perché il mister Simonelli voleva che io rimanessi lì, purtroppo, però i tifosi venivano ogni giorno a contestarci e avevano chiesto che soprattutto i vecchi lasciassero, insomma, la squadra. E quello per me fu un grosso dispiacere, perché per 10 anni io avevo dato tutto me stesso e quella per me fu una mazzata. Però capisco che il calcio è fatto anche di queste cose, quindi mi dispiace. La cosa bella è che mi ricordano con tanto affetto, con tanto amore, soprattutto come uomo. Quella è la cosa che mi fa più piacere, ecco. Poi il giocatore può piacere o non può piacere, certo è che sono fino adesso quello che ha più presenze con la maglia biancazzurra, e quindi per me è un grande onore. Soprattutto i miei 10 anni al Pescara sono la gran parte della mia carriera, quindi non posso far altro che ringraziare Pescara Calcio, il commentatore Pietro Scibilia, buonanima, e tutti quelli che mi hanno permesso di indossare quella maglia, e soprattutto ringrazio i tifosi del Pescara che mi ricordano sempre con grande affetto.
2: La squadra venne affidata al mister Simonelli, allora esordiente in Serie B. Il primo anno venne ripescata dopo aver concluso il campionato al terzultimo posto, mentre nel campionato successivo i Delfini terminarono a centro classifica con mister Maurizio Sarri in panchina. Poco dopo ci fu l'avvicendamento ai vertici della società del nuovo presidente Angelo Renzetti al posto di Dante Paterna, che durò però poco tempo. Difatti la società venne ridata nelle mani di Paterna per poi essere acquistata da Massimiliano Pincione. In 2 mesi, pensate, ci furono 4 presidenti. Le difficoltà societarie portate avanti per tutto il girone di ritorno si fecero sempre più gravi, tanto da prospettare il fallimento della società, ed influirono certamente in maniera negativa sulla squadra. Squadra che dopo un buon periodo di ripresa si ritrovò a retrocedere all'ultimo posto con 24 punti. Il 5 ottobre 2007 la società, in ormai carenti condizioni economiche, essendo stata inoltre penalizzata di un punto a causa del ritardo nel pagamento dei versamenti IRPEF, procedette ad una ricapitalizzazione aperta anche a soggetti esterni, mediante cui la proprietà venne trasferita all'imprenditore immobiliare Gerardo Soglia, che dopo una stagione in cui il club concluse al 7° posto rassegnò le proprie dimissioni il 9 ottobre 2008, mettendo in vendita la società. Si arrivò così al 19 dicembre 2008, quando a causa di pesanti debiti societari, la società Pescara Calcio SPA è stata dichiarata fallita dal Tribunale Civile Cittadino. In seguito, dopo l'affidamento al curatore fallimentare Saverio Mancinelli, sarà egli stesso a fissare per il 20 gennaio 2009 presso il medesimo Tribunale Civile una base d'asta di vendita aziendale di 600.000 euro per l'acquisizione del club. Ed in quella sede, aggiudicataria dell'asta si rivelò essere la Delfino Pescara 1936. Il nuovo sodalizio tutto pescarese è presieduto da Deborah Caldora, figlia dell'ex presidente della prima Serie A e dell'industriale Giuseppe De Cecco. Dopo l'esonero di Giuseppe Galderisi al culmine di una perdurante crisi tecnica, la guida della squadra venne affidata ad Antonello Cuccureddu. L'obiettivo per la neonata società pescarese per la stagione 2009-2010 fu il ritorno in Serie B. Alla decima giornata di campionato, il Pescara e il Verona si ritrovarono al primo posto in classifica, inseguite dal Porto Gruaro. Le tre squadre si inseguirono per tutto il campionato, ma nessuna delle tre riuscì a piazzare l'allungo decisivo. Poi, a gennaio, la sostituzione di mister Cuccureddu con mister Eusebio Di Francesco restituì nuova linfa alla squadra, riportandola a ridosso della vetta della classifica. Ad avere la meglio fu proprio il Porto Gruaro. Il Pescara, secondo, ed il Verona, terzo, finirono alle semifinali playoff. Da un lato il Verona eliminò con facilità il Rimini, nell'altra semifinale invece i biancoazzurri eliminarono la Reggiana con uno 0-0 nel match di Reggio Emilia e un 2-0 all'Adriatico. Nella finale di ritorno a Pescara, dopo un 2-2 nella gara di andata al Bentegodi di Verona, sono i padroni di casa ad imporsi con una rete di ganci e a poter così festeggiare la promozione, mentre gli scaligeri sono costretti a disputare amaramente un quarto campionato di fila in Lega Pro. Diamo dunque il benvenuto al Super Club al mister Eusebio Di Francesco.
4: Il 12 gennaio 2010, mister, lei arriva alla guida tecnica del Pescara, subentrando a mister Cuccureddu, e da quel momento accadde qualcosa di indimenticabile. Il suo modo di giocare valorizza le potenzialità dei Delfini, tant'è che riuscì a portare il Pescara al secondo posto in classifica, guadagnando così la finale dei play-off. Verona e Pescara si giocarono la promozione in Serie B. Al Bentegodi il finale di andata fu 2-2, ma quella di ritorno Ganci segna il gol della vittoria e il Pescara di mister Di Francesco conquista la Serie B.
3: Sì, grandissimo motivo di soddisfazione aver vinto il campionato a Pescara, perché io sono di Pescara, la mia famiglia è tifosissima del Pescara, io da piccolo sono cresciuto andando a vedere le partite del Pescara, sognando con i campioni, Repetto, Zucchini, Nobili, insomma quelli che facevano un pochino il mio ruolo da centrocampista, erano un po' i miei idoli, e per me è stato un momento unico, per me e per la mia famiglia.
2: La stagione di ritorno in Serie B per i Delfini fu caratterizzata da un inizio difficoltoso, con 3 soli punti ottenuti nelle prime 5 gare. Successivamente la squadra offrì ottime prestazioni in casa, alternate ad altre meno convincenti in trasferta, ma vide la squadra abruzzese conquistare la salvezza dopo aver lottato per lunghi tratti per un posto ai playoff, sempre sotto la guida di mister Di Francesco. Sicché per la stagione di Serie B 2011-2012, visto il passaggio alla Lecce del tecnico Di Francesco, la guida della squadra venne affidata a mister Zeman. La prima di campionato vide i biancoazzurri ospite di un Verona voglioso di riscattare quanto accaduto 2 anni prima durante i playoff, ma ancora una volta furono i Delfini pescaresi a vincere lo scontro, questa volta al Bentegodi per la prima volta nella propria storia. Nella prima parte di stagione la squadra veleggiava stabilmente nelle prime 4 posizioni in classifica. Il 28 novembre 2011 venne nominato presidente Daniele Sebastiani al posto di De Cecco. Il Pescara accusò un brusco calo a metà del girone di ritorno, totalizzando soltanto un punto tra la decima e la 14ª giornata. Questo periodo di flessione fu segnato anche da 2 lutti, quello del preparatore dei portieri Francesco Mancini, ex portiere del Pescara, e quello di Pier Mario Morosini, calciatore del Livorno, deceduto sul terreno dell'Adriatico di Pescara durante la partita tra Biancoazzurri e Labronici nell'aprile del 2012. Il Pescara trovò la svolta nella partita contro il Padova, vincendo per 6-0 in trasferta, e cominciò una vera e propria marcia trionfale, che lo porterà il 20 maggio, a seguito della vittoria per 3-1 allo stadio Ferraris di Genova contro la Sampdoria, a festeggiare il ritorno in Serie A, dopo 19 lunghi anni, con una giornata di anticipo. Nell'ultima giornata, giocata davanti ad uno stadio adriatico gremito in ogni ordine di posto, gli abruzzesi furono premiati con la Coppa Ali della Vittoria, conferita alla squadra vincitrice del torneo cadetto. La vittoria contro la Nocerina per 1-0 ed il pareggio per 0-0 del Torino contro l'Albino Leffe sancirono l'arrivo a pari punti, ovvero 83, tra abruzzesi e piemontesi. Tuttavia fu il Pescara a classificarsi al primo posto grazie ad una miglior differenza reti. In questo campionato la squadra pescarese segnò ben 90 gol in 42 partite, una media di più di 2 gol a gara. portandosi a sole 5 reti dal record assoluto per la Serie B, appartenente alla Spal, e risalente al campionato 49-50. Il tridente d'attacco titolare, formato da Ciro Immobile, che vinse il titolo di capocannoniere quell'anno con 28 gol, vide inoltre Lorenzo Insigne marcare 18 reti e il capitano Marco Sansovini realizzarne 16, andando a concludere così uno dei più prolifici attacchi di sempre della serie cadetta con ben 57 reti totali. E allora è con grande piacere che diamo il benvenuto al Super Club a Mr. Zeman. Mister, il 20 maggio 2012 lei riporta il Pescara in Serie A dopo 19 lunghi anni. Una stagione formidabile, 83 punti, 90 gol realizzati, miglior attacco del campionato. Con lei Ciro Immobile si laureò capocannoniere e si evidenziarono inoltre Marco Verratti e Lorenzo Insigne, che portò con sé in Abruzzo dal Foggia. Quell'anno lei raggiunse le 1000 panchine in Serie A. Che emozione fu vivere quegli anni a Pescara?
5: Ma anche quello era un bel periodo, poi avevo ragazzi, la squadra l'ha fatta bene, nel senso che ho portato anche qualche giocatore che avevo già prima e quindi mi conoscevano, ci conoscevamo, hanno trasmesso anche agli altri le disposizioni che erano da dare. Un bel campionato, un grande campionato, ci siamo divertiti, i ragazzi si sono divertiti lavorando.
6: Lei aveva compreso da subito la potenzialità di questi calciatori che poi sono diventate, insomma, colonne portanti anche della nazionale italiana?
5: Ma io ci credevo, sì, io ci credevo in quella squadra. Penso che era un bel gruppo che collaborava e si applicava molto.
6: C'è un aneddoto legato a questi tre giocatori, tra l'altro uno dei tre, insomma, oggi è tornato d'attualità perché pare che possa tornare a Pescara, ma non diciamo nulla.
5: Ma non credo che Marco può tornare a Pescara. Io continuo a dire, Marco per 10 anni è stato il miglior centrocampista in Francia e per un errore farlo fuori non mi sembra normale. Io gli auguro di continuare a giocare a alti livelli.
6: Però effettivamente si sta meglio qui a Pescara, eh?
5: A Pescara si sta bene, sì. Magari in inverno non tanto, perché c'è sempre vento e...
2: Certamente un clima dei migliori, lo stesso che accoglie in questo momento il presidente Daniele Sebastiani al Super Club. Presidente, partiamo dalla sua infanzia. Ci racconti com'è nata in lei la passione per il Pescara Calcio, insomma, chi erano i suoi beniamini?
7: Ma io sono nato a Pescara e sono cresciuto giocando a calcio con una squadra del pescarese che era la Castella a Mare, per cui ho sempre avuto la passione per il calcio e all'epoca i beniamini erano giocatori come Zucchini, Repetto, giocatori di un'altra, chiaramente di un'altra età, però ho sempre frequentato lo stadio, ho sempre visto le partite del Pescara e quindi quando c'è stata la possibilità insieme ad altri di entrare per salvare il Pescara, che era fallito, non mi sono tirato indietro.
2: Il 28 novembre 2011 Daniele Sebastiani viene eletto a tutti gli effetti presidente del Pescara. Un anno dopo, dunque, nel 2012, presidente, lei riesce a realizzare il sogno che probabilmente portava in seno da bambino. Riporta il Pescara in Serie A dopo quasi 20 anni.
7: Sì, è stata una data, ripeto, particolare, perché noi scegliamo Zeman in estate, cominciamo un campionato con un gruppo di giovani ragazzi con tante belle speranze, ma sicuramente non era nostra intenzione quel primo anno di arrivare ad un risultato così importante che poteva essere la Serie A. Però diciamo che in quell'anno scegliemmo bene tutti quelli che erano i ragazzi giovani, ma soprattutto tutti quelli che poi diventarono dei veri campioni. E quindi con la regia di Zeman, che guidò quella squadra in maniera meravigliosa, centrammo quell'obiettivo e, come diceva lei, io diventai presidente a novembre, perché nel frattempo alcuni di quelli che erano stati con me, i promotori, si tirarono indietro per tanti motivi e quindi rimasi da solo insieme ad altri. Facciamo quella cavalcata verso la Serie A, che credo sia una cavalcata che rimarrà nella storia non solo del Pescara, ma della Serie B in generale, perché quell'anno il Pescara diventò veramente una favola ammirata in tutte le parti del mondo, perché veramente quel Pescara giocava un calcio spaziale.
4: È il 20 maggio, stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita è Sampdoria-Pescara. I biancazzurri espugnano il Ferraris vincendo 3-1 e conquistano la Serie A con una giornata d'anticipo. La prima immagine che le viene in mente?
7: Ma l'immagine del mister che piange pensando a quello che era successo in quell'anno, perché non ci dimentichiamo che quell'anno è stato per noi un anno meraviglioso, ma costellato di alcune situazioni molto molto dolorose. Mi riferisco alla morte di Franco Mancini, che era il preparatore dei portieri di quella splendida squadra, e alla morte in campo di Morosini, che si verificò a Pescara nella partita contro il Livorno. Quindi quel momento è stato, secondo me, una liberazione e un pensiero di tutti rivolto a queste due persone.
4: Di quel Pescara resteranno nella memoria di tutti i tifosi del calcio giocato la potenza di fuoco del tridente d'attacco, certo un marchio di fabbrica di Mister Zeman, potremmo dire.
7: Sì, era veramente una batteria formidabile. Quell'anno, a parte che poi segnarono in tanti, segnò Cascione, i centrocampisti segnarono anche Zanon e Balzano, però a prescindere da quello c'avevamo un attacco che era meraviglioso, perché Sansovini, Immobile, Insigne, ma anche Riccardo Maniero, cioè avevamo veramente un attacco molto molto forte, che chiaramente con il gioco del mister si esaltava, e veramente abbiamo fatto delle partite straordinarie. Mi viene in mente uno per tutte, la partita di Padova, dove siamo arrivati dopo un periodo venivamo da 3 o 4 risultati negativi, e andiamo a Padova e vinciamo la partita 6-0, una partita dove in porta al Padova c'era Perin, che in quella partita farò praticamente tutto, poteva finire veramente in tragedia sportiva, e uscimmo sotto gli applausi dei tifosi del Padova. Fu una serata indimenticabile.
4: Il tecnico Zeman lasciò a fine stagione per passare alla Roma. Così l'anno successivo il club biancoazzurro venne affidato a mister Giovanni Stroppa. Diedero l'addio alla squadra i maggiori artefici della promozione in Serie A, tra cui Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, il capitano Marco Sansovini e Marco Verratti. Il girone d'andata, nonostante le dimissioni di Stroppa, sostituito con Cristiano Bergodi, è comunque positivo. Nel girone di ritorno, invece, complici tanti infortuni ed un mercato invernale non propriamente sufficiente, la squadra accusò una gravissima crisi. Neanche l'esonero di Bergodi, al posto del quale venne promosso ad allenare la prima squadra e il tecnico della primavera Christian Bucchi, riuscì a dare la scossa sperata. Il 5 maggio 2013, nello stesso stadio che l'anno prima aveva sancito la promozione in Serie A, ma contro la Sampdoria, gli abruzzesi persero per 4-1 contro il Genoa, retrocedendo aritmeticamente in Serie B con 4 giornate di anticipo. Nel campionato di B 2014-2015 il nuovo allenatore Marco Baroni, alla 41esima e penultima giornata, venne esonerato dopo una clamorosa sconfitta in trasferta contro il Varese, che da tempo era già aritmeticamente retrocesso. La squadra, non è in classifica, ad appena 2 punti dagli spareggi promozione, venne affidata al tecnico della primavera Massimo Oddo, campione del mondo 2006, che ereditò la panchina su cui anche il papà, Francesco, si era seduto negli anni 90. La qualificazione ai play-off dipendeva comunque solo dalla squadra biancoazzurra, che se fosse riuscita a sconfiggere il Livorno all'Adriatico si sarebbe così qualificata. La vittoria contro i toscani per 3-0 consentì di concludere il campionato in 7ª posizione, centrando la qualificazione ai play-off, dove il Pescara eliminò dapprima il Perugia e poi il Vicenza. Nella doppia finale contro il Bologna non andò però oltre i 2 pareggi, 0-0 e 1-1, così i rossoblù guadagnarono la promozione per il miglior piazzamento in classifica. Nella finale di ritorno al Dall'Ara, il Pescara colpì una clamorosa traversa a portiere battuto. Così, nella stagione 2015-2016, il pescarese Massimo Oddo venne riconfermato alla guida della squadra. Alla fine del girone di andata, il Pescara arrivò al 3° posto dietro Cagliari e Crotone, ma nel girone di ritorno i biancoazzurri totalizzarono soltanto 3 punti in 9 partite, che ne frenarono la corsa verso la promozione diretta. La squadra riuscì a chiudere

di nota nel campionato fu la vittoria per 5-0 ottenuta contro il Genoa, con Mr. Zeman tornato a guida della squadra. Dopo la retrocessione, la società confermò il boemo come guida tecnica. Così nel campionato 2017-2018, dopo un buon avvio in Serie B, la squadra accusò una flessione che portò il presidente Sebastiani a sostituire Zeman prima con l'allenatore della primavera Massimiliano Epifani e poi con il tecnico veneto Giuseppe Pilon, il quale riuscì a salvare i Delfini senza passare dai play-out. La salvezza nella stagione precedente valse a Pilon la conferma per il campionato 2018-2019. Il Pescara iniziò quel campionato in maniera incredibile, rimanendo imbattuto fino alla nona giornata.

L'avversario nella doppia sfida valevole la finale è l'Hellas Verona. A seguito dello 0-0 della partita di andata giocata allo stadio Marco Antonio Bentegodi, i biancoazzurri persero la gara di ritorno per 1-0 con un calcio di rigore segnato da Samuel Di Carmine, uscendo così dagli spareggi per la promozione. Nel campionato 2019-2020 il posto di Mister Pillon venne assunto da Mister Luciano Zauri, tecnico della Primavera, che si dimise dall'incarico però il 20 gennaio 2020. Due giorni dopo la panchina venne affidata a Mister Nicola Legrottagli. Il tecnico pugliese fu però esonerato il 6 luglio, quindi sostituito da Mister Andrea Sottil. Il nuovo allenatore riuscì a salvare la squadra solo dopo aver vinto ai calci di rigore i play-out contro il Perugia, condotto dall'ex allenatore degli abruzzesi, Oddo, al termine di una stagione difficile per la compagine pescarese. Dopo solo 15 giorni dalla vittoria dei

0: da che a sua volta venne sollevato dall'incarico alla 23esima giornata, agevolando l'ingresso in panchina di Gianluca Grassadonia, assistito da un trio di ex calciatori del Pescara, Andrea Gessa, Marco Sansovini e Ugo Campagnaro. La squadra terminò la stagione al penultimo posto con 32 punti, retrocedendo così in Serie C dopo 11 anni di assenza. Il 19 giugno 2021 Luca Matteassi venne annunciato come nuovo direttore sportivo nella successiva stagione per la squadra che sarebbe stata dunque affidata al mister Gaetano Autieri. Autieri venne esonerato a 4 giornate dal termine, all'indomani della sconfitta in trasferta subita contro la Lucchese. Al suo posto venne ingaggiato Zauri, che non riuscì a migliorare la posizione in classifica della squadra, garantendo comunque l'accesso ai playoff passando dai turni preliminari. Il Pescara superò le due fasi eliminatorie del girone con altrettanti pareggi contro Carrarese e Gubbio, approdando così alla fase nazionale, dove venne estromesso però dalla Feralpisalò. Nel doppio confronto la gara di andata terminò 3-3 a Pescara, mentre i bresciani vinsero a Salò 2-1. Il 22 giugno 2022 la società annunciò di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alberto Colombo. Vennero inoltre annunciati il ritorno di Daniele Dell'Icarri nelle vesti di direttore sportivo al posto di Luca Matteassi ed il ritiro di Legia Memusciai, sesto calciatore per numero di presenze nella storia del club, che passò ad allenare la formazione primavera. La squadra fu protagonista di un avvio di stagione davvero esaltante, che la vide costantemente in lizza per il secondo posto insieme al Crotone, a distanza ridotta dalla capolista Catanzaro, fino alla 15esima giornata, quando proprio la sconfitta in casa contro le Aquile giallorosse fece scivolare il Pescara definitivamente in terza posizione. Al termine del girone la squadra arrivò terza con 13 punti di distacco dalla vetta. La crisi tecnica si aggravò nel girone di ritorno, portando quindi alle dimissioni del mister dopo la sconfitta in trasferta subita contro l'Audace Cerignola per 1-0. Il tecnico Brianzolo lasciò la squadra al terzo posto in classifica con soli 2 punti di vantaggio sul Foggia e ben 16 di svantaggio sul Crotone. Al suo posto subentrò ancora una volta mister Zeman, alla sua terza esperienza sulla panchina pescarese. Ebbene amici, è arrivato il momento di parlare di numeri da record. Con le sue 344 apparizioni in campo, Ottavio Palladini, dal 1992 al 1998 e dal 2000 al 2004, è il giocatore tutt'oggi con il record di maggiori presenze in bianco-azzurro. Mentre Mario Tontodonati, tra il 1940 e il 1943, ed il 1945 ed il 1946, nonché tra il 53 e il 59, risulta essere il bomber che ha segnato più reti per il Pescara, ovvero 120 realizzazioni. Salutando dunque tutti i tifosi del Pescara, vi lasciamo con i momenti più belli raccontati dai vostri campioni. Gigi De Rosa.
1: Facendo 2 anni più il campionato, io lì sono maturato, secondo me. Sono maturato perché ho 3 anni fuori casa, non uscivo da Bari, da ragazzino, sono uscito a 22 anni, quindi un po' troppo tardi. E lì credo che mi sono maturato. Poi ho trovato una città bellissima dove si sta bene, dei tifosi caldissimi, non sembra una Pescara, guarda, i tifosi no, seguono la squadra, sembra una città del sud.
0: Mister Giovanni Galeone.
2: Ce ne sono stati tanti, è difficile sceglierne uno, è molto difficile. Il primo il più incredibile, il primo anno, quello di Piero Gasperini e dei miei ragazzotti. Qualche volta ricordi bellissimi che avevo di quegli anni lì, era che io magari che non conoscevo neanche i 4 ragazzini che avevo in panchina, optavo per fare una sostituzione, loro parlavano tra di loro, venivano lì e dicevano: mister, guarda che forse il più preparato di noi è questo e non quest'altro che ti ha detto questo. Cioè succedevano delle cose veramente che da raccontare non sono neanche credibili. Penso che quelli sono stati momenti unici nel calcio che non si dimenticano. E come gioia, sì, a Pescara la seconda promozione, molto molto bella anche quella, ma poi si era creato ormai tra il pubblico e tra la città, veramente tutta la città, un rapporto particolarissimo che ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, è ancora molto molto forte, quasi incredibile, cioè se la gente non vede la cosa non ci crede.
0: Rocco Pagano.
3: Ma è sicuramente quello, il momento più bello è la promozione con il Parma di Arrigo Sacchi, con, e poi il

0: discorso del gol della Juventus, ecco, quelli sono stati i momenti più belli, dove, ma penso un po' per tutti, ecco, la prima promozione e l'anno della Serie A dove abbiamo vinto a San Siro e abbiamo vinto poi con la Juventus, quindi quelli sono stati gli anni più belli, ecco, si può dire.
1: Ottavio Palladini.
2: Ma diciamo l'anno della Serie A, sicuramente al di là del fatto che siamo retrocessi, per me giovanissimo, 21 anni, fare 27 partite, 6 gol in Serie A è stata un'emozione grande, poi giocare contro grandi campioni e con grandi campioni, perché io ho giocato con Stefano Borgonovo, con Allegri, con Dunga, Toto Nobile, Ubaldo Righetti, quindi per me è stata un'emozione grande e soprattutto un motivo di crescita umana esponenziale. Poi c'è stato quell'anno della Serie C che abbiamo vinto col Martina, l'anno di Dario Rossi che abbiamo fatto molto bene, non siamo arrivati in Serie A per poco, una squadra giovanissima.
1: Mister Eusebio Di Francesco.
3: La vittoria contro il Verona, coronamento di un grande lavoro fatto tutti quanti insieme con un gruppo di ragazzi fantastici che poi mi ha portato a vincere il campionato, nonché devo ringraziare il presidente Sebastiani che mi affidò la prima squadra nonostante io non avessi grandissime esperienze all'inizio, non c'era attorno a me quella fiducia per poter pensare di poter vincere quel campionato lì.
1: Mister Zeman.
4: Sono le promozioni sicuramente da pescare.
1: Il presidente Daniele Sebastiani.
5: Ma ce ne sono stati tanti di momenti belli, perché mi ricordo una partita nella quale praticamente avevamo vinto il campionato di C, poi all'ultimo minuto il Portogruaro segnò e fece primo e noi andammo ai playoff a Marcianise, c'era lì già a gioire, e poi abbiamo dovuto fare il percorso playoff che ci ha portato ugualmente in Serie B, però è stata, diciamo, tra virgolette, siamo passati dalla gioia incontenibile alla delusione in un minuto, quindi quello è stato un bel periodo, ma in periodi belli ce ne sono stati tanti. È facile dire Genoa nella partita della Serie A, ma anche l'anno di Oddo, dove abbiamo fatto veramente una cavalcata bellissima con tanti ragazzi che adesso, quando si parla di Pescara, ci si ricorda sempre di Immobile, Insigne e Verratti, perché sono i tre che magari hanno fatto un percorso importante, ma noi anche nell'anno di Oddo avevamo giocatori molto molto importanti, perché avevamo Torreira, avevamo Caprari, avevamo Menucciai, avevamo Verre, avevamo giocatori La Padura, avevamo giocatori veramente che hanno fatto molto bene quell'anno e hanno continuato a farlo poi nelle altre categorie.

ci sovrasta di incubi e non sa più sognare. È di solito un vecchio che non vuole lasciare un mastino, un molosso.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: È la sera del capo orchestra.
2: Delle esibizioni naturalmente musicali.
1: Quelli bravi.
3: E qui si parla di Night, qui dalla radio, come ormai succede da un po' di tempo, e da un po' di tempo troviamo degli argomenti per ricordarci meglio tutte le cose.
0: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
3: Ecco, mi pare che dalle prime parole di Bardotti e Endrigo l'argomento l'abbiamo quasi scelto già.
1: No, certo, tanto che per dispetto state ogni volta scoprendo il mio solo di pianoforte sulla canzone di Mattone di Sanremo. Ecco, e siccome la serata è dei solisti, io volevo ricordare che il pianoforte dell'inizio lo solo io.
3: Va bene.
1: È molto modesto, voglio dire, come sono un modestissimo pianista io. Però. No.
3: Allora, visto che stiamo dicendo le cose, diciamo che non è che lo suoni tutte le volte dal vivo, l'hai suonato una volta. L'abbiamo
1: certo.
3: Registrato.
2: E gli è andata pure bene.
1: Tu ne sai bene. Qualcosa, che ero il tuo pianista. Ne ho fatte più di rosina in Francia.
2: Russia, allora, Cuba, Brasile, con Bardotti.
3: E allora parliamo dei solisti. I solisti, che cosa vogliamo dire in questo caso? I solisti?
1: I solisti, no, erano una delle caratteristiche fondamentali dell'orgoglio di suonare il Night era che il caporchestra, quando non erano i cantanti, suonavano il loro pezzo, il loro paio di pezzi ogni
2: cioè,
1: sera.
2: Proprio durante le attrazioni,
1: certo. Cioè,
2: in mezzo alle ballerine, ai balletti, eccetera. E il caporchestra, che generalmente era quello che suonava meglio, grosso modo, perché non a caso